Summer Night. Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate. DJ Summer Night. Summer Night.

0: DJ Summer Night.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
0: DJ Summer Night. Summer Night.

0: DJ Summer Night.
1: DJ Summer Night.
0: Summer Night.

0: Summer Night su Radio DJ. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Vito Lo Capo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Corri da Troni. Fino al 23 agosto prendi

0: sconto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio DJ.
2: Una nazione,
1: una stagione,
2: anche d'estate.

0: Avanti, Danilo.
1: Con il primo ci abbiamo fatto caso, oh. Voglio aprire un Question Times. Senti oggi.
2: Questions. Al plurale, vai.
1: Sì. Ci abbiamo fatto caso che le linguette dei capi, soprattutto delle mutande, le fanno sempre più lunghe, regà. Adesso sono tipo di un metro e mezzo. Non so se ci
0: avete. Ma che intendi per linguetta?
1: La linguetta interna. L'etichetta.
0: Ah, l'etichetta.
1: Ok. Vabbè, comunque è una lingua.
2: Io una linguetta nelle mutande non ce la metto.
1: Fai tu. Diciamo e comunque, tutto. Soprattutto nelle mutande, sì, è lunga, sì, mezzo metro. E a una certa, se tu lo tagli, te solletica le chiappe. E tu stai tutto il giorno
2: a strusciare.
1: Come l'orsi che cerchi di grattarti. Però c'è soprattutto un famoso brand di sport, Decathlon, sì, diciamo, sì, che fa queste linguette dei 70
2: mesi. Però sono fatte apposta, c'è la linea tratteggiata, quelle le tiri, si strappano una alla volta.
1: Ma perché?
2: Via.
1: A che servono? Cioè, così lunghe? Sopra
2: c'è scritto 200.000 cose.
1: Forse in 2000 lingue, perché prima venivano.
0: Bravo.
1: No, però è vero.
0: Sì, no, è vero, vero, poi. Di fondo è quello. Poi, sai, più andiamo avanti, più ci sono delle precauzioni.
2: Le istruzioni per il lavaggio, Danilo.
1: Io invece faccio sempre qualcosa, detto te. Se le provo a strappare, faccio un buco sulla mutanda.
2: Perché le strappi tutte insieme.
1: E tu ti dici, io mi vado in giro.
2: La seconda volta ho cambiato.
1: Che mutande bucate. C'hanno la prima volta che mi metto.
0: Prova a tagliarle allora. Poi.
1: Ci hanno fatto caso se stai in motorino e c'hai il casco, e casco, visiera, cioè, e ti prude tremendamente. Il naso, tu comunque un cazzotto in faccia
2: te lo dai
1: perché pure se c'è la visiera tenti di
0: grattare, è vero,
1: e te fai, la gente ti vede, ferma il semaforo che te dai tipo i cazzotti in faccia. E l'altro giorno col motorino mi hanno fermato i carabinieri, l'avevo anche documentato su Instagram.
0: E perché? E
1: poveraccio il carabiniere, ha dovuto aspettare un quarto d'ora, non riusciva a togliermi i guanti, non riusciva a togliermi il casco, c'avevo il, diciamo, il libretto sotto la borsa della palestra, cioè un'ora e mezza, cioè,
2: solo per vedere
1: la certa, me la vanno a via, cioè, secondo me era disperato.
0: Era una tattica la tua, una sorta di melina. Vabbè.
1: Ci hanno fatto caso quando trovi un pacco di pasta aperto che tu avevi già usato,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Però la quantità non è tantissima.
0: Sì.
1: Che fai? La aggiungi a un altro pacco di pasta.
0: E ti devi ricordare l'orario.
1: Alla fine ti mangi 4 etti di pasta. Perché, che fai? Perché poi se sono due smezzati.
2: Sì. No, li metti
1: che
2: insieme.
1: Fai? Ma poi che fai? Lo lasci in altro
0: pezzetto.
1: E ti ritrovi a mangiare mezzo chilo di pasta come se fosse un pacco intero.
0: È vero.
1: No, non fatelo, buttatela
0: insieme. È vero, tutto insieme. Piegatura, Danilo.
1: Piegatura. Ci hanno fatto caso che nei pacchetti, quelli che fanno i ristoranti, quelli con le posate, c'è la forchetta, il coltello, c'è sempre solo un tovagliolo che non basta mai,
0: sì,
1: ma nessuno mette mai il cucchiaio.
2: Mai.
1: Ma se io voglio mangiare i rigatoni col cucchiaio, ma sarà... ma

0: saranno,
1: ma sarà strano.
0: Oppure a me piace, certo. No, non l'ho mai fatto. Ho sempre stimato chi lo fa, quelli che ravogliano
1: gli spaghetti con
0: i spaghetti dentro, forchetta e cucchiaio.
2: Te ne stai approfittando che non c'è Gabriele oltremodo.
0: Perché non mettono i cucchiai pure lì? C'è un motivo, forse per risparmiare. Solo con le zuppe porta
1: di sì, sì, sono con i dolci. Sì. Con i dolci.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: Da Il Volo del Mattino
2: abbiamo con noi il professore e terapeuta Andrea Cirelli. Buongiorno professore.
3: Buongiorno.
2: Come sta?
3: Tutto bene, grazie.
2: Allora,
3: grazie,
2: lei ha sentito cosa abbiamo letto prima? La persona che ami più spesso è quella capace di farti innervosire di più.
3: Sì.
2: Lei cosa ci potrebbe dire al riguardo?
3: Posso dire una spiegazione per noi molto semplice. Tutto dipende dal primo amore e il primo amore non si scorda mai. Il primo amore, al di là di quello che possiamo pensare, non è stato con il genitore buono, è stato con il genitore che ci penalizzava, che si negava e che ci criticava. Per conquistare quel genitore abbiamo conosciuto per la prima volta l'innamorarci per via di conquista, per garantirci l'amore. E siccome non ci considerava quanto avremmo voluto, non ci amava quanto avremmo voluto, abbiamo pensato di avere dei difetti fisici, estetici,
2: non essere all'altezza di non meritarlo.
3: Ecco, per dei difetti. Quindi oggi, quando un partner ci sottolinea dei difetti o si nega a noi, ripropone quel primo amore che non si scorda mai. E quindi ci aggancia, ci fa vivere il vero pathos, il turbamento, che è quell'amore energetico, quell'amore forte, quell'amore struggente. E quindi deve essere così per coinvolgersi, perché se invece il

0: partner ci desse tutto, ci gratificasse, ci facesse solo i complimenti, non riproporrebbe questa spinta energetica storica.
1: E qui ci si annoia.
0: Ci si annoierebbe, no? Ci sarebbe solo la fase appagante, mancherebbe la fase rigenerante. La fase che da piccoli abbiamo conosciuto quando dovevamo conquistare quel genitore che non c'era. Quell'energia lì è un po' come un'energia, diciamo, questo amore che gira. Quindi chi ci fa girare questa energia, chi riesce a crearci il senso del desiderio o il dubbio dei nostri difetti quando ci critica, perché ripeto, questo è quello che è già avvenuto nella nostra storia.
1: Quindi quel messaggio dell'ascoltatore che dice: mia moglie non svuota mai la macchinetta del caffè, io non riesco a farmi il caffè la mattina delle cialde, lei se lo deve conquistare questo uomo, perché ha quel difetto lì.
0: Lei trova un duplicato di un genitore che già da piccola la faceva sentire in un certo senso sbagliata, inefficace, inadeguata come femmina, quindi il gioco si ripropone ed è un gioco d'aggancio. Semmai la domanda, se mi permetti, che possiamo farci è: ma siamo destinati sempre a rivivere questo psicodramma o c'è un changing point?
1: Oh,
0: c'è un
1: allora ci interessa qui, allora
2: abbiamo
1: qui,
2: tutto il tempo,
1: come dice Rocco Siffredi, l'affare si ingrossa. Allora ci dica due cose, se è possibile, professore.
2: Sto changing point,
0: allora sì, certo che possibile, e bisogna fare prima di tutto, come dice Jung, luce su questa ombra, che sono le parti di noi dove veramente noi temiamo di vergognarci, di una parte di noi essere inadeguati come maschi, uomini, femmine, donna. Dobbiamo riproporre quelle scenografie storiche, liberarle del dolore, delle rabbie, dei rammarichi, dei dispiaceri, quindi dobbiamo essere disposti a piangerci su, non a fare quelle terapie dove si parla solo, si racconta. Dobbiamo essere disposti
1: a bruciare col dolore e le lacrime, quelle cose lì. Esatto.
0: Poi se facciamo quella camminata sul fuoco lì, allora andiamo, come dire, la presa della spina elettrica, quella nel muro dove metti la spina elettrica, si riduce, cioè non ha bisogno di tutto quel dolore, non ha bisogno di un induttore di una spina grande, si riduce, quindi noi possiamo andare più fluidi, più leggeri nella vita, senza bisogno che si riproponga uno psicodramma che
1: terapia,
0: dia troppo dolore.
1: Terapia, esatto. O volo del mattino, scegliete voi. Esatto. Grazie professore Andrea Cirelli, grazie mille.
0: Voi.
1: Ciao.

0: DJ Chiama Italia.
1: Dormire male porta a un comportamento aggressivo nel giorno successivo.
2: Capito,
1: perché
2: certo.
1: Sei nervoso.
3: Non è vero niente!
1: Vabbè, i bambini, basta guardare i bambini.
4: Sì,
1: dormito
4: sì,
1: poco, aggressivi, sì, cioè quantomeno agitati, insomma.
2: Sì, no, diventi intrattabile.
3: No, comunque,
2: io proprio...
3: Stamattina è arrivato male Matteo.
2: Ma
3: certo,
2: sì, perché ho dormito
3: 10
2: minuti in tutta la notte. È perché non riuscivo a trovare pace col condizionatore, o troppo caldo o troppo freddo.
1: E
2: poi mi sono svegliato.
1: E le gambe,
2: e poi sì, la sete.
3: Sì.
2: E poi,
3: ti ho visto contrariato prima quando ti chiedevo conto dei cerchietti di Instagram di quelli che seguivi. Ah, questo chi è? Questo.
2: No, quello.
3: No, ti ho visto, ti ho visto.
1: Perché quali cerchietti?
3: No.
1: Di cosa
3: perché
1: state parlando?
3: Instagram.
1: Che io non lo so.
3: Allora,
1: sì,
3: ti spiego. Quando tu apri Instagram,
1: sì?
3: No? Se apri la cosa... Tu c'hai ancora, okay, c'hai la faccia?
1: No, c'ho anche la faccia, ma se vede la tua si protegge.
3: Certo, ci credo. Ok, Instagram, benissimo. Tu c'hai tuo figlio e c'hai quest'altro individuo.
1: Sì, che è una che è Sara Galimberti,
3: okay,
1: che è una corridora che saluto, che conosco.
3: Benissimo, okay. Poi il terzo è Matteo. Verosimilmente, quando io come primo vedo un sentimento, un affare,
1: okay,
3: e come secondo vedo una bella ragazza, subito,
1: subito
3: la domanda
1: ma
3: è...
1: perché la segui?
3: Chi è questa? Che, e non ho detto l'aggettivo perché Sara Galimberti è una sua amica e non mi posso permettere, però l'ho sgamato in questa roba qua e ho visto che si è molto
1: se io facessi lo stesso giochino con i miei amici spietati con cui vado in bicicletta, il cerchietto lo vedrei intorno a questa ragazza, credo dominicana, che
3: sì,
1: però gira per la Sardegna,
3: sì,
1: mi pare di capire.
3: Anche Alghero, sì, sì,
1: sì.
3: Non so se
1: che
3: dominicana...
1: noi speriamo di incontrare quando andremo tra 20 giorni.
3: Hai dei tratti lievemente asiatici. Non so se questo si può dire, Matteo, nel
2: credo
3: walk.
2: Di no.
3: No.
2: Sei pazzo? Vuoi identificare
1: vabbè,
2: i tratti
1: tutti,
2: asiatici?
1: Tutti i gaioli che stanno ascoltando...
3: Sì, chi sono i gaioli?
1: Sei gaioli.
3: Ah!
1: Sicuramente avranno capito di chi sto parlando. È una ragazza giovane, piccolina, molto carina... che ovviamente prende in giro noi ciclisti andando in giro in bicicletta con un'aria anche abbastanza competitiva su una bella bicicletta,
3: sì,
1: però molto poco vestita.
3: Sì, vabbè.
1: E sono sicuro che se facessi lo stesso giochino con
3: sarebbero
1: subito tutti cerchiati.
3: Subito
1: però
3: subito.
1: Non so neanche come si chiami lei. Intanto la incontriamo ad Alghero.
3: Senti,
1: sicuramente.
3: Che rimedi mi puoi dare?
1: Calzini gelati, l'ho letto ieri, è fantastico. Stasera lo provo.
3: Gelati?
1: C'è un consiglio della Croce Rossa, tra l'altro. Non è un consiglio inventato da Daniele del bar qui sotto.
3: Sì. Tutto per infamare uno a caso.
1: Per dire uno
3: un povero pirla.
1: No,
3: ecco.
1: Dai,
3: no,
1: è simpatico Daniele. Cioè, mettete un paio di calzini, non importa che siano di lana, anche di cotone, in frigorifero, non nel freezer, nel
3: in
1: frigorifero.
3: In frigo.
1: Cioè, non
3: okay,
1: deve essere surgelati,
3: sì,
1: non è un baccalà.
3: Sì.
1: Deve essere un calzino fresco, 5
3: sì,
1: gradi, una roba
3: sì,
1: di questo genere.
3: Naturalmente lavato, ecco, se no facciamo come nella canzone, senti qua, Magnifico di Fedez e Francesca Michelin, in cui lui dice devo smettere di mettere le scarpe nel frigorifero. No, i calzini nel frigorifero
1: sì,
3: si possono mettere
1: a patto che siano puliti. Quando state per andare a dormire li indossate, vi infilate nel letto con questi calzini freschi, non ghiacciati insomma, e questa cosa abbassa tutta la temperatura corporea e vi aiuta in quei minuti fondamentali che sono quelli dell'addormentamento. Se riuscite ad addormentarvi è fatta. Ah signore,
3: è fatta. Se no una doccia, però
1: se no
3: una
1: doccia freschina. Non calda, ecco, anche questo.
3: Fredda.
1: È un po' più complicato, richiede
3: sì,
1: un po' di tempo,
3: sì,
1: però tanto ti si asciuga subito.
3: Ieri sera l'ho fatto, doccia
1: sì,
3: fredda. Solo che ti sveglia.
1: Era ora.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
5: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
6: Al Cavallino Matto!
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio e in edicola in regalo con Repubblica.
8: Have fun with
1: Chantecler, il gallo del pulito.
9: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Gatteland.
1: Domanda per la dottoressa Stefania Andreoli. Oh, questa è bella. Ho un figlio di 17 anni che va in curva nord dell'Inter da quando ne ha 14. Mio marito lo ha lasciato andare da solo, solamente che adesso per lui è diventato più importante stare con quegli amici a dispetto della scuola. E questo io lo posso anche capire, perché è una situazione dove si crea il gruppo, si crea la tribù, si crea quella cosa lì, no? Quindi adesso per lui questo gruppo è più importante del resto. Il papà lo ha anche autorizzato ad andare in trasferta tutto l'anno e anche a saltare 2 giorni di scuola per andare a Roma a vedere la finale di Coppa Italia il mese scorso. Io, che cerco di limitare un po', passo dalla parte della cattiva, perché per me è inconcepibile. Cosa ne pensa Gabriella?
2: Allora, sai che lo chiederei a te, Ale, nel senso che dei due sicuramente di Inter, di stadio, di curva, sei più esperto tu. Non lo so, cosa dobbiamo dire? Sì, pare che... Io non credo di poter essere geniale in questo caso, ti dico solo sommessamente cosa mi sembra. Mi sembra che qui, visto che non si entra in dettagli di episodi gravi occorsi, stiamo parlando dello stadio come potrebbe essere qualunque altra cosa a cui si affilia un 17enne,
1: sì,
2: con un genitore che in effetti ha un po' derogato al suo compito e lascia l'altro, in questo caso la mamma, a fare il lavoro sporco. Non mi sembra il modo migliore in effetti per valorizzare l'idea dello studio e dell'impegno. Non so quanto c'entri lo stadio, cioè potrebbe essere qualunque altra cosa.
1: Sono d'accordo con te, nel senso, potrebbe essere lo stadio come potrebbe essere qualunque altra cosa. Per me gli impegni vengono prima di, cioè la scuola viene prima di tutte le altre cose. Le altre cose sono accessorie, compreso l'Inter, compreso lo stadio, compresa la curva, compreso tutto quanto. A me questa cosa ha fatto venire in mente un altro fenomeno che vedo tantissimo, soprattutto nei padri che possono anche tenere delle regole più o meno severe su mille questioni della vita, ma quando si parla della loro squadra del cuore, basta, mollano completamente i freni. Ma metti anche banalmente le parolacce, cioè genitori anche che sul resto, diciamo, fanno quello che possono, devono, eccetera, eccetera, però sul calcio...
2: Amnistia.
1: Metti, sono juventini e va bene che il figlio dica Inter merda. O sono interisti e va bene che il figlio, anzi, li invitano a dire Milan vaffanculo. Come diciamo noi al Milan vaffanculo.
2: Oh, mamma mia,
1: vaffanculo. Questa roba qua è una roba dei padri che succede 99% delle volte. Cioè, su tutto il mondo hanno una visione. Sul calcio, l'insegnamento al figlio piccolino li fa ridere tantissimo. Che un bambino di 4 anni dica Milan merda, Inter vaffanculo.
2: No, non fa ridere per nulla. Non avevo questo dato. Io ho dei pazienti, ho avuto dei pazienti tifosi, abbonamento, curva, che me ne parlano con grande passione, davvero.
1: Beh,
2: come
1: bello,
2: di
1: cioè,
2: un amore.
1: Se non succedono cose di magagne, cioè si crea gruppo, si fa, cioè ti tieni a una cosa, è un posto bello.
2: È esattamente quello che stava nella nostra premessa. E appunto, come dicevamo, è quel tipo di partecipazione a qualcosa di più grande, che per altri può essere, che so, lo scoutismo.

Lo faccio per dire, no? Ecco, qui l'idea che l'adulto, l'abbiamo detto forse quando parlavamo dei costumini in spiaggia, no? L'idea che l'adulto rida del bambino piccolo, perché a 4 anni siamo ancora veramente nella primissima infanzia, a cui si assegnano comportamenti adultizzati e altrettanto chiaramente inappropriati, come le parolacce, che poi magari sono gli stessi che ci scrivono: dottoressa, come devo fare? Mio figlio è saltato fuori a cena.

a tutti. Soprattutto quando il figlio è piccolo, le eccezioni devono essere veramente dosate con il contagocce, perché chiaramente un figlio non è capace di distinguere per compartimenti stagni cosa sia lecito e cosa generalmente invece non sia accettato, per cui dobbiamo essere noi piuttosto a essere un pochino ortodossi, quindi certe cose, vedi le parolacce, mai, e soprattutto mai se quel tipo di comportamento che allunghiamo al figlio lo facciamo per il nostro divertimento, perché è a noi che fa ridere, perché a quel punto non lo stiamo più trattando da persona ma da oggetto, da scimmietta col piattino.

0: Vic e Marisa.
1: Bene, allora, senti, no, invece adesso parliamo di incontri, di fidanzamenti, anche attraverso le applicazioni, ma soprattutto di consigli. Poi adesso ci arriviamo per gradi.
2: Allora, nel mondo lo sai quante app di incontri ci sono, Vittorio?
1: Migliaia.
2: 1500.
1: La miseria.
2: Pare però che queste app abbiano stufato abbastanza. Nel senso, si parla addirittura della fatica di scorrere i profili, cioè è diventata quasi una malattia. Perché tu devi inserire una quantità pazzesca di dati, tipo per lo speed, no?
1: Certo.
2: Che riguardano te, eccetera, i tuoi gusti, le passioni.
1: Sì.
2: E poi invece ti scontri con un mondo che dell'altra metà della mela che non ti corrisponde spesso.
1: Che non ti interessa.
2: Dici, madonna, tutta sta fatica che ho fatto per poi...
1: Certo.
2: Non serve
1: ma poi, scusa, posso fare una considerazione? Se io ti dico già dentro nell'app tutte le mie passioni, tutti i miei interessi, manca anche, e quindi tu mi fai trovare qualcuno che abbia esattamente le stesse passioni, mi viene da dire, si perde anche tutto quel bellissimo primo momento in cui ci si sorprende.
2: Veramente?
1: Davvero?
2: Ma allora le cose che abbiamo in comune sono...
1: No, esatto, come diceva qualcuno. E invece non sai

0: La
1: già.
0: Canzone, ma dai, anche tu sei degli
1: anni,
0: anni
1: no,
0: 60. 60. Ormai, ragazzi,
1: ciao.
0: Se non sei degli anni 60, allora c'è problemi di cervicale. Vabbè, detto questo, siamo invecchiati. Le app appaiono svuotate, ripetitive, c'è questo grosso senso di frustrazione. Pare che la generazione Z preferisca socializzare online in dei contesti che però non sono romantici.
1: Ah, ok, da tutt'altro, tipo, non so, nelle chat dei videogiochi.
0: Sì, una cosa del genere.
1: Beh, potrebbe essere, certo.
0: Oppure perché... sotto i, non so, i commenti alle notizie
1: di TikTok.
0: Ah, ma anche tu pensi.
1: Vabbè, bello questo.
0: Ma non si sa, comunque, in contesti non romantici, e cresce il desiderio di incontrarsi nella vita reale, che comunque è la cosa fondamentale.
1: Beh.
0: Allora, che cosa è successo? È successo che c'è questa fiera annuale che si chiama Love Symposium, no? Nella quale sono state presentate tutte le novità che riguardano il fatto, appunto, di trovare l'anima gemella, no? Anche la televisione è interessatissima a questo, il mondo in generale cerca l'anima gemella, e ecco che vi proponiamo una nuova che si chiama Keeper, cioè il miglior sensale al mondo basato sull'intelligenza artificiale.
1: Perché, ragazzi, anche lì c'era da mettere l'intelligenza artificiale, che già lavorava con i vecchi sistemi, per vecchi intendo tipo Tinder, che conosciamo tutti, già lì l'intelligenza artificiale affinava gli abbinamenti, no? Quindi i match, perché calcolava più velocemente, o meglio, non so quale fosse l'affinità tra un profilo e l'altro. Qui invece si va oltre,
0: si va oltre.
1: Ti suggerisce delle cose.
0: Sì, perché allora analizza tutto, le credenze politiche, ma anche la proporzione tra gli zigomi e il mento, la massa corporea, il colore della pelle, il quoziente intellettivo.
1: Certo.
0: Perché così è qualcuno pari qualità, no?
1: Un QI 102.
0: Dopo un match o due.
1: È di sinistra e ha una proporzione pazzesca tra i due occhi.
0: Stai parlando di me?
1: Sto parlando di...
0: Allora, dopo un match o due che non vanno, la stessa intelligenza artificiale ti dà dei consigli.
1: È lì che a me interessa capire, cioè lo fa con estrema eleganza,
0: sì,
1: senza ovviamente offendere nessuno,
0: per esempio,
1: perché ci mancherebbe.
0: Non ti dice che devi perdere 15 kg, perché si vede che ti indaga anche la proporzione del punto vita, no? Però ti dice che sappiamo che in base alla persona che cerchi, quella persona ti vorrebbe più magro. Ma scusa, non mi ha ancora trovato e già si permette di giudicarmi.
1: Perché intanto di là l'intelligenza artificiale sta parlando con quella, dice: tu come la vuoi? La vorrei magrina.
0: Ragazzi,
1: allora...
0: ce ne abbiamo una a posto, ma è sovrappeso di 10 kg.
1: Adesso stai lì che le chiedo di dimagrire e facciamo da fare l'intelligenza.
0: Un altro problema è il costo, cioè il costo è di pratici $50,000.
1: Cioè, non è che voi pronti via pagate $50,000, ma nel caso dovesse funzionare, quindi il match dovesse andare a buon fine, vi fidanzate e addirittura vi sposate solo in quel momento lì,
0: è lì che vengono a batter cassa.
1: Vuoi tu sì, vuoi tu sì, anch'io voglio, dice dietro l'applicazione.
0: Certo, voglio 50.000. Sì, lo voglio.
1: Vuole $50,000.
0: Per tutta la vita, no, glieli devi dar quella volta e poi basta. Un altro problema che si evidenzia di questa app Keeper è che piace di più a un genere rispetto ad un altro, cioè sono iscritte 1.240.000 donne e 198.000 uomini.
1: Ma
0: allora capisci che è piuttosto complessa.
1: Siamo ambitissimi su Keeper, quindi vado subito a iscrivermi.
0: Quando vai, 7-8 proposte di matrimonio.
1: Subito, sono un sacco di soldi però.

0: avanti, Diego.
1: Andiamo avanti.
0: Sì,
1: Francesco, fai partire l'astronave, lo shuttle, che andiamo nello spazio.
0: Grava. È partito.
1: Sempre di più parliamo di spazio, perché ormai si va, si andrà sempre di più, e quindi che cosa succede? Gli scienziati cominciano a domandarsi cosa succede per mille questioni che noi viviamo normalmente, che diamo per scontate qui nello spazio, perché fino adesso nello spazio ci vanno gli astrofisici, e tutto quello che c'è dentro è strettamente necessario a questioni di esplorazione scientifica, di esperimenti, sì, eccetera. Ma nel momento in cui ci mandi la gente comune, vuol dire che tu ricrei una situazione.
0: La gente comune fa cose comuni.
1: Esatto, quindi innaffiare una pianta di basilico cresce in assenza di gravità, come, dico una cosa banale, per dirne 100.000 altre, tra cui, per esempio, ma sarà possibile concepire e fare figli nello spazio? Perché ovviamente...
0: Fare sesso l'avranno già fatto?
1: Non lo so, non so se l'hanno dichiarato.
2: Vediamo, cerco.
1: Prova a cercare, allora, nel frattempo tu cerca.
0: Aspetta, vediamo che...
2: Hanno già fatto sesso nello spazio, che tu sappia? Ufficialmente nessun astronauta ha mai fatto sesso nello spazio.
1: Neanche autoerotismo?
2: Hanno già fatto autoerotismo.
1: Per capire, perché anche quello sembra banale, ma non è.
2: Le agenzie spaziali non hanno mai confermato ufficialmente, ma è ampiamente scontato che gli astronauti pratichino l'autoerotismo durante le lunghe missioni.
1: È scontato.
2: L'assenza di gravità e i fluidi corporei che si spostano verso la parte superiore del corpo possono rendere la pratica differente rispetto alla Terra, ma rimane l'unico modo per gestire il desiderio e l'isolamento.
1: Perché ridi?
0: Perché lei è così, che lei, se c'è friccicorino,
1: se c'è fluido, se c'è fluido,
0: smetti di ridere.
2: Per un'analisi dettagliata sui tabù, gli ostacoli fisici e le sfide biologiche affrontate dagli astronauti quando si parla di sessualità nello spazio, ecco un video di approfondimento.
1: Oh, che meraviglia. Perché? Perché giustamente la presenza della gravità ha generato una serie di leggi, no? Su cui il nostro corpo si basa. Come dire, la sessualità, l'eccitazione dipendono dal riempimento dei vasi sanguigni di sangue, quindi dipendono dalla pressione. Mm. E per esempio hanno ricostruito in laboratorio la situazione senza gravità per capire cosa succede alle cellule riproduttive maschili e a quelle femminili in assenza di gravità o con microgravità. Ma... sapete cosa succede? Che in assenza di gravità gli spermatozoi si perdono. Cioè se naturalmente,
2: cioè non trovano la rotta.
1: Naturalmente sanno dove, sì, andare. Lo sanno. Evidentemente, però questo ha fatto capire agli scienziati che avete presente quando ti prende un'onda che poi tu finisci sott'acqua e nuoti e scopri che stai nuotando verso il fondo anziché verso l'alto.
0: Che incubo.
1: No, sì, succede. È un po' quella, adesso l'ho detta un po' male, ma il senso è quello, cioè hanno capito che la gravità è uno,
0: perdi l'orientamento.
1: È un dato di orientamento per una serie di, che non è che, sì, fanno i ragionamenti che facciamo noi, ma evidentemente è una base da cui partire per orientarsi, per fare le cose. E quindi è semplicemente una notizia.
0: Ragazzi, anche questa era forte,
1: è bella,
0: cioè,
1: dai,
0: tutto l'intervento, anche grazie al tuo involontario.
2: Infatti. Non era involontario, io gli tendo la mano quando ha bisogno.
0: Questa è una bugia imbarazzante.
1: Mamma mia,
0: questa
1: veramente
0: è proprio una cosa. Mi faccio
1: io ti ho anche servito l'autoerotismo che ti ha fatto servire. Queste certe cose, vabbè, so che ti colpiscono.
0: No, non so perdere, no, ma adoro.

sul perché del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Promotion. Movie Time.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Movie Time.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
5: Shape in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
1: Movie Time. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Radio DJ
11: One Nation One Station.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio e in edicola in regalo con Repubblica.
15: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
16: Sono le 7. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump è intenzionato a cambiare strategia nei confronti dell'Iran, passando dall'obiettivo di colpirlo duramente a quello di soffocarlo gradualmente. Lo ha affermato un funzionario statunitense parlando con la CNN, mentre il presidente americano ieri ha chiarito che non sono in corso né in programma colloqui con Teheran. Intanto il traffico nello stretto di Hormuz è ridotto al minimo, mentre le navi in transito continuano ad essere bersaglio dei proiettili iraniani. Ieri il capo della Casa Bianca ha rivendicato il controllo sul passaggio marittimo, postando una mappa di Hormuz con la scritta "Nuovo territorio degli Stati Uniti". Proprio Donald Trump ha annunciato di avere sospeso per 3 giorni l'entrata in vigore prevista oggi dei dazi pari al 50% sulle importazioni dal Canada.

0: Il presidente ha spiegato di aver raggiunto un accordo con Ottawa. Il premier canadese Mark Carney ha confermato i passi avanti verso un accordo commerciale, avvertendo però resta ancora molto da fare. Cambiamo argomento. Ha confessato il 69enne che ieri è stato arrestato per l'omicidio della moglie, uccisa a coltellate nella loro casa di Colleferro vicino Roma. L'aggressione, la cui dinamica è ancora da chiarire, sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. Migliorano le condizioni di Yael Trepi, l'attaccante del Cagliari che domenica ha rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Ieri il calciatore ventenne si è risvegliato dal coma farmacologico, è vigile e non sembra presentare deficit neurologici. Resterà comunque in terapia intensiva per essere monitorato.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata sole da nord a sud con qualche nuvola solo a ridosso dei rilievi e in Liguria. In giornata addensamenti su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati acquazzoni. L'appuntamento con il meteo.it torna stasera alle 20.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ, One Nation, One
4: Station. Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Mamma, io lo so che sono un po' ripetitiva perché l'ho già detto 750 volte, ma Bruno Mars, a parte quanto ci piace e quanto ci gasa Bruno Mars, pochi altri artisti nel mondo, ma io ancora non mi sono ripresa dal concerto di Bruno Mars a San Siro.
1: Ma quando è stato?
0: È stato poche settimane fa.
1: Vabbè, po'.
0: Sì, no, adesso è it's been 86 years, sono stati 86 anni fa. Però è stato, adesso non mi ricordo il giorno esatto, però comunque poche settimane fa a San Siro, erano due date, e poco prima, ecco, nella stessa settimana di Bad Bunny, diciamo, okay, che il karma mi ha detto dovevi scegliere o uno o l'altro. E Bad Bunny è andata male perché mi sono beccata la giornata, la serata della grande grandinata che, come sapete, poi ha interrotto il concerto. E invece, grazie mille Stefi, 14-15 luglio, quindi un mesetto fa, il concerto di Bruno Mars a San Siro, anche lì due date, io ho fatto credo la prima delle due se non ricordo male, concerto strepitoso, meraviglioso, lui veramente una macchina da guerra, incredibile, un performer clamoroso. E poi una cosa che so che a te, Pagaz, piace molto, l'artista intanto si era portato dietro così una Victoria Monet, così in apertura, okay, così giusto,
1: ce l'aveva lì,
0: che ce l'aveva lì a disposizione, ha detto sai cosa, ce le facciamo fare due robe, e noi amici dell'indie, dell'R&B. E quindi, e prima ancora, sale sul palco nel quasi pomeriggio, perché mancavano ancora due o tre ore all'inizio del concerto, questo DJ set un po' scalcagnato di questo DJ Pee-wee, che poi era Anderson .Paak, che faceva, allora, presente Villaggio Vacanze, animazione,
1: aperitivo,
0: guarda, mancava solo il gioco aperitivo ed era lui, però sì, è stato molto divertito, più si divertiva secondo me più lui che noi, credo, a fare questa roba, però è stato molto molto bello.
1: Non è un gran complimento.
0: No, in effetti no, però poi ha recuperato perché ha fatto tutti i pezzi insieme a Bruno Mars di questo disco clamoroso che è il loro progetto Silk Sonic.
1: Bellissimo.
0: E lì, guarda, già solo per quelle 3-4 canzoni lì insieme valeva il prezzo del biglietto, che per inciso era caro, però sì,
1: valeva.
0: Tenevo a dirtelo, però valeva assolutamente la pena.
1: E ti video per quello.
0: Molto.
1: Perché è un disco che a me è piaciuto.
0: Sì, sì, sì. Io infatti sono andata, avevo già visto Bruno Mars, ma l'ho voluto rivedere proprio perché sapevo che quella cosa dei Silk Sonic forse l'avrei vista solo in quel momento lì, ed era una cosa da vedere.
1: E comunque sono passati 5 anni. È anche strano che l'abbia riportato live. Cioè,
0: ma perché non
1: farlo.
0: Perché non poi andiamo, cioè, sembriamo ormai Massimo Oldani. Però ti concludo dicendo, secondo me è talmente clamoroso quel disco lì, An Evening with Silk Sonic, esatto, e vi consiglio di andare a recuperarlo. Non avevano mai portato live questo disco, e quindi hanno detto sai che c'è, magari da soli non ce la facciamo, non abbiamo abbastanza skei, facciamolo nel tour di Bruno Mars, capito come? Se vuoi andiamo avanti ancora, sì, va bene, dai, se proprio dobbiamo. Se no diventava la monografica su Bruno Mars. Oh, però ci piace così. Oggi è mercoledì.

0: 9 agosto 2026. Sì, siamo già a mercoledì, che ne dica la Stefi della redazione Buongiorno, che oggi ha detto: no, no, ragazzi, ma oggi è martedì. Beh, no, veramente, beh, no, no, oggi è martedì. Se, guarda, chi siamo noi per deluderti, Stefi? Vuoi che sia martedì? È martedì. Invece no, siamo già a mercoledì, quindi per chi fosse magari rientrato già, quindi questa è la prima settimana di lavoro, dai che abbiamo scavallato, dai che siamo già a metà della settimana, tutto sommato. E invece per chi fosse in vacanza e quindi dice: no, cavolo, non abbiamo scavallato un bel niente, non preoccupatevi perché c'è ancora metà settimana nel mezzo, più il weekend, quindi tranquilli che ancora c'è tempo per rilassarsi. Buongiorno al nostro Sir Paganelli.
1: Ah, buongiorno,
0: in regia. Bene, bene, speriamo anche tu. E tu invece è ferita la settimana prossima?
1: No,
0: già
1: no,
0: fatto
1: io
0: te.
1: Già fatto, finito.
0: Basta.
1: Un lontano ricordo.
0: Esatto, ce la siamo già dimenticati praticamente. Ecco perché sei così scontroso.
1: Ma
0: sei
1: noi sono sempre scontroso.
0: È vero. Però sei un duro dal cuore tenero.
1: Sì, certo.
0: Sei tipo il Tronchi.
1: Sono
0: fuori
1: Tronchi.
0: Croccantissimo, dentro
1: sempre
0: morbidissimo. Oh, un saluto ai produttori del signor Tronchi. Sì. Se vuole, via Massena 2.
1: Gianni Tronchi?
0: Il signor Gianni Tronchi. Ah, okay. Quello che ha fatto Luna. E guardo il mondo da... Ah, no, con la Gianni Togni, scusa. Come ti permetti? Comunque abbiamo due ore e mezza da passare insieme fino appunto alle 9.30 e speriamo anche con, come dire, un tenore un po' più alto di trasmissione, ma ce la metteremo tutta. E al 347-342-52220 aspettiamo come sempre tutti i vostri messaggi, sia scritti che audio, e quelli, i vostri racconti del mattino naturalmente. Comunque vedo che tante persone erano anche loro al concerto di Bruno Mars. Insomma, dai, siamo ancora gente da concerti, eh?

0: La superiorità morale dei Moloco, Fun For Me, 7:15 minuti proprio in questo istante su DJ. Hola DJ, buongiorno a tutti.
1: Hola Florencia.
0: Hola.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Al lavoro. Temperatura oggi abbastanza gradevole, meglio 20 gradi.
0: Sì, sì, sta bene.
1: E niente ragazzi, io le ferie l'ho fatta a luglio, così agosto è più tranquillo, si lavora con tranquillità,
0: è vero.
1: Meno di lavoro, non c'è
0: sì.
1: stress.
0: Sì.
1: E va bene così. Comunque Natale dietro l'angolo. Ciao.
0: Mamma mia, sì, sì, niente, siamo rimasti da lunedì che ci stiamo pensando, ragazzi, ma non manca tantissimo, non, so, non per rompere le uova nel paniere a nessuno, però evidentemente non manca. Senti, mamma mia. Mancano, sai che mancano 18. Grazie. No, mi distrai, non riesco a tenere 18 lunedì.
2: Ah, ok, conti.
0: Sì, lunedì. Siamo così a calendario. 18 lunedì e siamo a Natale. E pensa prima ancora. È domani praticamente. Preparati già col maglioncino, la cosa.
2: Sì,
0: è il momento per farlo. E cosa dicevo? E invece sono contenta perché c'è ancora qualcuno che ascolta i consigli della sottoscritta. Che ha cominciato a guardare Ted Lasso. Nico ha cominciato a guardare Ted Lasso ieri e non riusciva più a fermarsi. Ho detto spettacolo, bellissimo. Quindi molto contenta anche per questo. E poi c'era anche, mi sa che era Patty. Sì, che anche lei ha cominciato a lavorare, se non sbaglio, o lavora.
3: Hola Flo.
0: Hola.

0: sapete cosa vi dico? Che quasi quasi mi dispiace un po' che settimana prossima si ritorna un po' alla normalità, tra virgolette.
1: Bah, dici?
0: Perché siamo ancora in una settimana di relax, anche se si va a lavorare.
1: Sì.
0: Poca gente per strada, in ufficio ti fanno uscire prima.
1: Addirittura.
0: E quindi settimana prossima invece
1: si comincia,
0: sì, alla solita vitaccia.
1: Sì.
0: Ciao.
1: No, dai, insomma, l'importante è costruirsi una vita che anche quando si torna alla routine sia gradevole, tutto sommato, no? Perché in effetti è anche un buon momento per pensare, cioè, se io sto così bene in vacanza e vivo con così tanto stress il rientro, forse mi devo fare anche delle domande su come poter vivere senza questo grande stress durante la routine invernale. Non so se ho reso l'idea, però effettivamente se è una cosa, allora è per tutti, è un trauma, è un micro trauma quando si ritorna dalle vacanze, perché naturalmente si ritorna a lavorare, non si fanno più gli orari di prima, eccetera. Un conto è che sia una cosa che ti dà tanto dispiacere, tanto, tanta ansia e tanto stress. Lì secondo me bisogna un attimo pensare come posso fare, non tanto per andare in vacanza, quando è la prossima vacanza, no, è come riuscire a rendere la mia giornata il meno stressante possibile. Quello, secondo me, ci bisogna farci un ragionamento. In ogni caso, leggevo proprio una sorta di reportage su, per quanto riguarda il discorso dello stress e delle vacanze, quanto aiutano effettivamente per proprio per staccare un po' e depurarsi, no? Proprio fare detox del cervello. E per proteggere il benessere mentale che si è riconquistato nei giorni, ecco, dicono che di base le vacanze devono avere una specifica durata, cioè devono essere almeno 5 giorni per staccare davvero la testa al lavoro. Se sono a meno di 5 giorni non fai in tempo, e non ti dico che siano inutili ovviamente, però non sono così efficaci. Questo perché? Perché in 5 giorni tu i primi 2 sei ancora nel mood del lavoro, ok? Negli ultimi 2, nel penultimo, già cominci a preoccuparti, oddio devo tornare, madonna devo tornare, così, qui l'ultimo sei già praticamente sul ritorno, hai solo un giorno nel mezzo in cui dici, ah che relax.
2: E piove.
1: E di solito piove, esatto, di solito è il giorno in cui sta piovendo e c'è il tempo orribile. Però ecco, servono almeno 5 giorni per poter staccare la testa, quindi chi si fa una settimana, perfetto, chi se ne fa 2 non ve lo dico neanche. Ora, chi si sta facendo le vacanze da maggio-settembre, tipo alcuni speaker della nostra radio, ma questo è un'altra polemica, no scherzo, chi si può fare tutta l'estate, ovviamente tanto di guadagnato, però ecco, e un po' meno chi invece ha famiglia con figli, avendo i bambini che invece staccano da giugno a settembre, lì in Italia, solo in Italia c'è sta roba qua che 3 mesi non sappiamo che come fare, organizzarci, però ecco, quello forse ti ricomincia a creare ancora più stress se possibile.
3: Un po' di t-

0: Se volete il vero consiglio per staccare durante le vacanze,
1: sì,
0: è fare immersioni. Quando fai immersioni stacchi davvero, ma stacchi tanto,
1: sì,
0: in base a quanto vai profondo. A 18 metri stacchi un po', a 30 stacchi tanto, a 40 stacchi tantissimo.
1: Pensa, quindi diciamo, come si dice, il togliersi lo stress è direttamente proporzionale alla profondità in cui vai nelle immersioni. Esatto, esatto. Tu hai mai fatto immersioni, Paz?
2: No, e ho il terrore.
1: Non allora, su questo siamo mare, sì, no, infatti non strano che tu, essendo
2: a me
1: uno,
2: fa molto paura la profondità.
1: Ah, in generale. Ecco perché non ti piace il lago.
2: No,
1: allora.
2: No, boh.
1: Ecco perché
2: non vedo niente.
1: Sì, sì, per quello. No, io devo dire che non ho mai provato a fare le immersioni, ma ho siccome, diciamo, non sono la persona che respira meglio in Italia, mettiamola così, ok? Per essere eleganti, e allora ho sempre un po' la roba del chissà come respiro, chissà come giù, com'è la cosa, poi le orecchie, le robe, mi si tappa, non lo so, ho sempre avuto un po' di... Poi qualcuno mi invita a farlo, prontissima anche a fare questa donna avventura subito, però di base non è una cosa che... Cioè non avevo sicuramente collegato al fatto della profondità e staccare. Sai che la Steffi mi dice che il record di immersioni dovrebbe essere di 86 metri.
2: Ma wow, pensa quanto pesa l'acqua.
1: Infatti
2: esplodono le orecchie.
1: Mamma mia. E beh, evidentemente deve essere fatto tutto in modo per compensare, eccetera. Però ragazzi, non lo so Ciro, guarda, sai che mi hai messo solo un po' di stress in più con questo messaggio. Io ti ringrazio, ma la roba delle immersioni la teniamo da parte. Buon per te, insomma, buon per te. Però mi ha messo un po' di ansia.
3: Hola, Flo.
1: Hola.
3: Che ne dici invece di quelli come noi, che iniziano le vacanze adesso, giovedì, e hanno deciso di andare in baita a 1500 e quindi inizieranno già a mettere pantaloni serali, pile.
1: Già Natale, basta.
3: E senti, saranno proiettati nell'autunno.
1: Mamma.
3: In un attimo.
1: Ah, lei lo sta già sognando.
3: Buona giornata.
1: Sentila, lei proprio ce l'aveva, proprio nelle orecchie aveva questa roba qua, si sente già l'atmosfera. Can't you feel the typical cling cling cling cling cling mentre ci mandava questo messaggio. No, chi va in montagna adesso, insomma, ragazzi, che sogno veramente.
4: Ciao Florenzia.
1: Hola.
4: Per me è stato così. Ho fatto anni un lavoro che non mi piaceva.
1: Ah, lo stress.
4: E tornare dalle vacanze era un incubo.
1: Terribile.
4: Già pensare a partire per le vacanze e poi pensare di dover tornare al lavoro era veramente stressante, mi causava un sacco di ansia.
1: Sì, sì, immagino.
4: E dopo tantissimi anni ho deciso di cambiare lavoro, mi sono impegnata, ho studiato, ho cambiato vita e adesso vado in vacanza serena e torno al lavoro serena. Ciao, buona giornata, Monica da Cuneo.
1: Sì, io non dico, sto dicendo a tutti cambiate lavoro, licenziatevi, fate altre cose, ci mancherebbe pure, però mi fa specie, perché è una cosa che anch'io ho sentito molto, cioè in un momento della mia vita mi sono resa conto che non era normale il fatto che io vedessi il rientro alla routine lavorativa con un terrore che neanche se mi stesse succedendo qualcosa di brutto, no? Cioè perfino l'ultimo giorno, l'idea di dire devo prendere i souvenir, no, per portare, mi dava stress pure quello, cioè capisci che c'è qualcosa evidentemente che non va. Tra l'altro, scusate, tra l'altro che bello è prendere i souvenir per la, cioè io allora sono ancora vecchia scuola sulle calamitiche.
2: Ok.
1: Sì, le chiamo calamitiche addirittura, cioè, perché la calamita ai miei va sempre presa.
2: Okay.
1: Se è brutta meglio. Giusto. Cioè comunque il criterio, c'è un criterio specifico per la mia selezione delle calamite.
2: Quindi, frigo pieno.
1: Frigo pieno dei miei, il mio no, il mio
2: ovviamente
1: no,
2: perfetto.
1: Certo. Ciapapulver non piace. I miei invece, a quanto pare, spero che non sia una roba coatta, ma in teoria gli piace, e quindi pieni di calamite. La calamita, che lo dico per gli appassionati, cioè deve avere scritto sopra rigorosamente il nome della città.
2: Vabbè,
1: non del paese.
2: No, certo,
1: perché vanno quelli che vanno, capito, non so, a, che so, Firenze in vacanza, Italia.

0: Eh no, non sei stato in tutta Italia, sei stato a Firenze, capito? Vai a Parigi, France, non sei stato in tutta la Francia. Per me è proprio una roba specifica.
1: Italia
0: tecnica.
1: Puoi prenderlo solo se hai tutte le altre
0: calamite. Allora, se hai fatto tutto il giro delle di tutte le regioni, allora sì, puoi prendere. Se no, no, cioè devi prendere quello della città dove sei stato, o dell'area geografica.
1: Vero,
0: sei stato in Valle Aurina, ti prendi quello della Valle Aurina, Dolomiti, ancora. Però non, cioè, Italia.
1: No, Italia.
0: Che roba è, scusami? Cioè, non lo trovo ingiusto, capito? Ma potremmo andare avanti così. Però ecco, la cosa interessante è che adesso leggevo anche questo, sulla questione dei souvenir, c'è ancora chi si porta a casa dei grandi ciapapulver, ma grandi. C'è chi invece dice, sai cosa c'è? Io porto da mangiare. Souvenir gastronomici conquistano i viaggiatori, si è sempre fatto naturalmente, però più che mai ora ci si rende conto che forse portarsi dietro del cibo prolunga anche la sensazione di vacanza, altra cosa da non sottovalutare.

0: Hola Flo.
1: Hola.
0: Souvenir gastronomici, certo, da una vita. Ho iniziato ad andare a Bressanone nel 92, praticamente a Varna, dove c'è l'abbazia di Novacella, meravigliosa. E lì c'è anche la cantina Santa Magdalena. Tutti gli anni, Oderaf, Natale, Pasqua, il giorno del nostro anniversario, c'è sul tavolo, che poi bevo solo io.
1: Ah no, vabbè, meglio così, buon per te. Però sì, sì, effettivamente, quando si va in vacanza, soprattutto chi magari va in maniera ripetitiva, no? Quindi va sempre negli stessi posti, ormai per prolungare la vacanza si porta dietro quelli che sono cibi, bevande tipiche, insomma, di un luogo, è giusto così.
2: Buongiorno, la provate a venire nel Salento e andare via senza frise, pasticciotti, orecchiette.
1: Certo.
2: Poi vedete che succede, che la macchina che fa dietro front torna indietro e per il carico. Ciao, Fernando Salento.
1: E poi ci sono io che la prima volta che sono andata in Sicilia, che ero per lavoro, sono tornata indietro in aeroporto, mi sono fatta portare le cose dei cannoli, le cialde dei cannoli vuote, a parte una confezione di crema di ricotta, che così poi a casa la sera me li sarei riempiti io direttamente.
3: Fai da te.
1: Eh beh sì, certo, okay. Sennò altrimenti rischiavo di distruggerli dopo 5 minuti. Però ecco, sì, souvenir gastronomico, forse è meglio delle calamitiche, non lo so, ci devo pensare. Sì, forse sì. Beh, però le calamitiche. Vabbè, mi prendo del tempo per pensarci, dai.

0: DJ con Florencia.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
5: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
9: E a me che l'estate la voglio dolce e... fresca nello stesso tempo.
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
14: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
15: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: Yuhu! C'è nessuno?
17: Yeah! Uno c'è!
16: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
17: Piacere! Calciolone!
18: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Torna Trento Live Fest! Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest! Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
0: Hola DJ con Florencia.

0: 7:37 minuti, era Olivia Dean con Baby Steps qui su DJ Baby Steps, che appunto sono sì letteralmente i passettini del neonato, ma di fatto vuol dire no, a piccoli passi, proprio un passettino alla volta. E mi faceva sorridere perché, sia per il fatto che appunto è un passettino alla volta figurato, ma anche perché si parla di bambini molto piccoli, perché mi ha fatto venire in mente questa, il titolo di questa canzone, una notizia che leggevo l'altro giorno e che secondo me è anche questo il sintomo di una di un paese, di una civiltà, di una cultura forse superiore alla nostra, non lo so, però di sicuro è una cosa molto sensata, soprattutto in un momento storico, signora mia, come questo, dove peraltro noi, per dirvi, in Italia siamo costretti a fare la 52 week challenge insieme per mettere via qualche soldo. Ve la butto lì, no? Ve la butto lì. Di cosa sto parlando? Ho letto che il governo tedesco, quindi siamo in Germania, ha approvato un progetto di legge che introduce la cosiddetta pensione anticipata, cioè offre ai bambini dai bambini da partire dai 6 anni fino ai 18 anni un sostegno mensile di 10 euro al mese, perché questi 10 euro al mese sostengono i giovani nell'accumulo di un patrimonio proprio e insegnare quindi l'educazione finanziaria, quindi dire: questi soldi qua te li dà lo Stato, ok, tu li devi tenere da parte in quelli che sono piani di accumulo eccetera eccetera, soluzioni finanziarie molto semplici, ma che, visto che hai tantissimo tempo davanti a te, ti fruttano, ti maturano interessi eccetera eccetera eccetera, io te li do già dai 6 anni, in modo che tu dai 6 anni capisci subito l'importanza del risparmiare, del mettere via soldi eccetera eccetera. E sì, ti sto guardando dritto negli occhi, Paganelli, perché so che tu avresti tanto avuto bisogno di questa pensione anticipata dai 6 anni.
1: Pensando che a 16 anni hai quasi messo via come la 52 week challenge.
0: Ma anche sì, dipende, perché
1: 120 euro l'anno,
0: certo, vabbè, però, ma se li maturano, fai fruttare, li fai maturare gli interessi, sono più di una challenge.
1: Però è molto bello.
0: Secondo me è molto
1: civile.
0: È molto civile, bravissimo, civico, no? La cosiddetta educazione civica. E infatti, tra l'altro, c'è anche uno scopo sociale, perché l'iniziativa, secondo il vice cancelliere tedesco, mira a ridurre le disuguaglianze economiche anche. Cioè, nel senso, i genitori con questi soldi qua possono intanto aprire dei conti per i figli piccoli, cosa che comunque molti già fanno, e aggiungere dei contributi volontari, quindi non per forza solo questi 10 euro al mese, ci possono mettere un po' quello che vogliono. Ma i bambini che non avranno conti individuali e che quindi sicuramente in situazioni, diciamo, economiche meno favorevoli, avranno un investimento collettivo gestito dalla banca centrale tedesca, europea, insomma. E quindi cosa succede? Questi soldi qua, quando i bambini, i ragazzi compiono poi 18 anni, questo conto sarà trasferito al sistema delle pensioni private, e quindi esenzioni fiscali fino al prelievo dei fondi. Cioè, come funziona un po', se tu adesso, che siamo più grandi, vuoi fare un piano di pensionistico complementare, si dice così, no? Perché, e lo dico, io lo dico qua davanti a tutti, non per fare gli interessi delle banche né di nessuno, ma solo i nostri. Pensiamoci di fare sta roba della pensione complementare, lo dico ai miei amici millennial e Gen Z, perché raga, quando dovremo pensionarci noi, non ci saranno più le pensioni e non ce ne saranno più per tutti e saranno pochi soldi, il sistema pensionistico sarà al collasso e sarà saturo, e noi dobbiamo fare i conti con questa cosa, quindi se riusciamo a mettere via un pochino prima meglio, ve lo dico. Insomma, le stime mostrano che senza contributi aggiuntivi il capitale accumulato potrebbe raggiungere circa 53.000 euro fino alla pensione.
1: Assurdo.
0: Ma cioè, ti rendi conto? Tutto questo perché si decide di mettere via, da quando sei 6 anni, 10 euro al mese. Pazzesco, no? Lo so, Pagas, messa così ti fa male, lo so.
1: Io non parlo.
0: Meglio di no, anche perché veramente, ragazzi, cioè, e tra l'altro la pensione anticipata, leggevo, in Germania sarà retroattiva per i bambini nati nel 2020 e includerà quindi annualmente la generazione che compie 6 anni, quindi è già se hai 6 anni, posso dire, se hai 6 anni e sei tedesco,
1: sei a posto.
0: Sei a posto. Sei a posto così per la vita, noi dobbiamo svegliarci un po' prima, però ecco, da parte nostra quello che possiamo avere dalla nostra è il tempo.

0: mi mette, è proprio spizioso questo pezzo qua, sentirlo a quest'ora. Papa Loves Mambo di Perry Cuomo, anche perché è una di quelle canzoni che dopo sentirete tra 3-4 ore, ok, sarà finito la DJ, voi starete vivendo la vostra vita, ci starete ascoltando ancora con DJ oppure no, non lo so, ma ogni tanto vi fermerete mentre state facendo le vostre cose e farete dal nulla, è una prova provata, cioè ve lo garantisco, succederà per tutta la giornata. Vedi, ogni tanto così un po' sa salvaggio, ti ricordi?
1: Certo.
0: Ma quanto siamo tristi che ha chiuso Striscia la Notizia, non abbiamo neanche parlato di questa cosa, un po' sì, cioè non...
1: Vuoi fare un'ultima imitazione de...
0: è bella di Papa Loves Mambo di Pericomo.
1: Grazie.
0: In effetti la mia imitazione è Gabibbo, cioè Stefania che è andata via, no, ok, lo so, Steffi, ma quando una ha il dono delle imitazioni, capisci, non la puoi tenere una persona così, cioè secondo me sono un talento sprecato. Cioè, vabbè, comunque, torniamo noi piuttosto. No, perché il tema dell'educazione finanziaria per i bambini, dai bambini, ma anche, vi posso dire una cosa, per gli adulti, perché io sono qua adesso che vi spiego la vita, no? Perché i piani di accumulo, i PAC, gli ETF, le robe, le azioni. Ma io fino a un anno fa non avevo la minore idea di nulla, all'oscuro completamente. Ho avuto la fortuna per lavoro, per la conduzione di un podcast, tra l'altro, che vi consiglio, si chiama Change 21 giorni per cambiare, dove in pratica ci si facevano delle domande, no, sul rapporto, sul proprio rapporto con i soldi, cioè il rapporto che noi abbiamo culturalmente con i soldi, come siamo abituati a gestire i soldi, pochi o tanti che siano, in questo caso pochi, però anche se sono pochi, quello che io ho capito di tutta questa roba è che quello che noi abbiamo, magari non abbiamo i soldi, ma abbiamo, noi giovani abbiamo il tempo, cioè quanto prima tu ti metti in mente che devi mettere da parte qualcosa, i soldi, e li trovi, li investi in una maniera sensata, questa cosa ti può dare tantissimo in futuro, per te e anche appunto per i figli, perché ci sono molte persone, lo leggevo anche dai vostri messaggi, che hanno già allestito dei fondi pensione per i figli, le cose, e io so che molte persone staranno pensando, ma figurati, non ho manco lacrime per piangere, figurati se devo mettermi a pensare a investimenti, cose, piani di accumulo, eccetera. In realtà molto spesso bastano veramente cifre irrisorie, cioè non è necessario, non è che non ci devo investire 200 euro al mese, anche 10 euro al mese, 20 euro al mese. L'importante è proprio abituare se stessi e secondo me anche, appunto, anche i propri figli a dire devo risparmiare, proprio facendolo come abitudine. Infatti leggevo di che dice: le mie figlie da quando sono nate hanno già un fondo pensione con 50 euro mensili versati da me e dalla loro mamma, e ad oggi sono più ricche di noi e hanno

0: 7 o 8 anni. E quello, anche questo è vero, che questo succede. Poi ecco, se non sono 50 euro al mese, ma ripeto, anche fossero 5, cioè è proprio l'abitudine a dire: ho questi 2-3 soldi, 2-3 monete che mi ballano, anziché buttarli nella prima cazzata, li investo. È proprio una forma mentis, no?
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi

0: Gli scarabocchi di Westcross insieme a Fra Quintale, 7:49 minuti qui su DJ. Hola DJ!
1: Buongiorno Florenzia.
0: Buongiorno.
1: Io ho iniziato a 11 anni ad andare ai weekend a lavare i piatti e tutti i soldini che mi mettevo da parte i miei genitori me li hanno sempre messi nel conto. E poi a 14 ho iniziato a lavorare. E ho sempre accantonato il più possibile pensando al futuro.
0: Certo.
1: I miei figli quando sono nati hanno avuto subito un conto aperto dove tutto quello che è un surplus che riesco a tirare su lo verso a loro, perciò non è un fondo pensione ma è comunque un bel accantonamento.
0: Certo.
1: Infatti hanno più soldi di me. E invece come investimento sto cercando e pensando di fare un investimento su immobili.
0: Ah,
1: visto
0: però.
1: Che forse ci riesco.
0: Dai,
1: va
0: grande.
1: Ciao, buona giornata.
0: Guarda, ognuno ha, ripeto, perché poi sai, quando si fanno discorsi come questi, allora intanto in Italia culturalmente è così, quando si parla di soldi, ragazzi, è un tabù ancora gigante, si fa proprio fatica, ed è da lì che nascono secondo me anche tante problematiche, si fa fatica anche a condividere negli uffici, nei colleghi quanto si guadagna, con tutti come se fosse una cosa misteriosa. E poi alla fine vengono fuori disparità salariali, lo scopri dopo, insomma è vero, è una cosa terribile e ognuno ha la propria situazione, quindi nessuno viene a dirvi ah dovete assolutamente mettere via 200 euro al mese, 1000 euro al mese, sennò qua, no, c'è veramente chi fa fatica a fare la spesa, io lo capisco, è una cosa che me ne rendo conto, no? Dall'altra parte io credo che in un paese come il nostro dove non siamo mai stati educati, perché a scuola non ci educano questa roba qua, al pensare al futuro di base, no? Cioè non ci preoccupiamo così tanto, soprattutto chi è molto giovane. Io lo so, c'hai 18 anni, 20 anni, ma cosa ti metti a pensare di quando ne avrai 60? Ma io lo capisco, ovvio che te li vuoi spendere sti soldi. Però evidentemente è proprio un cambio culturale che con i propri mezzi bisogna cominciare a fare. Cioè per esempio Ted dice, Ted Lasso, sarà stato proprio lui, può essere. Da qualche anno mi sono imposto di mettere via nel salvadanaio 20 euro a settimana. Vediamo quanto tirerò su per la pensione. E consiglia anche un libro, Padre ricco, padre povero, ci consiglia di leggerlo, non lo conosco, me lo segno. E poi ancora c'è chi vive in Finlandia, ma dicevo all'estero ci sono anche altre cose, ho due figli che ricevono circa 90 euro al mese dal primo mese di nascita fino ai 18 anni.
2: What?
0: Lo so, anche in Austria era così.

anche in altri paesi del nord Europa. Per questo dico, ovvio, è molto facile farlo quando ci sono paesi che ti aiutano anche col welfare. Ma noi ci arriveremo? Forse, non so, forse anche dobbiamo cominciare noi da soli, mi sa.

La maestra Claudia ci scrive: "Hola Flo, in questo nuovo anno scolastico, con la mia classe quinta primaria, parteciperemo a un progetto di educazione finanziaria promosso da una banca. Tratteremo quindi il valore dei soldi, la gestione e il risparmio, e potranno anche ideare una loro moneta." Addirittura un conio, il vecchio conio. Penso che sia un tema importante al giorno d'oggi, affiancato ovviamente a tutti i vari temi di tipo relazionale e sociale, perché ovviamente l'educazione finanziaria non è che deve togliere spazio l'educazione affettiva, l'educazione sessuale, insomma tutto quello che dovrebbe esserci in una scuola e che non sempre c'è. Però evidentemente l'educazione finanziaria è qualcosa che da subito, perché uno dice vabbè, i bambini mica devono star lì a parlare di soldi, e invece dovremmo parlare di SKEI molto più spesso, in maniera anche più laica se vogliamo, in maniera più libera, in maniera più consapevole, proprio per non ritrovarci trentenni, quarantenni spiantati che a malapena riusciamo ad arrivare a pagarci le bollette, e questo è un dato di fatto, per cui servirà sicuramente molta più consapevolezza, e anche grazie a cose che organizza, come appunto la maestra Claudia, che salutiamo. Arrivano le news con la nostra redazione, torniamo dopo per

0: la seconda ora di Hola DJ.
1: DJ con Florencia.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
6: Pochi secondi alle 8. DJ! Buongiorno dalla redazione. Ancora scontro fra Iran e Stati Uniti sullo stretto di Hormuz dopo che ieri Donald Trump ha postato una mappa del passaggio marittimo definendolo nuovo territorio degli Stati Uniti. Teheran ha replicato definendo il presidente americano un illuso. Ieri il traffico attraverso lo stretto ha subito un ulteriore rallentamento proprio a causa della mancanza di indicazioni chiare sulla sua riapertura. Ha confessato il 69enne che ieri è stato arrestato per l'omicidio della moglie, uccisa a coltellate nella loro casa di Colleferro, vicino Roma. L'aggressione, la cui dinamica è ancora da chiarire, sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. È invece ancora al vaglio la posizione del marito della 72enne, uccisa ieri a colpi di pietra nelle campagne del Cosentino. I femminicidi avvenuti nelle ultime ore, incluso quello della donna di 39 anni uccisa a Ferragosto a Campo Nogara nel veneziano dall'ex compagno che la vittima aveva denunciato 7 volte, accende anche lo sdegno politico. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Zaia, ha parlato di fallimento. Sentiamo il parroco di Campo Nogara, Alberto Perona, Sky TG24.
7: Dovremmo conoscerci di più ed entrare più nella vita degli altri, ecco, non per spettacolare ma per volersi un po' più bene. Rispettarci e anche saper cogliere tutto il non detto.
6: Sono 6 le donne uccise da sabato scorso. La parola femminicidio inoltre detiene il triste record del 2026. È infatti la più ricercata sul portale treccani.it. Restiamo in Italia. Era formata interamente da donne, alcune minorenni. La banda, fermata dalla polizia, responsabile di un centinaio di furti all'aeroporto di Malpensa. 10 le persone arrestate. Il gruppo prendeva di mira i passeggeri in transito allo scalo milanese, sfruttando l'affollamento negli ascensori e occultando i movimenti con borse e giacche. Infine il tennis. Lorenzo Musetti batte Michael Zheng e passa agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Il carrarino ha battuto lo statunitense per 6-1, 6-3 e nel prossimo turno affronterà il portoghese Jaime Faria.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
6: Altre news alle 9.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
12: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca, nello stesso tempo.

0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Have fun with
5: Chantecler, il gallo del pulito.
6: Hola DJ con Florencia. You

Mother, che era detto come oh madre, cercato di denunciarlo così come sensualità corte. Sam Smith insieme ai Two City Chorus alle 8 e 6 minuti qui su DJ. Sam Smith è un bellissimo ritorno, molto contenti per lui. Lui, oltre ad avere una voce meravigliosa, è anche un personaggio secondo me molto interessante, anche per tante cose che ha raccontato, dichiarato negli anni. Poi è uno che ha avuto a che fare con l'essere famoso, no? Con la fama da molto giovane, con tutto quello che comporta, anche talvolta dei lati

negativi, perché come sempre, no? Sembra che raccontiamo anche i ricchi piangono, dai sei famoso, cosa vuoi, cosa te ne frega, e invece è una persona che, lui l'ha raccontato più volte, ha anche sofferto molto la totale mancanza di privacy, per esempio il fatto di essere fermato da tutti in un momento, insomma, da molto giovane, quando ancora non sei così strutturato, tant'è che infatti ho letto questa intervista che lui ha fatto per il Guardian, essendo lui inglese, dove lui ha spiegato perché da qualche anno già ha deciso di non fare più i selfie con i fan che lo approcciano per strada. È una cosa che lui aveva deciso di fare per tutelare la sua privacy, perché appunto non voleva che ogni singolo suo movimento, dove si trovava quel giorno così, venisse rovinato appunto da mancanza di privacy per via di questi selfie, di queste foto, e lo spiegandolo ai fan ogni volta. Però lui allo stesso modo si sentiva in colpa, perché diceva, ecco vedi, devo fare un po' lo stronzetto con i fan che ci tengono tanto. Adesso con anche la psicoterapia ha capito che è una cosa per tutelare lui, ma che allo stesso modo gli ha dato di nuovo la gioia di incontrare le persone, perché anziché farsi selfie la gente si prende 1, 2 minuti, 5 minuti per parlare con lui, per raccontargli qualcosa, e quindi non si sente più diciamo un animale dello zoo di base, dove con cui farsi una foto e basta. Insomma, è un ragionamento interessante, ma che non faremo adesso, perché sono le 8:08 e noi bisogna

0: Insieme alla Flo, insieme a Ola DJ, con anche il Pagaz in regia e la Steffi in redazione. Siamo nella nostra seconda ora insieme e tra poco, tra l'altro, a proposito di Bad Bunny, visto che ci regala così questo momento frizzante nella seconda ora per tirarci su, ha raccontato proprio da pochissime ore, e lui sapete che è ancora in tour, non so se ve l'ho detto, cioè è venuto a Milano.
1: No,
0: è vero, non te l'ho mai raccontato che ho beccato la grandinata, quella roba. Basta nonna, ce l'hai detto 60 volte di quella volta di Bad Bunny. Insomma, sta finendo il tour, lo finirà adesso il 22 agosto e il 23 e lo chiuderà proprio dove tutto è partito, quindi a Puerto Rico. E quindi, perché lui fino alla fine integro, ragazzi, è proprio deciso, lui ha detto dall'inizio alla fine comincio a Puerto Rico, finisco a Puerto Rico con la mia gente nel mio posto, e così finirà questo fortunatissimo e grande tour che è il Devi Tirar Mas Fotos Tour, che ci ha tenuto banco veramente, forse uno dei tour tra l'altro di maggior successo, se non sbaglio il più grande di un artista latino nella storia, quindi anche questo glielo dobbiamo anche rendere conto. 8-10 minuti, tra pochissimo il nostro momento meteo, ma soprattutto grande gossip con ormai quello che è diventato il massimo esperto sulla faccia della terra. But I'll find it somewhere.

0: Hetfield alle 8:14 minuti, proprio in questo preciso istante qui su DJ. Oh, la DJ, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, buongiorno a chi si è svegliato oggi contento perché ha riposato, perché c'era un po' più di freschino, perché si stava meglio e quindi ha sicuramente meno rancore nei confronti di Enrico. Buongiorno.
1: Buongiorno, ma non mi credete quando dico che calano le temperature.
0: Capito? Era un mese che lo dicevi, però scusami.
1: Prima o poi doveva capitare.
0: Capito, sennò era ancora più preoccupante, scusami. Però sì, comunque effettivamente sta rinfrescando in diverse zone d'Italia, no?
1: Sì, anche perché appunto le ore di sole sono sempre meno, il sole è sempre un po' più basso, quindi,
0: le note sono 7, certo.
1: Sì, quindi andiamo meglio per forza, ecco. Anche se comunque il caldo non è che sia scomparso, ecco, almeno soprattutto per quanto riguarda le temperature massime. Mm-hmm. Ecco, comunque torna almeno momentaneamente l'anticiclone a dominare, non è più come così forte come prima, è un po' vulnerabile con le perturbazioni, come dicevo anche ieri, alla porta, lì col piedino,
0: che tengono,
1: chiudere,
0: certo.
1: E quindi sono pronte a rientrare, non oggi, perché avremo per lo più una giornata che vedrà prevalere il sole praticamente dappertutto, con poche nubi di passaggio in questo momento, magari fra Veneto e Lombardia, ma comunque niente di che.
0: Poca roba, ok.
1: E aumenteranno un po' le nubi al pomeriggio sulle Alpi e sull'Appennino, con scarsi risultati. Ecco, solamente in serata, magari sulle Alpi e le Prealpi, sboccerà qualche temporale.
0: Tutto qua. Ok, ecco. Però io infatti avevo letto, insomma, dai tuoi competitor che da domani, infatti mi tengo sempre, insomma, tranquilla, perché ormai non so più quali siano i tuoi competitor in realtà, per ora diciamo quelli del meteo, un po' di timore, che da domani sera, da giovedì sera dovrebbero arrivare effettivamente le grandi perturbazioni.
1: Domani dal pomeriggio, insomma, arriverà questa perturbazione entrando proprio alla porta, si spalancherà, quindi il piedino funziona, no? Quindi si spalancherà la porta e sul nord-ovest entrerà la perturbazione, che agirà poi fra domani sera e venerdì. Ecco, con un'Italia un po' divisa in due, perché al sud resterà ancora abbastanza caldo e comunque la perturbazione non agirà meno per questi due giorni al sud.
0: Ecco, ok, perfetto. Quindi diciamo per il momento possiamo dormire anche con le finestre aperte, super tranquillo. Da domani sera magari il terrazzo lo sistemiamo, chiudiamo un po', siamo più cauti, giusto? Adesso non lo sento più Enrico, quella perturbazione se l'hai portato via, ma adesso non importa.
1: Anche no, perché io ci sono.
0: Ci sei, eccolo.
1: No, ci sono, ma adesso qui ci sono cose che...
0: Ma questi sai che cosa sono, Enrico? Sono i poteri forti del gossip
1: che ti
0: stanno sabotando, perché adesso hanno capito che non avevi più nulla da dire sul meteo, perché alla fine
1: basta.
0: Ed è il tuo momento, Enrico.
1: Sì, perché in realtà io non volevo continuare sempre con quell'argomento, Belen, fidanzati.
0: Poverina.
1: Però c'è la dichiarazione di fidanzati.
0: Certo, perché scusami, prima c'era il riassunto delle puntate precedenti, no? Prima c'era questo giornalista che insinuava che fosse area di crisi tra Belen e Gaetano Fidanzati, che è il fidanzato di Belen. Sì, ti giuro, Spaga, se si chiama fidanzato, assurdo, vero? Incredibile. E

0: quindi abbiamo avuto la dichiarazione del giornalista, la dichiarazione di Belen e adesso
1: sì,
0: c'è
1: e oggi,
0: quella dei fidanzati.
1: E oggi arriva lui, arriva Gaetano Fidanzati che dice: dovevo raggiungerla in Sardegna ma non vado. Attenzione.
0: Grave,
1: infatti, e dice anche appunto che la situazione insomma non è bellissima fra loro due, perché era tutto ok fino a che sono arrivati in Sardegna. In Sardegna hanno iniziato a discutere, poi lui è dovuto partire per lavoro e quindi insomma non si sono lasciati bene in Sardegna, e più è venuta fuori questa notizia, no, della serata. Per cui insomma è crisi ufficialmente a questo punto, si può
0: e allora
1: dire,
0: guarda Enrico, teniamola lì in stand by, essendo crisi noi non vogliamo neanche andare a peggiorare la situazione, perché Enrico è un attimo che poi Belen decide di scappare con te, quindi capisci che non andiamo a complicare le cose. Non so se si sa mai nella vita, guarda.
1: Beh, comunque Belen, attenzione, quando è venuta in Italia la prima volta,
0: sentiamo,
1: forse pochi lo sanno, era Riccione.
0: Ma veramente?
1: È venuta a Riccione,
0: te è venuta?
1: No, da me purtroppo no, però insomma comunque era Riccione, sì, neanche troppo lontano da me per la verità, sì, sì.
0: Ma dai, ma perché faceva tipo ragazzi immagine, lavorava
1: così? Ha iniziato proprio in Italia qui.
0: Ah, ma vedi, quindi avete già una cosa in comune, capisci che è un attimo che il gossip ti raggiunge anche a te.
1: Se non sbaglio è persino su un dépliant di un albergo qui di Riccione quando era molto giovane.
0: Non ancora adesso, perché sennò è un attimo che va a chiedere danni. Diritti.
1: No.
0: Senti Enrico, quindi lasciamo un po' la povera Belen
1: leccarsi
0: le ferite, poverina,
1: stare,
0: da parte. E che, con gli altri VIP cosa succede?
1: Sì, passiamo a Chiara Ferragni che pare sia incinta. C'è questo forte sospetto confermato non solo dal pancino famoso, ma i pancini sospetti, però anche dal fatto che lei a corredo di alcune foto ha scritto Iris corredandolo di un cuoricino rosso. Quindi potrebbe essere il nome della bebè.
0: Ma scusa, ma dov'è che l'ha pubblicato Iris? Non ho capito.
1: Ha pubblicato appunto sotto una foto di loro, no? Di lei, della Ferragni con
0: Della foto.
1: Come didascalia, ha fatto vedere appunto alcune foto di loro due innamorati e è corredato con, ha scritto questo
0: Iris.
1: Con un cuoricino rosso, quindi chissà.
0: Ma non sarà mica la canzone quella di Biagio Antonaccio e Google Dolls, ce ne sono un sacco.
1: Però no, insomma il sospetto è questo, insomma, che sia il nome scelto, chi lo sa, perché poi ce n'è un'altra che è sospetta incinta, cioè Angelina Mango.
0: Ma cosa dici Angelina Mango?
1: Lei era fidanzata con Antonio Cirigliano, un chitarrista lucano, però la loro storia è terminata da tempo. Adesso sta con un fotografo teramano col quale si è incontrata, l'ha conosciuto sul set del video Velo sugli occhi.
0: Come sei preparato, mamma mia Enrico, è commovente questo.
1: E adesso circola incontrollata questa indiscrezione, però non corredata da foto di pancine.
0: Pancino sospetto.
1: C'è solo questa voce che gira.
0: Scusami, la voce secondo me l'hanno lanciata le signore della prima fila dell'ombrellone.
1: Ma sicuramente loro sono scattate. Loro quando c'è veramente da
0: quando
1: dire
0: c'è da dare gravidanze gratis,
1: quando c'è una presunta gravidanza vanno in brodo di giugio.
0: Sì, perché vogliono tanti nipotini da curare, certo.
1: Sì, sì.
0: Enrico, allora con questo mistero
1: concludiamo così
0: e ci sentiamo domani, pancini sospetti, ma magari anche dell'altro, adesso vediamo cosa succede.
1: Infatti, io speriamo che sia finita la storia fra fidanzati e Belen. Cioè, nel
0: ma come
1: senso,
0: speriamo
1: nel
0: che
1: senso,
0: sia finita? Che sia conclusa la vicenda?
1: Questa vicenda, insomma, questa telenovela, definiamola così.
0: Che si conclude. A domani Enrico, grazie.
1: Ciao.

0: Dopo Leone, 8:24 qui su DJ. È bello se avere sempre questi aggiornamenti quasi in tempo reale ormai da Enrico il Bagnino, a.k.a. Enrico della Cronaca Rosa. Aggiornamenti meteo e anche aggiornamenti sui VIP e su, mi fa ridere questo accanimento quasi sui pancini sospetti, però d'altronde ragazzi in vacanze i rotocalchi di questo parlano, non è che ci sia molto altro. Tra l'altro, a proposito di figli e di persone che si sono riprodotte con successo tante volte, è inevitabile per me citare un personaggio che purtroppo ieri è scomparso all'età di 31 anni, e Varenne, mi dispiace molto, è il cavallo più famoso forse della storia del trotto italiano, insomma, è come dire, fa sorridere perché si è parlato ieri della morte di un cavallo, tu dici, ma, e invece per moltissime persone ha davvero lo stesso valore di un personaggio dello sport umano, no? In tutti i sensi. Quindi la cosa interessante è che lui, non solo essendo stato uno dei più grandi campioni della storia del trotto, dopo aver lasciato le piste ha poi iniziato una seconda carriera lunghissima che non è altrettanto nota al grande pubblico, cioè quella di stallone. Sì, proprio con quei gesti che stai facendo, caro Pagaz. Esattamente. Dal 2003 infatti ha continuato a lasciare il segno a suo modo nel mondo dell'ippica. Beh sì,
1: scritto bene.
0: Sì. Attraverso una progenie di migliaia di cavalli. Addirittura sai quanti sono esattamente i figli di Varenne?
1: No.
0: Si dice almeno 2500. Pazzesco.
1: Ben 30 anni.
0: Sì, insomma, comunque sta dato da fare. Ma per altre, addirittura i suoi discendenti sono 2700.
1: Ah, okay.
0: Pazzesco. Sì, comunque, insomma, non uno, non due. Insomma, si è veramente stato molto prolifico in questo senso. Da quello che leggevo, il suo primogenito fu Icaro del Ronco, che nacque nel gennaio 2004 e acquistato all'asta per 150.000 euro. All'epoca una cifra record, perché appunto era il primogenito di Varenne. Mi facevano anche sorridere i nomi, perché i nomi dei cavalli effettivamente sono incredibili.
1: Sono
0: bellissimi. Ti dico, i cinque figli, perché non possiamo dirli tutti i 2500 perché staremo 7 ore, ma i cinque figli di Varenne che hanno vinto il Derby italiano del trotto, quindi che è una delle principali corse, no, del calendario italiano, e sono appunto in cinque ad aver conquistato il cosiddetto nastro azzurro. E sai com'è quel primo cavallo figlio di Varenne, che sai come si chiamava?
1: Vai,
0: si chiama?
1: Prego.
0: Lana del Rio.
1: Oh.
0: Ti giuro, bellissimo.
1: Era il 2004,
0: nel 2008 ha vinto. Nel 2008. Il primo è che è nato Icaro del Ronco, ma Lana del Rio nel 2008 ha vinto il Derby italiano del trotto. Poi Nadir Kronos nel 2010, Olona Ok, okay nel 2011, Pasha Lest nel 2012 e infine nel 2015 Testimonial Ok.
1: Bel Testimonial Ok.
0: Cioè. Non so perché si chiama, però mi fa ridere che ti chiami, come ti chiami? Testimonial. Poi okay. Se lo chiedi anche un cavallo fa ancora più ridere.

0: se ci pensi, che chiedi come si chiama un cavallo. Però ecco, ha avuto veramente, si vede che era proprio nella genetica il fatto di essere un cavallo forte di base, no?
1: Ieri l'ho googolato,
0: sì,
1: e mi ha fatto molto ridere che suo papà si chiamava Waikiki Beach.
0: Waikiki Beach, certo, sì sì, è perché è il classico papà, quello un po' fricchettone,
1: c'ha
0: di
1: la camicia,
0: cui capito, un po' come te, sì, la camicia, sì, fiori, sì, quel papà di cui un po', diciamo, un po' ti vergogni, perché comunque è un po' impresentabile così, con tutte quelle sue idee un po' new age così, però di fatto è tuo papà, quindi gli vuoi comunque bene. Però da Waikiki Beach poi abbiamo avuto Varen, che ha portato in alto l'orgoglio italiano del trotto nel mondo, quindi ci va bene così, dai. Però Lana del Rio

0: E pensa, Flo, tutti quei figli senza mai farlo veramente.
1: È vero, perché si parla di varene naturalmente, almeno 2500 figli, ma nessuno ovviamente dovuto al rapporto fisico, mettiamola così, ma solamente del prelievo del seme, come succede con i cavalli, insomma. Magari, magari un paio di giri di giostra li avrà sicuramente fatti, immagino. Meno poveraccio, se no veramente si sarà divertito in qualche, ha avuto una bella vita, dai, però ecco, 2500 sarebbe stato veramente molto faticoso. Per fortuna c'è anche un commento tecnico.
2: Buongiorno, solo per informarvi, visto che sono un'ippica.
1: Grazie, dici.
2: Le monte degli stalloni al trotto sono artificiali, per questo Varenne può avere un numero così elevato di bambini. E continueranno, perché avranno sicuramente congelato il suo seme, e speriamo che possa continuare la sua progenia.
1: Eh sì, un sicuramente. Sarà così, grazie Cinzia. Ma infatti non solo il congelamento, penso, anche del seme, ma in più già alcuni dei suoi figli sono diventati a loro volta riproduttori, quindi portano avanti il patrimonio genetico del capitano, diciamo, che è stato il modo per chiamare Varenne. Però posso dirvi, e ci spiace moltissimo naturalmente che Varenne sia morto, però che vita, che stallone.
3: Eravamo quasi di leva, avevamo 95-90.
1: Quasi coscritti, è vero. No, non fare paragoni, perché comunque è un cavallo, ve lo ricorda. Sì,
3: meno
1: non
3: male
1: essere...
3: che io sono ancora lì.
1: Appunto, tu sei un umano, fino a prova contraria, Fagaz. Non lo so, adesso andiamo a investigare, non ne sono più certa, guarda, tra poco.

0: DJ con Florencia.
1: Quest'estate Best Brow di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il ciringhito Best Brow per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brow. Trovi Best Brow da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brow, bevi responsabilmente.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
4: Radio DJ consiglia il premio Oscar Russell Crowe. Torna all'azione.
5: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
6: Vuoi che ti spari?
4: L'action thriller più adrenalinico dell'estate, con un ritmo incalzante e un cast stellare.
7: In questo mestiere non c'è nessuna certezza del domani. È stato bello finché è durato.
4: La vendetta perfetta, Bear Country, nelle sale a partire dal 26 agosto. Tutte le info su DJ.it.
8: Chi è?
9: La duchessa.
8: La duchessa?
9: Sì.
10: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
11: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
13: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
12: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
0: Hola DJ con Florencia.

0: ce n'è uno in particolare che mi ha fatto molta tenerezza, perché si tratta di un, appunto, il Red Wings Horse Sanctuary, che è questo rifugio inglese. E perché è diverso da tutti gli altri rifugi nel mondo? Perché di fatto indossano, hanno una specie di divisa, i cavalli e gli asini, ovvero i calzini dell'Arsenal.
1: Oh.
0: Perché? Questo perché? Perché di fatto i vecchi calzettoni dei giocatori dell'Arsenal trovano una seconda vita, perché quando non li dismettono, non li usano più, diventano uno strumento preziosissimo, perché proteggono gli asini e i cavalli dalle mosche, dalle ferite, dalle infezioni. Cioè proprio gli mettono il calzettone come fosse una specie di fasciatura, no?
1: Non
0: di
1: avevo
0: base.
1: Capito fossero quelli dei calciatori.
0: Sì, sì, quelli sì, non tipo il merchandising, esatto, capito, no? Che glielo regalano, no? Che quindi vanno via con le maglie. No, è proprio per una questione sia di riciclo, ma anche naturalmente proprio per dire possono avere una seconda vita. E sì, quindi vedi questi asinelli e questi cavallini che vanno in giro con i calzettoni dell'Arsenal, ma perché naturalmente hanno un senso. Quindi è bello pensare che non tutte le donazioni arrivano sotto forma di, che meno male che ci sono, no? Mangime, medicinali, coperte, però a volte anche solo delle semplicissime calze da calcio cambiano proprio la quotidianità degli animali che già hanno conosciuto sofferenza, abbandono in alcuni momenti. Però è interessante, perché poi leggevo che poi le calze di calciatori professionisti, perché al di là del gesto, che è una cosa carina, è proprio utile, perché le calze, quelle moderne adesso, sono spesso prive della parte del piede, cioè presente, è una specie di manicotto quasi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Perché una volta era il calzettone, proprio quella parte di calza, adesso non devi neanche star lì a tagliarle, ricucirle, fare, sono già fatte apposta. E in più hanno anche proprio un tessuto elastico, traspirante, tecnico, ed è una caratteristica perfetta per essere infilata sulle zampe degli animali. Quindi sembra quasi che in realtà avessero fatto apposta, cioè
1: per i cavalli.
0: Bravo, esatto. Già che ci siete, la usate voi per giocare a quella roba lì del calcio, la vostra roba della Premier League, vi fate i vostri così, calciate il pallone ogni tanto. Poi però ce le date, le usiamo veramente per i cavalli, gli asini.

0: ragazzi, cioè è inutile. Bellissimo Patrick Hernandez, ci piace tanto, però cioè
1: e le storie
0: e va avanti così.
2: Ma io amo che ci sia.
0: Sì.
2: Triangolo.
0: Bravissimo, parte col triangolo, no? E poi c'è, cioè, dai, bellissimo.
3: Resta con me, signore.
0: La se, potremmo sentirla tutta, ma no, forse ci ammazzano. Ok, forse ci vanno fuori prima, però ragazzi, ovvio che quando tu senti Born to be Alive è Born to be Abramo, Born to be Abramo. Quello che lasci tu non conosci, il tuo signore cosa ti... E avanti così per sei minuti, va bene, scusa, mi sono calmata. Ok, grazie.
2: Sfogato.
0: Oh, ragazzi, poi una once fan di Elio le storie tese, forever fan di Elio le storie tese. Questa canzone non fa eccezione. E poi ho visto gli ascoltatori che hanno scritto tutti Born to be Abramo, non fate finta, non nascondetevi dietro un dito. Però mi fa molta molta tenerezza anche, ricevo foto di Asinelli con i calzettoni, infatti non so Stefi se posso sentire l'audio perché non l'ho preascoltato di Lella, ma facciamo un tentativo dai, perché comunque ci manda delle foto belle, proviamo.
4: Ciao Florencia,
0: eccola.
4: Non si può cominciare la mattina,
0: anzi no, non era lei, non importa, però vabbè, grazie, erano tutti complimenti, ma io mi vergogno. Eccolo qua, Folpa, non so come sia il nome, mi perdonerai, anche il suo Gigio, che è il suo asino, infatti ci ha mandato le foto e mi sono intenerita molto, tiene i calzini per salvarsi dalle mosche. Oh. E c'è proprio, dopo te la faccio vedere, c'è proprio la foto di Gigio che ha il calzettone che sembra che stia andando a fare l'allenamento.
2: Pronto.
0: Sai quelli proprio bianchi lunghi con le tre fasce, le strisce nere sopra. Cioè è perfetto, perfetto, perfetto. Vediamo se riesco anche a recuperare qua.
5: Hola,
0: eccoci.
5: Hola. Che bella musica che fa. Bel
0: quella di Born to be Abramo,
5: quello
0: grazie.
5: Che ci vuole mentre vado a lavoro.
0: Oh, molto
5: saluto
0: bene.
5: A te, a Enzino.
0: Enzino c'è la
5: Francesco, okay. Sud Sardegna.
0: Ah, Francesco, okay, grahazie Francesco. Tipo subsahariano?
2: Sub Sardegna?
0: mi fa spaccare. Comunque, ecco, niente, dopo le storie tese, io mi parte. Parte la tangente. No, volevo raccontarti un'altra roba invece, perché in attesa di questo momento linguistico, questa rubrichina che è il Parla Gourmet, no? Che ci piace a volte domandarci delle parole, delle cose. In realtà ho un competitor, perché non ci sono solo io che parlo di linguistica, ma cioè anche questa, l'hai mai sentita questa Treccani?
2: Sì.
0: L'hai mai sentita nominare?
2: Comunque vanti numerosi tentativi di imitazione.
0: Sì, in effetti.
2: Come
0: sì. Beh, c'è il De Mauro Paravia, c'è, tu l'hai capito, c'è il professor Sabattini, c'è un sacco di gente che mi vuole fare le scarpe, sì. Da quando ho pensato a questa rubrichina linguistica.
2: Non è carino.
0: Anche secondo me non è una cosa bella. Cioè pensate alle vostre cose, tirate fuori un po' di personalità.
2: Professor Sabattini.
0: Sì. Fuori. Sempre sia lodato, I love you. No, invece parlando della Treccani, sapete che ogni anno fanno una sorta di ricerca su quelle che sono le parole più ricercate, no? durante l'anno, e infatti il portale treccani.it ha proprio diffuso la classifica non tanto delle 10 parole in generale, ma dei 10 neologismi, quindi parole nuove, cosiddette nuove, consultati dall'inizio dell'anno, quindi nell'anno 2026. Vi devo dire, allora, intanto vuoi indovinare, Pagaz? Sono parole però molto semplici, cioè ho paura, anzi, e ti dico la verità, secondo me questa classifica è pensata per, cioè è fatta da persone che secondo me hanno più di 70 anni, perché ci sono parole che sono veramente molto semplici per noi più giovani.
2: Ok.
0: Tipo, prova a pensare.
2: Boomer.
0: Allora, boomer non c'è, ma poteva benissimo essere. Però
2: perché era composta da quelle persone.
0: Sì, bravi, esatto, tipo, ma io cosa sono, capito? Però esatto. C'era l'anno scorso, okay, una roba del genere. Sì, sì, sì. Quest'anno invece, allora, ti dico subito, la più triste, te la togliamo subito, che è al primo posto per la verità, ed è femminicidio.
2: Certo.
0: Ok, è interessante, nel senso che è importante che ci siano tante persone che cerchino la parola femminicidio per capire di che cosa si tratta, che cosa è la peculiarità anche di questo delitto, naturalmente, e poi anche perché no, sapere a livello di dati e di cose, sapere anche che è un fenomeno tremendo, è un'emergenza e che va sicuramente debellata. Al netto di questo, che è la prima parola, prova, non so, vediamo qualcosa che ha a che vedere.
2: Sono inglesi,
0: praticamente quasi tutte in inglese. Mondo web.
2: Sì, immaginavo, sì. Però la social l'abbiamo detto.
0: Sì.
2: Influencer.
0: C'è influencer.
2: C'è influencer.
0: Per quello ti dico, vabbè, ma però se tu hai 70, 80, 90 anni, vuoi capire veramente cos'è l'influencer, che cosa fa, ce lo domandiamo un po' tutti di
2: sì
0: base.
2: Però quando ne avevi 65 c'erano già gli influencer.
0: Sempre a sottolineare, vabbè, comunque al quinto posto della classifica.
2: Poi
0: te la prendi tu con la Treccani?
2: No, non lo faccio.
0: Guarda, facciamo così, mettiamo

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, chiamata altresì The Rock, la roccia indistruttibile, indissolubile? Avete visto che, beh, sapete che si era fatta male, era caduta dal palco, ne abbiamo parlato in lungo e in largo, e lei, nonostante si sia caduta, fatta malissimo, lei comunque mi ha registrato la sigla per Rudy Zerbi e l'ha fatta dal letto d'ospedale, stoica così, ma adesso è anche tornata già sul palco in stampelle, mezza sconquassata, ma lei comunque ci teneva ad esserci per il suo pubblico, per i suoi fan, quindi veramente brava Noemi, ti mandiamo un grande abbraccio e un augurio di recupero completo. Però una roccia sta ragazza, bravissima. Ma posso, ma Noemi, ma riposati,
2: sì, ma la sigla per Rudy potevi anche,
1: ma esatto, un saluto a Rudy e che è una sigla bellissima e che era
2: sì,
1: ovviamente
2: è Rudy, cioè.
1: Però esatto, cioè Rudy, Noemi, potevi anche dirgli te la faccio l'anno prossimo, dai, ma datti una, cioè diamoci tutti una grande calmata, insomma, povera signora. Comunque, ecco, questo è il nostro commento. Invece, per fortuna, stavamo parlando delle parole, dei neologismi più cercati nel 2026 dalla Treccani, dal portale treccani.it, e dicevamo, se al primo posto abbiamo trovato femminicidio, ed è anche doveroso domandarci perché, di fatto, perché è un'emergenza, abbiamo trovato, grazie al buon Pagaz, che al quinto posto c'è influencer, ok? Altre parole sempre di quel concetto lì, mondo.
2: Quindi
1: web,
2: internet, social,
1: sì.
2: Scam.
1: No, è troppo complesso, no.
2: Più base. Phishing.
1: Ancora siamo, guarda, però una cosa così è fake news al
2: la
1: terzo posto
2: prima.
1: Ma ti ho detto, secondo me sono una classifica di parole che sono state cercate comunque da persone che stanno ancora vivendo un processo di esatto. Grazie per aver
2: così.
1: Sì, un po' fossilizzati, no? E che qui, però, è la cosa positiva è che almeno hanno la curiosità verso andare a cercare già parole che noi, magari più giovani, diamo per scontate, e invece loro, evidentemente, insomma, grazie a un bel lavoro di ricerca tra un fossile e l'altro, si scoprono anche, per esempio, al decimo posto.

0: posto la parola selfie.
1: Ma vabbè, ragazzi.
0: Poi anche la parola meme al nono posto. Meme ancora, secondo me. So, anche per capire che cosa significa.
1: Però selfie sarà 10 anni che c'è la fotocamera interna nei telefoni.
0: Ho capito, ho capito. Basta girare la Polaroid ed era selfie lo stesso. Infatti. Però è proprio il ottavo posto per Rider. Che viene preferito, dice la Treccani, all'italiano ciclofattorino. Ma non mi dire.
1: Ma non l'ho mai sentito ciclofattorino. Adesso lo uso.
0: Ma infatti ti posso dire che adesso userò ciclofattorino. Perfetto. Settimo posto per follower. Sesto posto per smart working. E tra l'altro vi dico un piccolo parla gourmet nel parla gourmet.
1: Sì.
0: La parola smart working, che tu dirai viene dall'inglese, non esiste.
1: Ah, no, okay.
0: In inglese non si dice smart working. Se uno dice da qualche amico anglosassone a dirgli che fa smart working, ti dice in che senso? Nel senso che sei smart, nel senso che sei intelligente? Perché non si dice, si dice lavoro da remoto, work from home, quindi lavoro da casa, oppure remote working. Ma non esiste il concetto di smart working, una roba tutta italiana. Per chiudere, quarto posto overtourism, che l'abbiamo già detto in lungo e in largo, il sovraffollamento turistico. Fake news e secondo posto per Maranza, perché ancora c'è effettivamente c'è ancora del dubbio. Tra l'altro mi ricordo che J-Ax a DJ Chiama Italia aveva spiegato l'etimologia della parola Maranza, che forse è meglio non usare perché è un pochino discriminatoria, quello ci raccontava, però almeno sapere che cos'è è utile in effetti.

0: Do Little alle 8:57 minuti qui su DJ. È tempo di news con gli aggiornamenti a cura della nostra redazione, ma noi abbiamo ancora una mezz'oretta insieme di Hola DJ, però tra poco.
1: DJ con Florencia.
2: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo. Se sei cliente Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra a 17,90€ al mese. Enel Fibra Flash Trio di Enel Energia FTTH con SDD e bolletta web obbligatori se sottoscrivi online. Modem incomodato gratuito. Info e limitazioni nei negozi e su enel.it.
3: Radio DJ One Nation One.

0: Station.
1: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
4: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
4: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
10: Sono le 9. Buongiorno dalla redazione. Sono oltre 1000 gli attacchi sferrati dalla Russia contro 52 località della regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore. Lo ha affermato il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov, aggiungendo che negli ultimi raid sulla città omonima sono morte 2 persone, 10 i feriti. Kiev ha invece attaccato con droni le regioni russe di Tula e Nizhny Novgorod, importante centro economico e culturale. Restiamo all'estero. Sono 9, secondo un bilancio provvisorio, le vittime provocate da un incendio divampato oggi in un hotel di Calcutta, in India. Numerosi i feriti. Un denso fumo ha avvolto l'albergo dove si trovavano, al momento del rogo, circa 60 persone. Le fiamme sarebbero state causate dallo scoppio di un condizionatore d'aria. È al vaglio degli inquirenti la posizione del marito della 72enne trovata ieri senza vita nelle campagne del Cosentino con lesioni al capo, forse provocate da una pietra. Ha intanto confessato il 69enne sospettato di avere ucciso ieri la moglie a Colleferro vicino Roma. L'aggressione è avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. Torniamo all'estero. Stati Uniti e Canada sono vicini a un nuovo accordo commerciale. Per questo Donald Trump ha annunciato la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi al 50% sulle importazioni che sarebbero scattati oggi. Le imposte avrebbero colpito 20 miliardi di dollari di beni canadesi. Il premier Mark Carney però ha chiarito c'è ancora molto lavoro da fare. Cambiamo argomento. Si svolgeranno stamattina alle 10.30 nella Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma i funerali di Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico che si è spento ieri a 98 anni. Le figlie Paola e Federica hanno annunciato che verrà organizzata una celebrazione dedicata al padre dopo il Festival di Venezia al Via il 2 settembre.
11: Radio DJ, informazione gratuita.
10: È tutto, altre news tra un'ora.
12: Radio DJ.
0: One Nation, One Station.
13: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
14: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
15: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
16: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
15: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
17: Hola DJ con Florencia.

0: Woman, il nuovo singolo di Peggy Goo insieme ad Aria Star. Quanto ci piace? Moltissimo. Ci fa proprio ballare, prendere bene. Tra l'altro mi fa molto ridere Giuseppe che mi ha scritto: ma Peggy Goo non avrà mica iniziato a copiare la nostra Baby Kay?
1: Ah, perché?
0: Perché?
1: Sì.
0: Perché si annuncia all'inizio della canzone, che di solito Baby Kay è tipo ogni canzone fa Yo Baby Kay, e adesso quanto pare anche Peggy Goo ha deciso che deve farsi nominare all'inizio del brano, no? Non so, ce l'abbiamo da risentirlo, Pagaz? Non so se riusciamo a... vediamo quando... all'inizio qua. Vedi, dice come un Peggy. E dice come un Peggy. E mi sa Giuseppe che avrà preso questa abitudine da Baby Kay. D'altronde, oh, devi tipo l'appello, capito? Yo, Baby Kay, ci sono, capito? Come posso cominciare? Comunque, 9 e 6. Si sente che abbiamo preso il caffè?
1: Ho preso caffè,
0: sì.
1: Qua,
0: sì, c'ho la botta, mamma mia. Adesso vado avanti altre 7 ore. Rudy Zerbi, scansati, andiamo avanti noi. No, non è vero. Abbiamo un'altra mezz'ora insieme fino alle 9.30 con Ola DJ per prepararci a questa nuova giornata. In questa mezz'oretta, come di consueto, già veniamo per la verità da una mezz'ora precedente in cui abbiamo parlato di parole, di neologismi anche e prestiti dall'inglese che vengono utilizzati spesso. Tra poco avremo anche il nostro Parla Gourmet, il nostro consueto appuntamento con la linguistica, ma ci tenevo anche a regalarvi, così, perché comunque sono unica, diva, magnanima, generosa e tutte queste cose che ti vengono in mente solo pensandomi, giusto Pagaz?
1: Sì, sì.
0: Bravo, dovevi dire sì padrona, mancava sì. Solo quello.
1: Sì padrona.
0: Sì padrona. No, dicevo, c'è anche un premio fedeltà volante che sarà la DJ Box con i nostri gadget. Quindi chi se lo potrà giudicare? Mi incuriosiva, visto che parliamo di parole, no? Se recentemente per voi, che può essere anche da un paio d'anni, da un annetto, ma anche qualche

giorno fa, così avete imparato una parola nuova, un modo di dire nuovo in italiano, ma magari anche in inglese, in un'altra lingua, che però state usando tantissimo. Sapete che a volte scoprite da qualcuno, sentite un modo di dire una parola così e poi vi si attacca e la cominciate a usare sempre perché vi è piaciuta, no? E quindi la mettete in ogni, a ogni piè sospinto la mettete. Ecco, se avete una parola nuova che avete imparato, un'espressione nuova che avete imparato recentemente, che vi piace tanto, ve la potete, così magari ne impariamo anche noi. Quindi 347 342 5220 per i vostri messaggi, magari una nota audio, perché no, così mi spiegate bene dove avete imparato quella parola, dove l'avete letta, dove, chi ve l'ha detta, magari un vostro amico, una cosa, e tu hai detto, magari hai fatto finta di niente, l'hai ascoltato, sì sì certo certo, e poi subito Google, cosa vuol dire questa cosa, e adesso la usate anche voi. Sarebbe una cosa bella da imparare, no?

0: Seal alle 9:11. Qui su DJ, atmosfera perfetta per entrare nel nostro Parla Gume. Mm-hmm. One, two, three. Gourmet, il nostro momento linguistico, così, che bella base da salotto.
1: Eh no, è
0: bello. Cucina, ah, benvenuti nella mia cucina, dove però parliamo di linguistico, però è gourmet, hai ragione, hai anche ragione tu, guarda. Oggi, siccome abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione di tutta la parte di dell'argomento dell'educazione finanziaria, no? Quindi della gestione dei soldi, molto scarsa in alcuni casi, un po' più fortunata per altri, mi è venuta in mente subito un'espressione, che è quella molto molto utilizzata del restare al verde, ah, o essere al verde, che tu conosci bene, Paganelli.
1: Padroniccio.
0: Sì, sì. Esperto di essere al verde proprio. Essere al verde naturalmente è il rimanere senza un soldo, no? Essere proprio alla frutta, insomma, ridotto in miseria. Che tra l'altro è curioso se pensi che il verde di base invece è un colore dell'ottimismo, è un colore anche quello dei dollaroni, dei soldi. E

0: in generale è un colore della verde speranza, no? E invece in questo caso restare al verde o essere al verde vuol dire restare senza soldi. Credo che tante persone lo sappiano già, ovvero l'origine di questa espressione, tu la sai, Pagaz? Non so, non ho neanche chiesto.
1: No.
0: Ok, praticamente deriverebbe dalla consuetudine antica di dipingere il fondo delle candele o dei ceri di verde. Quindi c'era proprio la fascia finale, quella proprio vicino più alla per terra, era di colore verde. Quindi, dunque, quando una candela arrivava al verde, si era consumata del tutto. Ma quindi se restavi al verde,
1: assurdo.
0: Quindi restavi al verde perché era la parte, quindi si spegneva la candela dai senza niente, capito?
1: Ma quindi domanda.
0: Sì.
1: Essere in rosso è un altro parla gourmet?
0: È un altro parla gourmet, okay. Che magari facciamo domani, okay. Se un'altra roba. Sì, sì, per i conti in rosso vuol dire un'altra cosa. Cioè sempre quel discorso non ci sono soldi, però non c'è. È un altro colore, sì, sì. Quindi allora, di base secondo me è perché soldi non ce ne sono, e quindi va bene qualsiasi colore. Però ecco, il verde era per questa cosa delle candele. Quindi il fondo delle candele era verde, quando restavi al verde è perché appunto la candela era finita. La cosa ancora più interessante, secondo me, è che è un detto così utilizzato che ci sono anche delle città d'Italia che pretendono di avere la paternità.
1: Okay.
0: Per esempio, Firenze dice, tutta Firenze, proprio dal sindaco a scendere, dice che una volta durante le aste pubbliche erano soliti a Firenze accendere una candela che appunto era tinta di verde nell'estremità inferiore e usavano la candela come segnatempo delle aste. E quindi una volta che la fiamma raggiungeva il termine della candela, quindi il verde, non si potevano fare più offerte di denaro e l'asta veniva chiusa. E quindi deriverebbe da lì il significato di essere al verde per il discorso dei soldi, per averli spesi nell'asta, ok? Ci convince fino a un certo punto, non lo so. Ma arriva anche Padova che dice: ah no, è esa roba mia. Perché? Perché tutto si rifà all'antichissimo caffè Pedrocchi.
1: Okay.
0: Chi è di Padova e ha studiato l'università a Padova lo conosce molto bene, perché è uno di quei caffè dove se tu non ti sei ancora laureato non ci puoi entrare.
1: Davvero?
0: Sì, c'è una superstizione. Ovviamente fisicamente ci puoi andare, non è che ti chiedono il tesserino.
1: Okay.
0: Però se non ti sei ancora laureato è meglio non entrare al caffè Pedrocchi, perché porta un po' male. Quindi ci vai dopo, quando festeggi la tua laurea. Cosa succede? È un caffè, tra l'altro io ve lo consiglio di andare se siete adulti, non vi interessa laurearvi o l'avete già fatto, perché è un posto bellissimo. Il caffè Pedrocchi aveva diverse sale, ok? Tra cui delle sale, che era la sala rossa, per esempio, e anche la sala nera, non mi ricordo. Comunque, una delle sale che erano esclusive per chi era magari un po' ricco e che quindi poteva prenotare la sala, eccetera. La sala verde era quella dove chiunque poteva accedere, anche se non c'avevi un soldo, non importa, anche per trovare riparo potevi accedere. Quindi essere al verde per loro era la sala verde, quindi anche se eri un poveraccio senza soldi potevi entrare lo stesso, capito?
1: Credo di più a Padova.
0: Tu credi di più a Padova?
1: Questa qua sì, è me.
0: Ah, io invece credo che entrambe non siano il motivo per cui no, secondo così, anche per non scontentare nessuno, devo essere un po' imparziale. Da Veneta, lo so, il mio amore va a Padova, però io mi chiamo Florencia, che vuol dire Firenze in spagnolo. Eh no, il mio cuore è rotto, non posso decidere.

0: Fulminacci. Ecco, Fulminacci è uno che secondo me apprezzerebbe molto tutti questi discorsi linguistici, questi bisticci qua, queste parole, perché è uno molto attento anche a come scrive, gli piace molto giocare con le parole. Anche a voi, a quanto pare, perché vi ho chiesto appunto quali sono le parole che avete imparato recentemente, che da allora state usando sempre. Per esempio, ho visto Valeria, sì, no, eccola, invece Valeria la sentiamo tra poco. Invece, vediamo, c'è chi ha imparato la parola gincana in un discorso con la sua amica Cristiana, perché non aveva mai sentito prima in 40 anni la parola gincana.
1: Ma si scrive con la M?
0: Si scrive, a quanto pare, lei ha scritto G-I-M-K-A-N-A.
1: Wow.
0: Adesso vediamo se non
1: c'è
0: la N. Ma secondo me ha la M, sai? Adesso guardiamo. E poi ancora c'è chi, come Teresa, usa sempre il termine scabinare, che dice un suo amico la usa sempre, non credo l'abbia inventata lui, però mi piace come appunto andare fuori dai gangheri, no? Ah, proprio quella roba lì mi fa proprio scabinare, mi fa impazzire. E poi invece Davide dice che con le sue figlie in Spagna, a Siviglia, le figlie di 6 anni hanno capito che cetriolo si dice pepino, ed è vero. E la cosa che fa ridere è che un loro compagno di classe si chiama Pepino, e quindi gli faceva molto ridere questa cosa. Vabbè, però una in particolare ha vinto il premio Fedeltà.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: La DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ va Valeria da Bergamo. Hola Valeria.
3: Ciao,
0: anche
3: ragazzi.
0: Contenta. Ciao Valeria.
3: Certo.
0: Sei felice? Beh, scusami, è giusto così, premiare la tua fedeltà e anche la tua curiosità, perché mi raccontavi che questa parola l'hai scoperta grazie alle parole crociate.
3: Sì, è stata una bella scoperta, come dico, ha un bel suono secondo me in bocca, specioso.
0: Specioso, che infatti specioso. Detta così sembra una roba tipo godurioso, una roba che c'entra con il cibo, invece non c'entra, vero?
3: No, praticamente vuol dire buono, bello e giusto solo in apparenza, però in realtà non lo è, in realtà è fatto per ingannare, appunto. Aha. Per apparire, ma non c'è, non
0: quindi,
3: c'è sostanza.
0: Quindi un po' tipo me, cioè qualcosa che all'apparenza è molto bello, molto appariscente, ma di contenuto c'è poco, mi stai dicendo questo?
3: No.
0: Però ecco, è bello, e poi suona, effettivamente come dicevi tu, suona è proprio vero. Bene, cioè è una cosa, dici, sto pensando come lo usi adesso, visto che mi dicevi che l'hai letta, l'hai imparata, una cosa speciosa, e la utilizzi nel quotidiano. Ti è capitato di usarla recentemente?
3: Ancora no, però ce l'ho sempre in testa e sto cercando l'occasione giusta.
0: La tieni lì pronta per quando ti dovrà servire. Pagaz, a te viene in mente come usare specioso?
1: No, zero.
0: Sto pensando, magari, non so, quella macchina lì è proprio un po' speciosa, cioè che sembra all'apparenza molto bella, molto prestante, poi dentro magari un po' un catorcio, potrebbe essere? Sì, secondo te Valeria può darsi.
3: Proviamo
0: come macchina. Senti, facciamo così: quando nei prossimi giorni riuscirai a usare speccioso, mi scrivi alla diretta, così la possiamo coniare, va bene?
3: Va bene,
0: perfetto.
3: Va bene, per il contesto.
0: Ottimo. Intanto allora ti auguro ancora una buona estate con tutte le settimane enigmistiche del mondo, così impariamo anche altre parole, e ti porti a casa la DJ Box con tutti i gadget di DJ.
3: Premio Fedeltà, yeah.
0: Lei è rimasta lì, lei è specioso e la sigla del Premio Fedeltà, perfetto, benissimo. Valeria è una di noi, grazie, buona giornata.
3: A voi, ragazzi.
0: Ciao.

0: preparato l'altra settimana alla veneranda età di 53 anni.
1: Sì.
0: Obnubilato.
1: Ai, che bella parola. Sono tutto un po', sono un po' obnubilata, che vuol dire annebbiato, offuscato. Ma infatti la cosa bella è la radice di questa parola qua, che è di nuvole. Obnubilato, cioè sei coperto da nuvole, quindi sei un po', capito, un po' offuscato, annebbiato, te ne dico un'altra, ottenebrato. Mamma, che bello. Sì, questa è una parola molto molto bella, brava. Questa si può usare facilmente, dai. E poi?
2: Ciao DJ. La mia parola, che sarà la parola dell'anno, è otroverso.
1: Otroverso.
2: Praticamente ho scoperto di essere otroverso.
1: Cioè? Spiegaci.
2: In pratica sto bene per i cacchi miei.
1: Ah, ma cosa?
2: È proprio bene.
1: Bene, mi fa piacere.
2: Ma... anche in compagnia.
1: Aha, ok.
2: Otroverso,
1: cioè in pratica è un profilo di personalità che non si colloca sull'asse quella tradizionale, cioè quindi o introverso o estroverso, sei un'altra cosa. Otroverso, infatti viene proprio da otro, che in spagnolo vuol dire altro. Voilà. Pensa a te, quindi voilà, trovato subito. Ma il mio preferito è sicuramente lui il migliore.
3: Ciao, sono Edmondo e la mia parola preferita è postprandiale.
1: Dai, io ti amo.
4: Ciao
1: Edmondo, io ti voglio tanto bene che hai imparato a dire postprandiale, cosa che secondo me Paganelli e Steffi manco l'hanno. Apprendi adesso. Postprandiale dopo pranzo, e quindi quando vai a fare il pisolino, caro Edmondo, è il tuo in realtà riposo postprandiale, te capì? A proposito di riposo, andiamo.
5: Todo tiene su final.
1: Todo tiene su final. Anche questa puntata di Hola DJ. Noi ci ritroviamo domattina. Grazie al Pagaz in regia.
6: Grazie a voi.
1: Grazie alla Steffi in redazione. Adesso arriva Rudy col Previ, con la Eli, col Cioca, con tutta la squadra, tutti quanti. E noi ci sentiamo domattina sempre dalle 7 alle 9.30. Un besito da Florencia. Ciao.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
10: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca, nello stesso tempo.
9: Solo alla Coop.

0: conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La COP sei tu.
1: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
1: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
4: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite.
5: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
4: Al Cavallino Matto!
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: detto che 2 giorni fa è stato il compleanno di Madonna. Prevignano, buongiorno. Ho già detto che questo disco di Madonna è un manifesto degli anni 80 e 90, o non l'ho detto mai?
1: Sento un po' di sclerosi in questa
0: Guarda,
1: continuo a ricordare.
0: Attenzione a prendermi in giro su quei malesseri, perché questa mattina ho delle cose da dire. Sigla, andiamo!
1: Bomba.

0: Freddy May, buongiorno, ciao, anzi come diciamo noi qui in Sicilia, noi siciliani diciamo anche sabirinica, che è un po' un modo di benedirvi tutti. Io andrei sicuramente benedetto e anche tanto, ma poi spiegheremo perché. Perché diciamo così, è una mattina leggerissimamente complicata. Come state voi? Primignano, stai bene per il momento?
1: Porca miseria, gesti apotropaici.
0: Buongiorno Elisa, tutto a posto?
2: Buongiorno.
0: Ti vedo in grande forma.
2: Qui sì, qui
0: non è detto,
2: okay.
0: Poi cambiano le cose. Filippo, tutto a posto? Sì, tutto bene. Tutto bene, tutto bene. Prima di cominciare a raccontarci le nostre sfighe quotidiane, andiamo subito sul mio quotidiano di riferimento. Da quando sono qua nella mia isola Bedda, la Sicilia, il quotidiano è La Sicilia. Non ridere perché è così, non ridere. Previ, oggi la Sicilia piena di notizie da un po' da tutte le province, ok? Ce ne sarebbe dal Pilates in spiaggia al torneo di calcetto a 5, però dove si mischiano sport e anche religione, ok? Quindi comportatevi bene.
1: Spesso le due cose confliggono, diciamo.
0: Abbastanza, sì, esattamente. Però oggi vorrei parlarvi, per la gioia di Andrea Prevignano, per il suo amore dei piedi, per i piedi, vorrei parlarvi di una notizia che arriva dalla provincia di Caltanissetta, perché c'è un progetto, ok, di Rocco Ballacchino, che vorrei raccontare un po' a tutti, di fare questo percorso a piedi nudi nel parco tra erbe aromatiche e profumi. C'è questa proposta. Attenti alle spine,
1: attenti alle dita soprattutto,
0: esattamente, si chiama piedi nudi,
1: tutto si tiene,
0: sì, tutto torna alla fine, vedi che tutto torna. All'interno, proposta di fare questo percorso a piedi scalzi all'interno del parco urbano Rosario Assunto. Quindi se volete, ok, sostenere questo progetto a piedi nudi del parco, che ne so, scrivete al comune di Caltanissetta, non so cosa, però è una bella idea, no? Una bella passeggiata immersi nella natura a piedi scalzi. Si sa che il vero contatto con la natura è quando uno è a piedi scalzi, giusto ragazzi?
2: Adesso chiedi a Previ come sta.
0: Come stai, Previ?
1: Non benissimo, abbiamo già iniziato un po' così. No, perché poi io elaboro, capito, queste informazioni, me le immagino, mi ritorna tutto con grande angoscia.
0: Ma a proposito di piedi nudi ragazzi, parco. Tra pochissimo una notizia. Nel frattempo, 347-342-5220, durante questi giorni di vacanza, che siano stati 2 o 5 o 2 settimane, vi è successa una piccola sfiga? Qualcosa vi è accaduto da un bagaglio perso?
1: Qualcosa che ha un po' rovinato la bellezza.
0: A un gomito incrinato, sì, una litigatina, una prenotazione sbagliata, qualcosa, ce lo volete raccontare? 347-342-5220, poi vi spieghiamo per

0: vivo questo pezzo degli Specials. Giorgino, funziona la cuffia? Sì, sei a posto?
1: Sì, sento bene.
0: La voce che sentite è quella di Giorgio Prezioso. Buongiorno. Allora, ieri sera dovevamo parlare di piccole sfighe in vacanza. Mi sono rotto il dito di un piede ieri.
1: Ah, e come hai fatto?
0: Ballando al tuo DJ set. E c'è Prevignano in collegamento. Eccoci. C'è l'Elisa, c'è Filippo, ti sentono tutti. Ieri sera, Vertical Summer Tour, una roba devastante. Ho pubblicato un video del tuo, sì, DJ set di ieri sera. Io una roba così non l'ho mai vista. No, te lo giuro, ma cavoli, era una roba, sembrava, sai quando vedi quei concerti a Rio de Janeiro?
1: Sì, non si vedeva alla fine.
0: Non si vedeva alla fine. Tutti per Prezioso a Marina di Ragusa. E poi oggi pomeriggio ci sono io alle 5, sì. E non ci sarà nessuno.
1: No.
0: Perché dopo la festa di ieri sera io sono terrorizzato che sono venuti tutti ieri e oggi non c'è nessuno.
1: No, ci sarà gente.
0: Bello, molto molto molto bello.
1: Bene.
0: Eravamo a mangiare quando hai cominciato, poi ci siamo avvicinati tutti, ma quando hai cominciato eravamo a mangiare in un posto a 2 minuti da lì. Sei partito tu e io ho detto a Michele Maiolo, gli ho detto: questo secondo me è Prezioso che ha cominciato, perché
1: da cosa te ne sei accorto?
0: Che mi hai spettinato praticamente. Quindi vabbè, senti, dove vai adesso?
1: Adesso torno a Milano, poi ho le ultime serate estive, poi settimana prossima vado a Londra e basta, poi a settembre in vacanza, metà settembre, ancora non si sa dove.
0: Ah, non hai ancora deciso?
1: No, decido l'ultimo.
0: Comunque posso dire una cosa, che a differenza dei tanti tuoi colleghi, compreso Alberto,
1: sì,
0: Albertino, tu sei l'unico che la mattina a quest'ora, dopo aver lavorato la notte, sei preciso come la sera, cioè non sei un uomo distrutto.
1: No, ma poi ieri abbiamo finito presto, poi mi alzo ogni mattina alle 7 io, quindi faccio una vita normale, poi è chiaro, se poi faccio più tardi, alle 7 sono un pochino stordito, però di solito mi alzo presto, quindi...
0: Non ci sono più i DJ di una volta?
1: No, quelli di una volta no, quelli che si alzano all'una no.
0: No. Alberto è ancora un po' così forse, sì, Alberto forse. No, adesso da quando è diventato un manager serio, anche lui si sveglia un po' prima, però una volta lì, così lo stereotipo del DJ era quello lì.
1: Sì, no, non è più quello.
0: Vabbè. Allora senti, io farei una cosa, salutando Prezioso e sperando che oggi pomeriggio sia almeno un terzo della gente, puoi mandare qualcuno, puoi mettere tu una storia per favore, andate anche da Rudy oggi
1: adesso,
0: pomeriggio
1: adesso pubblico una storia su Instagram.
0: Va bene, allora intanto ci vediamo oggi pomeriggio a Marina di Ragusa alle 5, venite, se no ci rimango malissimo, ok? E allora ho chiesto, mettiamo un pezzo di Prezioso, Filippo che è il più giovane di tutto il gruppo,
1: sì.
0: Lo vedi Filippo, no?
1: Sì,
0: lo conosci,
1: lo
0: no?
1: Sì, sì, benissimo,
0: okay.
1: Sì.
0: Ha scelto lui la canzone, quindi l'ha scelta lui e
1: sentiamo,
0: non so se la conosci, tu intanto mettila, poi
2: tell
0: vediamo, ti dice qualcosa,
1: mai sentito.
0: Grazie Prezioso, complimenti per il delirio di ieri sera, bravi,
1: mi raccomando venite alle 5 oggi che c'è Rudy.

0: Silenzioso su DJ. Iniziare così alle 9.46 dà una certa carica, ragazzi, vedo gioia tra gli ascoltatori e vedo anche commenti alla serata di ieri. Un grande successo. Sono felice di aver avuto Giorgio in diretta con me. Sai, Previ, che mi mancava. Lui era uno di quelli che non avevo mai avuto fianco a fianco. Allora, dopo l'entusiasmo per Prezioso, torniamo a noi, a questo piccolo giro di messaggi che ormai durerà un minuto, ma ci tengo. 347-342-5220, piccole sfighe successe in questa vacanza agosto 2026. Perché? Perché abbiamo detto questa cosa? Perché diciamo che le ultime 12 ore non è che siano state proprio fortunatissime, per non ridere, Previ. Rotto dito del piede io Rudy, e stamattina entrati in studio all'ultimo secondo prima della diretta con il sudore freddo di Filippo che non mi vedeva comparire perché abbiamo perso le chiavi della camera stessa. E quindi,
1: molto diciamo, bene, quindi stasera no, dormirai in ghiaccio così, con un dito rotto.
0: Sì, con la gamba sospesa e la borsa del ghiaccio su
1: una sdraio così.
0: Sì, buttato. Sì, più o meno sì. Tanti messaggi che sono arrivati nonostante per l'arrivo di Prezioso non abbiamo neanche iniziato a chiederli, però Previ, se tu vuoi fare uno speciale, vedo che il problema del dito del piede è abbastanza comune, no?
1: Giusto? Sì. Non
2: con
1: solo,
2: tanto
1: non
2: di
1: solo.
2: Foto per la gioia,
0: no,
2: del Previ.
0: Le foto no.
1: Sì, vabbè, questo sì, magari sì. Evitate, non sono... sì, io poi sì, intanto sì, cancello, sì. Non le guardo neanche. Allora, 20, dice Joe, 20 morsi di ragno con conseguenza reazione allergica esagerata, cortisone, niente mare per 20 giorni. Io che vivo in Sicilia, vale come sfiga? Beh, certo.
0: Giovanna, se tu fossi venuta, te lo dico questo, Giovanna, al Costa Ragusa a Borgo, dove sono io in questo resort meraviglioso, i ragni non ci sono. È sempre in Sicilia, ma qui non ci sono i ragni. Scusate, ci tenevo a dirlo.
1: Poi Anna dice: quel gran genio di mio figlio, 15 anni, ha pensato bene di andare a.

0: la palestra gratuita sulla spiaggia e tirare un pugno a un sacco da box. Ha fatto il gradasso, naturalmente, perché sì, fa certo. molto figo. Sì, no comment, sì. serata in pronto soccorso.
1: Poi
0: c'è, allora, ho avuto la sfiga di aver passato una settimana al lago col mal di schiena. Ok, mm-hmm. poi 10 giorni al mare col mal di schiena. Quindi vacanze passate col mal di schiena. Hashtag mal di schiena.
1: Mal di schiena. Non ci sono assolutamente dubbi. Ho anche un po' di voci da far sentire. Vado.
2: Ciao Rudy.
1: Ciao amico.
2: Io ho fatto 2 settimane di vacanze. Poco prima di partire mi è arrivata una notifica. Revisione scaduta, passato sotto qualche controllo, quelli laser, quel che è, più di 400 euro di multa.
1: Ottimo.
2: E si parte con molto bene.
1: Con molto bene.
3: con molto bene.
1: Non aveva più parole, non aveva più niente da dire. Vado.
4: Ciao Rudy, sono Matilde e vengo da Polcenigo. E il primo giorno di ferie al centro di Capalbio, mia nonna di quasi 80 anni è caduta perché non aveva visto uno scalino si è spiaccicata per terra.
1: No,
4: per fortuna che non si è rotta niente.
1: Quindi posso dire una cosa: è molto più forte la nonna del nostro amico, del sottoscritto, che con una botticina a un lettino della spiaggia per fare il brillante, te lo sposto io il lettino, non lo chiedere al bagnino, non ti preoccupare. Ho dato un calcione e quindi con conseguente
0: ti sei contenuto nelle tue espressioni.
1: Guarda, ho pensato così. Al torneo di calcetto e religione del quale abbiamo parlato prima e quindi non ho invocato, ecco, insomma, non mi sono ricordato che rimango un signore di 50 anni elegante.

0: Prevignano, abbiamo detto che questa è l'estate in cui i giovani richiamano tanto i cantanti, diciamo, di un po' di anni fa, i maestri, e che quindi questa cosa ci piace, da Napoleone a questa Burr, che ricorda molto nello stile, non parlo di plagi, Ornella Vanoni ad esempio. L'abbiamo già detta questa cosa, abbiamo già fatto questa osservazione.
1: Non lo so, forse nella prima parte quando io non c'ero.

0: Perché questa mi suona nuova.
1: Ah, ti suona nuova? No, sì, no, veramente. Sì, sì. Allora, noi, scusa Noemi, Birth, Napoleone, e poi c'è un terzo che ogni tanto passiamo, forse Elisa che è stata sempre, sempre con noi. C'è un terzo disco che citiamo spesso, che un po'
0: Bruno
1: richiama.
0: Mars, Bruno Mars.
1: No, Caputo, no. Parlo di cantanti giovani italiani che richiamano i maestri. Vabbè, adesso ci verrà in mente, prima o poi arriverà e rifarò lo stesso commento come si fa sempre. Basta foto di piedi, ragazzi, grazie, lo dico a tutti. Basta.
0: Non esagerate, insomma.
1: Si parla di piccole sfighe in vacanza. Abbiamo praticamente finito di parlarne perché tra poco c'è la pubblicità. Però ultimo giro di messaggi io lo farei, anche perché ci sono storie importanti. A proposito di fratture, di incidenti alle ossa dei piedi, previ ce n'era uno da leggere, giusto? Perché abbiamo uno speciale, giusto?
0: Sì,
1: di Angelo, il messaggio di Angelo, vai
0: Angelo,
1: pure.
0: Moglie, cos'è, quattro, sono cinque parole. Moglie con piatto tibiale rotto.
1: Elisa, speciale
0: parte
1: piatto,
0: speciale,
1: tibiale.
0: Piatto
1: sì,
0: tibiale.
1: Sì, sì. Cos'è il piatto tibiale?
2: Il piatto tibiale è la parte superiore e liscia della tibia che forma l'articolazione del ginocchio insieme al femore. Si divide in due parti, parte interna che è mediale ed esterna laterale, e serve a dare spazio e stabilità ai menischi e ai legamenti crociati. Quindi se è rotto fa male.
1: Se è rotto? No, finisci tu il tuo commento finale.
2: Fa male. Fa male.
1: Cioè, è l'unico osso del nostro corpo che se è rotto fa male. Grazie Elisa, perché era giusto finire così un intervento che era quasi credibile. Andiamo avanti.
3: Ciao ragazzi, allora ciao. Io che adoro maggio, giugno, perché le giornate si allungano, il sole, quest'anno 21 di giugno, solstizio d'estate, congiuntivite, e tutto chiuso, tapparelle al buio, già dalle 4 del pomeriggio, perché non sopportavo la luce di nessuna forma. Ciao Alessandro, ciao. Di Lodi.
1: Quindi avrai guardato l'eclissi sicuramente, come tanti che poi sono finiti senza gli occhiali, sono finiti a pronto soccorso per
4: ciao
1: lo stesso
4: tutti,
1: motivo.
4: Ciao a tutti,
1: sì.
4: E a tutte.
1: Ciao.
4: Io quest'estate, prima di andare in ferie a luglio, il giorno prima di partire stavo andando a lavoro e ho preso un sasso da un camion sul vetro, mi ha rotto il vetro davanti e sono diventato matto per trovare un posto che me lo cambiasse in giornata, perché appunto il giorno dopo dovevo andare.
1: Ma ci sono quelli lì che te lo fanno
4: e
1: su,
4: mi è costato
1: no.
4: La bellezza di 600 euro
1: amico mio. Ma non c'erano quelli che te lo fanno subito, che non si può dire il nome, ma quelli lì di solito sono
2: sì.
1: In teoria sì. Allora ci fermiamo un attimo, Filippo, giusto? Torniamo tra poco perché dobbiamo iniziare a parlare di un argomento. Diciamo così, dopo i fastidi, cosa dice il format Prevignano?
0: Dopo un po' di fastidi, una notizia edificante, carina.
1: Sì, insomma, carina.
2: Pezzi
1: di
2: cuore.
1: Sì,
0: sì, parleremo di maestri di vita, maestri, gente che ci ha insegnato cose.
1: Abbiamo tutti avuto un maestro di vita, no? Però questa volta per maestro si parla proprio di maestro, di prof, di insegnante, giusto?
0: Sì,
1: ce l'abbiamo tutti.
0: Insegnante sportivo.
1: Ha avuto uno, ne parleremo tra pochissimo.
5: Tu cosa fai stamattina? Alzati che è tardi, su Radio DJ c'è Zerbi.
6: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
7: Radio DJ
8: One Nation, One Station.
9: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero

0: 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
3: Sono le 10. DJ! Buongiorno dalla redazione. L'Iran potrebbe prendere di mira obiettivi militari americani in Europa se il presidente Donald Trump decidesse di dare il via a una nuova escalation del conflitto. Lo afferma il Financial Times, citando due fonti interne al regime. Teheran avrebbe considerato in particolare obiettivi in Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo di una sua base aerea per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, e a Cipro. Qui a marzo un drone aveva colpito un'altra base aerea. Nel frattempo il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, Ali Abdollahi, ha messo in guardia gli stati del Golfo dal fornire assistenza all'esercito statunitense. Nulla di quanto avviene nella regione, ha avvertito, è nascosto ai nostri occhi. Lo stallo della situazione tra Washington e Teheran si ripercuote anche sullo stretto di Hormuz. Ieri il traffico attraverso il passaggio ha subito un ulteriore rallentamento proprio a causa della mancanza di indicazioni chiare sulla sua riapertura. Andiamo in Ucraina, dove l'agenzia anticorruzione sta effettuando perquisizioni nell'ambito di un'indagine contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare. L'inchiesta coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Zelensky. A dicembre l'agenzia anticorruzione aveva incriminato 5 deputati del partito del leader ucraino, servitore del popolo, accusati di avere ricevuto denaro in cambio di voti. Proprio in Ucraina, 52 località della regione di Zaporizhia sono state bersaglio di oltre 1000 attacchi russi nelle ultime 24 ore. Negli ultimi raid sulla città omonima sono morte 2 persone, 10 i feriti. Kiev ha invece attaccato con droni le regioni russe di Tula e Nizhny Novgorod, importante centro economico e culturale. Cambiamo argomento. La procura di Messina non esclude alcuna pista, nemmeno quella mafiosa, nelle indagini per il furto avvenuto a Ferragosto di 4 opere di Antonello da Messina, del valore di decine di migliaia di euro, dal Museo regionale della città siciliana. Intanto verrà aperto un procedimento disciplinare nei confronti dei 4 custodi presenti al momento del clamoroso furto. Quando i ladri sono entrati, il sistema d'allarme è scattato subito e la scena è stata ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza. I 4 dipendenti rischiano il licenziamento. Ora il tennis, settima giornata al Masters 1000 di Cincinnati, dove oggi iniziano gli ottavi di finale. In campo anche Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafa Hodar, e Lorenzo Musetti, che ha sconfitto l'americano Michael Zhang e sfiderà stasera il portoghese Jaime Faria a caccia dei quarti.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione Stefania Salardi, altre news a mezzogiorno.
5: Radio DJ,
6: One Nation, One Station.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
8: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
9: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor V05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
10: Have fun with Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.
11: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Genea from Naples, care su Radio DJ, sono le 10 e 6 minuti, io invece sono from Sicily, sono in diretta dal Costa Mangiare Borgo, che è un posto meraviglioso. Previ, li vedi di fronte a me gli eucalipti, li vedi, lo vedi il mare dal tuo video, vedi me dove sono in mezzo a tutte queste meraviglie o non le vedi?
1: Vedo solo una stanza. Tua capoccia luminosa, diciamo, circonfusa
0: non vedi, non senti i profumi, non senti le cose. Elisa pensa solamente al piatto tibiale, quindi è ferma ancora lì a quella cosa. Vi abbiamo chiesto di raccontarci, adesso vi spieghiamo perché, vi abbiamo chiesto di raccontarci se avete avuto un primo grande, vero maestro di vita, in particolare se c'è stato magari, giusto Andrea, un prof, un insegnante,
1: sì,
0: una maestra,
1: un istruttore sportivo, chiunque abbia rappresentato per voi durante l'infanzia, la tenera età, un punto di riferimento importante.
0: Anche quelli che magari ricordate anche con un po' di timore a volte, perché erano severi ma giusti, giusto? Come la mia suor Mansueta, che col suo righello parlava più di mille, che ne so, insomma, conduttori, cioè con quel righello lei mi insegnava la vita e io l'ho imparata la vita, ho imparato a stare al mio posto. Ci avete già scritto dei messaggi, Marco da Parma parla del suo prof di matematica delle superiori, che
1: carino,
0: si chiamava Archimede, giusto? Uomo fantastico.
1: Archimede di nome, se uomo fantastico, verso la fine degli anni '80 comprò una casa su una montagna dove non arriva neanche la strada e so che è ancora là, ormai ottantenne. Ho deciso di andarlo a trovare sperando che non mi spari.
0: Dai, bravo Marco, dai.
1: Maestro, da pam!
0: Sì, pam, pam. Perché stiamo parlando di questo? Prima che poi Previ ci racconti il suo aneddoto, ma soprattutto aspettiamo i vostri. Siate generosi di racconti, perché queste persone amano essere ricordate. O come è successo a me, per esempio, ho parlato del prof Borgogni, il mio prof di educazione tecnica, e mi ha scritto sua figlia, felice che lo avevo ricordato. Oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Djokovic e voi direte: cosa c'entra con gli insegnanti? C'entra
1: perché siamo andati a leggere naturalmente tutta l'intervista e abbiamo trovato uno spunto. Allora, lo spunto principale è che a partire da domani su Prime Video esce un documentario su di lui, che si pronuncia molto bello, che probabilmente interesserà i tifosi, i fan del tennis, sì.

0: ma anche quelli che il tennis non lo seguono, perché è la storia di una vita anche molto complicata, il rapporto con il padre che è stato insomma un po' il suo tutor all'inizio della sua carriera, ma anche la guerra nei Balcani, insomma tante cose, le sfide con Federer e Nadal, tante cose, e poi lui parla liberamente di questa signora, di questa maestra che lui ha avuto in tenera età, diciamo, che si chiamava Jelena Jencic, che è stata la sua prima maestra di tennis e che lui dice non solo mi ha formato come tennista, ma mi ha formato soprattutto come, come essere umano. Per esempio mi ha insegnato ad apprezzare la musica classica, nulla c'entrava con... però no, è vero, un altro elemento di crescita
1: ma
0: culturale,
1: anche posso dire, ma anche di accrescimento spirituale, e stiamo spirituale, imparando quanto nel tennis stare bene con se stessi faccia la differenza sulla performance. Scusa questo commento tecnico che magari non puoi neanche capire, Prevignano, però insomma io lo faccio lo stesso per noi tennisti.
0: Insomma, Jelena, andiamo avanti con un alluce rotto, dai,
1: non è un alluce, è un piedino, per fortuna è quello, non so, i nomi delle dita dei piedi non li ho mai imparati, quindi andiamo avanti.
0: E niente, insomma, racconta sostanzialmente questa, la grande influenza, non solo sportiva, non solo dal punto di vista dell'istruzione sportiva, che ha avuto su di lui. E lui la ricorda sempre con grande... scomparsa tra l'altro nel 2013, quindi allora, un ricordo ancora molto vivo.
1: Fate come lui, fate come Djokovic, raccontateci dei vostri insegnanti. Tra poco un aneddoto di Prevignano molto interessante. Elisa, Elisa è sempre sul piatto tibiale, ma prima o poi qualcosa ricorderà anche lei. Ma soprattutto i vostri messaggi. È il momento di dare credito a quegli insegnanti che abbiamo un po' odiato, ma che alla fine amiamo sempre.

0: che incredibilmente, nonostante sia un disco del 1985, e Huey Lewis già nel 1985 sembrava un adulto, non so se ti ricordi Prevignano nei video, adesso non voglio dire un'ansia, sembrava un uomo grande,
1: sembrava già un cinquantenne bello fatto e formato,
0: sì, in un mondo, adesso parlo con i figli degli anni 80, in un mondo dove in quegli anni erano tutti fighetti trucchettati, imbellettati, un po' New Romantic, un po' Spandau Ballet, un po' Duran Duran, un po' che lui arrivava così con la maglietta, i jeans, era la faccia già un po' da vecchio, non so come dire.
1: Sì, poi aveva sta voce un po' cartavetrata, no?
0: Sì,
1: un po' così,
0: sì, un po' sembrava un
1: eccessi da sigaro.
0: Cosa hai fatto
1: e
0: stamattina,
1: whisky?
0: Huey? Mi hai detto, ho fumato una stecca di sigarette, poi mi sono svegliato.
1: E quanti anni hai? 24. Era un po' così.
0: Però gran figo, degli occhi bellissimi, questa voce meravigliosa. E cosa posso dire? Tu fan di Huey Lewis, Previ?
1: Ma... No, non particolarmente, no, però era simpatico, cioè,
0: era molto simpatico,
1: le canzoni.
0: Sì, molto autoironico, e mi ha stupito che siano piaciute a Filippo, che ha 20 anni, che di solito non si entusiasma mai lui per quei pezzi lì anni 80, un po' poppettini così. Però questo gli è piaciuto, io sono contento. A lui piacciono più le robe di, giustamente, quelle alla Wad, no? Sfere bestie, quelle cose lì, quelle spacco tutto.
1: Filippo, te lo dico, in ognuno di noi, anche da giovane, c'è un vecchio che alberga.
0: Allora, a proposito di giovani già vecchi dentro come noi, stiamo parlando dei vostri insegnanti, e tutti stanno scrivendo. Mauro dice, ciao a tutti, come Rudy aveva Suor Mansueta, ormai Suor Mansueta è diventata famosa, noi avevamo madre Ottavia, non aveva righello ma compariva da dietro senza farsi sentire.
1: Un incubo, è un film dell'orrore.
0: Andrebbero bene adesso per certi alunni e anche per certi genitori. Bravo Mauro.
1: Cioè, tu eri lì che ne so, copiavi, troc,
0: sì,
1: arrivava,
0: sì,
1: dietro lei,
0: arrivava
1: sua
0: lei, una presenza, non so se vuoi leggere qualcos'altro, io sono pieno di messaggi, se no io faccio sentire le voci, decidi tu.
1: Vai, fai sentire le voci.
0: Vado.
2: Io non ricordo nessun insegnante come maestro di vita, anzi, ad oggi gli sfido con lo sguardo e dico, me l'avete fatta pagare anche cara, bocciandomi. Oggi sono manager. E spesso e volentieri ho questo sentimento di rivalsa nei loro confronti, positivo, di violento.
0: Pensa se era negativo dal messaggio.
1: Con quella voce lì.
0: Pensa se era negativo, com'era, amico mio. Vabbè, però posso dire una cosa, e ci tengo, sì, tantissimo a dirla. Guarda che quelle bocciature a volte sono quelle che poi danno la svolta. Forse tu sei un manager di successo oggi anche grazie a quell'anno di bocciatura. Non voglio fare il filosofo, però pensaci, amico.
3: Nel lontano 84, quarta elementare, la mia maestra, perché all'epoca erano maestre, mi strappò un quaderno soltanto perché in un foglio c'era un piccolo orecchio. Grande insegnamento.
0: Vedi che c'è il risposto.
4: Ti ha insegnato l'ordine, sì, sì, l'ordine assoluto.
1: Sì, forse sì.
0: Sì, probabilmente sì. Allora, io aspetterei ancora un momento, perché mentre Elisa pensa e si stacca dal femore, dalla tibia,
4: sì. Ma mi sono staccata, giuro.
0: Mettiamo un disco e poi gli aneddoti di Elisa, del Previ e tutti i vostri messaggi prima di passare ad altro. Io li aspetto veramente con
1: tutta roba borderline, naturalmente.
0: Sì, fumano addirittura sigarette in classe. No,
1: 70.
0: No.

0: Madame su DJ 10 e 19, tanti messaggi. Andrea Prevignano, io darei spazio agli ascoltatori prima del tuo aneddoto, perché sì, ce ne sono vera. Sì, è vero che c'è anche del borderline, ma non il borderline.
1: Molto. Lo eviteremo. È un pochettino, facendo le debite. La mia sensei, la mia saggia maestra, è stata la mia prof di informatica delle superiori, la meravigliosa Alide, credo che si dica così, Alide. Eravamo le sole due donne del mio corso, io unica ragazza in classe, lei unica insegnante donna, mi ha raddrizzato la schiena più di chiunque altro nella vita. Sono passati 31 anni dal diploma, ma ci sentiamo ancora regolarmente.
0: Che bello. Senti, ma il messaggio di Carla non lo vuoi leggere, giusto? Perché fammi è troppo vedere, lo vuoi qui. Che lo legga io, perché io sono più scorretto di te. Quella di Guccini.
1: Ah, di Guccini. Eh no, sì, volevo arrivarci. Va bene.
0: No, perché ti volevo evitare l'imbarazzo, ma vai avanti, fai tu.
1: No. Non è imbarazzante, anzi, okay. Si lega molto al mio aneddoto in qualche modo. Sì. Vabbè, c'è ancora Carla, non so se è la stessa Carla, sì, forse la stessa, che dice: la persona di riferimento che porto con me da quando avevo 16 anni è Don Guerrino, fondatore di un centro di recupero tossicodipendenti. Era il mio insegnante di religione alle superiori. Per me è stato un gran maestro. Forse l'ho deluso perché io sono atea, ma lui mi ha insegnato tanto sulle relazioni, sulla vita. Poi.
0: Carla scrive ancora e dice: aggiungo anche che ci faceva fumare in classe. Sì, erano i favolosi anni 70. Ci faceva ascoltare le canzoni di Guccini, di Andrea De Gregori e Bennato.
2: Abbiamo detto no messaggi borderline.
0: Ma questo non era borderline. Si parla degli anni 70, Elisa. Certo. Negli anni 70 era tutto diverso.
1: Succedevano cose incredibili. Negli anni 70, non hai idea.
0: Elisa, tu non c'eri, non ci depilavamo, per esempio, per dirne una, erano altri tempi. Mi piace anche il messaggio di Maria, Maria Alessia, che dice: non parla di insegnanti ma di capo scout, Oreste. Oreste, il mio capo scout, non so se l'hai visto, Andrea, è
1: sì,
0: bellissimo.
1: Ti dice, le ha insegnato tutto, insomma, a cavarsela nella natura, in situazioni
0: ponti
1: anche
0: tibetani.
1: Critiche, ponti tibetani,
0: mangiare per terra, trapani per il legno, insomma, c'era tutto un mondo meraviglioso. Ma è arrivato il momento dell'aneddoto di Andrea Prevignano. Parlaci del tuo insegnante.
1: In alcune occasioni, saluto, colgo l'occasione per salutare Carlo, il Kaiser, detto il Kaiser, che era un severissimo insegnante di nuoto, era mio insegnante di nuoto, che in quegli anni 70, no, dicevamo,
0: sempre quelli
1: non
0: di
1: si
0: cui
1: faceva
0: sopra.
1: Particolari scrupoli, no. I bambini, noi eravamo un po' delle cosette messe lì che dovevano fare i bambini, sostanzialmente nessuno si occupava dei nostri problemi. Allora, come ho imparato a nuotare? È molto semplice, il Kaiser mi ha buttato in mezzo alla piscina e finché sono rimasto vivo, diciamo, mi ha lasciato lì ad annaspare. Poi si è tuffato, mi ha preso e ha iniziato a dire: perché tu, forza, avanti,
0: dai, mammoletta,
1: mammola, forza. Erano dei metodi un po' così. Lo saluto, Carlo, sì, è ancora attivo e molto, molto in gamba.
0: D'altronde la legge del Kaiser la sappiamo tutti, Elisa. Un corpo cosa fa in acqua? Un corpo cosa fa in acqua? Un corpo cosa
2: affonda?
1: Io di sicuro.
0: Allora, sono le 10:23, passo la linea a Laura Antorini. Ciao.

0: Alanis Morissette su Radio DJ, bella, bella, bella anche questa canzone. Abbiamo ricordato gli insegnanti, direi che va bene così, anche perché abbiamo tante altre cose da raccontarvi in qualche modo legate. Adesso vi do il tempo di prendere un caffè, mangiare una cosa buona, anzi di una cosa buona vi parlo io adesso tra pochi secondi, e poi torniamo con tutte le nostre cose che abbiamo voglia di raccontare. Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola ed un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi, divertimento oggi a Marina di Ragusa, tra l'altro con me, quindi vi aspetto anche alle 17 e dal 21 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
7: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAI 0, salvo

0: assortimento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Have fun with il battito delle città. Dai forza ai negozi sotto casa. Vai su confesercenti.it.
5: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
6: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: to Streets of Dreams. Sono le 10:32. Dopo aver parlato di maestri di vita nelle scuole, in qualsiasi corso, in qualsiasi attività abbiate fatto, si rimane comunque un po' nell'ambito familiare, della nostra crescita, di quello che sono le nostre esperienze, perché arriviamo a toccare un tasto che sicuramente vi farà discutere fra fratelli, sorelle, ma anche un po' con i genitori probabilmente. Cioè, dobbiamo litigare con qualcuno anche oggi, giusto? Beh, meglio litigare in famiglia, che poi si fa pace. Sì. No,
1: litigate con i vostri fratelli e le vostre sorelle, magari gente che è sempre stata considerata più di voi, sì, e invece voi avete dimostrato di essere più di loro.
0: Sì, senza vergogna, senza vergogna. Cosa succede? C'è uno studio,
1: Ce ne sono ben due.
0: Vai.
1: Uno studio dell'Università di Chicago che ci dice che i primogeniti sono più frequentemente interessati da

0: per esempio, allergie da allergie
1: cioè,
0: particolari.
1: praticamente, solo per dirlo, poi lo dico io in modo grossolano, il primogenito è più deboluccio di quelli che arrivano dopo. Grazie, grazie papà e mamma, vi ringrazio tanto, io primogenito. E infatti le sto pagando tutte, quindi grazie per avermi fatto
0: secondogeniti,
1: per
0: però,
1: primo. Sì?
0: attenzione,
1: Sì?
0: soffrono di più di problemi gastrointestinali, emicrania e herpes zoster.
1: Vabbè, allora forse preferisco essere
0: Forse ti è
1: primo.
0: andata un po'
1: Un'allergia, tutto il
0: meglio.
1: resto è una devastazione.
0: Attenzione,
1: Sì,
0: l'altro studio, che è uno studio dell'Università di Edimburgo, ci racconta invece che i primogeniti sono più intelligenti dei secondogeniti e la colpa è dei genitori. Ok? Perché?
1: perché?
0: La causa risiederebbe soprattutto nel fatto che la reazione dei genitori alla nascita del primo figlio è particolarmente gioiosa e per questo motivo si tende a dedicare molta attenzione. Vabbè, insomma, questa è un po' l'acqua calda, diciamo. Sì,
1: No, la solita storia è che quando arrivi secondo, terzo, quarto non ti sfila più nessuno. Caschi e non ti tirano
0: L'entusiasmo
1: neanche
0: mi
1: su. Sì.
0: diminuisce con i figli successivi,
1: Sì.
0: ricevi meno stimoli da parte di mamma e papà e cresci con un quoziente intellettivo più
1: Più
0: basso.
1: basso, perché sei
0: Beh,
1: meno
0: insomma, adesso
1: stimolato.
0: so quanto è scientifico questo studio, però insomma,
1: Non lo so, mi
0: non
1: sembra un
0: sempre
1: po' quelle
0: vero.
1: cose. Sì. È di Elisa, l'ha proposto Elisa, immagino,
0: Certo, è un
1: questo
0: dossier di
1: studio.
0: Elisa.
2: Eccomi. Però io
1: Certamente.
2: primogenita, quindi
1: Primogenita anche tu.
2: occhio.
1: Previ tu?
0: Io figlio unico, quindi primogenito,
1: Ok, non hai.
0: diciamo.
1: Filippo,
0: Non ho.
1: hai fratelli e sorelle? Secondo, lui è secondo, è secondo. Infatti, vedo che hai un herpes, secondo me. Controlla bene lì, vedo un gonfiorino sulla. Allora, a questo punto, qual è quello che noi, cos'è che vogliamo da voi? Vogliamo sfogatevi, cioè,
2: Scontri
1: liberatevi.
2: fratricidi, cioè
1: Sì,
2: una cosa del genere, leggera.
1: prendetevela coi fratelli, che siate primi, secondi, terzi, attaccatevi tra di voi,
0: Sì,
1: fate un po' quello che
0: guarda, ci
1: volete,
0: sono
1: sì.
0: sempre quelli più privilegiati che i genitori cagano sempre loro, sempre molte attenzioni, e quelli invece, ecco, scatenatevi così,
1: Sì, è
0: ditelo a
1: arrivato il
0: noi e noi lo
1: momento.
0: raccontiamo.
1: È la scienza che vi aiuta. In questo caso non fate neanche brutta figura se scrivete delle cosacce ai vostri fratelli o se la prendete con i vostri genitori, perché noi vi difendiamo, perché quando la scienza lo dice, siete protetti dalla scienza, tranquilli, sereni.

0: E uno non finirebbe mai di ascoltarla questa canzone, perché dice: fammi sentire Beyoncé fino a che nota arriva, se mi spacca il bicchiere in casa nel servizio buono oppure no. È una canzone così, che...
1: La brocca papale, la famosa.
0: Sì, la brocca papale, bravo, esattamente. Vi avevamo chiesto di sfogarvi, ma forse non così tanto. 347-342-5220, si parla di fratelli e sorelle, ok? Quindi di quel momento in cui dovete sfogarvi e dire qualcosa a questi fratelli e sorelle, perché sono arrivati prima, dopo, più viziati, più coccolati, più forti, più deboli, tanto. Così sono le reazioni agli studi che Elisa e Andrea hanno voluto raccontarci questa mattina. Vado a caso, come ci pare. Vado.
2: Buongiorno a tutti, è vero, io ho una sorella più grande e a casa è sempre un po' più acciaccatella di me, con tutto ciò che siamo più grandi, e mamma aveva soprannominata piatto scaldato, cioè il piatto sbeccato, non proprio rotto ma sbeccato.
0: Vedi che tutto torna, a proposito dei bicchieri rotti, il piatto sbeccato è di una posso dire che è di una cattiveria,
1: bellissimo, sì,
0: il piatto sbeccato ed è dura.
3: Ciao bellissimo. Ragazzi, ciao. Mia figlia secondogenita dice al fratello quando litigano: prima hanno fatto il bozzetto e poi l'opera d'arte. Tutto contro la scienza.
0: È così, perché vengono fuori queste delicatezze, capi? Questi piccoli colpi di fioretto.
4: Sì, io secondogenita, ma vi rendete conto che non avevo neanche una foto da piccola, forse una o due. Mia sorella ne avrà avute 50, primogenita naturalmente.
0: Un grande classico.
5: Ciao ragazzi, io sono la seconda di tre sorelle, ma sono la migliore. Non ho allergie, non ho problemi, sono intelligentissima. Chi se ne frega delle altre, ciao.
0: Perché c'è così, dell'amore? Così. Perché la famiglia prima di tutto,
1: prima
0: mi raccomando.
1: Di tutto.
0: Sì, sì, sì. Io starei ora a ascoltare queste storie. Possiamo ancora andare avanti, perché sì, la fantasia, la cattiveria non hanno limiti, e noi siamo così, dei romantici. Amiamo la fantasia, la poesia, ma ci piace anche un po' di sana cattiveria.
6: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Biagio Antonacci insieme a Giuli su DJ, sono le 10.45. Direi, ragazzi, se siete d'accordo, di fare ancora un giro, perché i messaggi meritano e vanno assolutamente premiati. So, Andrea, che hai fatto una raccolta, sì, del meglio,
2: la
1: del meglio,
2: piccola raccolta
1: meglio
2: di rancore fraterno.
1: Vai, sì,
2: Fabio, mia sorella 4 anni più grande di me, la santa, mai a ballare, mai a casa dopo mezzanotte, mai ubriaca. Io ero il diavolo della famiglia, che usciva, si ubriacava, arrivava tardi. I miei genitori sempre a paragonarmi a lei. Hai visto tua sorella, che è brava, è più brava, più educata, più. Però la mia rivincita l'ho presa, perché ho preso più di lei alla maturità.
1: Ecco, tiè, beccati questo.
2: Mia madre ha sempre preferito mio fratello, tanto che lo chiamava mio figlio unigenito. Attenzione,
1: no,
2: non primogenito. E io gli dicevo: mamma, ma magari volevi dire primogenito? No, volevo proprio dire unigenito. Se no elimini me e dici che è figlio unico. E lei,
1: certo.
2: Vabbè, l'unigenito, non c'è niente da fare. E poi, a proposito dei secondi figli, un mio amico ne ha 5, dice sempre che al primo dava l'acqua di fonte, sai, quella povera di sodio,
1: certo,
2: quella
1: tutta controllata.
2: Basso residuo,
1: senza stronzio.
2: Senza stronzio.
1: Stronzio nell'acqua.
2: All'ultimo, non solo lo stronzio, ma gli dava direttamente l'acqua raggia.
1: L'acqua raggia. No, è un modo di dire, sì. Hai
2: e
1: finito?
2: Poi...
1: Vado avanti. No, vai tu, Beh, io sono felice.
2: Sì, no, ancora una, sono quarta, sì. E chiamo da sempre mio fratello, assopiglia tutto, perché ha preso tutto lui, ha forza, la salute, l'intelligenza, la bellezza, e a me, dice Michi, non ha lasciato niente.
1: Funziona così, ragazzi.
3: Ciao ragazzi, io sono la seconda di tre, quindi sono quella di mezzo. E con mio fratello tutto benissimo. Quando è nata mia sorella io non ne volevo sapere, le facevo tutti i dispetti del mondo, le davo i pizzicotti, le tiravo i piedini, cioè,
1: no,
3: le facevo di tutto.
1: Un po' di delicatezza.
3: E mia mamma diceva: Vale, perché la Chiara sta piangendo? Io facevo anche la gnocca.
1: Boh.
3: Ciao ragazzi, non si sa.
1: C'è una canzone del 1978 che prende il nome da una vera via di Londra, che si chiama Baker Street, c'è anche la metropolitana, e che ha il sax, Prevignano. Tutte le volte che c'è la canzone col sax, lo sai che io mi emoziono, no? Perché i sax non ci sono più, quasi più, nelle canzoni. Invece
2: solo
1: qui
2: negli
1: ce
2: anni
1: n'è
2: 80.
1: E anche tanto.

0: Si può dire, Andrea Prevignano, quando un solo di strumentale diventa più importante della canzone stessa, del ritornello, delle parole, cioè quando una canzone viene ricordata più per questo appunto solo di sax che per il resto, almeno per me questa canzone è sempre stata il sax. Non so cosa ne pensi tu, però
1: vero. Negli anni 70-80 succedeva molto quando gli assoli ancora in qualche modo c'erano, ecco, nelle canzoni,
0: nei dischi. Questo solo del 1978 è stato suonato da un sassofonista inglese che si chiamava Raphael Ravenscroft e mi fa venire in mente sempre una canzone italiana mitologica, dove adesso non voglio dire che il solo è più importante della canzone stessa, perché forse sarebbe una bestemmia, però diciamo dove il solo viene ricordato con un'emozione incredibile. Quella canzone di cui parlo ha questo solo di chitarra finale fatto da un chitarrista inglese che si chiama Phil

0: Non so se sei d'accordo, Prevignano, ma direi che con il nastro rosa di Battisti, questo solo, cioè non puoi ascoltare la canzone e poi tagliare il solo prima.
1: C'è tutta un'aneddotica su questo solo, no? Che
0: sì,
1: forse conoscerai. Lui ha fatto in fretta e furia, si dice che ci avesse l'appuntamento al dentista, ha detto: senti, ne faccio uno, ne faccio un altro, scegliete voi quello che volete.
0: No, io la so diversa, ma la so direttamente da Phil Palmer.
1: Ah,
0: se
1: okay,
0: vuoi
1: allora la tua è
0: la racconto la storia di questo solo?
1: Certo,
0: la dico?
1: Cioè,
0: abbiamo tempo, Filippo? Allora, la storia di questo solo, secondo Phil Palmer, è: sono arrivato per fare questo solo, mi hanno chiamato, sono arrivato durante il momento della pausa pranzo, volevano tutti andare a pranzo, mi hanno detto tu rimani lì, prova i suoni e poi noi torniamo dopo che abbiamo magnato e registriamo il solo. Lui, giovane chitarrista inglese, si mette lì, ascolta la canzone, la trova bellissima e inizia a provare questo solo. Ma era lì da solo, tra l'altro, e quindi si annoiava un po', quindi questo solo che lui provava l'ha fatto diventare lungo, sempre più lungo, perché tanto non aveva niente da fare. Lucio Battisti e chi lavorava con lui rientra in studio dopo la magnata e Phil Palmer non si accorge, mentre faceva il solo che era ascoltato in quel momento. Lucio ascolta la canzone e dice: il solo è già questo, lo voglio lungo così, tutto quello che lui ha fatto mentre però andava benissimo, chiudete tutto, non registriamo più niente, questo è il definitivo. E così è andata, almeno io la so in questo modo.
1: È sicuramente più attendibile della mia.
0: Però non lo so, insomma, questa è di prima mano da Phil Palmer, più di così.
1: Magari il battista ha detto: Phil, sei stato bravissimo, guarda, sì, scusa, ma devo andare dal dentista.
0: Può darsi, può darsi. Come la giri, come la volti, comunque è un solo straordinario, un po' come, voglio anche ricordarlo, e ci tengo tanto, la famosa parte di chitarra di Dodi Battaglia nella canzone di Vasco. Insomma, ce ne sarebbero di cose da raccontare meravigliose, ma noi ci fermiamo un attimo e, ragazzi, torniamo tra pochissimo.

0: Vertical Summer Tour con Enel a San Vito Lo Capo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Eccolo il vostro disco preferito.
7: Regia, che succede?
8: È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
6: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Chi è?
12: La duchessa.
11: La duchessa?
12: Sì.
13: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
11: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
13: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Angherosato o del classico Nebbiolo d'Alba.

0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
1: Radio DJ.
2: Una nazione.
1: Una stagione.
2: Anche d'estate.
3: Pochi secondi alle 11.
4: DJ.

0: toccando, toccando nel senso di parlare, ti piace toccando, Elisa, come neologismo in italiano-inglese? Toccando è quella di Rudino, dalla Sicilia. A Milano c'è Elisa e c'è Filippo, a Roma c'è Andrea Prevignano. Vi abbiamo già fatto scontrare su praticamente tutti i fronti familiari. Mancano i genitori, ragazzi, perché
1: il fratelli fronte contro generazionale fratelli, adesso,
0: insegna a scuola. Abbiamo già messo le mani un po' dappertutto. E adesso si parla di genitori, perché un articolo che oggi Elisa ha trovato e che giustamente ha messo la nostra attenzione questa mattina in riunione di scaletta, racconta di vacanze con i genitori. Gioie e dolori, direi, Andrea, giusto?
1: Sì, esatto. Tu come la vivevi la vacanza con i genitori? Da piccolo, vabbè, naturalmente non avevo voce in capitolo.
0: Imposta. Quando ho iniziato a poter scegliere, ho sempre evitato. E devo dire che adesso c'è sempre il dolce amaro, poi da grande me ne sono pentito perché ne avrei volute fare di più. I miei fratelli invece sono sempre andati con i miei genitori, io ero l'unico che stava a casa perché volevo stare per gli affari miei, primogenito, quindi più grande. E un po' mi dispiace, uno perché non ho visto posti, hanno fatto dei bei viaggi e quindi me li sono persi e ancora non li ho visti, e secondo perché quei momenti che passi con i tuoi genitori, che quando sei adolescente o grande ti danno un po' fastidio, poi invece li riapprezzi, ma a volte, ahimè, anche troppo tardi.
1: Ti posso dire, dopo questa tua elucubrazione, che io avevo il problema inverso. Nel senso, a un certo punto mi sono stufato di andare al mare con i genitori, le vacanze dei bambini, diciamo, no?
0: Sì.
1: E quindi a partire dai 13 anni mi sono rifiutato categoricamente di andare con loro. Però i miei erano due che viaggiavano molto per il mondo.
0: Sì.
1: Oh,
0: sì, sì.
1: Ma mi avessero portato una volta che una,
0: niente,
1: ma una che una,
0: niente,
1: ma niente,
0: sì.
1: Il che
0: sì,
1: mi fa
0: poi
1: ripensare
0: ci sono,
1: a tante cose, insomma.
0: È vero, ci sono anche non i genitori volevano. Illuminati, perché io adesso da genitore lo dico, i genitori illuminati che decidono, sono loro che dicono state a casa ragazzi.

0: ragazzi, perché hanno anche bisogno di quel momento di coppia tra loro, che quando si ha uno, due, tre, quattro figli.
1: Beh, ma i miei se ne sono presi mancano. Diversi, almeno una quindicina. insomma, almeno portatemi in un posto che uno magari.
0: Una volta
1: bello,
0: Alessandro
1: carino.
0: Dice: ciao ragazzi, io sabato parto e porto i miei genitori in vacanza. Mio papà 92, mia mamma 83 anni. Alessandro da Brescia, carino.
1: Che bravo,
0: e poi c'è un altro messaggio che mi fa molto ridere prima che finiamo di raccontare, quello di Bruna che dice: ragazzi, ma oggi avete deciso di parlare di tutti i miei traumi? Sì, Bruna.
1: Fratelli minori,
0: sì, siamo noi, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti. Allora, in questo articolo si racconta una cosa effettivamente vera, insomma. 10-15 anni fa viaggiare era un po' più semplice rispetto ad adesso, no? C'erano i voli low cost che stavano impazzando, era una novità assoluta nel campo del turismo, degli spostamenti. C'erano i primi economici Airbnb e similia. Quindi i giovani, i millennials, erano un po' più invogliati a fare delle vacanze indipendenti. Subentra la crisi economica, sarà che magari i Gen Z, che, ovvero quelli nati tra il 97 e il 2012, non hanno un po' questo spirito ribelle del viaggio wild, eccetera eccetera, quindi sta ritornando l'hashtag Family Trip, la vacanza in famiglia, che non è più considerata cringe,
0: no,
1: ma accettabile, anzi instagrammabile addirittura, perché poi i genitori cosa fanno? Ti portano in giro nei posti fighi, pagano loro.
0: Certo, pagano loro.
1: E tu te ne freghi, bravo. Praticamente, se non te la devi cavare da solo.
0: E allora ragazzi, 347-342-5220, dividiamoci in due squadre: quelli che non se ne andrebbero mai di casa, quelli che diciamo così vivono anche sulle spalle dei genitori, come Elisa, Filippo e Rudy Zerbi, e gli uomini maturi, quelli che invece sono tutti di un pezzo come Andrea Prevignano.
1: Capirai.
0: Scatenatevi, ragazzi, scatenate l'inferno, ok? Per esempio, io a Londra nel 1984, quando c'era questa canzone dei Duran Duran, a Carnaby Street a Londra, ci andavo da solo, va bene,
1: pagavano i miei.

0: DJ, quanto gasa questo disco Prevignano, quanto mi gasa. Io sono proprio un figlio dei Duran Duran e non so come spiegare. Mia band preferita di tutti i tempi, da quando avevo dai 15 anni ad oggi continuano ad essere i miei preferiti, insieme agli Smiths, che non si toccano.
1: Guarda, è giusto, facevo questo ragionamento, non a caso. Sì. Mio figlio ha iniziato a suonare il basso da un po' di tempo, sì, da un annetto, sì, più o meno, meno.
0: E, io lo vedo, lo seguo sulle tue storie di Instagram.
1: Ho riascoltato i Duran Duran e gli Smiths, perché avevano tutte e due bassisti eccezionali, molto certo, underrated, come si dice, John
0: Sono
1: Taylor
0: d'accordo.
1: E Andy Rourke, che era,
0: bravo.
1: Ascoltate John Taylor e Andy Rourke, isolate le tracce, cercate di ascoltare il basso, le trovate anche su YouTube, perché è roba meravigliosa, meravigliosa.
0: Prevignano, stiamo parlando troppo di musica, radio, non si può sempre. Faremo i podcast non ci piacciono, faremo, non lo so, faremo qualcosa un giorno parlando di musica, tu e io, così, fra me e te, non
1: magari,
0: pubblico.
1: Sì, tra me e te, ma mica per gli altri, no?
0: Allora, siete dei grandissimi pezzi di cuore, lo dico agli ascoltatori di Radio G, si è spaventato Filippo, si è girato, ha detto cosa sta dicendo Zerbi, perché Elisa, dimmi se sbaglio, la percentuale degli ascoltatori che già anche adulti vanno in vacanza con i genitori è altissima, vero?
2: Sì. E vero. Poi ci sono i compromessi, cioè magari sì, fanno un po' da soli, un po' con la famiglia.
0: Siete veramente dei grandissimi pezzettini di cuore, vi si ama tantissimo, vado con messaggi, tu previ, poi quando vuoi leggi quello che ti pare.
3: Okay. Io dai 13 ai 16 anni andavo sempre in vacanza in Liguria con i miei fratelli, con i miei genitori, non avendo altre possibilità. E odiavo quel posto, se non fosse che c'era il ping pong e un anno c'è stata Miss Maglietta Bagnata. Sì, che sono bei ricordi.
0: Ma che cavolo, ma era tutto romantico, tutto bellissimo. Miss Maglietta Bagnata.
1: Madonna, che è rimasto degli anni 80.
0: Quelle cose che non cringe di una volta, ma chi se ne frega di Miss Maglietta Bagnata. Elisa, controlli se per cortesia in Sicilia lo fanno ancora.
4: Ciao DJ, a me non piace tanto andare via, poi specialmente in agosto quando c'è molta confusione. E allora ci pensa mia moglie e mia figlia, gli lascio la carta di credito e loro vanno.
0: Ecco.
4: Luigi da Reggio.
0: Ciao
4: Emilia.
0: Luigi.
1: Tutte storie edificantissime.
0: Ma sì.
2: Pezzi di cuore proprio.
0: Pezzi di cuore. Sì, sì.
5: Ciao DJ.
0: Ciao.
5: Io 50 anni fa avevo 17 anni. Sono partito dalla Valtellina, sono andato a Firenze in bicicletta, caricato di tende, pentole e tutto. E quei tempi non c'era quasi nessuno in Italia che faceva vacanze del genere. Una figata pazzesca.
0: Posso dirti che si sente che sei ancora provato un po' dalla Valtellina a Firenze in bicicletta. Porca vacca, che fisico. Bravo, bravo ragazzo.

0: Francesco Gabbani su DJ 11 e 16 minuti, anche lui tornato in salute dopo un piccolo malessere, insomma un piccolo malore che ha avuto mentre si esibiva. Noemi anche è tornata live dopo la sua caduta dal palco. Tutto bene, tutto tranquillo, tutte le piccole magagne dell'estate stanno ritornando in ordine. Quando ancora comunque all'estate manca molto, anche perché parlando di cose fastidiose ci hanno fatto sapere che probabilmente questo caldo, che in alcuni casi è potente, non se ne andrà fino a novembre, quindi stiamo tranquilli ragazzi che c'è tempo, è lunga, ancora molto molto lunga. Tanti messaggi che stanno arrivando, tantissimi messaggi che stanno arrivando, che parlano di vacanze con genitori, con figli in gruppi vari, però è arrivato il momento, a proposito di cose da fare in famiglia anche, perché come dice Linus è sempre una cosa da fare con chi ami, con la famiglia, con marito, moglie, fratelli, sorelle, con chi vi pare, senza l'ansia della competizione. Vi regaliamo due pettorali per la DJ 10 di Milano, quella del 4 di ottobre. Ci saremo anche noi, parteciperemo anche noi. Ho promesso, anzi lo dico, che questa volta la DJ 10 porterò, convincerò anche mia moglie, e che non ha mai fatto una mezza maratona nella sua vita, me la porto. Prevignano, Elisa, preparatevi perché sarà un momento epico. Riusciremo a fare la famiglia Zerbi in DJ 10.
1: Quando non so siete se... appena sposati, non mi sembra una buona idea, io te lo dico.
0: Ma io la porto con me, la facciamo camminando con calma, arriviamo verso le 6 del pomeriggio. Aperitivo.
1: Secondo me poi ti
2: amerà aperitivo,
1: di più.
2: Esatto.
0: Allora, 347-342-5220, oggi vogliamo regalare i pettorali. Uno a chi la fa veramente, quindi non scrivete se non sarete, potete essere il 4 di ottobre a Milano, e poi a facce convinte, convintissime di farla con un tempo notevole, di farla bene senza nessun tipo di intoppo, va bene? Ti piace così come idea? Facce convinte, ragazzi,
2: facce
0: non vale.
2: Convinte.
0: Sì, più convinti siete, più Elisa sarà felice di premiarvi. Se siete capaci a fare, vale la duck face o non vale?
2: No, quella no,
0: quella no, duck faces, grazie.

0: Elisa, una piccola curiosità: hai già scelto il vincitore? Ancora ci stai pensando? Ci stai pensando, di la
1: verità. Ci sto pensando, ci sta... ma l'ho forse già individuato.
0: Io ti segnalo Alessandra, che però fai tu, perché la vedo con una faccia tra il convinto e il disperato. 11 e 22 minuti, siamo la radio più bella del mondo, Radio DJ, con la gente più bella del mondo che siete voi. Adesso vi parlerò tra pochi secondi di una cosa alla quale tengo moltissimo, perché l'estate è fatta di paesini, di piccole località che Prevignano, per esempio. Hai presente i paesini, quelli piccoli che magari durante l'inverno fanno 2000 abitanti e che d'estate ne fanno 25.000, non so se sì. Ecco, arriviamo tutti in massa, no? Arriviamo tutti lì e per una settimana, due settimane facciamo vita di paese, poi ce ne andiamo e ci dimentichiamo un po' di quei luoghi, e in quei luoghi vivono persone, vivono famiglie, ci sono attività, ci sono tanti giovani che avrebbero magari anche piacere di continuare a fare la propria attività nel loro borgo, nel loro paese, ma purtroppo bisogna aiutarli, perché il commercio di prossimità sta un po' scomparendo, ok? Quelle piccole botteghe. Confesercenti ha deciso di aiutarli in qualche modo e di cercare di sensibilizzare le istituzioni a far sì che queste attività non chiudano. Serve, io l'ho fatto, invito a farlo anche voi, ci vuole meno di un minuto, anzi forse più, 30 secondi, una piccola firma digitale, non vi chiede niente nessuno, niente da, niente soldi, niente di niente, solo una firma per provare a fare un'iniziativa che aiuti tutta questa gente che sennò chiuderà, i paesini, i borghi spariranno, perché se non ci sono attività i paesi scompaiono, e sta già succedendo, ce ne sono tanti che stanno scomparendo, quindi vi prego, se potete vi do

0: adesso qualche dettaglio in più, aiutate questa iniziativa che io trovo molto molto preziosa. I negozi, i bar e i ristoranti sono il cuore pulsante di quartieri, paesi e borghi d'Italia. Il commercio di prossimità ha un valore economico, ma anche e soprattutto sociale. Mantiene vivi i nostri territori. Per dar forza ai negozi sotto casa, la Confesercenti ha lanciato una proposta di legge per il commercio di prossimità. Firmare è semplice e veloce e potete farlo online o di persona. Per saperne di più andate su confesercenti.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Torna Trento Live Fest dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAI zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Have fun with
6: Chantecler, il gallo del pulito.
7: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
8: Radio DJ. One nation, one station.

0: Bear Camerad su DJ 11.31. Preparatevi perché non abbiamo ancora finito di farvi litigare, di farvi discutere, di mettervi le mani nel nervoso, come dico io ogni tanto, perché tra poco parleremo di noi voi pigri, di noi, anzi di noi voi viziati, se non ricordo male, Prevignano, sì, giusto?
1: Vero.
0: Siamo tutti un po' viziati?
1: Dipende, se c'è qualcuno che ci vizia, sì, ne approfittiamo. Quelle cose che facciamo fare sempre agli altri, quelle cose un po' così. No, fallo tu, me lo fai tu per me.
0: Un pochino, se vuoi, anche sanguisughe, un po' quelli che si appoggiano sempre. Sì, tanti. Se volete cominciare a fare un pochino di autoanalisi, prima che poi ne parliamo, fatelo. Sicuramente invece c'è una donna forte, una donna tutta ad un pezzo, una donna abituata a fare fatica, che vince il nostro premio fedeltà.
2: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: I pettorali per la DJ Ten di Milano, quella più ambita, quella del 4 di ottobre, quest'anno si corre proprio quel giorno, li vince Anna dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Anna.
3: Buongiorno.
0: Che foto.
3: Sono emozionatissima.
0: Sì, anche noi, sia io che Prevignano ti abbiamo guardata nella foto e abbiamo detto... Lei sì, noi no. Senti, dove hai fatto questa foto? Dove hai fatto questa foto pazzesca con te, che si vede che hai fatto trekking pesantissimo e dietro delle montagne bellissime?
3: Ero ai laghi del Veneroccolo, nelle prealpi Orobie.
0: Okay. Quindi scusami, adesso non ti prego, di sì anche se è sbagliato, ok? Perché sennò faccio una figuraccia.
3: Sono pronta.
0: Allora, zona, diciamo, sopra Bergamo?
3: Sì, Alta Bergamasca.
0: Meno male. Meno male, ok. Zona anche di Polenta e forse anche se non è proprio lì, però anche qualche pizzocchero?
3: Ma guarda, è proprio sul confine tra Valtellina e Bergamasca,
0: allora,
3: per cui perfetto.
0: E allora, quando si parla di cibo ci prendo sempre.
1: La geografia è insegnata con
3: buon
1: i piatti.
0: Sì, beh, ho ereditato tutta questa esperienza da Jerry Scotti, il mio amico Jerry, che lui, se tu gli dici, Elisa scusa, googoli per favore il paese più dimenticato d'Italia, qual è? Tira fuori. Lui ti dice, ma sai che domani devo andare a, non so, a Oronzo di Canà? Citando un film famoso, lui ti dice: ah, benissimo, lì c'è il ristorante da Pino dove mangi delle...
3: sono le informazioni fondamentali.
0: Sì, Elisa, qual è il paese più dimenticato
4: d'Italia? Allora, non esiste
0: d'Italia?
4: Un unico paese più dimenticato.

0: Speciale,
1: sì.
0: Ma l'espressione indica spesso borghi spopolati come Craco in Basilicata, Apice Vecchia in Campania o Roscigno Vecchia, luoghi abbandonati.
1: Ecco, Roscigno Vecchia, Jerry, c'è un ristorante che anche se abbandonato è comunque aperto, ve lo garantisco. Allora Anna, hai vinto tu, ci vediamo il 4 di ottobre, ti prego. Ti prego, non ti avvicinare a me, non ti avvicinare perché mi fai fare brutta figura, perché sei troppo forte, quindi tu vai e fai finta di non conoscermi, va bene?
2: Perfetto, va bene.
1: Ma un bacio grande.
2: Sul trekking, non sulla corsa, però
1: senti, posso dirti, a fianco a me sei forte anche sulla corsa, fidati. Ciao Anna, da tutti
2: ciao,
1: noi.
2: Grazie,
1: ciao.
2: Ciao.
1: Dedicata ad Andrea Prevignano, che viene in radio sempre con i pantaloncini corti. Dedicata ad Andrea Prevignano, che non si fa vedere da 2 settimane. È l'unico con la telecamera sempre spenta. Ti voglio ricordare che sei un uomo sexy, Previ, fidati.

0: song.
1: I'm too sexy. Finiva così. Tutto, a un certo punto si stufavano e se ne andavano veloci, veloci. Right Said Fred, I'm too sexy, 1991. Vi avevamo avvisati. Abbiamo ancora. Praticamente oggi abbiamo fatto anche tutti i sette vizi capitali. Cioè, oggi tutto abbiamo tirato fuori. Tutte le, i malesseri della società. Dobbiamo parlarvi di una notizia che riguarda Donald Trump, giusto Andrea?
2: Sì, sì, okay, sì. Partiamo okay. Non partiamo
1: per una volta prevenuti, partiamo che, così, normali. Ci state? Prima di dire...
3: Quando
2: si parla di Trump è difficile scartare certi argomenti.
1: Ho detto, proviamo per una volta a non partire prevenuti. Proviamoci perlomeno, proviamoci, dai. Ci provo
2: ma
1: io
2: prima. Non ti voglio parlare di Trump direttamente, ti voglio parlare di Melania.
1: Sì,
2: la first lady
1: okay.
2: fantasma, così viene definita. Pensa che in questo secondo mandato lei è comparsa praticamente al suo fianco solo 14 giorni, pochissimi rispetto ai giorni.
1: Sì.
2: Ora, da tempo si dice che i rapporti tra i due non siano proprio idilliaci. Alcuni trascorsi di Trump un po' così frizzanti, diciamo così, lei non li ha particolarmente graditi, anche che appartengono al passato, insomma. Poi c'è il fatto che comunque lei è

0: molto preoccupata per la salute e l'incolumità dei figli e quindi cerca di farsi vedere il meno possibile in occasioni istituzionali, perché dopo gli attentati ci sta.
1: In un mondo di gente che vuole solo apparire è quasi apprezzabile questa sfumatura.
0: Si è dettato insomma da un idillio non particolare oppure da motivi di sicurezza, comunque lei è sempre piuttosto assente, molto presente invece ultimamente.

0: The Human Printer, la stampante umana. Okay.
1: La stampante
0: perché lei
1: umana.
0: È sempre al seguito di Trump e la sua ombra praticamente. E tu pensa che lei venne inserita, ho letto una cosa curiosa, venne inserita tra i profili dei possibili stalker del presidente, perché era una che voleva entrare nell'entourage a
1: sempre,
0: tutti i costi, no?
1: Sempre.
0: E poi alla fin fine c'è riuscita, insomma, ha conquistato la fiducia dello staff.
1: Cosa fa di mestiere questa
0: presidente.
1: Signora?
0: Questa signora di mestiere farà tante cose, ma quella per cui è molto conosciuta è il fatto che lei gira con un computer portatile su una mano e con una piccola stampante nell'altra mano e va in giro così. Quando a Trump servono dei documenti, deve consultare, non è che lui col suo ditino si mette
1: schiaccia.
0: Lì a cercare,
1: no,
0: schiaccia,
1: sia mai,
0: no, glielo
1: no.
0: fa lei. Trink, gli tira fuori il foglio, glielo consegna e lui legge
1: ovunque
0: dati
1: siano.
0: Cose.
1: Ovunque siano. C'è la stampante pronta. The Human Printer. È comodo il presidente, giusto?
0: Beh, sì, ecco. Direi.
1: Ecco, però per una volta, posso dire una cosa per una volta? Okay. Lo dico io, non ti preoccupa, me assumo io la responsabilità,
0: sì.
1: Ok? Dai, sia... Non è solo, siamo un po' tutti, abbiamo tutti una cosa che ci hanno abituato a non fare e che facciamo fare a qualcun altro perché siamo viziati e un po' pigri. Dai, tutti ce l'abbiamo. Siamo, in questo caso ci abbiamo tutti una roba tipo stampa tu, fai tu, o no? Sì, dai.
0: Sbucci
1: sì.
0: le arance, per favore. Ma hai 48 anni. Ecco, quella
1: dai,
0: roba lì,
1: mamma,
0: dai,
1: sbucciamela
0: mamma,
1: tu.
0: Però,
1: la...
0: A me fa schifo, non mi piace.
1: Sì, sì. Mi stiri tu la camicia, mamma o papà o sorella, che come lo fai tu? Ma hai 59 anni. Sì,
0: ma lo
1: vabbè,
0: sai fare
1: ma
0: benissimo
1: tu.
0: Da solo. No, ma tu lo fai meglio. Dai.
1: Come fa? Beh, per esempio, come rifà il letto mia mamma? Io mi devo mettere a rifarmi il letto da solo, che come lo fa lei tutto preciso, anche con le lenzuola e le fende stirate.
0: Davanti a una vera professionista del rifacimento del letto, ma tu ti metti lì a competere, no?
1: Ma no, assolutamente. Ma no, abbiamo veramente poco tempo, poco, ma se volete contribuire raccontandoci cosa vi fate
0: pigrizia
1: fare,
0: sì, immonda.
1: Al vostro vizio anche, ok?
0: Sì,
1: se avete
0: sì.
1: anche voi una human printer in famiglia, fatelo, facciamo un bel giro di messaggi, però dovete essere sinceri fino in fondo, veri fino in fondo.
2: Che bello!

0: parlare d'amore.
1: Saif Bresh, parlare d'amore. Sono le 11:45 sul filo di lana. Stiamo scoprendo che siamo dei viziati che neanche Previ, no? Guarda, io sto leggendo delle cose. Mi fa ridere tanti. Harry è meravigliosa. Leggilo pure se vuoi.
2: Harry dice: come passa l'aspirapolvere mio marito, di una professionalità. D'altronde io sono miope, non mi è possibile vedere bene, nemmeno dopo che mi ha regalato la Dyson con gli anabbaglianti, praticamente. Oh, ci provo, ma niente, proprio lui è
1: mi perdo le briciole, lui invece è bravo, bravo, bravo, bravo. C'è anche Gabriele, subito sotto, se vuoi, perché è un classico.
2: Gabriele è un po' la vergogna di un po' tutti, insomma. Mia mamma mi sbucciava la frutta, ora lo fa mia moglie. Ho 62 anni, sono in pensione, ho lavorato tutta la vita, ma posso farmi sbucciare la frutta?
1: Ma imparerai, Gabriele.
2: Ma imparerai,
1: c'è tanto tempo. Stiamo parlando di tutto ciò perché abbiamo scoperto che Trump ha una printer per una umana, cioè una signora che lo segue con una stampantina, che quando lui ha bisogno di leggere qualcosa, lei tac, gli stampa il foglio, anche quando sono in mezzo a Hyde Park, cioè c'è sempre qualcuno pronto a stampargli un foglio.
3: E io tutte le mattine, prima di andare a lavorare, faccio colazione con lo yogurt kefir colato greco, con dentro la frutta secca e tutto il resto, e in più una fantastica fetta di crostata fatta in casa dalla mia mogliettina, che ogni qualvolta termino io glielo dico e lei prontamente me la fa. Adorabile. L'amo,
1: E beh, d'altronde, certo, l'amerei anch'io tua moglie, sai, devo dire che sinceramente parlando, amabile, sì.
4: Allora, io ho 52 anni.
1: Sì.
4: E faccio il caffè per tutti, ma non per me.
1: Oh.
4: E ogni volta che la vedo al mattino le dico: mamma, mi fai il caffè? E lei mi fa subito il caffè.
1: Per la mamma,
4: sono abitudini. Poi io faccio tante cose per lei, quello che mi chiede lo faccio, però il caffè lo fa lei. Ciao a tutti, Massimo.
1: Ciao amico mio, quanti,
2: cioè lui
1: quanti?
2: Fa il caffè per 10 persone, poi però il suo lo deve fare sua madre.
1: Sì, la mamma, perché come lo fa la mamma. Poi ci sono anche quelli che non hanno avuto tutte queste fortune.
5: Buongiorno, sono venuta a cercare il cellulare apposta per dirvi che no, purtroppo io no. Io vorrei trovare un umanoide che mi andasse a buttare il rusco, che mi cucinasse, andasse a fare la spesa, aggiustasse i letti. Io devo farmi tutto da solo, bip bip, da sola, bip bip, faccio anche da uomo per quello.
1: Vabbè, succede, vuol dire che sei una donna forte, e quando si parla di donne forti, a me nella musica viene in mente la donna più forte di tutte, quella che con una sola parola metteva in zitti una fila di 20 uomini. Erano gli anni 60 e lei era una che si faceva rispettare anche tanto. Questa canzone non parla di rispetto, ma parla di pensare. Pensate bene a chi siete e a quello che fate.

0: Aretha Franklin, Think, era il 1968. Che donna Aretha Franklin, Prevignano. Io non te lo chiedo neanche, perché sono certo che su Aretha Franklin siamo d'accordo,
1: sì,
0: entrambi,
1: sì,
0: no?
1: Assolutamente,
0: cioè, fondamentale. Altro, ieri parlavamo, ti ricordi, di Kate Bush e di non averla mai vista live. Un'altra che non abbiamo mai visto live è Aretha Franklin. Si dice che insomma lei non si sia fatta praticamente mai vedere in tutta Europa, anche per la grande paura di volare. Non so se hai sentito questo aneddoto. Terrorizzata dal volare, ha evitato sempre di fare tournée. Non so se anche tu sei al corrente di questo aneddoto, ma questo sembra che sia la ragione vera in assoluto. Non è uno studio a dirlo, non è un dossier, ma è quello che mi hanno sempre raccontato. E a proposito di dossier, visto che tra pochi minuti arriva Laura Antonini, è arrivato il momento di chiudere il programma con lo studio, il dossier di Elisa. Ho scoperto,
1: a sorpresa,
0: oggi non ci ha voluto far sapere di cosa parliamo, forse per non essere censurata dal sottoscritto.
2: Esatto, credo
0: che sia così. Però Filippo, io ti chiedo una cortesia. Se per cortesia mi metti, ok, mi tiri fuori una canzone molto amata che abbiamo passato qualche giorno fa dagli ascoltatori di DJ, che è L'Amour Toujours di Gigi Doug. Ok, sì. Allora io chiedo agli ascoltatori di scrivere, mentre Elisa dà la notizia, se preferite sentir parlare Elisa o se volete L'Amour Toujours di Gigi Doug. Se i voti scorrono, io lancio la canzone. Se invece scorrono tuoi fan che vogliono la tua notizia, la canzone non parte, va bene?
2: Cavolo, okay.
0: Può anche partire, io la fermo.
2: Anche
0: questa
2: era una bella sorpresa. Potevo fare uno studio ancora più accattivante. Allora,
0: tu vai tranquilla, Serena. Se parte la canzone, sai che le quotazioni stanno scendendo. Poi si ferma, tu continui.
2: Okay.
0: Vediamo se ce la fai. Allora, di cosa parla la notizia? Prevignano, siediti comodo. Di cosa parla la notizia di oggi? Scusa un attimo, è arrivato già un messaggio.
1: Gigi Doug.
0: Sì.
2: C'era già Gigi Doug. Ok, ma io faccio la
1: sottofondo.
2: Do la notizia su Gigi Doug.
0: No, tu non, quando parte Gigi Doug devi stare muta. Vai, Filippo,
2: okay.
0: Vai con Gigi Doug, vai.
1: Elisa,
0: Elisa tutto il tempo. Sfuma, vai con la notizia. Veloce finché arriva Gigi Doug.
2: Fare le scale fa bene al cuore. Allora, fare le scale fa bene al cuore.
0: Ok.
2: La scienza sembra avere pochi dubbi. Fare le scale è un modo semplice per inserire attività fisica nella vita quotidiana. Non lo dico io, lo studio è dell'Università dell'East Anglia e del Norfolk e Norwich University Hospital nel Regno Unito. Hanno messo insieme i risultati di 9 studi diversi. Quindi proprio la notizia che mi manda i matti, bellissima.
0: Sì. Nessuno che vota Gigi Doug, tutti Elisa.
2: Coinvolgendo 480.000, più di 480.000 persone, tra i 35 e gli 84 anni, il
0: 54%. Gigi Doug, vai, Gigi Doug.
2: No, stavo andando così bene.
0: Aspetta, hanno votato Elisa, basta, vai avanti Elisa, finisci.
2: Il 53% erano donne e nel gruppo erano presenti sia persone sane che pazienti che avevano già avuto problemi cardiaci. Cosa è successo? Rispetto a chi non faceva le scale, chi aveva questa abitudine mostra un rischio di morte per cause cardiovascolari inferiore al 39%.
0: Va bene.
2: Vantaggio delle scale. Io posso andare avanti, è uno studio super approfondito.
0: Guarda, è finito il programma, è incredibile, ma è finito il programma.

0: Guarda, però Elisa, ti devo dire una cosa. A tua difesa, la maggior parte degli ascoltatori ha votato la notizia di Elisa.
1: Schiacciante.
2: Guarda che contro Gigi Doug pensavo di essere finita. Cioè proprio...
0: E invece no, è andata così. Allora ragazzi, noi abbiamo finito. Io vi ringrazio tantissimo. Ogni tanto ci divertiamo a fare i cretini, ma d'altronde è così. Tra poco arriva Laura Antonini con 2 ore molto più tranquille, ordinate, pulite di noi, quindi finalmente potete fare pace con Radio DJ. Però intanto grazie a Filippo in regia, grazie ad Elisa e i suoi dossier e i suoi studi. Lasciala finire, hai capito, scrivo.
1: Gente che minaccia, però.
0: Sì, assolutamente. Grazie ad Andrea Prevignano, vero conduttore di questo programma, colui che tutto decide. Io sono la sua spalla silente, ma veramente felice. Sono il tuo human printer, Prevignano.
1: Che onore.
0: Capito com'è? Ci sentiamo domani mattina, sempre dalle 9.30 alle 12, dalla Sicilia, da Milano, da Roma, tutti insieme con voi. Vi lascio con la nostra.

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Vito Lo Capo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro. E da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
8: E io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
9: Al Cavallino Matto!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
3: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: È mezzogiorno. DJ! Buongiorno dalla redazione. L'Iran sta valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Donald Trump decidesse di dare il via a una nuova escalation del conflitto. Lo rivela il Financial Times citando due fonti interne al regime. Le forze iraniane

0: affermano, hanno analizzato l'opzione di attaccare infrastrutture americane come quella in Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi. Nel mirino della Repubblica Islamica potrebbe finire anche Cipro, dove una base aerea britannica è stata colpita da un drone lo scorso marzo. Secondo le stesse fonti, inoltre, l'Iran potrebbe attaccare e danneggiare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, dove il transito delle navi resta estremamente difficile a causa del blocco navale di Washington e degli attacchi alle imbarcazioni da parte di Teheran. Voltiamo pagina. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. All'interno i corpi senza vita dei due occupanti, il pilota di 64 anni e una donna di 55, entrambi avvocati. Sono in corso le operazioni di recupero. Trovata anche la scatola nera del velivolo partito dalla Sicilia e diretto a Sibari. Ancora da chiarire le ragioni dell'incidente. Andiamo in Ucraina, dove l'agenzia anticorruzione ha effettuato diverse perquisizioni nell'ambito di un'indagine contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare. Controllato anche l'ufficio e l'abitazione di Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino. L'inchiesta coinvolgerebbe anche altri funzionari dell'ufficio del presidente Zelensky. A dicembre l'agenzia aveva incriminato 5 deputati del partito del leader ucraino, servitore del popolo, accusati di avere ricevuto denaro in cambio di voti. Chiudiamo con il tennis e andiamo in Ohio. Al via oggi al Masters 1000 di Cincinnati gli ottavi di finale. In campo anche Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafa Hodar, e Lorenzo Musetti, che sfiderà il portoghese Jaime Faria a caccia dei quarti. Finisce proprio agli ottavi invece l'avventura nel doppio di Sara Errani e Leila Fernandez. La romagnola e la canadese si sono arrese davanti alla coppia formata dalla taiwanese Ao Ching Chang e dall'australiana Maya Joint con il punteggio di 7-6, 6-1. Intanto Nick Kyrgios è stato sospeso dall'agenzia antidoping dopo essere risultato positivo alla cocaina. Il test del tennista australiano risale al giugno scorso durante un torneo a Mallorca in Spagna. La sospensione è scattata il 4 agosto scorso. Kyrgios ha le prese con diversi infortuni negli ultimi anni. In un lungo post su Instagram si è assunto la piena responsabilità di quanto accaduto. Ho commesso un enorme errore, ha scritto. Sono profondamente deluso da me stesso.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione stamattina Stefania Salardi, una buona giornata a tutti.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Convieni al tuo portafogli.
5: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: DJ.
8: DJ.
7: DJ.
8: DJ.
7: DJ.
8: DJ.
7: Radio DJ.

0: Freddy dice Somber, invece il mio è prontissimo, il mio corpo è pronto ad affrontare queste due ore. Andiamo!
1: Laura Antonini su Radio DJ.
0: Ah, finalmente, perché insomma stavamo qui a chiacchierare da due ore, diciamo, ma quando cominciamo? Quando cominciamo? Cercavo di tirar su un po' il morale alle truppe stamattina, perché oggi c'è un Patrizio diverso dal solito. Evidentemente lo Scorpione, non abbiamo noi l'oroscopo dentro la trasmissione, però se ci fosse direbbe Scorpione, oggi è una riaccia.
2: Ho tirato fuori il pungiglione.
0: Oggi è proprio il così, lo Scorpione inverso, quando è girato dall'altra parte, quando ha dormito col sederino scoperto, diciamo così. Però io sono abituata a trattare lo Scorpione, non ti preoccupare Patrizio, entro la fine della diretta sarai contentissimo.
2: Ma guarda, già lo sono, mi sono bastati 5 minuti di Laura.
0: Esatto, la terapia contro lo Scorpione arrabbiato. Buongiorno anche a te Gianni, scusa
3: buongiorno,
0: se ti ho
3: Laura.
0: Un po' ignorato.
3: No, ma io vi ascoltavo con piacere.
0: Ma l'hai visto come era arrivato oggi?
3: Infatti ero preoccupato. Guarda.
0: Noi diciamo sempre, io e Gianni fuori onda, che ci piace molto lavorare in un clima in cui la gente arriva al lavoro col sorriso, no? E quindi invece ci sono un po' in tutti gli ambienti i musoni, quelli che dicono: oh, come va? Male.
3: C'è sempre un problema.
0: Male, problemi. Quello che ti scarica addosso tutta la secchiata di negatività. Invece noi, essendo due persone semplici, cioè noi ci accontentiamo, che ne so, del primo messaggio che arriva, oltre all'ondata pro Elisa, che io sempre sostengo, brava Elisa, vai così. E il primo messaggio è un gattino, perché hanno capito che in questa trasmissione gli animali sono importanti, gli animaletti, anzi.
2: Sì, ma basta gatti. Sto scherzando.
0: Oggi è così.
3: Negativo.
0: Negatività. Lo Scorpione oggi è così, deve sempre contraddire tutti gli altri. Quindi vabbè, ma noi gli vogliamo bene.
3: Parliamo
0: lo
3: di Scorpioni.
0: Scorpione. Chiamiamo Paolo Fox in caso, per vedere quando finisce. Un po' come il meteo, no? Perché parleremo poi di meteorologi e di tante altre professioni, però il meteo è così. Quando finisce, ecco, quando finisce sta ondata di negatività dello Scorpione, capiremo tutto questo. Intanto però mettiamoci insieme, diamoci la mano, andiamo avanti come sempre facciamo ogni giorno, raccontiamoci un po' di cose su questa giornata di mercoledì, 19 agosto, io sono sempre fuori dalla data, e siamo quasi agli sgoccioli di questa mia permanenza qui, non dell'estate, perché l'estate secondo me ancora ci darà bel filo da torcere, però ancora una settimana e qualche giorno e poi tutto tornerà alla normalità, quindi dal 31 di agosto il palinsesto sarà quello di sempre. 347 342 5220, per tutto, anche per gli scorpioni arrabbiati come Patrizio, anche invece per tutti gli altri segni che magari oggi sono di buon umore.

0: the Night, Dua Lipa. Qui ci fanno notare che non siamo delicati, perché non avremmo dovuto mettere Dua Lipa dopo quello che è successo tra voi, quindi forse già eri di cattivo umore, Pat. In più anche Dua Lipa a ricordarti una storia finita. Mi ricordi una, mi ricordi due?
1: Sì, ricordo a tutti gli ascoltatori che io scrivevo a Dua Lipa a tanti anni fa, lei visualizzava e non
0: ma
1: rispondeva.
0: Non
1: è veramente la cosa peggiore, essere ignorati.
0: Esatto. Non so come poi abbia potuto Dua ignorarti.
2: L'ha ghostato.
0: Sì, sì, come si dice, come dicono i ragazzi di oggi. Non so se ghosting ancora si usa. Sì, perché qua cambiano in continuazione, quindi sentiamo qualcosina poi.
3: Però già Patrizio c'ha la luna girata, lei mi mettete pure Dua Lipa che l'ha definitivamente piantato in asso per quell'attorino là, povero. Cioè, non è che gli tirate su di morale,
0: è vero, hai ragione, anche perché poi ieri proprio ne parlavamo del matrimonio costosissimo peraltro, quindi proprio sbattuto in faccia così a te con come schiaffa.
1: Guarda,
0: la miseria
1: dopo che ho visto quanto hanno speso per un matrimonio, io mi tiro indietro.
0: Forse è meglio che abbia trovato uno che potesse sostenere quelle spese, giustamente, quindi è stato un matrimonio di interesse, l'abbiamo capito. Vai pure Gianni.
4: Ciao Laura,
0: buongiorno.
4: Io non credo tanto nei segni zodiacali. Io ad esempio sono Ariete.
0: Anch'io.
4: E stamattina l'oroscopo diceva che l'Ariete sarebbe stato molto nervoso.
0: Dici.
4: E non è così. No, non è così, non sono nervoso oggi. No, non sono nervoso.
0: Sei meraviglioso, però sei simpatico. Come tutti gli Arieti d'altro canto, giusto? Perché si sa che il primo... No, non è vero, perché l'Ariete è quando gli girano. Cioè, l'Ariete è così, si arrabbia tantissimo, ma proprio tanto, tanto, tanto da spaventare le persone. Poi dopo 5 minuti è normale. Ecco, questa è un po' la storia della mia vita. Giriamo pagina, perché non volevo parlarvi né di cose che non mi competono, cioè tipo l'oroscopo, che non saprei mai fare, anche se tu Gianni avevi trovato una cosina per Patrizio.
2: No, ho trovato delle cose sì, sullo scorpione. Ne leggo solo una,
0: sì,
2: che
0: esatto.
2: È il consiglio del giorno allo scorpione.
0: Devi parlare più lentamente,
2: sì,
0: però
2: adesso,
0: perché quando si legge l'oroscopo bisogna scandire molto, essere calmi.
2: No, io sono un acquario nervoso.
0: Cioè, lo scorpione incazzato, l'acquario nervoso, il cavallo goloso. Dai, andiamo.
2: Allora, caro scorpione, organizza una serata a casa solo per

0: te. Una candela, un buon libro e il silenzio ti ricaricano più di qualsiasi uscita mondana in giro stasera. Il resto può aspettare fino a domani.
1: Gianni, sai che è?
2: Mi hai convinto.
1: Non sei male, cioè, anche così, prendi sta candela e vattene tu. Intanto tra poco parleremo di quelle professioni che vi rendono la vita impossibile. Cioè voi fate questo lavoro e quando entrate a casa degli amici o dei parenti, tutti a farvi le stesse domande e voi non ne potete più. L'argomento è questo e deriva da un articolo che il nostro Gianni mi ha preparato oggi, che ha a che vedere con i meteorologi, grandi protagonisti dell'estate del 2026, che oramai devono fare di tutto.

Sorriso Paradiso, agitare Coca-Cola. Allora, sono agente di viaggio, mi capita spesso che parenti o amici mi chiedano informazioni e consigli su viaggi, strutture alberghiere, voli, per poi dirmi che si arrangiano da soli e fanno tutto da soli su internet. Giusi da Vicenza, vedi, è un triste destino. La notizia riguarda i meteorologi, grandi protagonisti dell'estate del 2026, e tra ondate di calore e temporali devastanti il nostro mestiere, scrive Federico Grazzini, meteorologo, si è caricato di responsabilità. Guardo le mappe anche in vacanza, mia moglie si lamenta, poi mi chiede se può stendere i panni. Quindi le domande più basiche, ovviamente, in relazione al fatto che loro sanno guardare le carte, sanno guardare soprattutto il radar. Molti di questi meteorologi hanno iniziato a usare quello perché le previsioni, quelle classiche standard, lo dice spesso anche Enrico il Bagnino quando interviene in diretta qui su DJ, non sono più una garanzia di certezza, perché magari all'improvviso cambia qualcosa e quindi determinati nuvoloni in certe zone non li puoi prevedere. E in questo caso, scrivono alcuni dei meteorologi intervistati in questo articolo, fai una bruttissima figura. Magari sei un matrimonio, avevi detto oggi andrà tutto bene, improvviso

0: Precisamente arriva la nuvola e tutti si rivolgono a te, dicono: ma come, tu avevi detto, tu avevi garantito, non è più il mestiere sicuro di una volta. E quindi insomma fanno in modo da non passare loro stessi delle figuracce di questo tipo. Magari quando escono con la moto guardano con attenzione il radar per non arrivare tutti bagnati sul posto di lavoro, perché sennò poi dicono: ma come, almeno tu lo potevi prevedere. Questo ci ha fatto pensare ovviamente a tutte quelle professioni per cui, che ne so, tu arrivi a una cena e tutti gli ospiti, gli amici, così ti dicono: ho questo, il medico, no? Il fisioterapista o altre cose di questo tipo. Ce ne sono già diversi. Gianni, vai tu. Vai.
1: Riccardo Giardiniere.
0: Ok.
2: Ho questo basilico che mi si secca sempre. Ma come faccio? Però il pollice è verde.
1: Compralo surgelato e non mi stressare l'anima. Sempre così. Quella, ciao, un abbraccio.
0: Sono io quella del basilico. Compralo surgelato. Infatti lo compro surgelato, cioè sta lì nel freezer e sta benissimo, infatti, perché il basilico, ricordiamolo tutti insieme, è una pianta suicida, cioè non vuole sopravvivere, lo fa apposta, giusto? Siamo tutti d'accordo su questo, perfetto.
3: Io sono quello che quando va a casa della gente è quello che riceve domande per eccellenza. Indovinate che lavoro faccio? Medico. Anzi, sono in pensione, che lavoro facevo? Il medico. Oh. Eppure ortopedico, per cui quando mi trovo in casa con anziani è la disperazione. Spesso e volentieri faccio finta di niente e non dico il mio vecchio lavoro, ma qualcuno mi conosce, per cui sono rovinato.
0: Dillo a lui, è così. Dillo a lui che è medico, ortopedico. Poi dai, l'ortopedico è proprio meglio del meteorologo, secondo me, a cena, no? Gli chiedi tutti gli acciacchetti.
4: Utilissimo.
0: Dai.
4: Poi posso chiedergli una cosa?
0: No.
4: Per il gomito del tennista.
0: Ha detto di no. Ne abbiamo un altro da sentire. Gianni, no, li recuperiamo dopo, anche perché ne vedo anche molti iscritti, ma non ho fatto in tempo, perché stavo ovviamente leggendo la notizia, quindi non ho fatto in tempo a mettervi sulla lavagna, ma tra poco ovviamente vi daremo grande soddisfazione. Lavori che non permettono una vita sociale, potremmo chiamarla così questa notizia, perché non si può andare più da nessuna parte senza essere tartassati di domande.

0: Iggy Pop, The Passenger, 1977 su DJ, mestieri che comportano delle consulenze anche in luoghi non adatti a queste consulenze, ne stiamo scoprendo tantissimi, non solo i classici, non ci sono solamente medici o infermieri o che ne so, altre cose di questo, fisioterapisti, ma anche tanti altri lavori, come per esempio Marco da Monfalcone che dice: io sono tatuatore e ogni volta che arrivo a casa di amici sembra che tutti abbiano bisogno di una consulenza, che di lì a poco dovrei avere l'agenda piena, ma poi come nel caso della gente di viaggi di prima non succede questa cosa. Sono un architetto, potete ben immaginare cosa possa succedere quando vado a casa della gente e dalla che ne pensi di come ho arredato casa, non so, dammi qualche consiglio per far sì che questa casa diventi più bella. Peccato che io sia un urbanista e mi occupi prevalentemente di opere pubbliche. Beh, puoi consigliare, che ne so, di farci un monumento, una rotonda dentro casa,
1: il ponte dello stretto,
0: un bel ponte perché no, per scendere anziché passare dalle scale, no? Io faccio la fioraia e puntualmente in qualunque situazione, in pizzeria, dal medico, in spiaggia, le persone mi parlano della loro pianta che ha soltanto non ha più una foglia e chiedono consigli per salvarla, ma la maggior parte delle volte sono da buttare. Ho il telefono intasato da foto di piante marce secche e cappottate sul pavimento, e aggiungono ancora: se te la porto me la salvi, si salvi chi può, scrive Caterina. No, la risposta è no, perché giustamente, cioè, ma come fai? Tante, spesso succede per esempio con le orchidee, no? Che uno compra sempre tutte belle fiorite e poi hanno quella tendenza del basilico, cioè anche loro.
1: Sai che io ho un problema con le piante, perché io compro,
0: sì,
1: invece quelle.
0: Dillo a Caterina.
1: Io le chiamo tutte Salvo.
0: Sì.
1: Guarda Salvo, sono le piante che stanno morendo nel negozio.
0: Ah, ok, quindi tu sei un salvatore di piante morenti.
1: Sì,
0: okay.
1: E le pago pure.
0: E le paghi, perfetto. No, e poi tendono un po' così a morire perché magari tu non le metti nei posti giusti della casa, non hai il pollice verde, parlo sempre di me, ovviamente non dei miei pregevoli colleghi. E però quando poi le dai a qualcuno ti dice: ma questa non c'ha le radici, ma come pensavi che potesse sopravvivere? Ti hanno dato una fregatura, non è nata proprio male questa pianta. Quindi quello di cui parlavi tu, insomma, è che anche penso Caterina ormai abbia capito che alcune piante sono insalvabili. Torniamo tra pochissimo, rimanete con noi.
2: Su Radio DJ c'è Laura Antonini. Promotion. Quest'estate Best Brow di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringhito Best Brow per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brow. Trovi Best Brow da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio DJ consiglia il premio Oscar Russell Crowe. Torna all'azione.
1: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
2: Vuoi che ti spari?
0: L'action thriller più adrenalinico dell'estate, con un ritmo incalzante e un cast stellare.
3: In questo mestiere non c'è nessuna certezza del domani. È stato bello finché è durato.
0: La vendetta perfetta. Bear Country. Nelle sale a partire dal 26 agosto. Tutte le info su DJ.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
5: Have fun with
6: Chantecler, il gallo del pulito.
7: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten. Run like a DJ.
8: Laura Antonini su Radio DJ.

0: My Soul su Radio DJ 12:36. Sorrido perché ho letto delle cose, ragazzi, veramente quanto rompiamo le scatole al prossimo non si sa. E saluto Beppe che dice: il problema inverso, sono carrozziere, tutti mi chiedono magari da una foto, da una descrizione, quanto costa questo danno, ovviamente confondendo paraurti con parafango. Amo il mio lavoro, mi accendo, ma mia moglie non sopporta perché incomincio poi a parlare, giustamente, quindi lei si scoccia. Lavoro in anagrafe e quando vado a cena ad amici e parenti scattano milioni di domande su pratiche burocratiche. In esse lunga ci lavoro, non aggiungo altro. Chissà cosa vogliono da te, Fabrizio, sapere i prezzi. E poi c'è Anna da Torino che fa l'amministratrice di condominio. Pronto?
1: Pronto.
0: Anna, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Buongiorno Anna. Allora, mi incuriosiva molto perché ci sono delle professioni, abbiamo trovato un sommergibilista a cui chiedono se ci sono gli oblò sui sommergibili. Abbiamo trovato un estetista a cui chiedono se i peli vanno bene anche quando sta magari va al parco con la bambina e una signora le si avvicina con la gamba e le fa: "Che dice, i peli vanno bene per il laser?" Così, a te cosa chiedono questi amici?
1: A noi chiedono dunque, per esempio, il 14 di agosto ci hanno telefonato per chiederci se potevano rifare il pavimento del balcone.
0: Oddio.
1: Ma noi il numero di telefono l'abbiamo dato per l'emergenza, quindi questa non era un'emergenza.
0: Esatto, definiamo un'emergenza da condominio, allagamento.
1: Un allagamento, ecco. Esatto, sì, un incendio, sperando che non capi.
0: Esatto, cose un po' forti, diciamo, quindi rifaccio il pavimento del balcone, magari può slittare a settembre tranquillamente.
1: Esatto, e infatti, oppure ci siamo portati dietro anche il PC per poter rispondere alle mail, perché quelle comunque continuano ad arrivare imperterrite, e ti chiamano per aver conferma di aver capito bene cosa c'era scritto nella mail.
0: Ok, quindi proprio dei chiarimenti sulle vostre comunicazioni, perché
1: sì, qualcuno
0: magari può avere...
1: Il concetto di emergenza evidentemente
0: no. Ma infatti io dico, ma chi ve l'ha fatto venire in mente di mettere un numero di telefono per l'emergenza? È pazzia!
1: No, dobbiamo essere reperibili.
0: Per forza.
1: Neanche il pronto soccorso,
0: sì.
1: L'amministratore così. E poi ho scritto nel messaggio che quando, non so, andiamo a cena da persone nuove che non ci conoscono, appena scoprono che facciamo l'amministratore, scatta la richiesta di consulenza sul loro amministratore,
0: okay,
1: per capire se il bilancio è corretto, se ha riparato bene la perdita,
0: okay,
1: e così.
0: Cioè, una vitaccia. Peggio del medico, Anna, questo.
1: Esatto, sì, così.
0: Vabbè.
1: Però vabbè, ormai ci abbiamo fatto l'abitudine.
0: Quanti condomini amministrate voi?
1: Quasi un centinaio.
0: Quindi una vita d'inferno la tua, non puoi andare da nessuna parte.
1: No, però vabbè, è un mestiere molto stimolante, però impegnativo. Poi adesso con i social è diventato più complicato, perché
0: ogni cosa viene resa pubblica e quindi diventa più difficile.
1: Esatto,
0: credo per tutti i lavori, sai, sia successo questo.
1: Sì, qualunque. Infatti vi abbiamo scritto quando abbiamo sentito del meteorologo, cioè non è un mago, però evidentemente ormai siamo tutti un po'.
0: Sì, ormai è colpa del meteorologo, è colpa dell'amministratore, è colpa del medico.
1: Esatto. È sempre colpa dell'amministratore, giusto?
0: Quello sempre.
2: Spesso è vero,
0: però Gianni dice che spesso è vero, quindi
1: no.
0: Dai. Ci sono quelli bravi e quelli no, come in tutte le categorie.
1: Ma in tutti i lavori, ovvio.
0: Certo.
1: No, è così.
2: Vabbè, Anna, allora ti mando il bilancio del mio condominio, così me lo controlli.
1: Al volo gli diamo un'occhiata.
0: Certo, che è facile poi capire così in due minuti come sta andando una cosa, no? Tipo butti un occhio e capisci tutto.
1: Sguardo veloce già ti dice tante cose.
0: Va bene. Buone vacanze, Anna. Stacca tu.

0: tutto, non rispondere a niente.
1: No, adesso sta chiamando tutto.
0: Ciao, ciao, ciao, una buona giornata. È così, dai, 347-342-5220, ancora qualche minuto lo dedichiamo a voi e ai vostri lavori difficili.

0: Si intitola No Scrubs, la canzone datata 1999 delle TLC su Radio DJ. Allora, sì, tra poco giriamo pagina perché abbiamo preparato un sacco di notizie e mi dispiacerebbe sprecarle, però mi dispiace anche tanto lasciare questo filone così verde, così bello, florido dei vostri messaggi e dei vostri racconti scritti, perché fa molto molto ridere e in certi casi fa anche un po' schifo, perché mio marito è odontoiatra e spesso trova gente che quando lo sa apre la bocca per fargli vedere i denti incapsulati, fa un po' impressione, insomma, non è che puoi aprire la bocca davanti a una persona così che non conosci o che conosci da poco. Macchinista ferroviario, rari treni e soprattutto perché i treni sono sempre in ritardo, la famosa domanda che attanaglia un po' tutti. Marco, che ha sentito solo l'ultima parte, dice: io faccio il controllore e io ho detto parlateci dei vostri lavori difficili, più che altro delle domande che vengono fatte poi quando andate da qualche parte, però lui ci racconta delle difficoltà oggettive che incontra come controllore quando si trova sui mezzi pubblici, che io pensavo fosse una figura ormai leggendaria questa, cioè è tanto che non ne vedo uno in carne ed ossa, invece esistono. E dice: scuse, tipo i compiti l'ho lasciato a casa, l'ho mangiato il cane, le cavallette, le fughe dai finestrini e cose di questo tipo, che è un altro filone questo, cioè la gente che scappa quando ti vede, però era simpatico e carino salutarti. Abbiamo un po' di vocali?
1: Turistica, e sì, la gente mi chiede cosa sulla storia o l'arte a Venezia nei momenti più disparati. Una sera ero con la febbre alta, un'infezione in corso, al pronto soccorso, poi mi hanno anche ricoverato, quindi è una cosa abbastanza brutta. E niente, il medico, mentre mi visitava, mi faceva domande su Casanova e io avevo un'infezione alla gola. Niente, nessun problema, se la guida, ma devi rispondere a tutte le domande.
0: Certo, in qualunque
1: Ciao,
0: momento.
1: Francesca da Venezia.
0: Molto molto bene, ne abbiamo ancora un
2: Buongiorno.
0: Paio. Sì.
2: Io ho una scuola guida, quindi intendo non dirlo perché è un attimo che volino patenti da tutte le parti per scadenze, non scadenze, rinnovi, punti, non punti, revisioni, non le due, ciao ciao.
0: Non è meraviglioso però, io vorrei fare la scuola guida con lui, farmi un giro in

0: anche nel sentire tu, lui che ce l'ha con tutti, perché ti sento che sei scorpione un po' anche tu, eh.
1: Ciao, io sono Roberto, chiamo da Milano. Io ho lavorato per 25 anni al punto blu di Società Autostrade e una volta ero andato a una visita medica da un cardiochirurgo e mi aveva detto: ah, lei lavora al punto blu, si figuri che gli addetti al punto blu sono più ricercati dei medici chirurghi, dei chirurghi. Grazie, ciao.
0: Ciao a te. Allora dai, tra poco volteremo pagina, come dicevamo, parleremo di un certo tipo di viaggi, quei viaggi che si fanno alla ricerca della nostra, così, delle radici.

Gaia, Bossa Nostra su DJ 12.49. Dicevo, c'è una nuova tendenza, soprattutto dei turisti stranieri, a venire magari nel nostro paese per ricercare le proprie origini. Non è raro che tanti americani, ma non solo, arrivino in Italia alla ricerca del piccolo paesino, perché da quel paesino proveniva la loro nonna, bisnonna, eccetera. E prima di arrivare ovviamente nel paese che interessa, quindi quello da cui provengono i propri avi, vengono fatte delle ricerche. Per fare queste ricerche c'è una piattaforma che si chiama MyHeritage, e infatti questo dà nome anche al tipo di viaggi che vengono chiamati Heritage Travel, cioè i viaggi fatti proprio per andare a ritrovare quella nostra eredità, quella nostra provenienza che magari altrimenti non potremmo ritrovare. Secondo i dati di questa piattaforma, che è una piattaforma globale dedicata proprio alla genealogia e alla scoperta delle origini familiari, utilizzata spesso anche per ritrovare e capire da quale famiglia si proviene effettivamente, perché la richiesta viene fatta proprio attraverso il kit del DNA. Quindi praticamente loro ti mandano questo kit, tu fai l'analisi del DNA, dopodiché loro ti fanno sapere da dove provieni, quindi dandoti anche delle indicazioni, tipo per esempio puoi arrivare dalla parte greca, italiana, dalla

penisola iberica, dall'Europa settentrionale, dal Nord Africa. Queste sono tutte le origini che può avere un italiano che magari non sa nemmeno di provenire da quelle zone, e sta funzionando moltissimo. A quanto pare sono sempre di più quelli che si rivolgono a questa piattaforma per capire da dove vengono e che tipo di origini hanno nel proprio albero genealogico, e questo poi porta ovviamente al tipo di turismo che stavamo raccontando, e quindi a questo heritage travel che ci fa riandare magari in piccolissimi paesini che neanche conoscevamo, ma perché scopriamo che magari i nostri nonni erano nati lì e lì avevano una casa, avevano magari un terreno o qualcosa. Tanta gente poi va a ripercorrere queste zone per vedere come vivevano i propri avi e capire insomma da dove si proviene. Un attaccamento, diciamo, un po' più attento a quelle che sono le nostre origini, che sta evidentemente diventando sempre più importante. C'è una storia proprio di queste ore, di cui racconteremo poi penso nella prossima ora, che grazie a questa piattaforma ha riunito addirittura delle persone della stessa famiglia che non sapevano di essere tali.

0: grande classico di George Michael, Father Figure, la figura del padre che arriva proprio dopo le ricerche sull'albero genealogico. Direi che è una casualità interessante. Parleremo molto e ancora di questo argomento subito dopo la pubblicità, perché c'è una storia che è legata proprio a questa app che permette di rintracciare le proprie origini, che si chiama MyHeritage, e poi da lì passeremo ovviamente ai nostri amati animaletti, perché non si può fare altrimenti. Ci fermiamo, ma solo per qualche istante, torniamo qui tra pochissimo. Rimanete con noi.
1: Laura Antonini su Radio DJ. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Santa Clara. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Santa Clara. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
3: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia. Le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
4: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
4: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No.

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
4: Sono le 13.

0: Abbiamo parlato di questa canzone, della sua versione 2026, Michelle Branch insieme a New Radicals con The Game of Love su Radio DJ, 13 e 4 minuti. Stiamo raccontando di storie di persone che ricercano un po' le proprie origini. Abbiamo scoperto che alcuni ascoltatori di DJ hanno fatto questa cosa. C'era per esempio, mi sembra, Michela che stava aspettando il risultato di questa analisi.
1: Manu,
0: non so perché ho inventato Michela, vabbè, Manu detta Michela, che sta aspettando questo risultato. E poi c'era anche un vocale su questo.
2: Ho fatto il test del DNA mia figlia, dicevano tutti che aveva tratti dell'America Latina, per curiosità abbiamo visto se avevamo antenati da quelle parti, in realtà il 53% è calabrese di Catanzaro,
0: ecco,
2: con un pochino di influenza greco-albanese.
0: Vedi?
2: Decisamente non latina,
0: ma simile forse per morfologia, diciamo che un pochino somiglia. E tanti come voi, perché erano tra i tratti più ritrovati negli italiani quelli che tu hai citato adesso.
3: Mia sorella ha scoperto per esempio che la mia famiglia Mattei è imparentata alla lontanissima con Enrico Mattei, il presidente dell'ENI, che era venuto a mancare negli anni 70, no?
0: Ok, quindi, però questo non c'entra col DNA,
3: sì,
0: penso.
3: No,
0: sì.
3: Aveva cercato, ma sono cose fantastiche poi che scopri dopo.
0: Sì, beh, ci sono veramente delle cose meravigliose. C'è anche la pubblicità, però, quindi ci dobbiamo. Sì, non c'era l'interruzione, Pat, ti sei dimenticato, vedi?
3: No, c'è,
0: a volte
3: c'è.
0: Servo.
3: È
0: a
3: sempre
0: volte
3: pronta. La pubblicità è la cosa più importante.
0: L'anima del commercio.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili.

0: quelli da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Però, perché qui subito, bravo Patrizio, ho fatto la stessa cosa millantando che Gigi Riva fosse mio zio per via del cognome di mia nonna, quindi imbrogliare no, se è vero, se c'è una radice comune, magari un avo comune a tutti, i soliti papi, no? Uno millanta dei papi nell'albero genealogico, cose di questo genere, dei nobili, insomma ci sono storie molto molto interessanti. Sì, abbiamo una sede a Roma, qualcuno non so perché ci chiedeva questo, siamo a Roma noi tre, Patrizio, io e Gianni siamo in questo momento in diretta dagli studi della via Cristoforo Colombo 90. Allora, giriamo pagina, ma non troppo, perché rimaniamo ancorati a questa cosa del DNA e a questa ricerca casuale che ha portato due persone. Io da ieri che venivo inseguita da questa notizia e la rimbalzavo, poi oggi me la ritrovo su due giornali, dico vabbè, andiamo a leggere di che cosa si tratta. Allora, due sorelle si sono ritrovate grazie proprio a questa piattaforma MyHeritage. Perché? Allora, loro due sono di origine indiana e erano state entrambe adottate nei Paesi Bassi, e a un certo punto le due ragazze vanno in un campo estivo e si incontrano, si conoscono e si piacciono molto, nel senso che una delle due racconta di aver visto quest'altra ragazzina e dice: eravamo le uniche due diverse da tutte le altre, per cui per questo ci siamo un po' avvicinate, e io quando la guardavo mi rispecchiavo molto in lei, cioè pensavo mi somigliasse molto, e quindi questa cosa l'aveva già unite all'epoca. Si sono continuate a sentire per un bel po' di tempo via lettera, via messaggio eccetera, finché a un certo punto si erano perse di vista ma si sono ritrovate via Facebook. Insomma, questa storia è durata circa 30 anni e alla fine una delle due ha detto all'altra: guarda, io sto cercando le mie origini, la mia famiglia, e ho chiesto a MyHeritage di capire da dove vengo. Anche l'altra l'aveva fatto ma non aveva ancora avuto i risultati. Quando le due si sono incontrate, hanno incrociato i risultati, hanno scoperto che erano sorelle alla fine, quindi diciamo che questa sensazione di essere simili e di somigliarsi molto non era solo una sensazione, ma effettivamente era dettata dal fatto che queste due avevano un'origine comune ed erano effettivamente due sorelle che ovviamente hanno continuato quindi a frequentarsi, a volersi bene anche da sorelle, non solo da amiche come facevano già da 30 anni a quella parte. E tanti messaggi che sono arrivati nel frattempo: 347 342, ciao Laura, 347 342 5220, per continuare ovviamente a raccontare. Mi sono dimenticata il numero, così ogni tanto mi dimentico il mio, figuriamoci quello della radio. Se volete continuare ovviamente a contribuire a questo argomento, oppure raccontarci semplicemente la vostra mattinata, quello che state facendo, quello che in questo momento è la vostra priorità assoluta, perché ogni tanto facciamo i recapponi. Gianni, tu intanto metti da parte, perché ho visto arrivare un po' di messaggi, anche retaggio dell'ora precedente, quindi se c'è qualcosa sicuramente la ritiriamo fuori tra un pochino, prima di occuparci naturalmente anche degli animaletti, perché oggi ce n'è, c'è anche un animaletto un po' importante di cui parlare.

0: Si intitola You, la canzone di Ten Sharp, datata 1991. Allora, ovviamente noi ogni giorno ci occupiamo di animali, animali che scappano, animali che vengono ritrovati. Ieri, poco dopo la fine di questa diretta, io sono tornata a casa, stavo un po' girando così come al solito, guardando i social, leggendo le notizie principalmente, eccetera. E ovviamente una delle notizie che è rimbalzata un po' da tutte le parti è quella della scomparsa del cavallo Varenne, che per anni è stato protagonista in assoluto di gare, di corse, insomma un cavallo eccezionale. Il Corriere della Sera oggi gli dedica la prima pagina e una foto con scritto Varenne, il cavallo del secolo. Effettivamente è così, chiaramente stamattina ne ha già accennato Florenzia, ne ha parlato ovviamente di questa scomparsa. E, per chi non ha vissuto quel periodo ovviamente, e vabbè, è morto un cavallo, ma in realtà non è solo questo, è morta un'epoca effettivamente, perché questo cavallo rappresentava tantissime cose e ha avuto una miriade di figli, perché poi con Gianni siamo andati a ripercorrere l'albero genealogico di Varenne e ci siamo resi conto che effettivamente ha avuto tantissimi figli e tantissimi nipoti, tant'è che addirittura un nipote ha vinto un derby proprio la settimana scorsa, perché sono tutti da ovviamente dei puro sangue di discendenza nobilissima.
1: Sì, non tutti diciamo sono stati poi cavalli che hanno vinto gare, perché stiamo parlando di, c'è una stima che va fra i 2005 e i 2007.
0: Però
1: figli di Varenne.
0: Esatto.
1: Quindi un'eredità notevole, un campione anche come Stallone, diciamo.
0: Eh sì.
1: Però
0: sì,
1: almeno 10 hanno avuto risultati importanti nelle gare.
0: E ti sei molto divertito a trovare
1: i nomi di questi cavalli.
0: Perché si chiamavano tipo
1: Pachaleste, Lisa America, Vernissage Griff, Lana Del Rio è molto
0: carina.
1: Lana Del
0: Rio era il tuo preferito, sì, stamattina.
1: C'è cioè un Napoleon, un Twister, vabbè, insomma.
0: Sì, sì, comunque tanti nomi. La cosa che poi ovviamente oltre a tutte le gare, tutti il prestigio, insomma, questo cavallo veniva

0: intervistato quasi, se avesse avuto la parola sicuramente avrebbe avuto molte interviste anche, e ne aveva comunque di articoli, di presenze nei programmi importanti, insomma,
1: è stato un documentario anche,
0: tutto su di lui. Ecco perché un po' tutti quanti abbiamo detto oh mio Dio, ma aveva 31 anni, quindi comunque oramai era in pensione da tanto tempo, veniva accudito e appunto sempre allevato con grande cura, però ecco, era un cavallo molto anziano. E una cosa che a me è venuta in mente poi riparlando ieri così tanto di Varenne, sentendo tutti questi articoli e questi servizi a lui dedicati, è quella storia che riguardava quel bambino che venne chiamato Varenne. Magari qualcuno se l'ha dimenticata, ma nel 2002
1: sì,
0: una persona andò all'anagrafe e battezzò suo figlio Varenne, proprio sull'onda emotiva di questo cavallo vincente straordinario. E questo signore, un papà di Bosco Trecase, paese del napoletano, aveva deciso appunto di chiamare suo figlio Varenne. La moglie, nel momento in cui si rese conto che questo bambino era stato battezzato, cioè registrato all'anagrafe in quel modo, chiaramente si oppose follemente, andarono agli avvocati, insomma, alla fine fu diciamo che non si capisce bene se gliel'hanno proprio tolto questo nome, se hanno messo un nome davanti per evitare che il bambino fosse chiamato con un nome di un cavallo.
1: Da quello che avevo visto, perché non si può cancellare un nome che è già stato assegnato.
0: Dovremmo chiedere all'amica che lavora all'anagrafe
1: infatti,
0: disturbarla su questo. Però insomma, a quanto pare questo bambino
1: gli hanno affiancato un altro,
0: esatto,
1: più normale, diciamo.
0: Speriamo, perché non si capisce bene, la storia è stata un po' insabbiata e da lì siamo andati, sempre presi da questo entusiasmo dato dai nomi assurdi, a scoprire quali nomi sono assolutamente vietati in Italia, per fortuna, e ci siamo resi conto che la gente veramente darebbe dei nomi tipo Shrek a proprio figlio, se fosse possibile registrarlo con un nome del genere, o altri stranissimi Gianni, quali erano quelli che ci facevano veramente ridere tantissimo.
1: Ma pure Maradona,
0: Goku.
1: Dracula.
0: Maradona già lo posso capire, ma
1: beh,
0: Goku...
1: Però.
0: Cioè, ragazzi, Goku, Biancaneve, cioè veramente ci sono dei nomi che hanno dovuto vietare, altrimenti la gente l'avrebbe messo ai propri figli.

0: Emma insieme a Fabri Fibra, antidroga su DJ. Io li faccio finire. Siamo più soli di una piazza vuota. È tecnica questa, non è un errore. No, è un errore. Allora, per chi non ha vissuto quella epoca di Barenne, potete dire che le sue gare venivano trasmesse sulla TV pubblica in chiaro, Antonio. Sì, sì, ma possiamo affermarlo senza tema di smentita. Ho visto delle foto di Pippo Baudo insieme a lui. Cioè, adesso poi c'è tutta una carrellata di storie bellissime legate a questo cavallo, alle sue vittorie, ai suoi figli. Insomma, abbiamo raccontato un po' di cose. Ovviamente così anche per dare un'idea di quello che ha significato per un'epoca. E ieri quando mi è comparsa la notizia era come se mi avessero dato veramente la notizia della scomparsa di una persona a me cara, perché è quando tu vedi una persona, ovviamente un animale, quando tu vedi andare via un pezzo della tua epoca, no? È così che succede, quindi questa è stata la mia reazione ieri. Avevamo un vocale da sentire, giusto? Su
1: io so per certo che al bambino di Bosco Tre Case che chiamarono Varenne gli hanno affiancato un altro nome.
0: Sì.
1: Furia.
0: No, quello sarebbe stato proprio accanimento contro questa povera creatura, perché effettivamente la mamma si batté molto per evitare questa cosa. E dicevamo prima che abbiamo fatto un po' una ricerca di quelli che sono i nomi plausibili, quelli che si possono dare, quelli che proprio non si possono dare, e ci sono dei nomi assolutamente vietati, per esempio Dracula. Cioè, ma veramente uno può andare all'anagrafe e dire io mio figlio lo voglio chiamare Dracula. Poi per esempio Frodo, Satana, Pollon, Maradona, Goku, Benito Mussolini, cioè tutte e due, nel senso proprio come il nome di battesimo. Mi viene in mente Adriano Celentano Catozzo a me ogni volta che vedo queste cose. E questi sono alcuni dei nomi che non si possono dare. Non si possono dare nemmeno cognomi come nomi, perché prima tu, Patrizio, fuori onda mi dicevi c'è un sacco di gente che si chiama come nome di battesimo Baggio o Maradona, ma non in Italia, perché in Italia non è permesso.
2: Moltissimi in Brasile.
0: Infatti, ma qui non si può fare. E non si può dare al figlio neanche, a quanto pare, questo non lo sapevo, il nome del genitore o di un altro fratello vivente, perché altrimenti si crea ovviamente una confusione. Nemmeno aggiungendo Junior o JR come fanno negli Stati Uniti, quindi questo non si può fare. E poi personaggi di serie TV e film, perché a quanto pare molta gente va all'anagrafa e chiede di chiamare il proprio figlio Jon Snow.
3: Anche romanzi, cartoni,
0: sì,
3: animati.
0: Walter White oppure Laura Palmer. Cioè, ma poverina. Cioè, adesso a me con quello che evoca Laura Palmer ogni volta che ci penso, sinceramente mai nella vita. Poi, come abbiamo detto prima, personaggi di cartoni animati e di fiabe come Goku, Vegeta, Biancaneve, oppure Moby Dick, cioè tutto intero, tutto attaccato, Frankenstein. Cioè, uno che va all'anagrafe dice mio figlio si chiama Frankenstein, lo vorrei vedere.
2: Ricordiamo che se hanno messo il divieto vuol dire che qualcuno ci ha provato.
0: Ma infatti dove c'è divieto vuol dire esatto, che c'è tentativo di averlo fatto. Personaggi storici tra cui appunto Benito Mussolini, Bin Laden, Lenin, Adolf Hitler, cioè qualcuno ha tentato anche di dare.
3: Ma anche le marche.
0: E anche delle marche, bravissimo. Ikea e Nutella, sì. Cioè mia figlia è Nutella.
3: È dolce.
0: Sì, quanto è dura la vita, veramente, pensando che ci sono persone che fanno queste cose.

0: Kiss the Girl, dice Katy Perry su Radio DJ. 13:27, tra poco il momento premio fedeltà, la nostra DJ Box con i gadget di Radio DJ che regaleremo al primo di voi che ci mostrerà, non lo so, una natura, una foto della natura vogliamo oggi, così ci siamo svegliati amanti delle piante, non solo di quelle che purtroppo ci lasciano ogni tanto, caro Pat, ma quelle che tutti gli ascoltatori di DJ molto bravi a coltivare, a tenere fiori, piante, basilico e tutto il resto, saranno lieti di mostrarci in questa giornata. E Gianni sarà il giudice assoluto di questa gara di piante che porterà.
1: Gianni non capisce nulla,
0: lo so,
1: di piante.
0: Per questo l'ho scelto io, l'ho insignito di questo ruolo. Lui sceglierà la pianta migliore. Pensate come siamo messi al 347 342 522.
2: Però mio padre ha avuto sempre l'orto.
0: Non valgono i genitori.
2: Chiedo a lui, lo chiamo.
0: Va bene, quindi chi ha un genitore con orto allora può partecipare, quindi possono partecipare orti, possono partecipare serre e anche piantine da balcone o da davanzale, qualunque cosa in questo momento. Però prima di fermarci per la pubblicità, so che mi volevi far ascoltare qualcosa, vai pure.
3: Buongiorno DJ.
0: Buongiorno.
3: C'era pure un signore a Roma che aveva provato a mettere al figlio come nome Francesco Totti, quindi diciamo, sì, il signor Rossi, il figlio si sarebbe chiamato Francesco Totti Rossi.
0: Sì, lo so, purtroppo questo succede, però è sempre Adriano Celentano Catozzo, secondo me, che docet. Andiamo pure avanti, Gianni, quando vuoi.
4: Guarda Laura, io so per certo che a Roma c'è una famiglia che ha chiamato i figli, il primo figlio Cesare, il secondo figlio Giulio Cesare,
0: e il terzo?
4: E avrebbero voluto, ma non sono riusciti a farlo, il terzo figlio per chiamarlo Giulio Cesare Augusto.
0: Non so se vale con l'aggiunta, cioè, a meno che se tu lo chiami con tutti i suoi nomi, cioè Giulio Cesare è tutto uno, nel senso deve essere come Francesca Romana, mi viene in mente, no? Maria Chiara, cose di questo, cioè magari composto sì, ma solo Giulio con il cognome del padre,
1: ma
0: forse
1: perché
0: no.
1: Creare problemi
0: ma
1: a questi
0: che ne
1: bambini,
0: so? Ma che ne
1: alle
0: so
1: elementari,
0: io?
1: Alle
0: ma
1: medie, ma so? Giulio Cesare ha il destino segnato, tra
0: il
1: l'altro.
0: Nome... Il nome è importante, il nome è importante, bisogna valutarlo, ne abbiamo parlato così tante volte anche del fatto che debba essere accordato al cognome, anche cioè suonare bene quando lo leggi, no? Fatele queste cose se aspettate dei bambini, non li punite fin dal primo giorno.
1: Giulio, cioè, non ti fidate degli amici.
0: Attento alle pugnalate.
1: Esatto.
0: Vabbè, abbiamo detto tutto, vuoi dire altro, Patrizio, o mettiamo la pubblicità che ci salva sempre? Ecco.
5: Su Radio DJ c'è Laura Antonini.
6: Radio DJ. One Nation, One
7: Station. Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: avanti. Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
0: Laura Antonini, su Radio DJ.

0: il disco di Harry Styles alle 13 e quasi 35 minuti, mentre vedo scorrere sul mio monitor delle nature vive e anche delle nature morte, perché questo è il tema del nostro premio fedeltà di oggi, quindi se volete partecipare al 347-342-5220 stiamo ricevendo foto di natura, che sia la vostra produzione o anche qualcosa che vi trovate davanti agli occhi, vale tutto. Al telefono con noi invece, come ogni mercoledì che si rispetti, anche che non si rispetti, c'è il nostro Danilo Poggio che torna. Ciao Danilo, ben trovato. Per raccontarcelo, c'è questo fenomeno, ne parlavamo anche ieri Danilo in onda, di queste vacanze al freddo, no? Che quest'anno hanno avuto una grande, così, grande attenzione da parte del popolo italiano, cioè tantissimi, seguendoli un po', seguendo le storie di Instagram, sono in questo momento in posti molto freddi. E tu, approfittando di questa tendenza, sei andato a vedere anche le cose da mangiare quando uno fa questo tipo di vacanze.
1: Certo, anche perché ormai le vacanze sono diventate ormai da tempo sempre gastronomiche. Molte persone anche dall'estero vengono in Italia perché vengono a vedere le nostre

0: cose bellissime che abbiamo, le nostre coste, le nostre montagne, le città d'arte, ma anche perché sanno che si mangia bene. Ma in generale la tradizione gastronomica, la cultura gastronomica sta prendendo piede un po' ovunque, e quindi quando si va in vacanza si vuole assaggiare qualcosa del posto. Ecco, diciamo che con questa cultation, che sembra un po' una parolaccia, ma come detto, sì, in realtà è un fenomeno molto in crescita, il Financial Times ha dedicato un mega pezzo all'inizio dell'estate proprio, e beh, però sicuramente si va in posti dove la tradizione gastronomica è un po' meno famosa, mettiamola così.
1: Sì.
0: E quindi se ci sono degli amici all'ascolto che devono andare, che vogliono andare a fare qualche viaggio tra Svezia, Norvegia, Finlandia, magari si sappiano che cosa possono aspettarsi, ecco,
1: sì,
0: possiamo dirlo.
1: Okay. Ci dobbiamo preoccupare, Danilo, oppure possiamo star tranquilli?
0: Per i gusti, se ad esempio mi piace il gusto dell'ammoniaca, no?
1: No.
0: Che comunque è ottimo, no? Da mangiare,
1: cosa?
0: No? Così uno ci mette un po' di ammoniaca. Ecco, se vi piace il gusto dell'ammoniaca, vi consiglierei in Islanda di mangiare il celebre, la mia pronuncia islandese è meravigliosa.
1: Perfetta.
0: Quindi, imparate da me, aukartle, che è lo squalo della Groenlandia, che come tutti noi sappiamo la carne di squalo non si può mangiare fresca perché c'è una serie di robe che non vi dico perché sarebbe un po' schifo.
1: Mamma mia, no, ti prego.
0: Non si può mangiare fresca,
1: no.
0: Ma se la fai essiccare secondo un trattamento tradizionale,
1: sì,
0: ovviamente radicato nel corso dei secoli,
1: sì,
0: la rende commestibile, sì, e quindi hai questi pezzettini di squalo,
1: sì,
0: un po' secco, diciamo così, e con un gusto ammoniacale, cioè proprio salsa di ammoniaca, ed è un pranzo quotidiano degli islandesi,
1: ecco,
0: la tradizione non è che se vai in Islanda mangi solo quello,
1: no, no.
0: Ma ad esempio un pezzo di squalo che sa di ammoniaca è una delle grandi richieste che potresti avere quando
1: okay.
0: andate in vacanza. Oppure sempre in Islanda potreste, vabbè, vi evito come trattano la pecora perché non è
1: no,
0: il caso,
1: no.
0: Ma vi racconto ad esempio c'è cioè il pane di segale scuro,
1: questo
0: è compatto, leggermente dolce, si chiama rugbrød e viene addirittura cotto in antichi e lenti recipienti, proprio per dare una cottura molto lenta. In Svezia invece potete mangiare la ringa del Baltico salata e fermentata. Ecco, le fermentazioni al nord vanno molto,
1: sì,
0: quindi vi fanno bene al pancino, dipende insomma, però state attenti, andate con moderazione.
1: Okay.
0: Su un pezzo di pane della tradizione ci mettete questa pane sottile, patate lesse e cipolla. Ad esempio su TikTok vanno moltissimi video delle persone che si aprono la scatoletta, si prendono la riga fermentata e se la mettono sul pezzo di pane, felici della bella giornata trascorsa.
1: Meraviglioso.
0: In Norvegia c'è il formaggio marrone,
1: sì,
0: e si sottiene facendo cuocere a lungo siero, latte e panna. Questo l'evaporazione e il calore lo rendono un po' scuretto, ma va bene così.
1: Okay.
0: È anche un po' dolce, potete metterlo anche sui waffle, non soltanto sul pane. In Finlandia ad esempio c'è, questo l'ho mangiato, la liquirizia salata aromatizzata che si chiama salmiakki, e vi dirò che tutto sommato rispetto alle altre cose che ho detto,
1: ecco,
0: non è così male.
1: Esatto, rispetto allo squalo per esempio è fortissima la liquirizia salata,
0: sì. Oppure la renna tagliata,
1: no,
0: sottile e saltata,
1: Babbo
0: Natale però non è contento di questo, quindi
1: no,
0: sappiate
1: no,
0: che fate piangere Babbo Natale,
1: appunto,
0: e non
1: anche me.
0: No. Un'ultima cosa però giustamente da dire, in
1: no,
0: realtà questi sono i piatti della tradizione al nord, nel nord Europa esistono anche dei grandi ristoranti, si sta crescendo molto anche in termini culinari, e quindi potrete in realtà mangiare anche pesce freschissimo, cereali, bacche, funghi fatti in modo magari un po' alternativo rispetto ai nostri gusti, ma anche affascinanti. Diciamo che quelle della tradizione andateci un po' cauti,
1: piano,
0: soprattutto sulle
1: piano perché potrebbero essere dei sapori ai quali non siamo preparati, vero Danilo?
0: State attenti,
1: ecco,
0: al pancino,
1: ecco, soprattutto. Danilo Poggio Wine su Instagram, se avete qualcosa da dirgli fatelo, andate tutti lì adesso a dirgliela tutti insieme.
0: Grazie.
1: Danilo, alla prossima settimana, un abbraccio,
0: ciao
1: grande,
0: tutti.
1: Ciao ciao.

0: Domino Dancing, i Pet Shop Boys, ovvero i ragazzi del negozio degli animaletti sarebbero loro, perché in questo programma diventano questa cosa qui. 13 e 44 minuti, pronti ad assegnare il nostro premio fedeltà.
1: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: La DJ Box con i gadget di Radio DJ, tutti quei bellissimi articoli che trovate anche sul nostro sito nella sezione shop. Questa volta vengono aggiudicati a Valentina ad Arezzo, quindi vanno direttamente lì. Pronto Valentina?
2: Ciao Laura.
0: Ciao.
2: Ciao Laura, buongiorno.
0: Allora Valentina, ti devo dire per onestà che questa volta la battaglia è stata molto dura, quindi puoi essere molto fiera di aver vinto. Non so cosa tu abbia mandato per impressionare.
2: Grazie.
0: Gianni, giudice di piante severissimo.
2: Anche a te ti stupisco, perché comunque basilico prima ne stavi parlando.
0: Sì.
2: E quindi niente, ho seminato questo basilico.
0: Seminato? Questa
2: sì,
0: è fantascienza, ragazzi. Attenzione, mettetevi comodi, perché Valentina ad Arezzo ci sta dicendo che lei ha seminato del basilico, che il basilico,
2: esatto,
0: è nato, giusto?
2: Esatto.
0: Poi
2: negli anni passati l'ho sempre comprata già la piantina.
0: Sì.
2: E mi è sempre appassita, seccata, distrutta. E invece quest'anno ho provato a seminarlo e mi è venuto
3: su.
2: È
3: un vaso di basilico bellissimo.
0: Certo.
2: Un basilico invidiabile, veramente.
0: Capito?
2: Ne sono fiera, guarda.
0: Attenzione, perché Valentina, io so come funzionano gli ascoltatori di Radio DJ. Adesso scatterà la battaglia del mio basilico è più bello del tuo, ma noi non ci faremo impressionare. E quindi sei incoronata la reginetta del basilico in questo momento. Senti, secondo te cosa ha funzionato in questa pianta? Perché è sopravvissuta? Cioè, quello mi devi dire a me.
2: Ci ha messo un bel po', prima di venire su il basilico, le piccole foglioline. Però insomma sono, alla fine sono venute
0: orgogliosa,
2: su,
0: belle de mamma come dei figli l'hai tirato su questo,
2: esatto,
0: basilico,
2: esatto. Va bene. Poi l'ho seminato insieme al mio bambino piccolo con Francesco. È partita come un gioco e poi invece.
0: Ma allora è Francesco. Quando cresce devo parlare con lui per capire questo segreto. Perché secondo me è Francesco, Valentina, non ci raccontiamo delle bugie.
2: È vero.
0: Mi sa che è stato lui. A questo punto ho capito tutto. Che è la manina santa che è riuscita in quello che magari spesso non riesce a noi.
3: Il figlio di Valentina si chiama Francesco Basilico.
0: Basilico, sì, di secondo nome. Esatto. Valentina, un abbraccio grandissimo. I gadget sono,
2: grazie,
0: tutti per te. Te li mandiamo direttamente a casa. Grazie,
2: grazie
0: mille per aver giocato con noi. Ciao, ciao, ciao,
2: ciao.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni su Radio DJ. Allora, finalmente, quasi al termine, possiamo mettere anche, perché prima non l'abbiamo messa ovviamente per rispetto, la nostra sigla, la miglior sigla dell'estate. È stata eletta così da noi, ovviamente, non da qualcun altro.
2: È così.
1: E tra l'altro l'ha fatta Daniele, che salutiamo sempre, è stato carinissimo, è passato di
2: ma
1: qua.
2: Ma la tua performance è perfetta.
1: Performance per renderla ancora più travisata di quello che è. Arrivano gli animaletti. Ni maletti. Animaletti, allora, prima abbiamo parlato ovviamente dell'animale importante, cioè di Varenne, quindi quello non doveva avere una sigla perché non si doveva ridere di quella cosa. Ma in questo caso diciamo che queste due notizie sono abbastanza divertenti e quindi vanno bene benissimo per la rubrica. Allora, la prima è che il re Carlo, abbiamo parlato tanto del re Carlo in questo periodo, è stato tanto protagonista della nostra trasmissione, e stava accarezzando la mascotte del Royal Regiment of Scotland, che è un pony, e improvvisamente il pony ha provato a morderlo, praticamente si è rigirato e l'ha provato ad azzannare. Carlo è rimasto impassibile, ovviamente, perché lui è un re, quindi non deve fare aia come avremmo fatto o aio ha proseguito la cerimonia di benvenuto a Balmoral, dove trascorrerà la tradizionale estate scozzese. Il pony è già noto però per altre cose fatte prima, per le sue intemperanze con la famiglia reale, quindi come diresti tu, Gianni? Noto alle forze dell'ordine.
3: Esatto.
1: Come tanti altri
3: ed
1: animaletti.
3: Ed è un repubblicano, non è un monarchico.
1: Sì, abbiamo parlato tanto di animaletti un po' così sovversivi, no? Per cui mettiamoci anche questo pony che ha dato un morso, ha tentato, cioè in realtà non si sa se l'ha morso o meno, però comunque

0: ha tentato di dare una mozzicatina sulla mano del re Carlo. L'altra storia invece è di ieri pomeriggio. Non ho fatto in tempo ad appassionarmi a questa storia, che dopo poco era già finita. Riguarda una tartaruga gigante che era in fuga sempre nel bresciano. Allora io mi domando, amici di Brescia e dintorni, ma che ci avete ultimamente? Che c'è che ci dovete dire? Che ci avete tutti questi animali strani nella vostra campagna che girano, che circolano? E ieri è scappata sta tartaruga grossa, una tartaruga di quelle proprio esemplare, da 25-30 kg, cioè a momenti pesa quanto me sta tartaruga gigante, e ha percorso 1 chilometro. Vedi Pat, tu prima fuori onda dicevi vabbè, ma la tartaruga magari quanto ci avrà messo, cioè bappia. No, questa camminicchia, per cui 1 chilometro, però l'hanno ritrovata, e l'hanno ritrovata con dei droni, quindi sono riuscite a riprenderla e a riportarla al proprietario. Sì, un grande spiegamento di forze.
1: Gli stessi che stavano cercando il varano di Montichiari, però non l'hanno trovato.
0: Sono molto triste per la storia del varano di Montichiari, perché il mio sogno, Gianni, e lo dico, è riuscire a chiudere questa stagione, queste 5 settimane, col varano, nel senso che non al telefono ovviamente, ma
1: qui in studio
0: col varano in studio, la vita in diretta. No, voglio fare, appunto, voglio dire, il varano è stato ritrovato vivo, perché poveretto.
2: Devi fare il collegamento.
0: Esatto,
2: allora
0: faccio un collegamento con Montichiari con il sindaco, che tra l'altro carinamente ci aveva anche lasciato il suo numero di telefono, ma nel frattempo sto varano si è dato, come
1: però il sindaco ha detto potremmo utilizzarlo come mascotte del comune.
0: Infatti vabbè, magari voi utilizzatelo, trovatelo per piacere, perché io ci tengo, ho ancora una settimana di tempo fino a venerdì prossimo, non questo, quello dopo. E se mi ritrovate il varano prima della fine, io sono tanto felice. Non fate che lo ritrova il trio, perché cioè, non va bene sta cosa, dovete ritrovarlo adesso.

Era il periodo della canzone di prima, quello di Ten Sharp, e c'era anche Lonnie Gordon con Gonna Catch You, 1991. Sì, siamo arrivati anche oggi alla conclusione di questo appuntamento. Ovviamente ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, soprattutto nella parte finale con un sacco di piacere.

0: Quindi complimenti, perché evidentemente voi seguite una che ha il pollice nerissimo, ma siete tutti ultra bravi a coltivare qualsiasi cosa. Saluto ovviamente Patrizio e lo ringrazio, anche Gianni. Noi tre ritorniamo anche domani a partire dalle 12, e tra pochissimo invece la linea passa a Milano, perché come avevamo detto prima qualcuno dice: ma voi dove siete? Siamo a Roma. La linea ritorna a Milano, dove ci sono Pecchi e Damiani per le prossime 3 ore. Grazie per essere stati con noi, noi ci risentiamo domani a partire da mezzogiorno. Ciao a tutti.
1: Laura Antonini su Radio DJ. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Vito Lo Capo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Chi è?
7: La duchessa.
6: La duchessa?
7: Sì.
8: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
12: Un minuto alle 14.
13: DJ.

0: che l'abbiamo ascoltata, non avrei mai detto che questa sarebbe potuta diventare una delle mie canzoni straniere dell'estate.
1: Perché non dai fiducia alle canzoni del momento, tu?
0: No, non è che non do fiducia.
1: Sì, sì, sì, sei un po' Marcord in quel caso lì, cioè... Sul momento la canzone non ti piace utilizzarla magari su Instagram o comunque dire oh, questo pezzo mi piace tantissimo, devi aspettare dei mesi, no?
0: Sì.
1: E recuperarlo, sei un po' nostalgico.
0: No, più che altro perché voglio che la canzone entri dentro di me, cioè diventi mia in qualche maniera. Se l'ascolto una volta non dico ok, questo è il pezzo dell'estate.
1: No, però ora siamo al 19 di agosto, credo tu l'abbia ascoltata almeno 75 volte.
0: Dopo la 75esima ho detto sai che...
1: Sono un po' come quelle persone che non cedono subito quando conoscono le persone nuove. Devono prima capire chi hanno di fronte. Poi una volta che si lasciano andare ti si attaccano proprio.
0: È il classico.

0: altro ti dice: io la prima volta che ti ho visto mi stavi sulle scatole.
1: No, cioè, però non credo sia quello, perché questa non ti è mai stata sulle scatole.
0: No, no, no, no, no, dico che è simile come, come sensazione, potrebbe essere. Comunque, il fatto che sia la mia canzone preferita internazionale dell'estate.
1: Ma dici qual è quella italiana, anche se hai parlato di internazionale. E dai, diccelo, diccelo. Mo trovane una, non mandare forse la pubblicità senza dirla, perché sennò pare brutto.
0: Allora, ora come ora non mi viene in mente un'altra, se non te lo so per dire, non mi viene in mente un'altra se non White Girl Wasted di Anna.
1: Yeah. Ok, ok, va bene.
0: Non me ne, perché poi adesso vedo in
1: vabbè, Fede,
0: programmazione.
1: Dobbiamo iniziare il programma.
0: No, ma se mi fai le domande poi io ci penso un'altra pubblicità. Radio DJ
2: One Nation One Station. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
6: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
7: Al Cavallino Matto!

0: Italiana dell'estate, Davide. Sì. La sigla di Pecchi e Damiani.
1: Questa ormai è un po' già una canzone di archivio che torna tutte, perché è dell'anno scorso, sì, però ogni anno si ripropone. È un po' come
0: sapore di sale, certo.
1: Sì, sì, un'estate al mare.
0: Sì, sono quelle robe, sono quei grandi classici.
1: Mediterranea.
0: A prescindere, voglio dire, da tutti i nuovi successi che arrivano, sono quei grandi classici che poi rimangono e che nella playlist estiva ci devono stare per forza, a prescindere dalle nuove uscite.
1: Per forza, ci sono Luca Carboni, Giuni Russo, sì, e poi Pecchi e Damiani.
0: Sì, più o meno, hai fatto secondo me

0: in regia.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao Simo.
0: E abbiamo Mary J in redazione con queste quattro persone. Vi faranno compagnia fino alle 17, ovviamente qui su Radio DJ.
2: Simone, attento ad usare gli effetti oggi della piscina, perché potrebbero essere anche tipo quelli delle pozzanghere. Perché
0: sì,
2: è arrivata un po' di pioggia. Non a Milano, perché in realtà è da quattro giorni che mi dicono che è piovuto da qualche parte. Vero. Attorno alla città. Io non ho ancora visto una goccia, però in effetti le temperature un pochino sono scese, cioè non vuol dire che non è caldo, ma non sono i 35 gradi dell'altra settimana. Al nord la pioggia in effetti in tante città è arrivata. Per quanto riguarda il centro, da oggi fino alla fine della settimana ci saranno delle perturbazioni, speriamo che siano abbastanza leggere, okay. Non quelle robe che fanno così di colpo, okay. Temporali che poi fanno casino. Ahimè, il sud
0: no, è sempre
2: il caldo, no, perché questa cosa l'ho letta

0: attentamente, eh. Io domani in radio voglio dire delle cose certe. L'ho però... sentito dire sia al TG in televisione, sì, sia l'ho letto.
1: No, ma mi fa, cioè, il sud è caldo, ragazzi. Ci tengo a specificare che Davide Damiani ha fatto queste, diciamo, come si dice, queste
0: previsioni
1: meteorologiche così, senza leggere da nessuna parte, però con una precisione.
0: Sono mie ormai.
1: Infatti fanno parte di te, quindi quando è che possono respirare un po' al sud? Non si sa.
0: Eh no, io vado, cioè, ogni 2 o 3 giorni faccio gli aggiornamenti.
1: Ma è giusto, perché in questa maniera dai più certezza. Cioè, quelli che fanno le previsioni tra una settimana, ma sono troppo vaghe. È giusto, giusto, giusto, giusto. Mi piace.
0: Mi dispiace solo dire queste cose per chi magari si è messo in viaggio da poco e non sta andando al sud, magari, che ne so, ha scelto la Liguria, ha scelto il Veneto,
1: la montagna,
0: Emilia Romagna,
1: molto
0: montagna, e magari si trova il meteo non proprio favorevole. Beh, speriamo, insomma, che sia questione di ora. L'importante è che calino un po' le temperature,
1: sì,
0: non deve piovere tutto il giorno.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Quindi cosa faccio? La piscina la svuoto, la sgonfio,
1: questo
2: la
1: è un
2: ripongo,
1: tema.
0: Questo è un tema. Questo è un temone.
1: Cioè, non,
0: no, no, allora, la piscina non è che è finita l'estate, semplicemente si spera che ci sia un pochino di caldo in meno.
1: Sì, sì, ecco, di refrigerio.
0: L'estate è ancora lunga, raga.
1: Ma senti, visto che questo fine settimana faccio un altro torneo di tennis.
0: Mamma mia, che palle. Cioè, mi ha fregato tutta l'estate sto tennis.
1: Visto che
0: ci eravamo messi d'accordo su fare tante cose, e poi mi è arrivato il 1° agosto che aveva 18 tornei fissati. Cioè, veramente, una
1: che
0: roba allucinante.
1: Sempre il solito, solo che lo
0: quando abbiamo saputo che avremmo lavorato tutto agosto, tu, ah, Fede, dai, sicuramente dai, facciamo un po' di cose fuori dal lavoro.
1: Sera. Questo sono io.
2: Ieri sera.
1: Però faccio anche
2: anche vinto,
0: Sì, lo so, ha vinto.
1: No, dicevo, visto che il prossimo fine settimana faccio un torneo di tennis, com'è il tempo al nord? Cioè,
0: non lo so, io non voglio parlare di tennis ora, tutti i giorni a parlare di tennis.
1: Di meteo, scusa.
0: Guarda, do il numero, sì. 347-342-5220, che è molto più importante di sapere le condizioni meteo del campo dove andrà a giocare.
1: Anche perché magari così ci fate sapere dovunque,
0: cioè,
1: voi
0: le foto
1: siate
0: del cruscotto.
1: No, ma perché
0: con la temperatura, che ne so io.
1: No,
0: perché
1: no,
0: qualcuno ce l'ha già mandato.
1: Cioè, certo, perché le foto del cruscotto sono un must, diciamo.
0: Vanno fortissimo.
1: Vanno forti.
0: Io, cioè, credo che Radio DJ potrebbe fare il dampino di fine estate con tutte le foto dei cruscotti che sono arrivate ad agosto.
1: Un sacco,
0: cioè,
1: di foto del
0: cruscotto.
1: Senza
0: che nessuno dica niente. Sì.
1: Davide, guarda, Castel San Pietro ci ha mandato la foto del cruscotto. No, semplicemente dove siete e come state trascorrendo questo mercoledì e eventualmente se da voi è bel tempo oppure no e se Davide quindi ci ha azzeccato.
0: Troppe domande, una è in vacanza, c'ha voglia di rispondere a tutta questa roba, Fede.

0: qui a Roma fanno una trentina di gradi, un bel sole. Io, dopo aver lavorato in ospedale stamattina, sono diretta sul litorale romano da mio marito e la mia bimba. Un abbraccio, Cristina da Roma.
1: Sono tante quelle situazioni in cui uno dei due genitori deve lavorare e allora fa avanti e indietro, sì, diciamo, rispetto al luogo di villeggiatura, ma lo stesso vale anche per mio fratello e la sua compagna, che lasciano Arturo a mia mamma e loro fanno avanti e indietro da Pisa, perché almeno lui può stare al mare tranquillo. Anche stamattina era al mare, a godersela,
2: se la gode ora. C'è chi è appena atterrato da Mykonos, mi fa strano ma mi diverte molto questa cosa, che appena atterrato fuori dall'aereo subito metta Radio DJ al cellulare.
1: È vero, è appena atterrato. Ora sicuro porto cellulare. Ah, bello però, vedi, perché sapeva. Aspetta, ma sono le 2:13 minuti, ci sono Picchi e Damiani su Radio DJ, fammi immediatamente tornare nella mia Italia, proprio in pieno, ecco.
2: Sì, è andata così.
1: Sì, salutiamo invece chi torna in questo momento a Ravenna, e sono triste perché domani, per motivi personali, devo tornare a Berlino in macchina, perché dobbiamo riportarne una su. Sono 1223 chilometri di viaggio e 13 ore in macchina.
2: Sono tantine.
1: Sono tantine, soprattutto
2: sì,
1: perché
2: ti fai tutto il palinsesto di Radio DJ.
1: Sì, che devi tornare su semplicemente perché devi portare. E poi a quel punto torneranno, immagino, con l'aereo.
2: Non lo so, non
1: te lo chiedo,
2: non me lo sto neanche chiedendo, ma forse non me lo voglio nemmeno chiedere.
1: Va benissimo. Salutiamo invece chi scrive: Kyrios è stato sospeso per qualche mese, tocca a Pecchi a sostituirlo in campo.
2: E qui vorremmo proprio parlare un po' di tennis, perché la notizia del giorno è proprio questa.
1: Nick Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso. Nick Kyrgios, per chi non lo sapesse, è un tennista.
2: È un grande amico di Sinner.
1: Sì, è un tennista, diciamo, un po' sopra le righe, cioè che non c'entra niente col mondo del tennis. Sai che i tennisti sono tutti precisi, a parte qualche matto. Comunque bisogna stare nel silenzio, sì. non troppo spettacolo. Lui invece è uno di quelli che non solo fa spettacolo, fa polemica, è uno di quelli che in campo fa più casino. È un po'.
2: Uno showman,
1: stavo per dire pagliaccio, però era un po'
2: proprio
1: più
2: paroloni,
1: espressivo come cosa.
2: Certo, perché è straniero, perché fosse stato un tennista italiano, figurati se ti saresti permesso di chiamarlo pagliaccio.
1: Ah, scusa Davide, è un mio collega, non mi sentirei mai di definirlo pagliaccio.
2: Tu scusa, tu sei come Thomas Ceccon, cioè se ti fanno l'intervista e vince Kyrgios e dici: no, allora, mi sta molto sui maroni, sì, devo essere sincero, sì, poteva vincere chiunque, un po' come ha fatto Thomas nell'intervista con il suo collega Greco,
1: sì, uguale, più o meno la stessa roba. In questo caso però c'è da dire una roba: Kyrgios ultimamente era sempre fuori per via di infortuni eccetera, ma comunque si continuava a parlare un sacco, soprattutto nei confronti di Sinner. L'hai detto bene tu, perché qualche tempo fa, lo ricordiamo tutti, il caso l'anno scorso di Sinner sospeso per il clostebol, no? Perché c'era un millesimo di grammo nel suo sangue, per cui sembrava che si fosse dopato, cosa poi effettivamente non vera. E Kyrgios era uno di quelli.
2: Era tutta la storia legata al massaggiatore,
1: al
2: no?
1: Al massaggiatore, sì, che per
2: alla
1: sbaglio,
2: crema utilizzata.
1: Per sbaglio aveva utilizzato
2: per
1: questa crema.
2: Per dare le coordinate di quello che era successo.
1: Giustissimo. E Kyrgios è stato uno dei più grandi accusatori nei confronti di Sinner. Cioè, è uno che ci è andato giù pesante, e quello che metteva le emoji della siringa. Sì, accanto al nome di Sinner, che
2: e
1: non...
2: per molto tempo, anche quando la notizia era un po' sfumata, lui la riprendeva sempre in prima pagina.
1: Continuava, cioè sembrava una sorta di ossessione. Infatti in tanti dicevano: è perché Sinner stava all'epoca con l'ex di Kyrgios, per questo motivo. Insomma, c'era tutta una vicenda per cui Kyrgios e Sinner non è che andavano
2: molto
1: d'accordo. È successo che Kyrgios, durante un torneo a Mallorca, ha disputato a giugno, aveva fatto il test antidoping e è venuto fuori adesso che è risultato positivo alla cocaina. Cioè non a un... cioè... la droga,
2: sì.
1: Cioè proprio
2: lì
1: la
2: non
1: droga.
2: Sono creme dei massaggi.
1: No, quello non è che puoi dire. Ma lui stesso ha detto:

0: Lo ammetto, ho fatto un grave errore. Io sono contro ogni forma di gogna mediatica, anche col peggiore degli esseri umani. Però in questo caso
1: te la vai un po' a cercare.
0: Un pochino per forza, no?
1: Tant'è che lui ha ribadito che per i prossimi 28 giorni si allontanerà dai social media.
0: Ma ci credo.
1: Cioè non aprirà niente che ha a che fare con la vita pubblica sui social. Chiedo alle persone di rispettare la mia privacy durante questo periodo, mia e soprattutto della mia famiglia. Farò tutto il lavoro necessario. Dice: quando tornerò sarò una persona migliore. Facile ora chiudere i social.
0: Cioè, capito? Anche perché adesso, se tu vai a vedere sotto i suoi post,
1: ma scherzi,
0: c'è un quantitativo di commenti contro di lui e soprattutto a favore di Sinner, visto quello che aveva detto.
1: Le emoji non le vuole lui, quelle che metteva a suo tempo a Sinner.
0: Non è tanto la siringa,
1: no, qualcos'altro.
0: Però, sì.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Chiedo la linea per un'ultima ora di sport. Il tennista Federico Pecchia è stato trovato positivo al caciucco. Il torneo vinto a Cesano Boscone va verso la cancellazione.
1: No,
2: quello l'ha già vinto, almeno un archivio l'ha lasciato.
1: È
2: per i prossimi tornei. Ma guarda, ma veramente, fategli l'analisi, che tanto ne mangia un sacco di caciucco, anche pancetta, gricia, così. Cioè, scusami, il guanciale. No, perché almeno il prossimo torneo non lo fa.
1: Cioè, tu preferiresti che io venissi sospeso per robe antidoping?
2: Ha mangiato troppa. Al torneo che fai non si può mangiare troppi sughi.
1: Sì.
2: E te ne trovano un botto.
1: Vabbè,
2: ma invece lasciatelo giocare, ragazzo.
1: No,
2: che poi d'inverno tornano tutti, poi le riperde.
1: Sai cosa potresti fare? Questo fine settimana che c'è lo spazio per le sedie, potresti venirmi a vedere.
2: L'avevo proposto 2 settimane fa, mi ha detto di no, e ora io.
1: No, non rilancio. Perché saresti dovuto venire in campo, perché non c'erano.
2: Mi dovevo portare, cioè, ho detto, vai, vengo alla finale. Mi dovevo portare la sedia di Bad Bunny.
1: Sì,
2: neanche la sedia bianca c'era.
1: Sì, dal bar.
2: Ma nemmeno quella blu con scritto la marca del gelato?
1: No, c'era quella dal bar. Tu, dal bar del circolo del tennis, dovevi prendere la sedia e entrare in campo. Ma tu pensa che alla finale c'era un amico del finalista a vederlo, che gli faceva il pugnetto, gli dava i consigli, esultava con lui.
2: E al massimo ti faceva una storia taggandoti.
1: E vabbè, che voglio dire, mica male. Io invece mi giravo verso il mio angolo e non c'era nessuno.
2: Ma stai zitto, ma sei te a aver detto che non volevi nessuno perché ti vergogni?
1: No, sì, no, più che mi vergogno
2: ti emozioni, no, vergogni.
1: Mi emoziono, sì.
2: E te magari sei come gli adolescenti che a 16 anni il babbo o la mamma dice: ti posso venire a vedere? No, noi non ci conosciamo, vai via. Quelle robe lì.
1: Sì,
2: tu sei nella piena adolescenza.
1: Voglio.
2: Tu stai vivendo la vita che non hai vissuto a 16 anni, quando volevi vincere a tennis.
1: Però
2: non andava. Ma Fede, cioè, io mi voglio laureare un giorno, ancora non mi sono iscritto. Quindi possiamo recuperare.
1: Possiamo recuperare.
2: Non ti preoccupare, sei comunque nei tempi giusti.

0: è come se tu mi accompagnassi al circolo di tennis, però mi lasci a 200 metri perché poi ci voglio arrivare da solo.
1: Esattamente quella roba lì.
0: Non voglio.
1: Senti Davide, aspettami a un chilometro. Torno con la metro.
0: E tu fai come i genitori, ma vuoi che ti porti il borsone? Lasciami stare. Cioè, questo è il mio mondo. Io adesso non voglio vederti adesso. Lasciami entrare in campo con le mie paure, le mie incertezze.
1: L'altro giorno l'ho accompagnata alla metro per un chilometro, è stato con le cuffie tutto il tempo in macchina. Ascoltava le sue robe e non parlava con me.
0: Non volevo farmi vedere.
1: Sei un vero adolescente, Fede. A 35 anni, sentiti 17.
0: Comunque,
1: ora, ora metto la pia alla macchina, ti porto a fare i giri.
0: Le prove. Comunque, per chiudere il discorso di Kyrios, alla fine sì, lui ha detto che non guarderà i social per questo periodo e poi ha parlato.
1: Ma secondo te è vero?
0: No, cioè, i social li guarderà.
1: Allora, chi dice di voler chiudere con i social, no? Tanti lo fanno, no?
0: Certo.
1: Per un momento anche di mettere un po' in stand-by, ecco, quel lato lì. Ok, non pubblichi niente, non metti post, non metti story, ma veramente tu non controlli o non chiedi a nessuno ma cosa stanno scrivendo? Anche perché i giornali, cioè ormai i commenti dei social vengono riportati anche negli articoli di giornale. Cioè si ascolta la radio DJ in questo momento lui.
0: Salutiamo.
1: Lui sta scoprendo. Ha voglia mette commenti limitati.
0: No quello.
1: E poi
0: quello...
1: peggio. Commenti limitati, sì. Vuol dire che sono brutti sotto.
0: Che c'è di tutto, che c'è.
1: Quando su TikTok c'è i commenti vuoti, ci sono i commenti vuoti, cioè io lì guardo, dico poveraccio sto ragazzo, sta ragazza.

0: del mondo Yannick Sinner, che legge dai social o dai giornali questa buffa notizia di Kyrgios dopo che l'ha infamato per un sacco di tempo. Vero. E alla fine si è rivelato il vero pagliaccio, l'australiano. Tutto ciò è meraviglioso. Io mi immagino Yannick a San Candido a 20 gradi che sta godendo come un riccio.
1: È vero.
2: È vero, me lo immagino lì col caffè pronto in terrazza.
1: Cioè,
2: anche il golfino, perché comunque già comincia a fare un po' fresco. E se la gode, però lui li legge tutti i commenti.

0: come.
1: Lui c'ha il sorrisino, c'è proprio il labbrino, quello lì di uno di quelli.
0: Sì, sì.
1: Mi sa che il karma gira.
0: Comunque si è preso del pagliaccio due volte, da te e dall'ascoltatrice.
1: Guarda,
0: Kyrios,
1: facciamo tre.
2: Buongiorno Pecchia e Damiani.
0: Buongiorno.
2: Sulla questione Sinner-Kyrgios direi che è proprio il caso di dire che il tempo è un galantuomo, rimette le cose a posto. O ancora vorrei essere più pungente: il tempo rimette i re sul trono e i pagliacci al circo.
0: Allora, io prendo le distanze da questo programma perché
1: i re sul trono,
0: sì,
1: e i pagliacci è un po' come
0: posso dire che è una delle frasi da mettere con lo sfondo, che so, Gallipoli, sì, o Kos, sì, Paros.
1: È un po' come, cavolo, Anna Tatangelo che a X Factor
0: quando
1: dice,
0: la persona è zero,
1: no, quando la
0: persona è zero,
1: è nulla, l'offesa è zero,
0: zero.
1: Quando,
0: sì,
1: la persona è nulla, l'offesa,
0: sì,
1: è,
0: sì,
1: zero,
0: sì,
1: uguale,
0: sì.
1: I re sul trono e i pagliacci al circo, rimette i re sul trono e i pagliacci al circo. Cavolo, questa frase qua, quando hai una discussione, se la tiri fuori, perché quando hai una discussione
0: no, Fede, so già non quello che puoi dire.
1: Quando non hai una discussione con qualcuno e litighi eccetera, poi torni a casa e dici: ma perché non gli ho detto questa cosa? Perché magari gli hai solo fatto: ma stai zitto,
0: sì, sì,
1: cretino,
0: sì. Oppure Balbetti facendo: sì.
1: Dillo a tua madre. E poi vai a casa: ma perché ho detto questa cosa? Non potevo dire questa, non potevo dire sì, tanto sappi che i re tornano sul trono, ma i pagliacci tornano al circo.
0: No, ma io già, senza arrivare a casa, già quando sono sulla via di ritorno, a distanza di 100 metri dalla persona con cui ho discusso, dovevi dirgli così. E poi ti rimane quella tensione nel corpo, non sai come buttare fuori, sotto la doccia. Sotto la doccia è incredibile, parlo con il bagno schiuma, perché è all'altezza mia della faccia. Quindi mi rivolgo verso lo shampoo e il bagno schiuma e dico: così dovevo essere.
1: Che paura.
0: Così dovevo,
1: scusa,
0: essere.
1: A proposito,
0: perché
1: di
0: non
1: quello...
0: riesco ad essere pungente davanti alle persone.
1: A proposito di quello che è successo stamattina, che hai litigato con...
0: No, guarda, io da una parte spero ascolti Radio DJ questa persona,
1: sì,
0: perché ci ho fatto una litigata, litigata è durata... ma stamattina non l'ho mandata a dire?
1: Ah no, cioè non torni,
0: cavolo,
1: a casa.
0: Ho rischiato di prendere una macchinata dietro, anzi una camioncinata dietro,
1: certo,
0: perché mi sono fermato al rosso.
1: Ma scusami, fa ridere,
3: cioè, no.
1: Ma scusami, in quel caso lì tu non torni a casa dicendo: perché a quel...
0: No, no, gliel'ho detto.
1: Cosa gli hai detto?
0: Gliel'ho detto.
1: Anche le parolacce di Davide.
0: No, perché...
1: Cosa gli hai detto?
0: No, ha esordito lui dicendo: ma ti pare il modo di frenare... Non era questo accento, era,
1: certo,
0: Meneghino, era.
1: Certo.
0: Cioè, ma ti pare il modo di frenare a rosso così? Ho detto: guarda, che il problema non è frenare a rosso, se te che mi stavi arrivando, non so. Io ho detto a tutto fuoco, che non so se ha capito. Sì, perché lui voleva passare col rosso e quindi mi stava picchiando. Io ho sterzato, meno male, dall'altra parte.
1: Perché sennò ti entrava.
0: Mentre entrava dietro in macchina. E poi, quando è ripartito col verde, ha fatto la stessa cosa con un altro a poca distanza, con un altro rosso. Stava per andare addosso a questa persona e poi sterzato è passato col rosso. No, perché lì per lì ho detto: cavolo, ma solo a me? No, questo probabilmente ha preso tutti
1: lo
0: i rossi di Milano.
1: Lo fa.
0: Oh, e ma qui, mi ha cominciato a insultare.
1: E quindi cosa gli hai detto, Davide? Oh!
0: Gli ho detto: il problema sei te, eh?
1: Così?
0: Il problema sei te. E poi ho fatto leggermente marcia indietro perché ero più avanti della linea. Non volevo avere altra discussione e volevo che il mio viso, capito, percepisse il suo sguardo. Quindi proprio ho messo retromarcia, ho fatto in modo che lo sguardo non si incrociasse più, perché avevo dato tutto me stesso, non avrei avuto altri argomenti di discussione.
1: È come quando
0: tutto
1: litighi,
0: niente,
1: litighi con qualcuno in macchina e però vi ritrovate alla stessa altezza, no, allo stop dopo,
3: no.
1: Tu non lo guardi.
0: Io stessa cosa, siccome non c'ho nessuno dietro, questo Milano d'agosto è perfetta per litigare in macchina, perché hai la possibilità di ritagliarti uno spaziettino dove e nessuno ti guarda
1: e tornare indietro. Bellissimo.
0: Ma lo saluto se ascolta Radio
1: Un
0: DJ
1: abbraccione,
0: eh?
4: Pecchia e Damiani, benvenidos, dai toscani.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano.

0: Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio e in edicola in regalo con Repubblica.
2: Have fun with
3: Chantecler, il gallo del pulito. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del Digitale Terrestre.

0: sapete, abbiamo parlato della notizia del giorno, come ha detto Davide, cioè di Kyrios trovato positivo alla cocaina. Da lì, insomma, non so per quale motivo siamo arrivati a parlare di discussioni in macchina.
1: Io non mi hanno fatto analisi del sangue, nulla,
0: no, no, perché sei tu, dice, quello.
1: No, perché, no, no, perché uno dice: qual è l'abbinamento fra le due cose? Perché siamo arrivati a parlare di Davide che ha avuto un litigio in macchina? No, non c'entro niente con.
0: Ah, sì, te lo dico io perché. Perché un nostro ascoltatore ha utilizzato una frase proprio da stoccata, da sciabolata, una frase da utilizzare in,
1: in una discussione in cui non è sempre semplice mostrarsi al 100% delle proprie possibilità nel reagire, nel saper rispondere. La maggior parte delle persone, quando finisce la discussione, è lì che si accorgono di non avere.

0: aver detto tutto quello che magari volevano dire, o anche alla maniera migliore. E allora lì abbiamo parlato di me stamattina, che invece sono riuscito ad essere forte, tosto e indipendente alla guida.
1: Tu sei riuscito, cioè tu non
0: mi sono sentito un po' Marcello Bella, eh?
1: Non ti penti di niente, possiamo dire questo.
0: Rifarei tutto da capo. Perché questa è una frase da quando esci dalla casa del Grande Fratello, eh?
1: Rifarei tutto Hillary da
0: Blasi
1: capo.
0: Ti dice: com'è andata? Rifarei tutto da capo.
1: Senti invece questa frase per una discussione, una di quelle che lasciano a bocca aperta, di Paolo, un ascoltatore.
2: C'è anche quell'altra frase meravigliosa sui cadaveri dei leoni: festeggiano i cani, ma i cani rimangono cani e i leoni rimangono leoni.
0: Mazza!
1: Che paura!
0: Boom. Devo dire che questa va imparata bene, perché è facile sbagliare il nome dell'animale. Sì. E se tu confondi cani e leoni, quello che ti guarda di fronte dice: ah, ok, mi volevi dire questo?
1: Okay. Fai come Aldo in chiedimi se sono felice, quando lui diceva della gazzella, sì, e il leone, sì, sì, la gazzella sì. Si deve svegliare prima
0: uguale.
1: Del leone. Ecco. Quindi
0: no.
1: Aspetta, se la devi ripetere?
0: No, Fede, io sto ancora pensando al litigio di stamattina.
1: Non ce la fai, non ce la fai. Comunque c'è qualcuno che ha vissuto la tua stessa situazione, sì, questa mattina, come Giorgio.
3: Figa, Pecchia e Damiani, non parlatemene. Oggi nel centro commerciale a Dubai parcheggio due corsie e sto qua dietro che mi suonava il clacson perché secondo lui andavo troppo piano. Poi mi ha superato perché erano due corsie e non mi guardava neanche. Io volevo guardarlo, volevo alzare quel piccolo dito medio di cui mi ero appena tagliato l'unghia la mattina e fargli vedere quell'unghia bella. E niente, mi sono neanche guardato. Ciao ragazzi, Giorgio Dubai.
1: Tu lo fai il dito medio?
0: No, però quando l'ho visto partire, quelli ho detto ma sì.
1: La V word gli hai fatto?
0: No, un'altra, no, ho dato un aggettivo di lui.
1: La C word.
0: Sì, l'ho detto, ma l'ho detto cioè per me, cioè per aumentare l'enfasi della situazione. Proprio dentro la macchina è risuonata quella parola. Quindi non l'ho detto in faccia. Ho detto come di Davide: sei stato bravo, hai gestito la situazione bene.
1: E se per chiudere
0: in quella maniera lì.
1: Ho capito.
0: Tra l'altro ho trovato un articolo di quelli che piacciono a me. Cioè che vabbè, li leggi solo in questi casi qua.
1: Certo.
0: In cui si dice che, no, che litigi alla guida sono tantissimi. Cioè è facile cadere nella provocazione. Uh-huh. Ma stiamo parlando all'interno delle auto, fra automobilisti, quindi fra macchine diverse. O anche moto.
1: Ok.
0: E bici, perché i ciclisti ne sanno, un abbraccio, perché succede spesso di intraprendere una discussione con automobilisti
1: e viceversa.
0: Allora, e viceversa, quali sono le regole per cercare di non cadere nel litigio?
1: Vai.
0: No, per dirti, la prima è non rispondere alle provocazioni. Io non prendo la macchina per litigare.
1: Ci mancherebbe.
0: Se devo andare in radio la prendo, perché devo andare al lavoro, non voglio cadere nella provocazione. Poi
1: e
0: dice:
1: questa va bene,
0: far sbollire la rabbia. Cioè, piuttosto che iniziare a bussare o il clacson a suonare, oppure scendere dall'auto, perché c'è chi scende dall'auto, cioè tu devi cioè dirti le cose dentro senza parlare e cercare di gestire la situazione da quel punto di vista lì. Ora io stamattina questa cosa era impossibile,
1: non l'hai fatto.
0: Questo mi piace. Canticchiare per fermare l'ansia. Ora ti immagini stamattina con quello che mi mandava a quel paese perché mi ero fermato al rosso. Io: certi amori regalano un'emozione per sempre, cioè,
1: lasciami cantare. Stare sono wild girl wasted. Poteva essere
0: oppure...
1: Aspetta, le prossime ce le dici dopo questo pezzo, perché ne vale la pena affrontarle bene uno a uno, visto che è così interessante. Ci sono dei Kid Laroi e Justin Bieber su Radio DJ. Questa è Stay.

0: Ragazzi, prima di tutto buonasera, però voglio dire, ma come, cioè, canticchiare, ma come puoi canticchiare dopo che ti hanno fatto un torto?
1: Concordo.
0: Quando poi basterebbe magari solo chiedere scusa. No, no, io capisco benissimo, io proprio vado fuori di testa, se non mi chiedono scusa non capisco più niente, mi annebbio.
1: Magari anche le scuse canticchiando.
2: Sì, cioè, sì, sì,
3: trovo,
2: sì.
3: Una perdono,
2: perdono.
1: Allora, praticamente uno, prima, secondo me, quando, visto che stanno anche riorganizzando il codice della strada,
2: sì,
1: che è una notizia di questi giorni, tra le novità dovrebbero mettere che quando fai scuola guida ti insegnano anche una playlist da poter utilizzare da cantare, cioè c'è la prova di canto anche, oltre, sì, alla prova pratica e quella teorica, per gestire il litigio alla guida,
2: la rabbia. Adesso ci dici le altre regole, però questa roba delle scuse, cioè, a me mi cambia completamente se uno fa una cavolata nei miei confronti, sì, ma mi itta la mossa, cioè alza la mano, sì, per chiedere scusa. Io fratello, suo fratello.
1: Ma io uguale.
2: Cioè, se mi itta la...
1: io uguale.
2: Io stesso, se io faccio una cavolata in macchina, se itto la mossa, cioè
1: io chiedo sempre scusa.
2: Per chiedere scusa.
1: Addirittura certe volte faccio proprio il però lascio il volante, cioè, per fare proprio le mani a preghiera.
4: Un saluto congiunte. Samurai.
1: Sì, il samurai.
2: Le mani congiunte tu gli fai. Fai scusami, sono un pezzo di...
1: Sì, sì, io proprio così, un po' come fanno anche i cantanti quando fanno la sfilata di Sanremo prima che cominci, no? Che passano solo il carpet e ringraziano
2: con le mani congiunte. Andiamo avanti, vai.
1: Vuoi sapere l'altra? Sì. Allora, un'altra regola è parlare con chi ci accompagna in auto. Nel caso mio stamattina ero da solo, non è che mi posso portare l'amico immaginario, lo sacchiotto da tenere lì. Poi che vuol dire? Cioè... Io sono sicuro,
2: sto scemo.
1: Se tu fossi stato in macchina con me stamattina, ti saresti incazzato anche te.
2: Okay.
1: E sarebbe stato peggio,
2: peggio,
1: perché avremmo in merito tutti e due. Anzi, tu avresti preso le mie difese. Anzi, no, io dico tutte le cose come stanno, però. Questo signore di stamattina non era da solo in macchina, lui stava guidando, accanto a sé c'era un ragazzo più giovane. Lui è stato completamente zitto, perché se si era accorto della cavolata che era stata fatta e quindi non ha preso le difese, anzi,
2: del tipo,
1: cioè,
2: non ti ha ittato la mossa?
1: Assolutamente, anzi, fermo
2: immobile.
1: Di solito ti succede quando sai che
2: quello sbaglio è matto, è matto completo. Ma andiamo avanti con...
1: Spero che oggi abbia messo una playlist sua e non ascolti la DJ, perché sennò si riconosce in questo.
2: Ma almeno, cioè, almeno impara un po' la lezione.
1: Anzi, lo sai, sa dove lavoro.
2: Sa dove adesso... Ecco, questo forse è meglio.
1: Questo è meglio di
2: meglio
1: no,
2: che non lo sapessi.
1: Va bene, dai, no, ma alla fine siamo tutti amici, eh.
2: Sì, c'hai altre regole?
1: Sì, no, l'ultima è cercare di... Cioè, ti verrebbe di parlare, di aggredire con le parole,
2: eh?
1: Io non lo so, veramente è una roba da yoga, mandare le parole al contrario, cioè di dirigerle verso l'interno, quindi ti tieni la bocca chiusa e il tipo così.
2: Guarda,
1: così è un po' come succede nei litigi anche fuori dalle macchine, cioè quando vorresti dire una cosa che ti dicono pensa fino a 10
2: e te
1: lo tieni dentro.
2: Ho un vocale su questo tema di un nostro ascoltatore.
5: Io lavoro nel traffico tutto il giorno e mi sono detto di non litigare mai, quindi quando sono in macchina magari dico stai calmo, non litigare, stai calmo, non litigare, dopodiché sbotto con me stesso, dico ma non litigare cosa, ma non l'hai visto quello, quindi litigo da solo.
2: Sì, sì.
5: Litigo in macchina da solo.
2: Cioè, litiga se stesso.
1: Alla fine ce l'hai con te stesso.
2: Perché
1: è
2: non
1: incredibile. Tu sei uscito di casa per vivere la tua giornata tranquillamente, andare a lavorare, uscire con gli amici, con la ragazza. E poi alla fine ti trovi a litigare con te stesso.
2: Sai cosa faccio io? Un po' per non litigare con gli altri, un po' perché sono un cacasotto. Se qualcuno mi fa uno sgarro in macchina e non mi itta la mossa, quindi non chiede scusa, io faccio il dito medio ma sotto il livello del finestrino.
1: Cioè, ma tu sei
4: il genio del
1: anche
4: mare.
1: Mary J ha detto. Voi siete, l'ho detto anche prima, due adolescenti. Tu continui
2: dito
1: ad essere 17
2: anni. Ma sotto il finestrino, così non mi vedi.
1: Come a scuola.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì.
1: Che nascondi. No, perché fai il dito medio a scuola. Però quando devi nascondere delle robe.
2: O la rabbia quando tua mamma ti sgridava, che ti chiudevi in camera e facevi.
1: Sì, che ci sono anche i meme.
2: Certo.
1: Io guardo. Stringi il pugno.
2: Io il dito medio sotto al finestrino in modo che lui lo possa vedere. Però gliel'ho fatto.
1: Tra le canzoni da cantare quando stai per iniziare un litigio in macchina, che ci consigliavano di.

0: Ciao Toscani, io faccio il corriere, quindi probabilmente itto la mossa ogni 5 minuti tra precedenze non rispettate, stop, eccetera eccetera, però anch'io mi sento intoccabile quando itto la mossa. Ciao.
1: Ma la itta di nascosto però anche lui?
2: No, quella è quando itti la mossa e quando chiedi scusa.
1: Ah, scusami, no, ero rimasto al tuo segnale, il tuo di Mary.
2: Al dito medio sotto.
1: Scusa di cui parlavamo prima. Certo.
2: Quando itti la mossa non puoi dire. A proposito di ittare la mossa, guarda, c'è Andrea che fa ancora di meglio.
3: Io applico anche la scusa preventiva, ossia quando so che sto per portargli via la precedenza a qualcuno e che mi sta guardando, certo, come per dire cazzo fa, è mia la precedenza. Io alzo sempre la mano e dico oh scusa vecchio. Cioè il gesto è proprio quello, oh scusa vecchio, oh, proprio cazzato, scusami, colpa mia. E di solito finisce sempre bene. Se lo fanno con me, ciao.
2: Questo lo fa mio padre. Che mio padre, la rotonda, lui ancora non ha capito come funziona la rotonda.
1: Non sembra foro per lui.
2: No, a sinistra, cioè, se una macchina arriva a sinistra, la devi aspettare prima che passi la macchina.
1: Di solito sì.
2: Lui invece va e itta la mossa preventiva.
1: Cioè, nel momento in cui sei lì, che
2: sei ormai nella rotonda,
1: te l'ho presa la macchina. Scusa.
2: Itto la mossa. Mary.
4: No, io quando sono tipo, se qualcuno mi ha fatto qualcosa, o io ho fatto qualcosa, ma magari ho il finestrino abbassato al semaforo, allo stop, e ce l'ho di fianco, alzo il finestrino.
1: Certo, io non voglio
4: e non guardo nessuno
2: in quanto caga sotto.
4: Certo, assolutamente.
1: Questo posso dire che è vero, perché io ho beccato Mary l'altra settimana in macchina due volte venendo in radio. Sì. Non sono riuscito nemmeno col clacson a farla girare verso di me.
4: No.
1: Una volta era al telefono.
2: Sì.
1: Vai, ci può stare. Uno è...
2: Certo.
1: Un'altra volta cantava. Non so se aveva appena litigato con qualcuno, allora cantava come nelle regole.
2: Si è messa a cantare. Però è pazzesca questa roba. È bello che tutti noi reagiamo in maniera diversa.
4: Sì.
2: Quando mi trovo a disagio quando sono in macchina con qualcuno, io non sto guidando, sta guidando quest'altra persona, e questa persona litiga continuamente con le altre macchine.
1: No, mi trovo a disagio anche io.
2: Perché in quel caso lì, se la persona

0: litiga con tutte le macchine
1: è il motivo.
0: Sei tu che non sai guidare.
1: Sì.
0: Non sono gli altri.
1: No, è in generale quando appunto sei sempre te a lanciare litigi. Cioè, se tu litighi 10 volte al giorno.
0: Guarda questo, guarda sto scemo, guarda sto fa. Ho capito, dai, tranquillo. Però non dico niente.
1: E ne risente anche la guida, che è un continuo frenare, accelerare, frenare, accelerare.
0: Esatto. Che ti attacchi al sedile e poi ritorni in avanti.
2: Vorrei salutare Kendrick Lamarta perché.
0: Perché è una che litiga in macchina.
2: Beh, un po' tanto.
1: Davvero?
0: Vabbè, vedi?
1: Sì. Noi ci siamo saliti l'altro anno. Però.
0: In che occasione, non mi ricordo?
1: Quando siamo andati al paese suo a correre.
0: Ah, certo. Abbiamo
1: fatto la corsa. Abbiamo fatto
0: litigava.
1: Anche una strada abbastanza lunga.
2: Diciamo che in città è un po' una guida un po' sportiva.
1: Forse noi siamo usciti dalla città.
2: Sì.
1: In campagna litigava meno.
0: Però
1: o forse aspetta. Ce n'ho un'altra. Un'altra motivazione. Andando al paese suo, magari man mano che ci si addentra, c'è gente che conosce. Quindi non vuole litigare.
0: Si
1: invece
0: limita.
1: A Milano, sei nella metropoli.
0: Può essere che forse mi viene in mente che si lamentasse un po' della guida degli altri.
1: Sì.
0: Può essere che. Però se ti lamenti degli altri vuol dire che il problema sei te. Sono arrivato a questa conclusione.
2: Ciao,
1: salutiamo Marta.
2: Ciao Marta.
0: Un abbraccio.
2: Ciao,
0: che
2: Marta.
0: Poi la nominiamo spesso per questione dei libri. Sempre hating di Strava.
1: Hating da parte tua.
0: Strava.
1: A parte tua.
0: La mia nemesi.
1: Guarda, mi

0: 2013 di Armin van Buuren a chiudere la prima ora di Pecchia e Damiani.
1: Dai, mettilo quel vocale lì.
0: Allora, può essere, ora noi non ce lo ricordiamo, però può essere che abbiamo detto una parolaccia, forse concitati dal momento, sì, delle discussioni in macchina.
1: Ma era perché siamo attori e quindi abbiamo recitato la parte di quello. Stavo ridicendo un'altra parolaccia, incavolato alla guida, ok.
0: Anch'io.
1: Magari è scappata, ma una roba piccolina, però i bambini non se la lasciano sfuggire.
2: Signore della radio ha detto una parolaccia.
0: Signore della radio ha detto.
3: Può dire perché?
1: Perché
2: è grande.

0: e poi non dirigerle verso l'interno. Quindi
1: ma lui c'è questo signore.
2: Il signore alla radio ha detto una parola grande, però è grande, quindi la può dire.
3: Ma la vera domanda è: chi è quel signore alla radio, mamma?
2: Chi è quel signore alla radio? Che sono due che parlano anche in modo strano, non del tutto italiano. Come mai?
3: Cioè, comunque la bambina ha articolato benissimo
2: e noi
3: questo
2: no.
3: Vocale.
2: Ma si sentiva in sottofondo te che facevi allora e la si fa così.
3: Allora, forse si riferiva a me. Quel signore alla radio, perché stavo parlando io in quel momento.
2: Forse eri tu il signore.
3: Ma dato
2: alla radio.
3: Del signore, quindi sicuramente la bambina, se la incontro sull'autobus, mi dice: si vuole sedere?
2: Si vuole sedere,
3: sicuro.
2: Certo.
3: E io rispondo dicendo: no, ancora no, ancora no, c'ho del tempo.
4: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Saint Clair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Saint Clair. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Radio DJ One Nation One Station.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Eccolo il vostro disco preferito!
4: Regia, che succede?
5: È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
6: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo! Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
7: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
8: Sono le 3.

0: Beh, ci sta a aprire la seconda ora con una cantante che ha esordito parlando di patente di guida. Perché
1: bravo.
0: La sua prima canzone è Driver License.
1: Vero, vero.
0: Quindi,
1: vero.
0: Possiamo incorniciare il momento della prima ora, avendo parlato di guide, di cavolamenti alla guida, con Olivia Rodrigo.
1: Perfetto.
0: Ci rimette, ci mette in un nuovo percorso.
1: E visto che ci mette in un nuovo percorso, direi di lanciare subito le candidature.
0: Subito?
1: Le candidature, bene sì.
0: Non me l'avevi detto fuori onda.
1: Lo sapevi assolutamente, ne abbiamo parlato 20 secondi fa.
0: Sì, ma è un po' il gioco che devi fare in onda.
1: Sì, vabbè, no, ho capito però.
0: Cioè, è gioco del teatro.
1: Sì,
0: non
1: teatro,
0: è che...
1: vabbè. Sì. Vabbè, comunque facciamo il gioco del tenila lì.
0: Fede, è troppo sincero, troppo, che è una qualità... bellissima.
1: Bene, sono contento.
0: Però magari certe volte
1: contieniti.
0: Lui secondo me, lui è buono a recitare Shakespeare. È sul, è nel momento più alto di Amleto, si gira verso la quarta parete, si gira verso il pubblico.
1: Non è morto, non è...
0: No, no, e fa, cioè, ragazzi, è finzione.
1: È tutto finto.
0: Cioè, non è vero.
1: Non è veramente
0: roba.
1: Morto.
0: La gente è lì che sta per piangere.
1: Non no. È veramente
0: cosa
1: morto.
0: Ma cazzo piangi te, prima fila? Ma l'ha capito che è finzione.
1: È il momento di giocare al gioco. Cioè, non è il momento di giocare, è il momento di accettare le vostre candidature che arrivano al 347-342-5220 al gioco dell'estate. In realtà è un gioco che facciamo da due anni, forse un anno.
0: È un anno
1: scorso.
0: Pieno.
1: L'anno scorso.
0: Abbiamo esordito facendo le prove l'estate scorsa.
1: Ah, è vero.
0: Poi è diventato un must dell'inverno.
1: Cioè, certo.
0: E adesso ormai va da sé.
1: Il gioco del tienila lì, quel gioco per cui noi vi facciamo 15 domande, tutte molto semplici, ma bisogna rispondere con la risposta alla domanda precedente. Alla prima domanda rispondere Picchi e Damiani. Tutto questo nel giro di due minuti, se si sbaglia si ricomincia da capo.
0: Ovviamente, non si vince nulla.
1: Ovviamente non si vince nulla, però insomma ci si diverte insieme. Ricordiamo che ancora nessuno quest'estate ha mai vinto.
0: Nessuno, ecco, a proposito, per ricollegarmi alla macchina di cui abbiamo parlato prima. Metti caso che uno sta facendo il gioco del tienila lì e nel frattempo c'è qualcuno che inveisce contro di lui o di lei da un'altra macchina. Mantenete l'attenzione,
1: no,
0: lasciateli parlare da soli. Fate come Mary J, alzate il finestrino.
1: Sì, sì, e fate finta di niente.
0: Cioè,
1: e
0: dovete concentrarvi sul gioco.
1: Continuate a rispondere, anche perché, ripeto, se non ha vinto nessuno, cioè un motivo ci sarà. Ci vuole qualcuno che venga incoronato campione di quest'estate. Perché se no non si può andare avanti. Radio DJ
2: One Nation One Station Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
1: Allora, smollettiamo un attimo, smolliamo un po' perché abbiamo litigato e basta nella
2: canticchia,
1: prima ora.
2: Fede, canticchia.
1: Sì, sì,
2: no, scusa, com'è che facevi quest'inverno che c'era quel momento, allora, del rilassamento?
1: Tutti insieme,

0: Ma un po' più bassa la base, per favore, Simo. Allora, facciamo un respiro tutti insieme in macchina. Tutti insieme, bello profondo, dal naso e poi espirare dalla bocca, ok? Via.
1: Un'altra volta.
0: Un altro, ok?
1: Via. Senti, ma Linus è ancora in vacanza, vero? Cioè non l'ascolta la radio quando è in vacanza?
0: Perché serve per rilassarsi un attimo, per riprendere un po' coscienza di se stessi.
1: No, perché se ha ascoltato questo momento dobbiamo cominciare a dire agli ascoltatori solo le nostre ultime due settimane. Non dell'estate, ma proprio tutto l'anno.
0: Beh, io pensavo che prendevamo il posto di DJ Chiama Italia, invece non...
1: Ma proprio, cioè vai da Nicola e Linus ti fai via.
0: Perfetto. Ok, trascorsi 8 minuti dopo le 15. Ci siamo sempre noi, Pecchia e Damiani, in questa seconda ora. Cominciamo la seconda ora con un bel anniversario da celebrare. Un anniversario di una cosa che non l'avresti mai detto, magari 200 anni fa, ma è diventata presentissima nelle nostre vite. Basta avere il telefono in mano, perché stiamo parlando dei 200 anni dalla nascita della fotografia.
1: 200 anni.
0: Ascoltami, ho fatto il conto veloce, perché qua
1: sì,
0: non c'è
1: dal
0: scritto.
1: 1826.
0: Oh, 1826.
1: No, Fede, dai. È scontato.
0: Va bene tutto, ma sono 200 anni.
1: Cioè, è veramente facile come conteggio da fare. Ebbene sì, il 9 febbraio del 1826.
0: Sì, il 9 febbraio 1826, quindi sono 200 anni e un poco più. Oggi è la giornata mondiale della fotografia, il 19 agosto 1839. Perché siamo partiti al 1826? Perché quella è la data della prima effettiva fotografia, la veduta dalla finestra Allegra. No, Allegra, ma sì. A
1: Legra, che è un posto.
0: Staccato le, staccato grass, capito? Sì. Che è la prima fotografia realizzata dal ricercatore francese Joseph Nicéphore Niépce.
1: Sì, è un po' difficile.
0: Allora, si scrive Niepce. Io, secondo me, la pronuncia è Niépce. Sì.
1: Può essere. Io te lo dico anche in francese. La vista dalla finestra Legra è Point de vue du Gras.
0: Ok, ti ringrazio.
1: Eh no, tre anni di medie col francese, le volevo far fruttare.
0: È giusto, ma come siamo arrivati dal 9 febbraio 1826 alla giornata mondiale della fotografia? Succede che questo Niépce, che chiameremo così, poi ovviamente questa non è la pronuncia corretta, si mette insieme a lavorare con questo Daguerre, che è quello che ha inventato il daguerrotipo.
1: Cioè?
0: È diciamo la prima... non so come dire, è la cosa più vicina alla fotografia come invenzione di un sacco di tempo fa. Viene nominato tantissimo in 100 anni di solitudine.
1: Sì,
0: di...
1: che ha letto l'altro giorno, l'ha voluto dire.
0: No, ma mi viene in mente, perché è quello strumento per cui tu stai lì delle ore fermo, immobile, perché la fotografia deve stampare quell'immagine su un pezzo di carta e ti domandi: ma come mai quando facevano le foto quelle in bianco e nero erano tutti seri? Perché stare 8 ore a sorridere, sì, ti viene una parese
1: non
0: alla bocca.
1: Facevi la bocca a gallina, no?
0: Non facevi.
1: Vabbè, è proprio così, tipo influencer.
0: 8 ore con la bocca a gallina e diventa. Che poi non è la bocca a gallina,
1: no,
0: è la bocca
1: di gallina.
0: Capito?
1: Sì. Vabbè. Ma se no, mi riscrive un'altra volta la bambina per dire: il signore alla radio ha detto una parolaccia. Ma lui la può dire perché è grande. Cioè, ma chi è il signore alla radio?
0: Chi è? Quindi questi due si mettono insieme, cominciano a lavorare fino a che poi Daguerre muore. Cosa c'è?
1: Come sarebbe stata la bocca a gallina?
0: No, infatti non è.
1: Cioè, ha la forma di gallina.
2: A punta. A becco.
0: Ah, a becco.
1: No, se volevi tutta la gallina, cioè come fai a fare?
0: Non lo so.
1: Scusate, io la testa ormai era lì. Cioè, io poi non so di cosa stia parlando Fede, ormai io ho questa cosa che mi concentro su altro.
0: Della fotografia. Questo Niépce, insieme a Daguerre, si mettono insieme, lavorano per anni, fino a che Daguerre muore e Niépce alla fine fa uscire questa fotografia che viene fuori, e il governo francese dice: ah, aspetta, però questa roba non può essere privata.
1: No.
0: Non può essere il tuo brevetto questo, perché questa cosa qua della fotografia avrà un futuro, quindi tu ci cedi i diritti della fotografia.
1: Questa cosa è successo?
0: Questa cosa è avvenuta il 19 agosto 1839, il giorno in cui la Francia annuncia al mondo la nascita della fotografia, anche se in realtà i primi esperimenti erano avvenuti anni e anni prima.
1: Comunque la Francia ha un sacco di roba inventato,
0: Tipo anche il cinema.
1: Cinema.
0: Cioè, perché è che è la naturale evoluzione.

0: per la naturale evoluzione, ma magari era scontato, magari qualcuno poteva andare all'estero e dire così.
1: Cos'era questa cosa?
0: Era un modo per dire in una era un modo per nascondere quest'idea, no?
2: Sì.
1: Posso mettere un pezzo?
0: Io direi di sì, perché non so dove andare a parare. Ah, c'è Barbie Girl, eh?
1: Ehi, hey, che super pezzo.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: questa, se non sbaglio, era la prima canzone che era con te, cioè tu quando compravi il lettore MP3,
1: sì,
0: una canzone c'era già dentro.
1: Questa,
0: per fartela, per farti provare.
1: Questa non la sapevo, ma è un'altra puntata del podcast.
0: No, no, no, no, mi è venuto in mente ascoltando adesso, ascoltando adesso questa canzone. Nel mio primo lettore MP3 c'era, c'era Barbie Girl degli Acqua.
1: Ma tu avevi già il lettore MP3 nel 97?
0: No, no, no, no, no, no, no, no. L'avrò comprato 2003 2004, mi ricordo.
1: Io avevo Aquarium, ovvero l'album di questo pezzo.
0: Ah,
1: tutti e due gli album, Aquarium e Aquarius. Tutte le volte dicevo, cavolo, potevate avere un'inventiva maggiore. Gli Acqua, che ormai si sono divisi, è ufficiale quest'anno, quindi è stato uno dei post più cliccati anche del profilo di Radio DJ, perché richiama un po' quell'immaginario millennial. Sì, si sono lasciati ufficialmente. Tanti in realtà, quando c'è stata l'ufficialità della notizia, hanno detto, ma anch'io un po' sorpreso, ma non si erano già divisi?
0: Oh, ecco.
1: In realtà no, erano attivi a livello di concerti, soprattutto in Danimarca, comunque zona del nord Europa da dove provengono.
0: Okay.
1: Ora invece è ufficiale.
0: Sono...
1: ma è ufficiale anche che con la SIA e tutti i diritti credo siano a posto almeno 55 generazioni dopo di loro.
0: Stanno benissimo gli Acqua, assolutamente.
1: E noi siamo di quelli che questa canzone la passiamo,
0: la,
1: ma tante altre, perché è troppo forte.
0: Abbiamo parlato della, dell'invenzione della fotografia e della giornata mondiale della fotografia che si celebra oggi 19 agosto, perché è oggi che la Francia ha acquistato il brevetto da questo Daguerre.
1: La prima foto è stata alla Senna, mi hanno detto.
0: No, no, la prima foto non è stata. No, la, la prima foto è quella che abbiamo detto, la veduta.
1: La seconda alla Senna.
0: Sì, allora. No, c'era altre robe. Perché c'era scritto qua?

0: Adesso mi viene in mente. Comunque, parlando di fotografia, oggi effettivamente questo strumento, questo modo di vivere noi stessi e di esporci anche al mondo è più presente che mai, perché col telefono non serve più. Beh, pensa, siamo partiti dal daguerrotipo alla macchina fotografica contenuta nel cellulare.
1: Incredibile, i tempi quanto vadano avanti.
0: Ma 200 anni.
1: Ma dove arriveremo?
0: No, ma infatti...
1: ne faremo col dito le foto tra qualche anno.
0: No, adesso c'è l'intelligenza artificiale che ti crea le foto.
1: Sì. Sì, e chi crea? L'avatar mi crea.
0: No, ti può creare una foto. Fammi Davide Damiani che in questo momento si trova a Parigi.
1: Che senso ha? Se a Parigi non ci sono, la fotografia comunque incornicia un momento.
0: È verissimo.
1: Un evento, una roba vissuta. La fotografia per me è una roba vissuta.
0: Ed è il motivo per cui si fanno un sacco di foto, soprattutto sul telefono. Poi c'è sempre l'annosa questione, cioè era meglio prima, nel senso che quantomeno con le macchine fotografiche tu potevi stampare le foto e ce l'avevi fisicamente. Adesso invece spesso rimangono nella galleria.
1: Mamma mia, l'altro giorno ho aperto la galleria per cercare di togliere qualcosa. Allora, intanto è una rottura incredibile. Cioè, per me è tempo perso stare lì. E infatti mollo subito perché ci sarebbe da togliere l'impossibile. No, un'altra cosa poi della fotografia, che adesso è scomparsa, è il fatto di fare le fotografie e non sapere come. Prima non sapevi come sarebbero venute, perché
0: tu, certo,
1: cioè poi andavi a sviluppare il rullino, infatti dicevi cavolo, di 20 foto 15 sono da buttare, perché magari c'avevi le espressioni. Ora col cellulare te le rifai 50, anche se che so, siamo a cena, uno ha gli occhi un po' chiusi, un altro un po' storto, dice rifacciamola. Invece prima non la, lì quando andavi a prendere le foto le controllavi tutte,
0: certo,
1: dicevi, no, ma che roba è venuta fuori.
0: E a proposito di questo, non per cadere nel più classico dei luoghi comuni, però per esempio la mia ragazza quando mi chiede fammi una foto, ne devo fare 800 perché non le vanno mai bene come faccio io le foto.
1: Certo, vabbè, ma quello è una roba. Cioè, che il cellulare la
0: fa
1: richiamata,
0: male il cellulare,
1: questa...
0: non...
1: no, ah, voglio no, dire, la richiamata al cellulare, questa cosa, perché appunto prima non c'avevi proprio la possibilità di farne 50, ne facevi una, due e
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: vedevi
0: quello che è.
1: Scusami, c'era anche, non mi ricordo qual era, Polaroid, che comunque potevi vedere.
0: Sì, no, perché a un certo punto sono arrivate le digitali e
1: certo,
0: tu
1: vedevi poco.
0: Sì, vedevi qualcosina, però sì. E io di recente ho riscoperto le use getta. Che
1: cioè,
0: sono
1: perché
0: carine.
1: Lui segue i trend.
0: Quali trend? Ma c'è. C'è il trend delle use getta.
1: Sì, c'è il trend delle use getta.
0: Allora probabilmente
1: c'è il trend delle use getta.
0: L'ho inventato io il trend.
1: Sì, l'hai inventato te. L'hai visto su Instagram o su TikTok. Poi dove le fai queste foto se non le condividi con nessuno? Le fai ai paesaggi dalla finestra?
0: No.

0: articolo di Io Donna di un mese fa, la macchina fotografica usa e getta è l'accessorio dell'estate. E io già ce l'avevo 2 anni fa perché ho fatto la foto ad Arturo appena nato con i genitori lì, ma ho scoperto una cosa, che nelle macchine fotografiche uso e getta la prima foto non viene.
1: Certo. Sì.
0: Infatti,
1: te l'ha fatta solo una?
0: Sì.
1: Ma no, io non ci credo.
0: Quindi non esiste quella foto.
1: No, io non ci posso credere.
0: Esiste nel telefono.
1: Ma fare almeno una, due.
0: Ha fatta una. Oh, ma erano tre, sono 30. Ma vanno centellinate, no, scusami.
1: No. Cioè, ma Tirchio, nasce il nipote, no, sta a vedere una foto. Ma fanno 50.
0: Ho,
1: no,
0: detto, cavolo, voglio inaugurare la macchina fotografica e usa e getta, tra l'altro in bianco e nero, regalata dalla mia ragazza. Voglio inaugurarla con la nascita di Arturo. Scatto la foto e, cavolo, non vedo l'ora di svilupparla. Vado a vedere e non c'è quella foto.
1: Vabbè.
0: Perché nella prima
1: volta
0: funziona così. Fede da Cuneo, ciao, io ogni giorno pulisco la galleria del telefono e ogni anno faccio gli album cartacei per tenere la foto. Si guardano molto meglio e non vanno perse. Però sì, beh, ci sta. Nel senso, io non lo faccio perché non lo faccio. Cioè, non
1: no,
0: lo
1: però
0: faccio
1: a me piacerebbe ritornare a stamparle, perché rivedere le foto stampate mi è sempre piaciuto un botto.
0: È un'altra cosa. Questa non si firma invece, dice: il mio compagno è così, tutte le volte che gli faccio una foto non vanno bene e me le rifà fare in continuazione, che palle. Ecco, vedi qui, in questo caso cambiano i ruoli, in questo caso è lei il ragazzo.
1: Spesso.
0: Però diciamo, in questo periodo, in questo momento dell'anno, le fotografie mi vanno fortissimo su Instagram, soprattutto perché essendo estate, essendo vacanza, mi richiama il dampino delle vacanze.
1: Allora, in realtà è una cosa che ormai usa fare alla fine di ogni mese, perché c'è il recap di febbraio, di marzo e di gennaio, e sto andando indietro, tant'è che alcuni profili che pubblicano poco hanno solamente dampini. Ed alcuni te li aspetti anche queste gallerie fotografiche, perché dici: siamo al 30 di luglio, ci sta che tra stasera e domani lui, lei pubblichi la raccolta. Infatti così succede. Invece d'estate c'è chi fa il dampino di ogni vacanza che fa, che so, va una settimana a Formentera, lo fa di Formentera, la settimana in montagna lo fa della montagna, oppure sceglie di collezionare tutto quanto. Il dampino solitamente è accompagnato da una musica, mm-hmm, da una canzone, mm-hmm, che va scelta ad hoc.
0: Certo, perché poi il fatto è che tu, quando fai il post per dampino, noi intendiamo la galleria,
1: sì, la galleria
0: di foto, tu scegli accuratamente la canzone da accompagnare al post, ma alle persone non frega assolutamente niente della canzone che tu ci metti. Cioè, tu stai lì perché magari vuoi prendere anche quell'esatto ritornello, sì, quell'esatto momento della canzone che magari in una parte di testo ti richiama una cosa che hai fatto durante la vacanza, ma nessuno, cioè tu stai lì ci perdi dei minuti interi, sì, e sì, poi alla,
1: anzi,
0: fine,
1: anzi, più la ricerchi di nicchia, peggio è. Cioè, vai su una roba, non su una roba semplice. Quello che devo dire, allora, io non sposo la causa di quelli che dicono: non ce ne frega niente di quello che ha fatto, devi pubblicare quello che fai.
0: Certo.
1: Allora, intanto chiudete i social e soprattutto Instagram, perché
0: senti, cioè, come si sente, punto, Damiano,
1: no,
0: su questo
1: sono uno,
0: tema.
1: Io sono uno che i dump neanche li fa, ma sto dicendo che in generale, cioè, i social sono nati per quello, per condividere, anzi adesso è molto meno, perché Instagram, io stesso, sono più i video che pubblico rispetto alle foto, mm-hmm, invece Instagram nasce in quella maniera lì, certo, per condividere momenti,
0: foto,
1: e in generale i social. Quindi se tu devi rispondere a tutti dicendo non ce ne frega niente, esci direttamente.
0: Come è arrabbiato,
1: sì.
0: Ma vuoi fare un,
1: sì,
0: nome, Davide?
1: No,
0: ma
1: no,
0: vuoi fare,
1: non è una
0: un
1: questione
0: nome
1: di nomi. Ma tanti nelle storie non ce ne frega niente di quello che fai. Bene, chiudi i social e fai qualcos'altro.
0: È matto, Damiani.
1: Però poi allo stesso tempo voglio dare un consiglio. Cioè, me lo sento, non è un consiglio, cioè aiutatemi a capire i dump di quest'estate, perché è veramente difficile capire alcune foto. Ho visto un video ieri, non mi ricordo il creator che l'ha fatto, se no l'avrei detto volentieri il suo nome, perché mi ha fatto ridere e la penso uguale. Cioè, ci sono alcune foto che non si capisce cosa vogliano
0: sono
1: dire.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, fammi capire, mi fai vedere il dump della vacanza, fammi capire dove sei stato, cioè fammi dei posti, fammi dei te. No, mette la ciabatta, poi lo spaghetto però per metà

0: piatto. Poi mette la foto di una lucertola. Cioè, ma perché?
1: Cosa mi
0: Oppure
1: rappresenta?
0: La frase di un testo di una canzone.
1: Certo.
0: Oppure il mare, però solamente un granello di sabbia, cioè che si vede mezza onda. Perché? Perché? Per creare hype oppure per fare una cosa particolare? Ma mettimi che sei a magnà con chi sei.
1: E in quel caso tu il like glielo metti volentieri, se invece fai delle cose...
0: Non capisco.
1: E quindi non metti like, non commenti, non
0: Non ho capito dove sei andato in vacanza.
1: Questo è importante.
0: Magari sei rimasto a casa.

0: un sacco di tempo per quest'estate. Siamo al 19 agosto, abbiamo cominciato l'ultima settimana di luglio. Abbiamo parlato con voi delle vostre vacanze e di quello che andavate a fare, e poi queste persone sono tornate dalle vacanze. Noi abbiamo detto: mi raccomando, poi fateci sapere com'è andata.
1: Come i genitori.
0: Sì,
1: mandateci degli aggiornamenti, delle foto.
0: Come è il caso di Martina, a proposito di foto. Martina e Giovanni, rientrati dal nostro viaggio alle Svalbard, che ricordiamo è queste, sono queste isole, penso più a nord, è difficile, sì. Cioè,
1: c'è la Groenlandia,
0: è al pari della Groenlandia. Qualche giorno fa, e come promesso, ecco qua alcune foto. Tra l'altro, proprio adesso siamo a Malpensa per partire per Lanzarote, questa volta mare. Oh.
1: E poi quando torno da Lanzarote so che vanno in qualche città d'arte.
0: Cioè, oh ragazzi, però non è che potete farli tutti voi viaggi. Comunque, detto questo, ci hanno mandato tutta una serie di foto che probabilmente utilizzeranno nel loro dampino, e devo dire che qui le cose però si capiscono.
1: Sì, perché poi, dai, diciamoci la verità, la foto la fa anche tanto il paesaggio, perché se tu mi vai in una, in qualcosa che è molto ricercato, soprattutto in una zona dove ci sono state poche persone che ti conoscono, è lì, non è frequente magari vedere quel posto lì, e ti colpisce di più e dico: ah, bello qua, capito?
0: Cioè, guarda, secondo me loro potrebbero fare il dampino perfetto, cioè di quello fatto bene. Cioè, ci sono loro due magari con un bel paesaggio dietro,

0: dietro, loro due che mangiano una cosa tipica,
1: paesaggio,
0: loro due
1: e basta,
0: che stanno facendo un'escursione, un paesaggio di quelli che sembrano lunari nelle Svalbard, un cucciolo di lupo, c'è cioè un orso bianco, si vede uno stambecco, cioè tutte cose, una strada lunga che va verso il niente, ci sta tutto, no?
1: Giuseppe di ritorno dall'Olanda ci dice: facciamo una settimana in famiglia tra Svizzera, Francia, Germania, Olanda e Austria, ammazza, ogni giorno una tappa, che dampino facciamo noi? Vabbè, ce li devi mettere tutte.
0: Allora facciamo così: voi quando rientrate ci mandate un tot di foto tra quelle che avete fatto e noi vi scegliamo, ve ne scegliamo 10, perché tanto il dampino da 20 non ha
1: Fede,
0: senso.
1: Ma se non c'hai il tempo e la voglia di metterti a cercare le robe per il tuo profilo, ma ti immagino a far social media manager degli ascoltatori di Radio DJ?
0: 347 342 5220. Ora io no, ma Davide Damiani è uno che con i social ci sa andare forte. Se voi siete tornati da delle vacanze, avete delle foto, dite: ma quale utilizzo per il mio dampino? Voi ce le mandate al numero che ho appena detto.
1: E a soli 9,99 euro avete la possibilità di avere un dampino
0: fatto da Damiani,
1: più anche una storia.
0: Anche la storia vi ci mette, sì,
1: e vi
0: sì.
1: Manda con una foto del trofeo di Fede Pecchia del tennis. Dai, 9,99 è buono. Pecchia e Damiani, benvenuto
2: dai toscani. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor V05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
7: Eccolo il vostro disco preferito!
8: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
9: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.

0: VMA, Madonna.
1: Sì, per quanto riguarda il 2026, perché si terranno il 27 di settembre. 11 candidature seguita da Taylor Swift, che tanto lei bene o male
0: c'è sempre, oh,
1: c'è sempre. E tra l'altro, se la Swift vincesse anche un solo premio tra tutte le candidature che ha, sarebbe, diventerebbe l'artista più premiata di sempre ai video di MTV Music Awards.
0: Pazzesca sta roba. Però è figlia del nostro tempo e quindi alla fine.
1: Però per Madonna è un grande ritorno alle candidature di questa manifestazione, perché la prima volta, anzi l'ultima volta in cui è stata prima nelle candidature è stato il 98.
0: Pensa a te.
1: Quando ha vinto come video dell'anno Ray of Light, ma già nel 90 lei aveva vinto con Vogue. Che stiamo parlando di pezzi incredibili.
0: Cioè ti rendi conto quant'è sul, da quanto tempo sì, è sulla cresta dell'onda.
1: Infatti,
0: pazzesco.
1: Il testo di questo articolo parla proprio del suo grande ritorno con questo album.
0: Ma è pazzesco. Complimenti a Madonna.
1: Che tra l'altro l'altro giorno ha fatto gli anni e ha festeggiato a Corfù. Se
0: Corfù
1: ti interessa. No, perché siccome parliamo di tanti VIP che sono tutti in Italia, e lei è una di quelle che insomma in Italia quando c'è l'occasione ci viene sempre,
0: ci
1: ma sta quest'anno è andata in Grecia.
0: Quindi boh. Vabbè, ci sta. Andrà a vedere anche qualche cos'altro, logicamente.
1: Non credo poi vada a vedere niente. Lei va a festeggiare,
0: fa le sue robe. Ma certo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Ho dovuto lasciare mia figlia dalla nonna e mi sono persa il tienila lì. Non è che potreste rifarlo?
1: No.
2: Giusto così, tanto per.
1: No.
2: Ciao, grazie. Ire.
1: No, ormai Ire ce l'abbiamo fatto.
0: Non l'abbiamo assolutamente fatto.
1: Lei ha lasciato giustamente dai suoi, dalla nonna. Avevamo lanciato le candidature, è rientrata. No,
0: ci
1: ha sentito parlare della macchina fotografica. Invece no.
0: No, dobbiamo ancora farlo. Anzi, abbiamo lì un concorrente, ragazzi. Oggi abbiamo un concorrente strepitoso che ci sta aspettando.
1: Oggi lo rubiamo ad altri programmi.
0: Pazzesco, prima mettiamo però la nostra sigla.
1: Oh, ma quanto manca?
0: Ancora un po'.
1: Sì, e che facciamo allora?
0: Dai, si gioca!
1: Si gioca con... No, aspettiamo a dirlo perché prima vogliamo sentire il vocale, così ve lo presentiamo.
3: Allora, io sono sicuro di vincere,
1: ecco.
3: Perché questi giochi sono per pazzi scatenati come me. E io 15 anni fa ho vinto davanti un altro 41.000 euro, dove nessuno mai vince. Dandy Chef Eboli.
0: Cioè, allora
1: 41.000 euro, qui gliel'hanno detto che non si vince niente.
0: 41k, avanti un altro. Adesso Paolo è qui con noi. Ciao Paolo.
4: Buonasera di Zefecchi e Damiani.
1: Ciao Paolo. Paolo chef.
4: Fantastico.
1: Che vive a New York.
4: Vivo a New York da 6 mesi l'anno e l'altro tempo sto qui in vacanza,
0: non male, direi non male. Diciamo che è un buon compromesso questo.
1: Sì. Paolo, quindi Paolo, tu fai parte dell'albo d'oro di Avanti un altro, che hai vinto nel 2015.
4: Sì, era un periodo che c'era Jerry Scotti, però non c'era Paolo.
1: Ah,
4: Bonolo.
1: Ok, quella parentesi di Jerry Scotti.
4: Sì,
1: tu
4: sì.
1: Nel 2026 scegli di tornare ad essere famoso.

0: famoso nel campo dei giochi, in questo caso radiofonici, con Pecchi e Damiani. Sei pronto?
1: Ah sì, perché il gioco è più difficile di quell'altro, allora un upgrade.
2: Bravo Paolo! Bravo! Perché in quella avanti un altro devi dire quella sbagliata, qui devi dire quella precedente.
1: Quella precedente.
2: Quella precedente.
0: Dai.
2: E ricordiamo, la prima devi rispondere Pecchi e Damiani. Sei pronto,
1: sì.
2: Paolo?
1: Pronto.
2: Allora, al mio tre partiamo. Uno, due, tre, via! I premi del cinema italiano sono i David di...

0: Il cavallo del West che beve solo caffè.
1: Pulio.
0: Il peccato capitale del desiderio e del piacere.
1: Puglia.
0: Ex onorevole, volto della TV italiana, Vladimir...
1: Luxuria.
2: No, da capo. I premi del cinema italiano sono i David di...
1: Donatello.
0: No, da capo, i premi del cinema italiano sono Pietro i David Damiani. Di... La tartaruga ninja con Donatello. La fascia arancione annunciò il concepimento a Mariella. Il trio Medusa è formato
1: Gabriele.
0: Da Giorgio. Il cavallo dell'West che beve solo caffè. Il peccato capitale del desiderio e del piacere.
1: Puglia.
0: Ex onorevole, volto della TV italiana, Vladimir...
1: Lussuria.
0: Il presidente della Russia, Vladimir...
1: Luxuria.
0: Dette fuoco a Roma nel 64 dopo Cristo.
1: Nerone, ho sbagliato.
2: No, da capo! I premi del cinema italiano sono i David di...
1: Damiani.
2: La tartaruga ninja con
1: Donatello.
2: La fascia annunciò il concepimento
1: Mari.
2: Il trio Medusa è formato
1: Gabriele.
2: Da... Il cavallo del West che beve solo caffè.
1: Curio.
2: Il peccato capitale del desiderio e del piacere. Ex onorevole volto della TV italiana, Vladimir...
1: Lussuria.
2: Il presidente della Russia, Vladimir...
1: Luxuria.
2: Dette fuoco a Roma nel 64 dopo Cristo. Il tartufo può essere bianco o...
1: Nerone.
2: Il fiume che attraversa l'Egitto. Il tartufo può essere bianco o...
1: Nero.
2: Il famoso cartone sulla pallavolo, Mila e...
1: Milo.
2: Il famoso cartone sul calcio, Olli e...
1: Ciro.
2: Il jumping che fai con la corda attaccata alle caviglie.
1: Ripeti, scusa?
2: Il jumping che fai con la corda attaccata alle caviglie.
1: Benji.
2: Il nonno libero della TV, Lino. Lino.

0: gettoni d'oro, in gettoni d'oro.
1: Sta scrivendo l'assegno. 41.000
0: e oggi, solo per oggi, anche una macchina.
2: Paolo, Paolo, sei stato strepitoso.
3: Ho vinto?
2: Hai vinto.
0: Paolo, vai subito ad aggiornare la pagina di Wikipedia e scrivi che hai vinto anche al Tieni la lì di Pecchia e Damiani.
3: Posso dire una cosa? Vai. Visto che provo tutte le mattine a darvi l'Instagram, almeno oggi posso darlo?
2: Certo, certo. Che sì, vai.
3: Allora, perché io sono anche un private chef sia in Amalfi Coast che a New York.
2: Sei libero.
3: Chef 81 con la I.
2: Ripetilo.
3: Dandy underscore chef underscore 81.
0: Okay. Lo vedete perché chef. Il primo post fissato sarà lui con Pecchia e Damiani con l'intelligenza artificiale. Ho vinto, scritto nella caption.
2: Paolo, ti mandiamo
3: sono l'unico?
2: Se, no, di quest'estate sei l'unico.
0: Di quest'estate è l'unico.
2: Sei un grande Paolo.
0: Ciao Paolo.
3: Grande, grande.
2: Ciao Paolo.
3: Dai,
2: ciao.
4: Radio DJ, DJ, DJ, DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: Bunging all'ultima cosa. Ha detto Bunging, è sbagliato. Qualcuno invece dice: vi prego, cambiate gioco perché non posso prendere lo Xanax ogni giorno per placare l'ansia. Secondo me, dice Mario, non aveva vinto perché si è fermato a Jumping e mancava Banfi.
1: Eh no, era già la 15ª domanda, quindi Banfi non era contemplato.
0: Non era
1: risposta.
0: Contemplato. Allora, noi per fare tutte le cose per bene abbiamo il notaio, che è il nostro Simo Paleari, che ci fa risentire la fine del gioco. Vediamo se effettivamente l'ha presa oppure no.
2: Benji,
1: il nonno libero della TV, Lino.
0: Ultima domanda.
1: Lino, qui c'era un'ansia.
2: Bunging.
1: Forse ha detto Bunging, però era, la risposta era Bungie. E comunque posso dire? Cioè, siamo noi i titolari del gioco.
0: Sì, esatto. A parte che facciamo vincere chi ci pare.
1: Ma infatti, non so se ve ne siete accorti, ma a lui abbiamo dato 4 minuti e mezzo per rispondere invece che 2. Non è vero.
0: Addirittura a un certo punto ha detto Vladimir, ha detto Luxurio.
1: Sì. Luxurio.
0: Luxurio, ma perché?
1: Sì,
0: ma
1: però aveva già detto Luxuria nella parte
0: sì,
1: precedente.
0: Cioè, poi alla fine va bene comunque. C'è da dire che risentendo, noi che esultiamo, sì, abbiamo fatto un casino.
1: Ma tra l'altro, come se a noi venisse qualcosa, però ci sentiamo. Cioè, è bello finire il gioco, capito? Perché poi tante volte rimangono delle domande finali
0: che
1: ci
0: belle.
1: Piacerebbe farle in diretta, però ti rimane proprio, capito?
0: Cioè, qua, nonno libero della TV, Lino Bungie, cioè, fa ridere, quindi lo volevamo.
1: Erano solo noi.
0: A noi ci ha fatto ridere.
1: Questo gioco è per noi stessi.
0: Sì, per far ridere noi, oh, allora, siamo fatti così.

0: Non lo definiresti un vero e proprio tormentone estivo, perché è un ambiente, diciamo, più di nicchia, un po', sì, più, un po' meno mainstream rispetto a quelle che vanno. Però questa canzone,
1: il sound però richiama questo, questo, questa stagione,
0: questo
1: qui,
0: filone, sì sì sì sì, l'estate in assoluto,
1: la sentirei, quindi, in maniera diversa a gennaio,
0: assolutamente. Quindi Cucù Marie di Napoleone si candida ad essere una delle mie canzoni italiane dell'estate. Anche questa è un'informazione che io ho dato alle 15:55,
1: non me ne può fregate meno,
0: Radio DJ,
1: cioè proprio una roba inutile, potevamo, guarda, finirla prima.
0: Ma tu fai le tue playlist anni 2000 su Instagram, ok?
1: Seguitissime,
0: c'è qualcuno
1: tra
0: che
1: l'altro
0: ti segue, c'è qualcuno che ti segue perché è interessante, è interessato a, a, a capire che canzoni ascoltava Davide Damiani nel 2003. Può essere che qualcuno è interessato alle canzoni che ascolto io nel 2026? Ti è mai passato per il cervello?
1: Secondo
0: che
1: me non
0: andare?
1: Gliene frega nulla a nessuno.
0: Allora io
1: e penso, quindi magari ne mettiamo una del 2021.
0: Bravo.
1: Beh, questa, questa estate 2021 andava fortissimo.
0: Questa andava forte, vero. Beh, perché c'è, cioè, anche lì, cioè.
1: Ma lei si era già lasciata con Shawn Mendes qua? Secondo
0: perché
1: me
0: fai sta domanda quando comincia la canzone.

0: di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
7: Pochi istanti alle 16.

0: Specchia Damiani qui su Radio DJ. Selena Gomez e Benny Blanco fanno parte di quella schiera di artisti sempre più numerosa che passa l'estate nel nostro bel paese.
1: Ci passassero anche l'inverno per capire poi come funziona l'Italia anche d'inverno. Sai, vengono d'estate, fanno le foto con hashtag lasciatemi qui, vita lenta.
0: Sì, non in inglese però, non so se scrivono.
1: Slow life.
0: Slow life, probabilmente.
1: Chissà se esiste un profilo vita lenta anche dalle loro parti.
0: Slow life.
1: Dove magari vai nello Utah.
0: Nello Utah fai slow life magari.
1: Sono tanti posti anche degli Stati Uniti dove, certo, lo diciamo spesso, no? Esci dalle città, anzi è più secondo me è ancora più facile rispetto all'Italia lì trovare delle realtà dove va tutto stralento, perché la differenza tra la città grande e poi la campagna che sta intorno,
0: certo, è vero,
1: la trovi,
0: è
1: vero, molto velocemente in America. Invece loro vengono d'estate.
0: Vengono d'estate. Per esempio Harry Styles è uno di quelli che invece...
1: Harry Styles non si può fare lo stesso discorso perché lui ci ha vissuto a Roma per tanto tempo, anche durante l'inverno. Era lì quando è stato eletto il Papa.
0: È vero, è vero.
1: Era tagliarsi i capelli.
0: Era tagliarsi i capelli quando veniva eletto
1: il
0: Papa.
1: Era farsi il...

0: i capelli tutti
1: come cosa, un mallet, sì. Il mallet, certo,
0: è da lì che poi me lo sono fatto anch'io,
1: certo, perché hai visto Harry Styles. C'è un motivo in più per cui, per parlare di Selena Gomez e Benny Blanco, che sono stati in Italia, perché sono stati in Toscana.
0: Certo, fossero stati, che ne so, in Basilicata, in Trentino Alto Adige, sì, l'avremmo detto, ma non in maniera approfondita così.
1: Hanno festeggiato.
0: Eugenio Giani ci paga per parlare della Toscana.
1: Ma Dio lo volesse, guarda. Selena Gomez ha festeggiato il suo 34esimo compleanno a Firenze in un resort di mega lusso. Tra l'altro, ho visto, gli hanno fatto anche.
0: A Scandicci è stato.
1: No, no, un resort che si chiama Il Borro, e gli hanno fatto anche il, proprio la pagina del Borro ha fatto
0: certo.
1: Il videino. Di auguri a Selena Gomez e Benny Blanco con tutte le foto, una sorta di tampino delle foto del loro soggiorno, loro che vanno a cavallo, loro che fanno le escursioni,
0: è un bel resort, Fede, perché io non ce l'ho sotto mano,
1: loro che mangiano, sì, loro che fanno una cooking class, è un bel resort, sì. Non credo che sia,
0: ma no, ho sbagliato, perché ho messo Il Borro e mi è uscita Frazione d'Italia, no. Nella provincia di Arezzo in Toscana, frazione del comune italiano di Loro Ciuffenna,
1: no.
0: Provincia di Arezzo, ho sbagliato,
1: non è quello, però voglio dire, se Il Borro ci volesse invitare, visto che abbiamo fatto spesso il suo nome in questo momento, ci vuole invitare per fare una cooking class, magari ci vuole,
0: sì,
1: far
0: a te la cooking class, lasciamo stare,
1: qualsiasi cosa,
0: non
1: gratis,
0: parliamo di medicina, di medicina, sì, di cucina,
1: di
0: oggi
1: cucina, vabbè.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
4: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: Ormai le fotografie fanno parte di noi, la sentiamo, sì, anche durante la sigla, perché abbiamo parlato del fatto che oggi è la giornata mondiale della fotografia, e di fotografie siamo inondati, perché insomma tutte le persone sono in vacanza in questo periodo, come lo sono anche i VIP, e forse Davide è arrivato quel momento dell'anno in cui facciamo una carrellata di VIP.
0: Dobbiamo farlo davvero
1: in vacanza in Italia.
0: Sono finiti gli argomenti, di la verità,
1: finiti gli argomenti.
0: No, non c'è niente proprio.
1: Ma no,
0: cioè, se vai sul computer a cercare, no,
1: no, ce ne sono.
0: Ma possiamo prendere una notizia del 2021 e facciamo finta sia del 2026?
1: Ma scusami, ma per attaccarci, Selena Gomez, che è stata in Toscana, possiamo parlare anche di David e Victoria Beckham.
0: No, no.
1: Beckham, che dopo 29 anni sono tornati a Portofino,
0: dai,
1: in Liguria.
0: Parla te, io faccio sì.
1: Sì, vabbè, come se non ti piacesse sta roba. Tu pensa che
0: io ho l'articolo di Repubblica proprio aperto davanti,
1: cioè, quindi voglio
0: perché
1: dire,
0: voglio parlarne.
1: Sono tornati a Portofino 29 anni dopo, quando c'erano stati la prima volta, quando ancora il mondo non sapeva della loro relazione, cioè in gran segreto.
0: Pensate,
1: loro se ci becchiamo a qualche parte, vabbè, vengo io, no, venite, no, facciamo così, ci becchiamo a Portofino. E quindi sono andati a Portofino in gran segreto, dove lei era nelle Spice Girls, una delle donne più importanti del mondo. Lui era l'astro nascente dell'Inghilterra.
0: E ogni tanto partiva così a caso per andare a fare le vacanze. Lei, io la storia loro la so bene, ve l'ho imparata a gennaio quando sono andato in Irlanda.
1: Ah.
0: E sono andato alla villa dove si sono sposati per fare uno dei miei servizi.
1: Certo.
0: E mi sono studiato tutta la storia. Non sapevo di queste scappatelle che avevano, senza che nessuno lo sapesse. O meglio, lo sapevano i manager stretti, però ai tabloid ancora non erano arrivati.
1: E infatti sono riusciti a essere, diciamo, lontani da occhi indiscreti,
0: poi
1: dai
0: senza
1: fotografi,
0: cellulari a quel tempo,
1: capito? Non
0: no, era più semplice
1: molto
0: sfuggire,
1: molto di più,
0: cioè i paparazzi erano proprio, poi quelli inglesi purtroppo sappiamo anche quello che hanno causato nel caso anche della principessa, cioè comunque sono sempre stati molto,
1: sì,
0: sono famosi i paparazzi inglesi come i tabloid, però le persone comuni, non avendo il cellulare in mano, anche se fossero beccati Beckham e Victoria davanti, fai lì, cioè lo racconti,
1: sì,
0: ma non puoi provarlo. Ora non sfuggi, Fede. Cioè, tu esci di qua, vai a fare la spesa. Cioè, lo vedono se compri una roba che non dovresti mangiare. Fanno la foto e la mettono su Instagram subito.
1: Al supermercato a Famagosta mi fanno tutti le foto.
0: Ma certo, no, perché tu parli sempre: no, c'ha il colesterolo, lo dici sempre qua. Poi magari vai al supermercato e ti compri tutti gli insaccati. E la gente ti fa la foto, dice, e lui
1: vedi,
0: racconta una roba roba diversa in radio.
1: Non è vero, non è vero,

0: radio. Comunque c'è un'altra persona che ha fatto parlare molto, molto di sé, che è il figlio di Victoria e David Beckham.
1: Ma Brooklyn?
0: Brooklyn, proprio lui. No,
1: lasciamo stare, vai.
0: Cosa ha combinato?
1: È Brooklyn? Tornato virale un video che in realtà è dell'anno scorso, in cui lui cucinava la pasta con l'acqua del mare, cioè bollendo l'acqua del mare. Quel video ho detto scalpore già nell'estate scorsa, ma adesso è tornato virale perché? Perché lui ha deciso di ripubblicarlo, questo per pubblicizzare Cloud 23, che io scopro proprio oggi essere il marchio di salse piccanti che ha fondato lui stesso. Cioè io non ero a conoscenza, tu lo sapevi?
0: No, assolutamente no, ecco. Assolutamente no.
1: E quindi ha detto sfruttiamo di nuovo l'algoritmo dato da questo video dell'anno scorso. Il problema è che è vero che è diventato virale il video, però ha suscitato molto scalpore anche negli infettivologi. Primo sì, Bassetti.
0: Perché, sì, perché non. Cioè, ma te lo dicono in tanti: cioè, tu non puoi utilizzare l'acqua di mare per cucinare.
1: Non
0: perché...
1: ci vuole l'infettivologo. Cioè, comunque, cioè. Ma come quelli che vanno a bagnare friselle.
0: Sì,
1: anche alcune influencer
0: lì,
1: italiane.
0: Lì è addirittura peggio, perché quantomeno se fai bollire l'acqua, almeno qualche, diciamo, qualche microorganismo, qualche
1: impurità
0: scompare. Qualche batterio riesce ad ucciderlo. Ma con le friselle, no, che poi la roba... mangia e via. Roba terribile.
1: E poi a maggior ragione comunque l'acqua è salata almeno 3-4 volte di più rispetto all'acqua con cui facciamo la pasta normalmente. Quindi anche scomparisse qualsiasi impurità batterio, o batterio, cioè tu comunque ti ci vuole 8 litri d'acqua dopo aver mangiato la pasta per cercare di mitigare il sale che ti sei ingerito.
0: Cosa vogliamo dire quindi al figlio di David e Victoria Beckham?
1: Va a fare il modello, è meglio. La pasta e il sugo lasciala a qualcun altro.

quando sento questo pezzo mi viene in mente sempre Jim Carrey in Una settimana d'addio, quando si accorge di avere i poteri del Signore e quindi I got the power e fa

0: incazza, anzi fa saltare un estintore e poi la gonna, vabbè, tutto un momento molto bello. Sentiamo un vocale di un nostro ascoltatore.
1: Che poi adesso gira anche un video dove c'è un tipo che fa i tatuaggi direttamente in acqua, cioè proprio l'apoteosi delle infezioni.
2: Non l'ho visto, questo me lo so perso di video.
0: Anch'io, c'è il tatuatore che...
2: Meno male su TikTok c'è la ricerca velocissima.
0: Tatuatore mare.
2: Tatuatore
0: ma nel frattempo andrei avanti col programma.
2: Ah, giusto, perché uno non è che può cercarsi le sue cose.
0: Sì, io
2: non è uscito.
0: Aspetta, Mary J.
2: Mary J. è entrata,
0: tutto.
2: L'ha visto, sicuramente.
0: Sa tutto sul tatuatore.
3: No, non
0: mare.
3: È che so tutto, mi è arrivato nel mio feed di TikTok, nella mia home page, e quindi sì, è questo signore che fa dei tatuaggi in riva al mare, proprio mini tatuaggi che però comunque si vede già da subito che sono abbastanza rossi per essere
0: mamma mia.
3: Quindi sì, non fatelo.
0: Non fatelo, cioè fate i tatuaggi, fateveli normali, l'acqua cuocetela con l'acqua normale, sì, poi la salate.
2: Sì, al mare fateci il bagno e basta.
0: Fateci il bagno al mare, mi sembra
2: non
0: giusto.
2: Lavatevi i denti o nulla.
0: Ah bene Davide, allora io andrei avanti allora con i VIP.
2: Ma
0: che
2: parliamo
0: sono
2: sempre
0: stati...
2: di gossip? Sì, cioè tutta la terz'ora è sulle persone che sono venute in Italia in vacanza.
0: Sì, potete cambiare radio perché tanto
3: No,
0: si può dire nulla.
2: Mary, mamma mia, stava scherzando.
0: Non si può dire niente.
2: Stava scherzando.
0: No, arrivate qua perché ci si diverte. Anche se raccontiamo di Dua Lipa a Portofino per un addio al nubilato tra amiche. Tra l'altro,
2: sai che quasi sfrutto la cosa che hai detto prima.
0: Cioè, cambi radio. No, beh, Dua Lipa è stata a Portofino, avvistata venerdì 14 agosto con le amiche dopo David e Vittoria, perché vanno tutti a Portofino evidentemente.
2: Hanno uno sconto con l'America.
0: hanno fatto l'addio al nubilato. Poi Dua Lipa ormai c'è, cioè, così con l'Italia. Cioè,
2: sì, ma lei
0: ha fatto anche il matrimonio.
2: Gli arrivano le multe sul manuale del cittadino. Come si chiama?
0: Fascicolo del cittadino. E niente, hanno fatto un po' di robe loro. Poi ovviamente quando fai l'addio al nubilato, sì, tu posti le cose.
2: Te non l'hai fatto, non hai fatto neanche un video di quelli social virali.
0: Tipo?
2: E ci sono magari quello per gli addio al nubilato e quelli per gli addio al celibato, no? Cioè sei comunque uno del... del jet set business,
0: come, scusa,
2: business,
0: capito,
2: sei
0: sì,
2: del show business, cioè potevi farlo una cosa, no? Taggando i tuoi amici,
0: c'è un trend,
2: collab.
0: Tu dicevi
2: sì, ci sono vari trend.
0: No, abbiamo fatto semplicemente, io ho fatto delle storie, dei momenti, diciamo,
2: sì, vabbè,
0: divertenti, però è chiaro che quello, diciamo, è chiaro che l'addio al celibato, al nubilato, a un certo punto ti lasci andare, quindi bevi un po' di più, quindi fai anche delle sciocchezzuole,
2: ma non sono quelle le cose da pubblicare,
0: e quelle non si postano. Lo stesso ha fatto Dua Lipa. Tu dici che devo fare proprio il trend, questo è il primo drink.
2: No vabbè, cioè, no, quello andava negli anni 90.
0: Negli anni 90,
2: cioè te veramente i social, cioè, ma stiamo parlando sempre della persona che l'altro giorno mi ha chiamato, mi ha mandato un vocale per dirmi come si pubblicava un post, perché non ti appariva più il carica post in
0: il
2: cima,
0: il più allora che ci
2: quindi
0: vuoi fare,
2: che se faceva i trend. Vabbè, tra poco parliamo comunque di Dua Lipa, approfondiamo l'argomento, la notizia è finita qui.
0: Beh, ora vediamo.

0: Ma io dico, ma come cazzo fate a sapere tutte sti cose? L'hai studiato la notte, come cazzo fate?
1: In che senso? È il nostro lavoro cercare le notizie, magari leggerle e comprenderle.
2: Devo dirti, Paolo, perché così si...
1: Era sorpreso proprio, eh?
2: Che io non, fino a che non ho avuto la notizia davanti, Dua Lipa a Portofino per un addio annubilato tra amiche, non lo sapevo nemmeno io. C'ho davanti la notizia e l'ho letta.
1: Comunque io lo capisco, perché non lo dico in dialetto che mi sembrava pugliese.
3: Sì, salentino.
1: Salentino, sì, lo dico in toscano, ma se davanti ho qualcuno che è veramente che sta parlando di cose specifiche nel suo campo, nel suo lavoro, anche a me certe volte viene a dire: ma come fai a saperti queste cose? Magari lui è ingegnere.
2: Al commercialista, Davide dice:
1: no,
2: come
1: commercialista.
2: Fai a sapere che te devo pagare tutte queste tasse?
1: Commercialista, non ho neanche tempo di ragionare perché ho la nebbia in testa, quindi non ho modo di ribattere o di dire.
2: Prima finisce la telefonata,
1: no,
2: meglio.
1: No, è proprio una roba che veramente. Però capisco Paolo, capisco Paolo.
2: Quindi, Dua Lipa, allora, Portofino.
1: Rendiamo Paolo ancora più soddisfatto di ascoltare il nostro programma dicendo che Dua Lipa sta facendo proprio le robe da ragazza normalissima. Lei è andata alla radio al nubilato con le amiche. Tra l'altro ho visto il video in cui hanno riproposto il suo stesso trend, perché adesso Paolo dirà: ma come cazzo fa a sapere queste cose? Su TikTok c'è questo trend di Training Season, una delle sue canzoni più famose, in cui sia ragazze che ragazzi, ma soprattutto ragazze, ma come cazzo fa a sapere queste cose? Pregano dicendo: mandami qualcuno dall'alto, un ragazzo, una ragazza,
2: perché sono single,
1: perché sono single. E quindi davanti allo
2: sulle note di Training Season,
1: sulle note di questa canzone, e Dua Lipa ha rifatto lo stesso trend
2: con,
1: capito,
2: le amiche.
1: Sì, beh, secondo me per far tornare virale ancora di più la sua canzone, dice così al DCI.
2: Beh, certo, perché Dua Lipa comunque sia, ne ha bisogno. Una, è una, certo che ne ha bisogno.
3: Perché quando lei ha scritto Training Season, ha cantato, inciso questa canzone, questa canzone parla appunto di questa frase dicendo: fammi arrivare qualcuno. E poi subito dopo ha incontrato il suo marito.
1: E infatti tutti dicono: speriamo che mi succeda la stessa cosa, esatto, di Dua Lipa. Ma quindi dov'è ora? È già tornata in Inghilterra?
2: Ora, come Paolo, ti risponderei: ma io che cazzo?
1: No, Paolo non dice così. Cioè, Paolo dice: come fate a sapere tutte queste cose? Quindi dovevi inventartela.
2: No, non era più pari idea. Questo non lo so, però...
1: Non vede le storie di Dua Lipa. Te parla, dai.
3: Per adesso è a Portofino.
2: È sempre a Portofino. Ma hai l'AirTag in borsa di
1: lascia stare l'AirTag, che ce l'ho ancora nella valigia ogni volta che esco da casa, appena mi allontano di 100 metri. La valigia è qui. Non l'ho ancora tolto. Ma è tipo 3 mesi che l'ho lì.
2: Allora, io, se vuoi, Davide...
1: Non ha storie, il che vuol dire che stanno facendo un sacco di robe.
2: C'hanno i postumi magari di ieri sera, chissà che è successo. Ho una lista, Davide, dei...
1: Hanno mangiato il pesto.
2: Sì, è vero, hanno mangiato il pesto e hanno bevuto un cocktail con vista sul porto. Così è scritto su questa notizia. Posso dire la lista dei VIP in Italia?
1: Ma no, che gamberi.
2: Se ne frega, fammi mettere un pezzo, dai, se ne frega. Perché tanto non interessa, manco a
1: foto
2: me.
1: Foto allo specchio. No, stavo vedendo le foto del dampino.
2: Com'è?
1: Sì.
2: Vabbè, poi c'era la
1: spaghetta allo scoglio.

0: un'informazione in più sull'aperitivo di Dua Lipa. Dua Lipa è impazzita per le patatine al pesto fatto con basilico crio essiccato, che viene fatto qua tra Roero e Langhe in Piemonte, quindi viva il Piemonte. Ciao ciao Giorgio.
1: Avrei una domanda da fare a Giorgio.
2: Ma come cazzo fate a sapere tutto?
3: Sì sì sì,
4: lui secondo me ogni volta che sente una roba anche detta da un ascoltatore, ma come cazzo fate a sapere tutte queste cose?
1: Questa è effettivamente strana. Poi c'è qualcuno che ha un dubbio.
4: Scusa,
1: scusami.
4: No, dico, possiamo mettere da parte in archivio il messaggio di Paolo? Perché io lo voglio per tutto l'anno.
5: Questo secondo me potrebbe anche arrivare insieme a Grazie Linus.
1: Sì, sì. Grazie a te Linus, ci sta bene. Il dubbio invece di questa ascoltatrice è un altro.
2: Ma di hanno un miletto perché se già sei sposata?
5: No.
4: No, allora aspetta, ripartiamo da metà programma. Erano le 4:15 di Pecchio e Damiani del 19 agosto 2026. Dopo il gioco del tieni da lì abbiamo parlato di Dua Lipa.
1: Sì, okay. Sì, sì.
4: Dua Lipa si è già sposata, ne abbiamo parlato per mesi interi in Sicilia. Ma quando è successo, Mary? Che già... Ma quest'estate?
5: Sì, adesso.
4: A giugno.
1: E lei dice, ma scusa, la di hanno milato, allora che c'entra?
4: Sta facendo come Fede, si è presa 4 settimane di vacanza ed è andata a fare la nominato per un'amica.
1: Esatto, la dia nominato non è il suo, è di un'altra.
5: È di Ella Jenkins, scrittrice e regista, che presto si sposa.
4: Lavori normali in quella compagnia? Nessuno, Senti, non c'è una che fa le calzature oppure che è
1: parrucchiera, no. Allora, c'ho la lista dei VIP, io la devo dire questa roba, perché se no non
4: stiamo parlando da mezz'ora della gente che ha scelto di venire in vacanza in Italia, ma che me ne frega.
1: Ma tu non hai idea, gli ascoltatori in macchina sono lì che che ridere, sono piegati in due, quindi vai, non finisce, vedo l'ora di sapere. Allora, J-Lo è stata a Venezia
4: e si sa.
1: Vediamo, vabbè, Dua Lipa
4: con i figlioli.
1: Giosquillo. Serena Gomez, l'ho già benedetto. Sofia Vergara ha fatto il compleanno a Capri a Ponza.
4: Ah, guarda,
1: lei questo lo sapevi.
5: Lei è simpatica.
1: Lei è molto simpatica, molto bella, strepitosa. Con lo yacht tra Capri e Ponza.
4: Certo, immaginavo non l'avesse fatto in pizzeria con i nuggets.
1: Ti dico questa: George Clooney ha avvistato a Capri intorno a Villa Bragaglia, che è la villa di Totò. E tu dici, perché va lì?
4: Vuole comprarsela, tanto tutti i soldi e c'ha.
1: Quindi dopo la villa a Como, forse si prenderà la villa di Totò, sarebbe incredibile. E poi c'è solo Jessica Alba, questo l'ho segnato perché era a Porto Ercole in provincia di Grosseto.
4: Allora, di tutti questi una non sapevo che fosse qua, poi gli altri si sapeva.
1: Ma bugiardo, ma non è vero, non è mai vero, non lo sapevi. Questa roba di Clooney non la sapevi. È vero però che adesso ti ho svoltato un po' anche
4: da morire,
1: il pomeriggio.
4: Da morire.
1: Va bene,
4: da, ma tanto proprio,
6: Radio DJ One Nation One Station. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà.

0: Che alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: nuovo singolo dei Fontaines DC, si intitola Marianne, su Radio DJ alle 16.34. Nuovo singolo che anticipa l'uscita del nuovo album che si intitolerà Dopamine Chamber.
1: Uscirà il 16 di ottobre, si tratta del quinto album che è stato registrato, Fede, questa cosa non era preventivata, tra Londra, la campagna inglese e Palermo, perché anche loro sono molto legati all'Italia.
0: Sì.
1: È ispirato alla serie Netflix Replay che è uscita l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo.
0: Due anni fa, 2024.
1: Con Adam Scott, e che era il rifacimento del talento di Mr. Replay.
0: Esatto, esatto. Sì, poi addirittura il cantante ha detto che è stato tra Venezia e la Sicilia per ispirarsi nei testi, loro che sono band...
2: Ma io dico, ma come cazzo si fa per sapere tutto?
1: No, posso dire, Paolo? No, l'abbiamo letto.
0: Esatto, letto. L'abbiamo banalmente letto, giustamente. L'abbiamo letto. Poi band irlandese che ci piace molto, abbiamo suonato un sacco di per un sacco di volte a Radio DJ, Starbuster, che insomma è il loro successo più famoso, e adesso con questo nuovo singolo molto molto bello suonato su Radio DJ. Bene, adesso ultima mezz'ora di Pecchia e Damiani, e abbiamo riso e scherzato, ci siamo divertiti tutti insieme, abbiamo parlato dei VIP, dei gossip, delle robe. Adesso Davide, torniamo un po', perché ai VIP di sta roba di cui stiamo per parlare non interessa, lo sai perché? Perché hanno un sacco di soldi.
1: Sì, no, vogliamo parlare della questione carburanti, è sicuramente stato uno dei temi fondamentali di questa nostra stagione estiva, anche per quanto riguarda le nostre dirette in radio, perché insomma, quando abbiamo esordito alla fine di luglio era il periodo in cui dovevano essere tolte le accise, cioè quei famosi 17 centesimi in meno sul gasolio, che poi sono stati, erano limitati nel tempo, poi è stata prolungata questa iniziativa. Il problema è che arrivati in questo momento dell'estate, praticamente il taglio di quei 17 centesimi nel gasolio si è completamente annullato nel diesel, perché c'è stato un rincaro talmente alto che è come se non fosse stato tolto niente.
0: Sì, perché siamo tornati agli stessi livelli, stiamo parlando ovviamente del gasolio, di prima di questa manovra, di questa cosa, di questo sconto, diciamo, sulle accise, e quindi è quasi completamente inutile. Ora, qual è il problema? È vero che questo tipo di manovre ha fatto spendere un sacco di soldi, cioè dal 18 marzo, allora, sì, questi due interventi che sono stati fatti quest'estate 370 milioni, ma dal 18 marzo, cioè quando è stato approvato il primo decreto, la spesa totale è stata di 2,37 miliardi, dilazionata in 9 provvedimenti, quindi un sacco di soldi. Però ragazzi, e non possiamo andare con la benzina a 2,173 euro scusami, il diesel, e la benzina a 2,073.
1: La cosa che spaventa, e che è scritta anche in grassetto sull'articolo che abbiamo sotto mano sul Foglio, è che c'è una forte possibilità che il gasolio arrivi, raggiunga i 3 euro al litro.
0: No, dai, questa
1: e
0: no.
1: Nemmeno neanche a distanza, no, di tanto tempo.
0: No, dai. No, 3 euro, dai, 3 euro, no, dai. Questo è proprio...
1: E poi la benzina poco sotto, perché poi non è che parliamo del gasolio, del diesel, come se fosse a una distanza enorme dal prezzo della benzina, ma siamo lì. Una cosa che ha caratterizzato la mia estate, e ci ho fatto caso ora parlando di benzina, in ogni posto dove andassi, cioè una delle prime domande era, per dire, quando l'altro giorno sono andato in Abruzzo, miei mi sono venuto a prendere l'aeroporto di Pescara, e una delle prime cose in macchina è: ma quanto costa la benzina qua? Noi abbiamo la benzina, perché comunque è vero che l'Italia, il paese è tutto,
0: è
1: però da zona a zona magari può variare, ma dipende molto anche dal benzinaio che hai vicino, che magari è quello, anche noi a Milano, no? Ci passiamo i contatti di quelli che sulla carta costano un pochino meno,
0: certo,
1: perché fa la differenza che lo 0,000.
0: Sì,
1: sono arrivato oggi e ho detto: raga, ieri ho messo la benzina, ho fatto il pieno in un posto altissimo comunque, ma un po' meno. Io l'ho fatta a 1,89, che per me era come farla a un euro
0: gratis, praticamente ti hanno tirato dietro la benzina, certo.

0: Io utilizzo l'applicazione prezzi benzina, così vedo dove costa meno.
1: Certo.
0: Un abbraccio Maria Pina, siete veramente molto simpatici.
2: Grazie. Ho messo questo vocale perché dell'applicazione prezzi benzina ne abbiamo
3: ce
2: già
3: ne frega
2: parlato.
3: Niente, no, era il simpatici in fondo.
2: Sì, sì.
3: Tanto ti conosco, lo so.
2: Appena abbiamo parlato in abbondanza di questa applicazione. Penso che da quando ne abbiamo parlato noi c'è stata un'impennata di installazione di questa applicazione.
3: Fateci fare una DV con l'applicazione.
2: Cavolo!
3: Vedete che va a cercare.
2: Non vedo l'ora. C'è Aurora che scrive: scusa, ma dove l'hai trovata 1889? Sarebbe un sogno.
3: È a Milano.
2: Dove?
3: No, no, no, faccio,
2: non lo vuoi dire?
3: No, faccio i nomi di... No, dai.
1: Io lo so dove fa benzina lui.
3: Okay. In una zona che finisce davanti con Ate.
1: Sì, perché...
2: ho capito, tutte.
3: A Milano tutte.
2: Sono tutte che tornano.
3: È leggermente fuori, è una... A Milano Est.
2: Ma perché non
3: Milano
2: lo vedi? Non
3: capisco. A Segrate. No, è che non volevo dire il nome della...
2: Del
3: proprio
2: benzinaio.
3: Ma anche,
2: no, ma certo.
3: È quello, dicevo.
2: No,
3: a Segrate, a Segrate.
2: Ok, quindi a Segrate andate tutti lì a fare la benzina.
3: Già c'era fila ieri, che giustamente quando uno poi lo sa. No, e cos'è che volevo dire? Ah, no, volevo dire che quest'anno, perché tanto questo sarà il primo weekend di Controesodo, mm-hmm, quello di questo weekend, si può già spoilerare qualcosa sui bollini. Non ci sarà il bollino nero.
2: Ah, no?
3: Sono andato sul sito delle autostrade di ANAS. No, sarà tutto bollino rosso.
2: Strano.
3: Per la giornata di sabato e di domenica mattina.
2: Uh-huh.
3: E anche il weekend successivo, il secondo Controesodo, ci saranno bollini rossi.
2: Okay.
3: Quando si rientra, solitamente sia al telegiornale, sia in radio, se ascolti Pecchia Damiani, sia che tu sia al bar, si parla di rincaro scuola.
2: Sì.
3: Il caro scuola. Poi c'è il rincaro delle bollette, cioè ogni anno, sicuramente anche quest'anno, elettricità, qualcosa sarà. L'anno scorso, però, sono andato a vedere indietro, non c'era particolarmente attenzione sul rincaro della benzina,
2: okay,
3: che ogni anno, comunque non come quest'anno, ma ogni anno bene o male se ne parla, però lo scorso settembre no, non era tra gli argomenti sul foglio. E quest'anno
1: sì.
3: Quest'anno se volete esordire al primo date, al primo appuntamento, raga, parlate del costo della benzina.
2: No, ma ti ricordi adesso momento nostalgia. Ti ricordi quando era 1,5?
3: No,
2: che
3: quelle
2: dici...
3: domeniche dove c'era la fila perché la facevano 1,5 la benzina e 1,6 il diesel.
2: Quello...
3: no, al contrario forse.
2: Vabbè, comunque erano. E noi dicevamo che comunque era tantissimo e ancora non avevamo visto il peggio. Comunque, quello che chiedono le associazioni di consumatori è di prorogare l'intervento, ma non solo prorogarlo, ma di aumentarlo di più, perché 17 centesimi, come abbiamo detto,
3: non basta
2: a coprire l'aumento che c'è stato in questi giorni. Però di prorogarlo almeno fino a settembre, in modo da coprire, come dicevi tu, il controesodo. Perché ora la gente deve fare benzina, deve fare il diesel, ed arriva una mazzata tra capo e collo che non ha il minimo senso. O meglio, il senso poi alla fine ce l'ha, visto quello che sta succedendo, però non ce lo meritiamo.
3: Posso mettere ancora più ansia addosso alle persone che magari sono in vacanza?

certo, in questo momento, perché si parla della paura poi dei rincari anche di treni e comunque altri mezzi che diciamo che sono fermi durante l'estate, meno male, perché già i rincari quelli sono continui. Però quando rientri, autobus, biglietti, abbonamenti, sono tutte robe che sono state messe su piazza. Speriamo che nessuna si trasformi in realtà, ma io oggi me la sento, non mentre uno al mare in questo momento a gustarsi

0: Ciao Toscani, se vi ricordate durante il Covid la benzina era 1,3, il diesel 1,2, di mortacci loro.
1: Certo, e che tra l'altro nel momento in cui non serviva niente, certo, perché nessuno la utilizzava.
2: Però subito prima che scoppiasse il lockdown la benzina era molto più alta, poi naturalmente durante il lockdown ho visto che la domanda era inferiore e si era abbassato il prezzo.
1: Facciamo economia, economia, trasporti, infrastrutture, sì, tutto.
3: Ragazzi, attenzione con la benzina che costa poco. Non so se avete visto dei video a Roma, ma ci sono stati un sacco di problemi alle pompe di benzina, che praticamente c'era l'acqua dentro e quindi molte macchine hanno fuso. Però certo, la benzina 1,889, mamma mia, che bellezza. Ciao Alessandra da Roma.
1: C'è l'invidia.
4: No, non ho mai attratto una donna come in questo momento dicendo della benzina 1,889, incredibile, tutto ai miei piedi. Intanto lei la stava lavando la macchina, sì, era l'autolavaggio nel momento in cui proprio passa sotto. E sì, la roba di Roma l'ho sentita proprio anche al TG, delle interviste di tanti meccanici che si sono visti arrivare un botto di macchine e hanno capito che i problemi erano dati da questa benzina diluita con l'acqua, e la Guardia di Finanza ha fermato non so quante pompe di benzina.
2: Sì, erano coinvolte molte più pompe di benzina, naturalmente, perché il mio TikTok ha questo feed di indignazione, probabilmente.
4: Certo.
2: Quindi sì, si sono lamentati, ma anche perché è veramente per massimizzare il profitto hanno rovinato un sacco di macchine. Hanno rovinato anche le vacanze a un sacco di gente.
1: Certo, perché poi di conseguenza devi cercare anche il meccanico, che non è facile d'estate. Peppe dice: dopo aver fatto 10.258 chilometri, cioè il giro della Scandinavia salendo dall'Estonia e scendendo dalla Danimarca,

0: Il prezzo più alto che hanno trovato è stato in Danimarca a circa 2,3 euro al litro. Per il resto prezzo simile al prezzo in Italia. Quindi comunque 2,3 è tanta roba. Si vede che lì non hanno fatto la roba dei 17 centesimi. Comunque i prezzi sono quelli più o meno in tutta Europa. Poi ci sarà qualcuno che la fa meno, però in linea generale è quello.
1: Mi fa male la testa. Non sono abituato a parlare di economia per così tanto tempo.
0: Soprattutto sul finire della...
1: No, mi sembra veramente, perché sto mettendo tanti numeri uno dietro all'altro e non mi fare altre domande, perché al massimo posso parlare della benzina che potete trovare appunto a Segrate. Costa meno.
0: Vabbè.

0: ragazzi, qualche giorno fa a San Marino la benzina era 1,5 qualcosa. L'ho messa anche in tasca.
1: L'ha fatto bene.
2: Beh, mi ha fatto ridere quando mi è arrivato il messaggio. Quando è arrivato il messaggio, non me l'ha mandato privatamente. Mi è arrivato il messaggio. No, sì, sono arrivati un botto di aggiornamenti sui vari prezzi della benzina nei paesi europei.
0: Sì,
2: è una puntata proprio internazionale oggi. Ricordiamo che abbiamo aperto con tanti messaggi di gente che ci ascoltava da fuori.
0: Dubai, ma poi i paesi anche...
2: Dubai, Mykonos, Stati Uniti.
0: Stati Uniti diversi, c'era uno addirittura da Abu Dhabi.
2: Abu Dhabi, poi quelli che facevano Danimarca, paesi...
0: Però
2: baltici.
0: Quelli erano in vacanza, cioè c'è qualcuno che è proprio... Che si stabilisce lì in questo posto.
2: Ho fatto un insieme di...
0: Sì, sì, giustamente. C'era qualcuno dall'Eurotunnel, addirittura ci ha detto... Vi sto ascoltando, Radio DJ prende anche nell'Eurotunnel, che è abbastanza incredibile. Comunque, per esempio, in Croazia ci ha mandato una foto Simone a 1,59. Che tempi, guarda.
2: Che tempi, sta parlando di ora.
0: No, ma nel senso quando,
2: tempi quando era in Italia.
0: Sì, Slovenia 1,52. E poi una cosa curiosa che ci ha mandato Aurora è che la benzina più economica al mondo

0: si trova in Venezuela a 0,02 dollari al litro.
1: E loro non la producono?
0: Non lo so,
2: lì ci sono grandi giacimenti.
0: Ci sarà un motivo probabilmente per la questione
2: di quando si parlava appunto della volontà di Trump di prendersi tutto quanto.
0: Come mai?
2: Che diciamo Trump, tra i motivi proprio di inizio pagina, forse c'era anche questo.
1: È il 17% del mercato globale.
0: È in Venezuela.
2: Che quindi voleva fare proprio il, tutto il giacimento venezuelano.
0: Ma è strano perché Trump non ha mai queste manie di, ma cioè, di mettere le mani sulle altre cose, no?
2: Io
0: sulle
2: me
0: cose l'aspetto
2: da
0: sue.
2: Un giorno all'altro, vedrai, lo stato di Hormuz ieri, no? Che ha detto sì, che sì, è statunitense.
0: È stato statunitense, sì, certo. Una cosa importante, un consiglio in chiusura che mi sento di dare a tutti gli ascoltatori e a questo punto anche a Davide Damiani. Ora, nel caso di Davide Damiani, effettivamente l'occasione era fin troppo ghiotta per non farla a 1,889.
2: Sì.
0: Ma il più delle volte, e mi ci metto anch'io nella roba, si va a cercare il distributore più lontano per, cioè più lontano, diciamo, il distributore più conveniente, poi alla fine risulta il più lontano e quello che risparmi è niente perché lo perdi nel tragitto.
2: Cosa che io non faccio perché questo è vicino a casa mia, dovessi andare allo stesso prezzo dall'altra parte della città, no sense.
0: Va bene, abbiamo finito, vi lasciamo con Umberto e Damiano. O oh, se volete mandate messaggi a Umberto e Damiano dicendo, o comunque perché Damiani hanno parlato di economia, cioè fateli sentire un attimino un po' meno rispetto a Pecchi e Damiani, sai, loro c'hanno la roba dell'intelligenza artificiale, Lucia,
2: scherzano,
0: fanno le robine così, noi, noi abbiamo il giornale in mano,
2: abbiamo parlato dei VIP che sono in Italia quest'estate, cioè notizione.
3: Quello... Ma cazzi fate,
0: ecco,
3: quello
0: non diteglielo.
2: Paolo, ti porteremo con noi almeno fino al 2029, sappilo.
0: Va bene, vi ringraziamo per averci seguito, torniamo domani a partire dalle 14. Grazie a Simo Palerari,
3: ciao,
0: in regia, grazie a Mary J, redazione, ma soprattutto
2: grazie a te, Linus.
0: Ciao.

0: con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
5: ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Torna a Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
4: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: Manca un minuto alle 17. DJ! Buon pomeriggio dalla redazione di Radio DJ. In apertura le notizie dal Medio Oriente. Hamas ha accusato Israele di aver commesso un crimine di guerra nel raid condotto oggi sul quartier generale della polizia municipale di Gaza City. Nel bombardamento sono morte 9 persone, per la maggior parte agenti. Per il gruppo islamico palestinese, il premier israeliano Netanyahu elude gli impegni e si rifiuta di attuare

0: accordo sul cessate il fuoco. Sempre dall'estero, circa 100 persone sono morte in una frana avvenuta in una miniera d'oro illegale a Zamboye, nella Repubblica Centrafricana. Secondo le autorità locali, il bilancio è ancora provvisorio, il sito era abusivo e non erano rispettate le norme di sicurezza. Il 15enne italiano detenuto a Malta, accusato di una lunga serie di gravi reati, per ora resterà in carcere a La Valletta. Lo ha deciso oggi il tribunale maltese dopo l'udienza in cui si è discussa la possibilità di rilasciare il giovane su cauzione. Il ragazzo è stato arrestato a maggio dopo aver lanciato un falso allarme bomba nella sua scuola ed è sospettato anche di essere parte di un'organizzazione che produce materiale pedopornografico. Per lo sport parliamo di tennis. L'australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo di Maiorca lo scorso 22 giugno. Il giocatore finalista Wimbledon nel 2022, grande accusatore di Sinner per la vicenda doping, ha ammesso di aver sbagliato. «Ho commesso un enorme errore, chiedo scusa, sono deluso da me stesso», ha detto. Intanto proprio in questi minuti Flavio Cobolli sta per scendere in campo contro lo spagnolo Hodar per gli ottavi di finale del torneo di Cincinnati. Nati.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Convieni al tuo portafogli.
5: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
7: Have fun with
8: Chantecler, il gallo del pulito!

0: Sienna Spyro con Material Lover su Radio DJ. Sto leggendo che giovedì prossimo è in concerto a Milano, Sienna Spyro.
1: Ah, molto bene.
0: 27 ecco. agosto, sì? 2026, segnatelo bene, sennò fate la fine dell'amica di ieri che voleva andare a vedere i Blu a Milano, ci è andata con un anno d'anticipo, mentre si esibiranno a novembre di quest'anno.
1: Abbiamo detto 14 e 15 di novembre. Dove si esibisce Sienna Spyro?
0: Alfa Brick.
1: Ah, Alfa Brick.
0: Una location non troppo grossa, però molto intima, anche perfetta per lo stile che fa.
1: Sì,
0: delle,
1: molto bello,
0: delle sue canzoni,
1: dire.
0: Si sta un po' ritrovando questa dimensione ai concerti, ossia quella dell'intimità. Ora non mi parlare di Ultimo, che ha riempito 250.000 persone, lo abbiamo citato anche ieri, però la dimensione del cantante che vuole avere il rapporto a tu per tu con,
1: sì,
0: i fan. Magari faccio, che ne so, tipo Springsteen, faccio 600 date nello stesso posto ma stanno 100 persone ogni volta davanti.
1: È più intima la
0: più
1: cosa,
0: intima, è più bello, non c'è la calca e sicuramente c'è parcheggio.
1: Sì, se quello sicuramente, quello sicuramente, un'iniziativa che volendo si potrebbe portare anche per quanto riguarda lo sport,
0: tipo?
1: Il calcio, tipo una squadra che lo sta già facendo, vai allo stadio, siete pochi intimi. Cioè.
0: È bello che adesso, quando gioca una delle due squadre della capitale, c'è parcheggio anche all'Olimpico.
1: C'è parcheggio,
0: all'Olimpico,
1: c'è parcheggio.
0: È uno stadio famoso in Italia perché sì, è una bella struttura, sì, molto capiente, ma non esistono modi
1: non
0: per raggiungerlo.
1: Non ci sono i parcheggi, purtroppo.
0: Ma non neanche
1: non
0: i mezzi.
1: Neanche
0: se
1: i mezzi,
0: tu vuoi prendere,
1: sì, sì.
0: Vuoi andare con la metro.
1: Non c'è la metro,
0: no,
1: lì vicino, no.
0: Voglio,
1: no,
0: andare con una bicicletta e poi non so dove legarla,
1: sì,
0: all'obelisco di Mussolini,
1: non si
0: solo
1: può,
0: lì
1: non
0: la
1: si
0: puoi
1: può,
0: legare,
1: no, no.
0: Non c'è posto. Adesso improvvisamente si è risolto il problema. Come?
1: Non andando allo,
0: non
1: stadio,
0: andando allo,
1: vedi,
0: stadio.
1: Vedi, potrebbe essere una ottima soluzione.
0: Arrivano, ecco, quelli in trasferta, ma per loro è facile, hanno il pullman li aspetta in,
1: vabbè,
0: doppia
1: quello
0: fila.
1: Quello che c'entra, c'è, cioè, il pullman,
0: per la trasferta è facile.
1: Certo, certo, parliamo proprio di chi vive nella città. Ecco.
0: Senti, ma Icardi arriva alla Lazio?
1: Non arriva niente, non facciamo, oh, un'ora sul calcio.
2: Ma
1: oggi,
2: no, avete,
1: no,
2: comprato,
1: possiamo,
2: un giocatore?
1: Non è vero.
0: Uno, sì.
1: Bamba Dieng.
0: Doveva arrivare Icardi, è arrivata Bamba. Molto bene.
1: Iniziamo.
0: Iniziamo.

0: Sonica anche quest'estate. Buon mercoledì 19 agosto 2026. Sono 6 i minuti dopo le 17. Inizia 006.
1: Buon pomeriggio da Umberto e Damiano. Buon pomeriggio Patrizio in regia.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Gianni Faluomo in redazione.
3: Ciao ciao ciao.
0: Buon
3: ciao.
0: Pomeriggio. Come va? Come vi sta procedendo questa settimana infinita, lunghissima? Non passa mai. Oggi sembrava un giovedì, un venerdì. Invece ancora mercoledì, sembra novembre, sì. Quando le giornate non passano mai,
1: no,
0: ma perché
1: no,
0: questa
1: dai.
0: Percezione?
1: La percezione secondo me è il caldo che fa questi
0: caldo,
1: brutti scherzi.
0: Gianni dice che sta finendo, da domani piove.
1: No, non credo, non
3: sì,
1: credo.
3: Sì, sì, s'abbassa,
1: piove,
3: s'abbassa.
1: Piove, s'abbassa.
0: S'abbassa, speriamo, s'abbassa. Come i prezzi della benzina, s'abbassa. Sì.
1: Prima o poi qualcosa succede.
0: Sentivo gli amici Pecchi e Damiani che salutiamo, che hanno fatto la maratona prima di noi, anche loro 3 ore, e hanno chiuso facendo un po' un giro di benzina, perché non so se la state leggendo in giro qua e là sui giornali. Adesso l'annuncio è quello che probabilmente da qui a breve arriverà a 3 euro al litro.
1: Sì, sì.
0: Quindi,
1: sì,
0: quindi sì. Possiamo stare tranquilli. Da tanto, mo c'è il controesodo, no? Tutti rientrano e poi in teoria scende il prezzo della benzina. È sempre stato così. Stavolta a quanto pare
1: sì,
0: più o meno
1: è quello, ma capiremo.
0: Diamo i nostri contatti, siamo qui fino alle 20, 347 342 5220. C'è già qualcuno? Sentiamo allora chi abbiamo. Prego Gianni, sentiamo.
3: Chi vuoi sentire?
0: Tipo Vivi o Mirella, scegli tu, l'ordine. Sei tu
3: io
0: il redattore
3: a caso,
0: Sei tu il redattore capo, vai con loro due.
1: Se vuoi.
4: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Buonasera.
4: All'Olimpico, perché insomma un pochino lo conosco, non è che non ci sono i parcheggi c'erano, creati anche in un'epoca che le macchine forse ce n'erano poche, per motivi di sicurezza non se ne può usufruire. E comunque purtroppo sì, questo periodo sicuramente quando gioca la prima della capitale i parcheggi li possono trovare, penso anche a Ponte Milvio.
1: Sì, anche
4: bene,
1: sotto lo
4: ragazzi,
1: stadio.
4: Ragazzi, buona estate a tutti.
0: Anche a te.
4: E avanti Lazio.
0: Okay.
4: Mirella da Roma.
0: Ciao Mirella.
1: Ciao
0: Mirella,
1: ciao.
0: Ha la voce da tifosa, ma tifosa
1: sì,
0: incallita,
1: sì,
0: si sente dalla voce. Brava Mirella, brava Mirella. Quale sarà il pensiero di Mirella sulla situazione Lazio?
1: Niente, non ha pensiero, non si pensa, lasciamo stare.
0: Scusa, rilanciamo quel progetto.

0: di abbattere la Farnesina e fare un parcheggio multipiano. Perché l'hanno accantonata?
1: Non lo so, perché
0: spostiamo
1: forse
0: la Farnesina.
1: Era una cattiva idea, forse.
0: Vabbè, il palazzo è storico, rimane lì. Che altro abbiamo, Gianni? Sentiamo.
2: Ciao, Vivi da Gela.
0: Ciao, Vivi.
2: In effetti, quando non ci sono più casse, vedessi le partite, ci sono solo i fuochi tifosi, c'è un sacco di parcheggio e un sacco di spazio nelle curve.
0: Ok,
1: ok, okay. Quindi quando c'è, quando non ci sono.
3: L'avete voluto voi, eh?
1: Sì, sì, beh.
3: Io.
1: Abbiamo detto fa caldo, quindi è mercoledì. È mercoledì di novembre, sembra.
0: Ha detto una cosa giusta: quando non c'è il tifo, c'è posto anche in curva.
1: Questo è vero.
0: È ottimo. Iniziamo, va!

0: L'ottimo Robbie Williams con Let Me Entertain You dal 1998 su Radio DJ, 17:13 minuti. Buon pomeriggio, state ascoltando 006, il nostro numero 347-342-5220. Ancora non è tempo di DJ Box, ancora non è tempo di regali. Abbiamo tre ore per poterli assegnare, però abbiamo una serie di messaggi da recuperare. Sentiamo.
1: Io lavoro col pesce dal 1992, oramai sono 34 anni. Ogni volta che si è alzato il prezzo del pesce non è mai riabbassato. Di qualsiasi

0: qualsiasi articolo, e così sta facendo il caldo, non si è mai abbassato. Adesso punterai 40 gradi.
1: Mi piace
0: un abbraccio di Enrico dalle Marche.
1: Ciao Enrico.
2: Ciao Enrico, quindi Enrico si è alzato il pesce.
1: Enrico mi ha spiazzato. Ero convinto.
2: Caso ridi. Si è alzato il prezzo del pesce.
1: È la verità.
2: Si è alzato il pesce.
3: Da ridere.
1: Enrico mi ha spiazzato perché ero convinto poi lo paragonasse alla benzina. Invece,
2: invece
1: è il caldo.
2: No, invece
1: il caldo,
2: lo paragona al caldo.
1: Quindi, ogni anno è l'estate più calda degli ultimi 150 anni.
2: È un attimo,
1: sarà.
2: Però devo entrare un secondo in ascensore, signora mia. Perché al di là, prego, al di là del pesce che si è alzato, e meno male, per molti, anche il caffè, anche i gelati, ma qua tutto
1: signora
2: ormai
1: mia,
2: si è alzato
1: tutto.
2: Tutto.
1: Tranne gli stipendi, signora mia, quelli non si alzano.
2: E tranne mio figlio che è un lavativo e dorme fino alle 12:30.
1: Pure lui non si alza mai, signora mia.
2: Esatto.
1: Ma quel lavoro l'ha più trovato.
2: Ma lasci stare, guardi, è un farabutto.
1: Maledetto. Tornate a vivere a casa.
4: Perché non facciamo un gioco e troviamo la cosa che si è abbassata invece? Cioè esiste qualcosa che
2: qualcosa
4: è sceso?
2: Qualcosa che adesso è scesa di prezzo. Secondo me si fa fatica a trovare un qualcosa
1: tipo...
2: che adesso... Che cosa?
1: Tipo i miei, parlando di queste cose, una cosa mi è scesa.
2: I maroni.
1: Guarda, aspetta, mo sembra tutto fatto apposta. Qualche giorno fa girava un'infografica delle cose che sono salite e scese nel corso di questi ultimi 20 anni. Mi ha stupito che a scendere di prezzo sono stati giocattoli. A quanto pare non hanno vissuto l'impennata di tutto il resto dei prodotti.
2: Oddio,
1: le macchine, il costo della vita, la spesa. Ma i giocattoli così costavano 20 anni fa e qualcosina in meno costano adesso.
2: Solo io pago sacco di soldi quando porto mio figlio al negozio di giocattoli.
1: Così leggevo. Ma
2: secondo me è una vero fake. Vero,
1: no,
2: fake.
1: Vero fake. I giocattoli costano di più o di meno di 20 anni fa. In teoria vero, così c'è scritto.
2: Ma secondo me dipende sempre da quello che vai ad acquistare. Perché ad esempio una scatola di macchinine,
1: sì,
2: stai sopra i 15 euro.
1: Però pure 20 anni fa costava, io non ricordo. Leva la macchinina comprata a 100 lire all'edicola dove,
2: sì,
1: ti pare. Ma comprando al negozio di giocattoli la scatola delle marche originali,
2: sì,
1: è comunque sempre 10-15 euro. Costava 20 anni fa e ancora
2: ricordo,
1: così costa.
2: Non posso fare il paragone perché non ricordo.
1: Non avevi figli 20 anni fa. Vabbè, li compravi per te i giocattoli.
3: Quando li compravo io erano in lire,
2: sì,
3: quindi non
2: io
3: posso fare.
1: No, da te i giocattoli già ne li faceva il falegname del paese. Si andava a comprare il cavalluccio a dondolo, i,
2: sì,
1: vecchi giocattoli di una volta. Adesso
3: il cerchio, quello che facevi correre per strada.
1: Mi sono immaginato l'inizio di quei film dell'Ottocento, questi bambini che giocano facendo rotolare le,
2: sì,
1: ruote con i,
2: sì,
1: bastoni.
2: Più o meno quello.
1: Facevi veramente quel gioco, Gianni?
3: No.
1: Facevi
3: no,
1: la campana?
3: Dai. Ma no, ma non sono mica nato nell'Ottocento.
4: E comunque, per tornare al discorso, si stava meglio quando si faceva,
2: sì,
4: la campana.
2: Sì, prima. Allora, intanto ci stanno arrivando, giustamente, da parte degli ascoltatori, 347-342-5220, ci dicono le cartoline adesso costano meno.
1: Le cartoline
2: rispetto a...
1: Quella che spedisci
2: fa.
1: Dalla vacanza.
2: Sì,
1: dipende dalla città.
2: La paghi meno.
1: Sanno alcune città europee, non dico tanto italiane, che fanno come le calamite. Cioè veramente le paghi 1-2 euro, fanno l'offerta 5, le paghi
2: prezzo,
1: 8
2: magari
1: euro.
2: Convenienza.
1: Però
4: aspetta,
1: come le calamite.
4: Le calamite all'estero, sono stato ad Amsterdam.
1: 8 euro.
4: Ma che 8 euro? 28 euro? Sì, assolutamente. No,
1: hai bussato
4: tantissimo.
1: Una vetrina e una signora ti ha detto il prezzo della sua calamita.
4: No, ma è vero. E l'ho dovuta anche comprare perché il mio amico fa la collezione. Quindi ho 28 euro.
1: 28 euro. Tantissimo, 28 euro per una. Com'è fatta? Che c'è su questa calamita?
4: Non si può dire.
2: Non si può dire.
1: Lo vedi allora.
4: Amsterdam.
1: Signorina in bicicletta.
4: Esatto.
1: Ok, con i fiori nel cestino. Ok, ho capito qual è la.
2: Allora, io
1: la
2: vedo
1: calamita.
2: Gianni particolarmente impegnato. Non so se stanno arrivando magari messaggi.
1: No, sta cercando le calamite di Amsterdam.
2: Sì, no, mi perché magari è arrivato un qualcosina che. Cioè, riusciamo a trovare qualcosa che non è salita nel corso degli anni.
1: Io rilancio i giocattoli. Ripeto, poi magari effettivamente riusciamo a trovare qualcuno che ci conferma o smentisce questa cosa qua. Intanto c'è Primogenito su DJ.
5: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Scusa Caterina, primogenito su Radio DJ, 17 e 21 minuti. Patrizio, per la tua felicità ci fanno sapere che il Bitcoin è sceso tantissimo ultimamente, così.
1: Guarda. Guarda, mi rincuora.
0: Ci raccontavi che il tuo sogno è che possa fallire, ma perché? Per una sorta di invidia personale, visto che li avevi e li hai dati via quando costavano nulla.
1: Ho comprato
0: nulla.
1: Un giochino dell'Xbox.
2: Ho fatto videogiochi che sono aumentati, quindi.
0: I videogiochi sono aumentati. Non tantissimo in realtà.
2: No,
0: con l'uscita di GTA 6, che al pre-order è stato aperto, quindi grandi record di prevendite, mi pare che il massimo che puoi pagarlo è 99 euro.
2: Sì, 100 euro. 100 euro a gioco.
0: 100 euro l'edizione Ultimate con tutto il pacchetto. Vedevo una messa a confronto di tutti gli altri prezzi dei vari GTA che sono usciti negli ultimi 20 anni. Perché esiste da sempre come saga. Almeno, ripeto, almeno 20 anni. E con il tasso di inflazione dell'epoca costavano di più quando lo pagavi 60 euro rispetto ai 100 euro di adesso. Cioè, facendo il rapporto, roba matematica,
2: economia. Sì, no, troppo.
0: Ma
2: troppo.
0: Che sto a dire a voi? Ma che ne capite
2: euro,
0: voi? Oi boh, per bacco
2: 100 euro.
0: Sentiamo qualcuno.
3: I televisori a schermo piatto, confronto a 2 anni fa, 3 anni fa, continuano sempre, ogni volta che escono dei nuovi continuano sempre a diminuire.
0: Questo è vero.
3: Perché un 100 pollici 2 anni fa costava 5.000 euro, adesso lo compri con 1.500.
0: Patrizio con la faccia, dici dove?
1: Esatto. Infatti.
0: No, però è vera questa cosa qua. I televisori, come anche altri prodotti tecnologici, negli ultimi 20 anni sono scesi. Effettivamente, tu immagina quando uscirono i primi televisori schermo piatto, dovevi lasciare 12 stipendi per comprarlo.
2: Vabbè, anche perché non c'era tanta concorrenza,
0: era una
2: novità,
0: i
2: primi modelli.
4: Adesso è l'innovazione tecnologica, diciamo, quando
0: sì,
4: esce.
0: Sì, però tipo il cellulare, no, il cellulare continua a salire, eppure è sempre lo stesso. Il cellulare non ha una novità,
2: no,
0: da quanto? Da 15 anni
2: no.
0: Non c'è una novità negli smartphone, sono sempre quelli. Adesso stanno rimettendo i LED che lampeggiano blu.
2: Sì.
0: Novità, fumo negli occhi, ma ce l'avevo sull'HTC 20 anni fa il LED. Però quella è la novità della tecnologia.
2: Invece i televisori te li tirano dietro.
0: Effettivamente, quello che prima dovevi spendere almeno dai 1.000 euro in su, ora con 500-600 euro, quasi metà del prezzo,
2: sì,
0: riesci a portartelo a casa.

0: Le frutterie adesso si sono modernizzate. Se prendi 3 kg di ciliegie, ti danno in omaggio un televisore.
1: Che
0: te
1: costa
0: tirano proprio dietro.
1: I soldi del televisore glieli dai in ciliegie, più o meno è quello. Oh, attenzione, colpo di scena. Chi abbiamo? Sentiamo.
2: Ragazzi, ciao.
0: Ciao.
2: Non c'entra niente con gli argomenti che avete toccato fino adesso.
0: Sì.
2: Volevo soltanto dirvi che ieri sera alle 8:30 circa vi ho maledetto l'infinito perché sono arrivata a casa dal lavoro, stanca, morta. Ho aperto tutto a casa perché era chiuso dal mattino. E che cosa mi è entrato in bagno? Un pipistrello.
1: No.
2: Vi ho maledetto.
0: Non c'entriamo niente noi.
2: Ciao Marianna da Treviso.
0: Ciao Marianna.
1: Beh, l'abbiamo tirata a Marianna.
0: Sì, ieri abbiamo parlato di pipistrelli.
1: Abbiamo citato proprio i pipistrelli in casa e i falsi miti su cosa fare e non fare sui pipistrelli.
3: Cioè,
1: guarda
3: caso.
1: Un'azione
3: proprio sbagliata, perché se entra un gatto, ah, che carino.
0: Che carino,
3: il gatto.
0: Sì,
3: invece il pipistrello invece no, non fa nulla il pipistrello, non è cattivo.
1: Trovatelo davanti di notte nel bagno di casa. Poi mi dici se lo vuoi accarezzare o non vedi l'ora che esca.
3: Ma non lo tocco e lo invito a uscire.
0: Però rinnoviamo la tecnica che abbiamo detto ieri,
1: sì,
0: visto che comunque questa roba comune dei pipistrelli, quando trovate un pipistrello in casa dovete prima cosa da fare aprire le finestre,
1: sì,
0: chiudere la porta e lasciare lì per qualche minuto, agire.
1: Poi nel dubbio non aprite mai più quella porta,
0: no,
1: perché non sapete se è uscito,
0: arrivano i fratelli poi.

0: State ascoltando Radio DJ. Per chiudere il discorso delle cose che negli ultimi anni effettivamente sono scese un pochino di prezzo, in tanti ci segnalano le tariffe di telefonia.
1: Sì, esatto.
0: A parte che il numero di casa
1: non lo usa più nessuno, no.
0: Vabbè, è tutto incluso in internet, sì, adesso, sì, col numero. Però effettivamente il costo della telefonia mobile, proprio per chiamare, volendo, con 6-7 euro tu

0: Riesce ad avere il tutto incluso.
1: Quanti minuti hai tu nella tua
0: tariffa? I minuti penso siano illimitati, no? Poi non chiamo,
1: SMS,
0: quindi non lo so.
1: SMS
0: pure, ma li ricevo dai corrieri, ma non li mando.
1: Giga,
0: ho dovuto fare il collegamento con quello di casa per averli illimitati, se no erano un centinaio. Vedi, così. Però
1: bene,
0: tipo 10 euro, pago una via di mezzo.
1: Vabbè.
0: Tu stai ancora con quegli abbonamenti a 28 euro, inclusi 6 cellulari.
1: Io ogni mese faccio la ricarica. Al tabacchi, come anni fa.
0: Come
1: mi
0: fa
1: piace,
0: nonna.
1: Mi piace, vado lì chiacchiero.
0: Ricordo mia nonna i primi aveva i miliardi sul telefono perché era abituata che andava e come abitudine faceva le ricariche grosse, 20, 30, 50 euro, così sto tranquilla, ma poi non consumava.
1: E quindi ogni
0: una volta abbiamo fatto il cambio operatore, aveva 600-700 euro di credito.
1: Ma la faccia!
0: Tua nonna, c'hai due pensioni qua sopra, calmati, basta. Forse, guarda, sta campando di rendita con le ricariche
1: ancora
0: di 15 anni fa. Le faceva Omnitel
1: con
0: le ricariche, stanno ancora là quei soldi. Sono le 17:30 in punto, state lì, torniamo subito.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio DJ consiglia
6: il premio Oscar Russell Crowe. Torna all'azione.
7: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
8: Vuoi che ti spari?
6: L'action thriller più adrenalinico dell'estate, con un ritmo incalzante e un cast stellare.
9: In questo mestiere non c'è nessuna certezza del domani.
10: È stato bello finché è durato.
6: La vendetta perfetta. Bear Country. Nelle sale a partire dal 26 agosto. Tutte le info su DJ.it.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio e in edicola in regalo con Repubblica.

0: Radio DJ, 17:36 minuti, ancora buon pomeriggio, state ascoltando 006 insieme fino alle 20. Oh, vi dicevamo che nel corso di queste tre ore noi comunque abbiamo un po' di premi, un po' di cose da darvi. Abbiamo la DJ Box con il premio fedeltà, ma soprattutto la vetrina.
1: La vetrina di Radio DJ, dove vi diamo la possibilità di pubblicizzare tutto quello che volete, ragazzi.
0: Tutto,
1: e non
0: tutto,
1: è poco,
0: qualsiasi
1: cosa. Anche perché adesso che ci penso, noi sono diversi anni che diamo la possibilità di promuovere.
0: Sì, è vero.
1: E noi non promuoviamo mai niente, cioè di nostro. No?
0: E che devi promuovere?
1: Che ne so, qualsiasi cosa, però vabbè.
0: Gioco io. Partecipa, se sei il più veloce.
2: Posso giocare io che promuovo l'Instagram del mio gatto.
1: Mamma mia. Dammi che ti spacco il cellulare, guarda veramente.
0: Qual è, ora, parentesi prima
1: dai,
0: del gioco.
1: Daccelo.
0: No, aspetta, prima di dire qual è il gatto di Patrizio, qual è il fine? Cioè, vengono a seguirti sul profilo del gatto.
2: Io voglio che altri gattari e gattare...
1: Sì?
2: Altri gatti, in realtà.
0: Gatti
2: seguono il mio gatto. Esatto, che così si parlano tra loro.
1: Una community, quindi.
2: Esatto.
0: Ma l'obiettivo qual è? Spesso ho sentito gente che vuole fare, magari, sai, il profilo da influencer con i figli appena nati.
2: Non avendo talento io, io spero che il mio gatto diventi famoso in modo
0: famoso
2: tale che mi traina.
0: Ok, e qui stiamo beccando una strada, fare dei soldi sfruttando il gatto.
2: Il mio gatto, esatto.
0: Ho conosciuto gente che promuoveva i profili del gatto perché puntava a fare le collaborazioni con i brand e quindi avere croccantini, collari, giocattoli, tutto gratis, perché pure la roba del gatto non te la regala.
2: Non sono scesi di prezzo quelli no.
0: Ricordo ancora dei telegrafi a 27
1: strada,
0: euro.
1: È una strada. E se non ricordo male, abbiamo avuto nel corso delle stagioni di 006 gente che ha pubblicizzato i profili degli animali.
0: Qualcuno si ricorda? Un bassotto, lo seguo ancora su TikTok.
2: Sì, è vero, me lo ricordo anch'io.
0: Mi esce ogni tanto il video
2: con voi. Ma lo posso dire o no?
1: No, ancora no. Dopo.
0: Tanto manda la sigla del Gimme 5. Gimme 5. Sì, perché per aprire la vetrina dobbiamo prima giocare al Gimme 5.
1: Esattamente, come funziona questo gioco? Adesso vi daremo 5 parole, 5 frasi da abbinare ad un personaggio famoso. Appena sapete il nome, il cognome, quindi di chi stiamo parlando, ci mandate un vocale al 347-342-5220. Ve lo ricordiamo, è un gioco di velocità.
0: Giusto,
1: quindi vince il più veloce.
0: Il più veloce che indovina il nome e il cognome del personaggio che ora proviamo a farvi indovinare, a quel punto

0: Può venire in onda con noi a pubblicizzare quello che vuole. Siamo pronti? Abbiamo 5 indizi per voi.
1: Italia's Got Talent.
0: Ti vuoi pubblicizzare?
1: No, no, perché l'abbiamo già fatto. No, l'abbiamo già fatto, no, non c'è bisogno.
0: La Divina.
1: Questo adesso sei tu che ti vuoi pubblicizzare.
0: Io ero io, una Divina. Italia's Got Talent era una Divina, sì.
1: Matteo
0: Curti, che ci ha fatto entrare a Radio DJ. Guarda che siamo noi. Stile Libero. Io sono bravo a Stile Libero, nuoto, se il dorso si rana pure.
1: 2021.
0: L'anno di Italia's Got Talent.
1: No, non era 2021.
0: L'abbiamo registrato nel 2021, ma è andato in onda nel 2022. Bene, vi abbiamo dato 5 indizi. Per correttezza ve li ripeto, che non si è capito niente.
1: Sì, esatto.
0: Italia's Got Talent, La Divina, Matteo, Stile Libero, 2021. Questi sono i 5 indizi che vi devono far capire il nome e il cognome del personaggio di oggi. 347-342-5220.

0: All Night Long, Lionel Richie su Radio DJ. Se volete, domani è in concerto, devi andare però nel Regno Unito, a Sandringham House.
1: Come fai?
0: Vuoi fare un salto? Beh, bello, quando ti capita di rivedere Lionel Richie?
1: Sì, ho capito, ma c'è la diretta domani.
0: Vuoi andare a settembre, il 26 sta a San Francisco.
1: A San Francisco, ecco, magari a settembre, tanto non abbiamo grossi impegni dal lunedì al venerdì, volendo possiamo...

0: Il 30 sta a Chicago, se preferisci la meta, o se no da ottobre si fa la resident a Las Vegas.
1: E allora vado a Las Vegas è molto meglio. Sì, sì, sì,
0: 12
1: sì.
0: date consecutive a Las Vegas, lo andiamo a vedere là. Nel mentre qui stiamo giocando al Gimme 5, vi abbiamo dato 5 indizi, questi:
1: Italia's Got Talent, La Divina, Matteo, Stile Libero e 2021.
0: Vi abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando. La più veloce è stata Emma da Bra.

0: e alla zia. Tu e chi? Con chi sei?
1: Cosa?
0: Con chi sei, dico?
1: Sono con mio papà, mia mamma e mia sorella.
0: Ok, ok. Allora un saluto a tutta la famiglia, che siete in macchina insieme. Ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao,
0: ciao.
2: Allora magari ti sei fatta aiutare o magari è stata una tua iniziativa.
1: No, ho fatto io.
2: Brava, brava.
0: Hai fatto tutto tu. Brava, brava, complimenti. Allora ti chiediamo di dirci qual è questo nome di oggi.
1: Federica Pellegrini.
0: Andiamo a vedere perché, come associ Italia's Got Talent.
1: Perché ha fatto la giudice a Italia's Got Talent.
0: Sì. Brava. Poi c'è La Divina.
1: È il suo soprannome, perché era chiamata così.
2: Esattamente, poi abbiamo Matteo.
1: È suo marito, sì. Matteo Giunta.
2: Matteo Giunta, bravissima. Stile libero.
1: È perché è il suo stile migliore,
2: la sua con specialità.
1: Cosa.
2: E poi chiudiamo con l'ultima, 2021.
1: È l'anno in cui si è ritirata, che ha fatto l'ultima Olimpiadi.
2: Bravissima, Emma.
0: Complimenti.
2: Complimenti. Oh, super preparata.
0: Sei nuotatrice anche tu, sei super fan.
1: No,
0: sei...
1: mia sorella però.
2: Ah, vedi, vedi, allora qualcuno, vedi, in famiglia.
0: In famiglia qualcosa, nuota, qualcosa sì. C'è. Cara Emma, dal momento che hai vinto, puoi pubblicizzare in diretta tutto quello che vuoi. Quindi a te la parola.
1: Pubblicizzo Braz, che è un festival della salsiccia di Bra, che si svolgerà a settembre, dal 17 al 20.
2: 17 e 20 settembre, ok.
1: E tipo ci saranno anche tipo chef famosi, tipo Cannavacciuolo, Cracco.
0: Oh, incredibile, bello. Quindi si svolge a Bra, tutto il paese immagino sia in festa per questa cosa, o c'è una località esatta, un punto dove poter mandare la gente?
1: No, nel centro.
2: Dal centro, ok, centro, ok, perfetto.
0: Al centro di Bra. Quindi specialità la salsiccia a questo punto, e vengono gli chef come ospiti, ci sta qualche lo show
1: come
0: cooking,
1: ospiti,
0: che
1: ci
0: fanno?
1: Ci sono anche tipo lezioni di cucina, cioè cibo, cose in giro.
2: È un bel festival, una bellissima bellissima iniziativa. Bene, bene, grazie, anche perché poi così abbiamo dato anche l'idea a qualcuno, metti che
0: certo, non sa cosa fare,
2: non sa
0: vuole
2: cosa
0: investire
2: fare in quel
0: un
2: periodo,
0: weekend.
2: Ne può approfittare.
0: Tu ci vai da sempre, immagino, è un po' una ricorrenza storica.
1: Non da tanto, lo fanno da un paio di anni, okay. Però avrà quello che è più storico come Festival del Cibo e Cheese, che si svolge anche lì ogni due anni, ma tipo negli anni dispari, quindi c'è stato l'anno scorso e ci sarà nel 2027.
0: Ok, quindi okay. Quest'anno invece tutti a festeggiare la salsiccia di Bra. Ci puoi ripetere le date? Così ce le riappuntiamo.
1: Dal 17 al 20 settembre.
2: 17-20 settembre.
0: Ok, appuntato. Grazie Emma, a questo punto buon rientro e buona serata.
1: Grazie mille.
2: Un salutone a tutti.

0: Allora, trovatemelo un profilo più, un programma, anzi, più inclusivo di questo, che vi passa da Lionel Richie a White Girl Wasted di Anna. Fantastico. Trovatemelo, me lo portate.
1: 006, ecco, tra le 17 e le 20, dal lunedì al venerdì.
0: Molto bene, soprattutto dopo aver pubblicizzato il Festival della Salsiccia di Bra, grazie alla vetrina che ci ha fatto Emma, molti in realtà si domandano, ma alla fine il famoso profilo del gatto di Patrizio esiste o non esiste?
2: Ascoltatori, non me lo fanno dire, non
1: no,
2: me lo
1: no,
2: fanno
1: no,
2: dire.
1: Prego, prego, dai, poi
2: lo posso dire.
1: Sì, sì, vai, tranquillo.
0: Allora, sono curioso di vedere che fai su questo.
2: Oscar Bengala Cat underscore, tutto attaccato.
1: Oscar Bengala.
0: Bengala, proprio complicato potevi fare. Ok.
2: Underscore.
0: Guarda quanta gente in comune, ma chi l'hai dato sto profilo? C'è tutta Radio DJ che lo segue.
2: Perché Danilo da Fiumicino tipo l'aveva pubblicizzato, sì.
0: Tutti, okay. Sciaffiro, Veronica, Sabrina, tutti a seguirlo. Vabbè, è bello, c'è da dire che Oscar Bengala, no, che Oscar Bengal Cat,
1: Bengal Cat, sì.
0: È molto bello, questo
2: molto
0: c'è
2: bello.
0: Da dire.
2: Ah, non è altro... Bengala?
1: No,
0: Bengala. È Oscar Bengal Cat, così è scritto, okay. Underscore. Se cerco Oscar Bengala mi porta dei profili di gatti identici ma scritti in cirillico, sono
1: no,
0: russi.
1: No, non è no, tra l'altro sono il gatto di Patrizio, lo ricordiamo, è l'unico gatto che parla, quindi andatelo
2: sì,
1: a seguire.
2: Ha imparato a dire no. E wow. Che wow.
1: No e wow. Sì.
0: Ho messo un reel, sto vedendo se... Che dite? Ci sei tu che ridi al bagno.
2: Ma no.
1: Non si sa che cosa...
2: No, era un'altra cosa.
0: Che profilo mai dato? Attenzione, c'è Patrizio nel letto. Questo è tutto musicale o
2: sì,
0: parli?
2: Ma è tutto musicale, è tutto musicale.
0: Io volevo sentire tu che parli col
1: vabbè,
0: tuo gatto.
1: Vabbè, andate sul profilo e troverete sicuramente qualcosina.
0: Ok, quindi adesso questa vetrina regalata, così come la giustifichiamo per Patrizio? Vabbè, in cambio ci fai tutte le sigle nuove per l'Otamatone, il programma di
2: va
0: settembre.
2: Va bene,
0: dai,
2: ci
0: a posto,
2: sta.
0: A posto, aggiudicato.

0: Bastille. Happier, era il 2018 quando usciva questa canzone. Pensa che tra 4 mesi...
1: Sì?
0: Questa canzone avrà 9 anni.
1: Cioè, anni, vabbè.
0: No,
1: vabbè.
0: Tu pensa che il 2018 per me è 3-4 anni fa. E invece è 8
1: invece
0: anni
1: no,
0: fa.
1: No, beh, certo.
0: Male, male. Sarà 9 anni tra 4 mesi.
1: Con la matematica te la cambi.
0: Ma c'è un buco temporale di percezione nel
1: esatto.
0: mentre. Mi fa così strano. Per il 2019 soprattutto.
1: Sì.
0: Mentalmente è vicinissimo.
1: E dietro
0: tre
1: l'angolo,
0: anni fa,
1: dietro
0: tre
1: l'angolo.
0: Anni fa
1: invece no, no, sono successe tante cose.
2: Invece,
1: senti,
2: invece
1: tu Patrizio 2026. Non parlare perché ci hai creato solo danni. Adesso gli ascoltatori si stanno lamentando che abbiamo fatto il favore a te,
0: sì.
1: Giustamente fuori dalla vetrina perché non ha partecipato al
2: Game. Ma non è un favore, no, devo fare tutte le sigle.
1: Ho capito,
2: fare.
0: Cambio merch,
1: chiamalo
0: così. Merch,
1: sì, però non è giusto perché ci sono altri ascoltatori che ci tenevano a pubblicizzare i profili dei loro animali.
0: Quanti sono?
1: Parecchi, parecchi. Purtroppo, parecchi, parecchi.
0: Quanti? Che dobbiamo fare? Dimmi tu.
1: Lucia, io chiederei a Lucia come poter fare la nostra quota rosa. Ecco.
0: Allora, la nostra intelligenza artificiale. Ciao Lucia, abbiamo un sacco di richieste per pubblicizzare profili Instagram di gatti, ma non abbiamo tempo. Che possiamo fare? Che ci inventiamo?
3: Ah, allora. Questa è simpatica come situazione. Mi state dicendo che volete spingere più profili?
1: No,
3: di
1: non noi.
3: Ma
1: sì.
3: Non avete tempo.
0: Non abbiamo tempo perché c'è la pubblicità tra poco. Quindi
3: ci credo che non c'è mai tempo abbastanza in questa in diretta.
0: Se poi tu fai ste parabole, Lucia, non finiamo più. Dacci una soluzione.
3: Ho capito. Allora, soluzione pratica. Scegliete magari 3 profili top.
2: No.
1: Lascia stare, lascia
2: pubblicità,
1: stare.
2: Cioè,

0: Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
4: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
5: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
6: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
6: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
3: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai controllato il traffico?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
10: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
9: Ma hai prenotato?
10: No!
11: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
12: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini.

0: se sopravviverai. Dove?
1: Al Cavallino Matto.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
3: Le 18 DJ.
4: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. C'è anche un cittadino italiano tra i 7 turisti morti nello schianto di un elicottero in Kenya nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di un imprenditore 44enne originario della Toscana che viveva da anni in Ecuador, dove dirigeva il Centro Nazionale di Intelligence. Sono ancora da accertare le cause dell'incidente. L'esercito israeliano ha aperto un'indagine penale interna sulla morte della piccola Hind Rajab, la bimba palestinese di 5 anni uccisa nel gennaio del 2024 mentre con la famiglia fuggiva da Gaza City. Sopravvissuta a un bombardamento, restò nascosta in auto per ore al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa fino a quando non fu colpita morte insieme con due paramedici che erano intervenuti. Il 15enne italiano detenuto a Malta, accusato di una lunga serie di gravi reati, per ora resterà in carcere a La Valletta, lo ha deciso il tribunale maltese dopo l'udienza di oggi in cui si è discussa la possibilità di rilasciare il giovane su cauzione. È stato fermato il marito della donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa in un fondo agricolo in provincia di Cosenza. Era stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto due uomini allontanarsi. A Cincinnati siamo al tennis. Flavio Cobolli è in campo in questi minuti contro lo spagnolo Hodar per gli ottavi di finale. In serata, sempre per gli ottavi di finale, sarà il turno di Lorenzo Musetti che sfiderà il portoghese Faria.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ci risentiamo tra un'ora.
6: DJ One Nation One Station.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Noi ci siamo e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: Nei videogiochi è così. Raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
11: Have fun with
12: Chantecler, il gallo del pulito.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa su Radio DJ, 18 e 6 minuti, quindi 6 e 6 possiamo ufficialmente dare buonasera parte di 006. 6 e 12. Quindi le addizioni anche quelle le sappiamo fare. E prende senso il nome del programma.
1: Sì, sì, prende senso.
0: 006, come sarà a settembre?
1: Punto. 006.
0: Punto.
1: Alle 18.
0: Ogni
1: alle 18.
0: Tanto buttiamo lì qualche briciola di pane.
1: Sì.
0: 18 o 6?
1: 18.
0: Sempre 6 è?
1: Sì, però è di sera, 18 di sera.
0: Non sono sicuro.
1: Sì.
0: Perché? Noi la buttiamo. Ma perché? Non è detto. Intanto altre due ore da passare insieme in questo mercoledì 19 d'agosto 2026. È bello essere aggiornati su quello che state facendo mentre ci ascoltate. Siccome sono settimane stranissime queste d'agosto, è difficile dare dei riferimenti. Non c'è più quella cosa all'italiana, tutti in vacanza.
1: No, c'è tanta gente che lavora, certo.
0: Abbiamo sentito prima Emma che è andata a trovare con i genitori la nonna e la zia e stava rientrando a casa. Adesso magari dal momento che si avvicina l'orario aperitivo c'è qualcun altro che si appresta. Sentiamo.
2: Cucino peperoni mentre ascolto due burloni, la birra gelata in mano alla Radio Bedamiano, mi fanno compagnia con buon umore ed allegria. Viva Radio DJ, tu sei la vita mia. Oh ragazzi, grazie per la compagnia, eh.
0: Grazie, grazie Giova.
1: Bello, grazie. Bellissimo.
3: Ragazzi, non devo fare le sigle.
1: No, infatti, aspetta, questa la salvo. Questa va salvata. Bassa i gradi però dell'aperitivo.
2: Che già sta... mentre ascolto due burloni, la birra gelata in mano alla Radio Bedamiano, mi fanno compagnia con buon umore ed allegria. Viva Radio DJ, tu sei la vita mia.
1: Bravo, complimenti all'amico, ci piace
0: molto. A questo punto, visto che settembre si avvicina, le sigle vanno fatte, 347-342-5220, se volete aiutarci con il vostro canto, la vostra voce, Patrizio ringrazia.
1: Ben venga,
0: fateci sapere. Oh, intanto, per unire...
2: Cucino
0: e basta,
1: abbiamo capito, i peperoni adesso diventano pesanti.
0: Ci riproviamo a tempo?

0: bene, grazie.
1: Fatto sul momento, è fatta sul momento e tanta roba.
0: Li amavo fino a 10 minuti fa i peperoni, adesso li odio.
2: Fammi specificare che se qua succede qualcosa. Era una battuta che gente scrive, che bello risentire Lorenzo su DJ. Non è Jovanotti quello vero. È Oscar, è Oscar, è un altro amico.
0: È un amico che gli somiglia.
2: Somiglia, ma non è quello vero. Mentre non era una somiglianza, ma era quello vero, un Neymar ballerino.
0: Sì.
2: Avete presente il campione brasiliano? Sì, ha lasciato la nazionale, ma non ha ancora lasciato il calcio giocato, quindi ancora un professionista.
0: Ancora in attività, certo.
2: Ancora in attività, però è papà da 2 anni e quindi adesso la figlia comincia a fare le prime esperienze con la scuola, quindi all'asilo, magari c'è la recita, c'è
0: il saggio di danza,
2: E dunque sta girando questo video in cui Neymar, con tutti gli altri papà della classe della figlia, della scuola di danza, è stato invitato a fare un sorta di saggio,
0: un saggio finale,
2: con la figlia.
0: Un saggio finale.
2: E quindi c'è Neymar ballerino che sta lì a ballare con la figlia, a fare tutti i passi di danza. Per quanto sia un atleta, non è che poi è così tanto sciolto a fare i passi di danza.
0: Bravo col pallone,
2: più
0: bravo.
2: Sicuramente, sicuramente. Tra la danza e il pallone ha fatto bene a scegliere il
0: calcio,
2: pallone.
0: Ecco.
2: Da lì però, guardando questo video, si sono aperti tutti i vecchi ricordi di quando queste recite ci siamo passati tutti.
0: Beh,
2: le abbiamo fatti tutti.
0: Da piccoli, certo.
2: E spesso quando la scuola non aveva grandi finanziamenti, non aveva grandi mezzi, andava a chiedere aiuto proprio ai genitori.

0: genitori, lo spettacolo magari di fine anno, il saggio di fine anno, lo si organizzava proprio insieme ai genitori, non solo, ecco, cioè, si chiedeva il contributo per comprare
1: sai, la carta per fare la scenografia,
0: no, no, proprio i genitori che venivano usati come attori.
1: È molto bello questo qua. Quindi a questo punto, se ci abbiamo anche noi delle storie,
0: delle storie simili, certo, ricordi, esatto, ricordi simili, ecco,
1: di papà che hanno fatto queste esperienze insieme a noi, o magari siete voi propri papà, sì, che sono stati trascinati alla scuola dei figli,
0: ecco, magari,
1: i neopapà che stanno lì a dover fare i balletti quando ci mandate esatto, i video che rifate il nostro sketch di Frozen di Italia's Got Talent,
0: lo
1: con
0: sappiamo,
1: le vostre figlie, con le bombolette,
0: lo fate.
1: Vi ringraziamo, ecco. Quando vi hanno trascinati, siamo curiosi di raccogliere queste storie.

0: Si chiama If You Had My Love, lei è Jennifer Lopez dal 1999 su Radio DJ, 18 e 14 minuti, i nostri contatti, il nostro numero per i vostri vocali WhatsApp 347-342-5220. Stiamo rispolverando un po' vecchi ricordi di papà che si sono messi in gioco con le recite,
1: sì.
0: I saggi di danza, soprattutto con i figli piccoli.
1: Sì, anche le mamme vengono coinvolte, quindi diciamo il coinvolgimento da parte delle scuole c'è sempre, una mano serve sempre, i personaggi alla fine servono sempre, quindi ti chiamano ogni anno praticamente.
0: Anche perché siamo partiti dalla notizia di Neymar che si è reinventato ballerino per il saggio della figlia di due anni e quindi è lì a fare i passi di danza con lei insieme a tutti gli altri papà. Sentiamo qualcuno, chi abbiamo?
2: Nella scuola dei miei figli sono sempre stati i genitori a fare lo spettacolo per i bambini.
1: Al contrario.
2: Ogni anno.

0: Anno si organizzano le prove, si fa lo spettacolo, si organizza tutto quanto e poi si va in scena per i bambini. Bellissimo, un'esperienza fantastica. Ciao Antonella.
1: Ciao Antonella.
2: Quindi i bambini in quel momento
1: si siedono a vedere
2: lo spettacolo.
1: Beh, tante risate nel vedere il papà che si cimenta nella recita per il bambino, sicuramente con tutti i costumi, il cespuglio lo deve fare il papà. Molto.
2: Chissà se succede il contrario, che c'è il papà in un angolo che inizia a piangere e non prende parte allo spettacolo. Chissà se succede
1: il papà in silenzio che guardano tra il pubblico per vedere se individuano il figlio. Poi appena lo vedono, sorrisone e cominciano a cantare facendo ciao. Me le immagino queste scene al contrario.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Io sono insegnante in una scuola elementare e noi praticamente in tutti gli eventi che facciamo, recita di fine anno, recita di Natale, cerchiamo di coinvolgere sempre i genitori. E i genitori che cantano, che abbiamo il coro della scuola,
1: il coro.
3: I genitori che recitano, i genitori che giocano e ballano anche. E quindi anche noi lo facciamo.
2: Bello.
3: Buona serata ragazzi, un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio anche a te. Quindi anche in questo caso tanti genitori che invertono i ruoli, vanno lì a fare loro lo spettacolo per i figli. Farebbe ridere vedere i filmini a me di queste
2: Se ci avete qualcosina mandatecela, magari ci facciamo quattro risate curiosi.
4: Non vale, non soltanto i papà, anche le mamme.
1: Ah, okay.
4: Allora, mamma, scuola, asilo nido, perdonatemi, quindi 2 anni e mezzo, 3 anni, bimbi, io riccioli d'oro e 3 papà invece che facevano gli orsi, ma ci siamo divertiti un sacco, noi i bambini non hanno capito la mazza.
2: Ciao Sabrina. Ecco, vedi,
1: allora adesso stiamo prendendo un'altra deriva. Mi sembra tanto i villaggi turistici, però con il pubblico di bambini.
2: Beh, perché magari fai la favola, no? A fine anno, quindi ci sta che.
1: Però il papà con la parrucca fa villaggio quello.
2: Sì,
1: eh.
2: Bella!

0: Si chiama Parlar d'amore la canzone, loro sono Saif e Bresh su Radio DJ. 347-342-5220 il nostro numero. Stiamo raccogliendo le storie dei papà o delle mamme che si sono cimentati in recite o saggi di danza con
1: tutto
0: i propri figli.
1: Partito dalla notizia di Neymar che si è divertito a fare il saggio con la figlia, il saggio di danza, anche se abbiamo tralasciato un particolare per quanto riguarda Neymar. Era un saggio a tema.
0: Un saggio a tema?
1: Proprio uno spettacolo.
0: Ce lo siamo perso, sentiamo allora.
2: È stato già detto che il balletto di Neymar era a tema pirati. Il titolo era Neymar dei Caraibi.
0: L'hai detto tu adesso.
1: Stato detto. Infatti,
0: grazie amico.
1: Beh, ci sta, giusto, le cose bisogna dirle fatte bene.
0: Ci siamo persi un passaggio fondamentale della notizia.
1: Era giusto dirlo, ecco. Esatto.
0: Sentiamo qualcun altro.
3: Ciao ragazzi, Claudio da Vercelli.
0: Ciao Claudio.
3: Recita di fine anno di mia figlia dell'asilo e decidono di fare ai genitori la sfilata di moda.
0: Molto.
3: Quindi a mia insaputa vengo iscritto e quindi guardo su internet come
0: si
3: muovono i modelli, scimmiotto un po'
0: Zoolander
3: i loro movimenti e vinco la sfilata da morire da ridere.
1: Bravo,
0: ha vinto,
1: bravo,
0: quindi abbiamo un modello professionista
1: sì,
0: che è arrivato a vincere. Come cammina il modello? Sguardo fisso avanti, le spalle che fanno
1: guardare
0: su e
1: il
0: giù.
1: Pubblico, mai.
0: Bravo, complimenti. Attenzione, ci spostiamo dalle parti di Padova dove c'è Andrea. Benvenuto, Andrea.
4: Buongiorno, buonasera.
1: Ciao Andrea, buonasera.
0: Tu ormai dopo questa esperienza attore professionista.
4: Devo dire di sì, perché comunque A parte l'attore professionista, ma le soddisfazioni poi di essere riconosciuti dai bambini è incredibile. Solo per aver fatto,
0: che hai
4: diciamo,
0: fatto?
4: Forse 15-20 secondi di battute in totale.
0: Sì.
4: Però
1: hai lasciato comunque il segno. Non serve per forza essere attore protagonista.
0: Beh, certo. Ricostruiamo il contesto. Recita di scuola, quale classe faceva tuo figlio?
4: Asilo. Okay. Perdonatemi, ma 25-26 anni fa.
0: Sì, però ancora ne parlano, quindi
1: ancora sì.
0: Falsa la pena. Allora, quindi, asilo, recita dei bambini. Che recita è? Aveva un titolo?
4: Sì, era Peter Pan.
0: Peter Pan. E tu che cosa dovevi interpretare in Peter Pan?
4: Io ho, niente proprio di meno, ho interpretato il coccodrillo.
0: Il coccodrillo?
1: Come fa?
0: Il coccodrillo
4: Il coccodrillo con la voce all'epoca, non so se vi ricordate, a Striscia imitavano Bill Clinton con una voce particolare.
0: Sì.
4: Eccola qua, sto arrivando sul coccodrillo.
0: Tu hai fatto tutto il coccodrillo di Peter Pan imitando le voci di Paperissima.
4: Esattamente.
0: E questi 20 secondi
1: bellissimo.
0: Di battuta, te la ricordi precisa come dicevi?
4: No. Io mi ricordo che sono entrato dicendo: ecco bambini, sono qua, sono il coccodrillo Move Magna. Qualcosa del genere. Poi,
1: bellissimo.
0: E da lì sei diventato l'idolo dei bambini, tanto che quando giravi poi in giro per le strade, mamma, c'è il coccodrillo della recita.
5: Mamma, c'è Bill Clinton.
4: Questo, anni e anni di collaborazione con le scuole, con gli asili, sono famoso per questi 20 secondi qua.
0: Lo vedi? Che sei rimasto impresso.
1: Vabbè, però è un bel ricordo, dai, che ti porti.
0: Avevi un vestito particolare, com'era fatto il coccodrillo?
4: Sì, da coccodrillo. Io praticamente ero dentro un vestito intero con tanto di codone e di bocca da coccodrillo, cioè io praticamente avevo un'apertura sotto la gola del coccodrillo, ecco.
0: Ah, e guardavi
1: da lì.
0: Beh, incredibile. Bill Clinton dentro il coccodrillo.
1: Immagino, hai comunque del repertorio foto e video di quel momento.
0: All'epoca.
1: Peccato.
4: Devo dire una cosa: la soddisfazione più grande che ho avuto, ma di questa non se ne ricorda nessuno, è quando mi sono vestito da Babbo Natale.
0: Ah, in che contesto l'hai dovuto fare?
4: A Natale.
0: Certo, però tipo dove? Sempre a scuola?
4: No, sempre all'asilo. All'asilo, perché pochi giorni prima di Natale chiedevano che qualcuno si adoperasse per fare la comparsata.
0: E certo, lo spettacolo dove si mette in scena l'arrivo di Babbo Natale.

0: Natale tu facevi Babbo Natale.
1: Ma fai per noi, Babbo Natale con la voce di Bill Clinton?
2: No, quella no. È sempre col boccione, però un po' diverso, adesso non so neanche. Ma la cosa straordinaria è che sono andato vicino alla mia figlia più piccola,
0: sì,
2: che mi ha detto ti voglio bene, non me l'aveva detto come papà, ma me l'ha detto come Babbo Natale.
0: Che voleva bene a Babbo Natale.
3: Babbo Natale, Babbo Natale, ricordiamo che Babbo Natale quel giorno era impegnato, quello vero, e sei andato tu a fare il sostituto.
2: Io ero il sostituto, chiaramente.
3: Esattamente, il sostituto ufficiale di Babbo
0: Stavano
3: Natale.
0: Stavano lì vicini per citare Paperissima. E si è beccato.
2: Io vi devo ringraziare perché siete bravissimi, mi fate un sacco di compagnia.
0: Grazie.
2: Anche la mattina, vi ascolto sempre, siete il mio risveglio. Amo Radio DJ e amo tutti voi.
3: Grazie, bello. Grazie Andrea, ti mandiamo un grosso abbraccio, veramente.
2: A voi.
3: Una buona serata.
0: Anzi, te lo dico anch'io come tua figlia, ti voglio bene Andrea. Grazie per queste parole.
2: Ciao,
0: un abbraccio.
4: 006 oh, oh, oh, su Radio DJ oh, oh, oh, iconica. Young Money.

0: proposito di genitori ballerini, su questa canzone, chi ha avuto figli adolescenti, anche più piccoli, a cavallo del 2017, sicuramente ha giocato a Just Dance,
1: sì,
0: con questa
1: canzone,
0: joystick in mano e a dover rifare la coreografia in televisione.
1: Lo facevamo anche noi, in quegli anni non eravamo genitori.
0: No, eravamo una via di mezzo, un po' scemi, un po' niente.
1: Noi scemi siamo rimasti, sì, quello sempre.
0: Però via di mezzo.
1: Anche niente, si è cambiato niente.
0: Non è cambiato niente. Però si giocava a quel punto a Just Dance. Col cuginetto. Invitava a casa, aveva la Wii e ti mettevi con lui a giocare a Just Dance. Non so quanti video ho visto di televisori.

0: distrutti perché lanciavano il joystick verso il televisore. Che fai la coreografia, non te lo leghi al polso e parte il telecomando verso la televisione.
1: Sì.
0: Si rompe tantissimo.
1: Si rompe lo schermo. Nella...
0: Però come dicevamo un'ora fa, ormai i televisori costano così poco che uno viene. L'unica cosa che è scesa di prezzo in 20 anni. A questo punto approfittiamone. Sono le 6:30, state lì.
2: DJ 006.
3: Allora on danse. Allora on danse.
2: DJ 006.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Umberto Daniano.
13: Radio DJ.
12: Umberto Daniano.
14: Mia zia pensava foste due parenti.
12: Umberto Daniano.
13: DJ.
14: Ma questo Umberto Daniano, quando vengono a cena?
12: Umberto Daniano, io vi ascolto talmente tanto che oramai mia madre saluta prima voi di me.
15: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.

0: I BTS su Radio DJ, 18 e 35 minuti, ancora buonasera,
1: buonasera
0: 006, ancora un'ora e mezza da passare insieme e una DJ Box da assegnare come premio fedeltà,
1: sì.
0: Quindi manca veramente poco pure all'uscita di questo premio.
1: Ma se vuoi lo possiamo anche fare adesso,
0: lo, vuoi
1: lo
0: già
1: possiamo
0: fare
1: agevolare
0: adesso.
1: Proprio in questo momento, però lo facciamo grazie ad un gioco molto richiesto, devo dire che tutti ci invidiano ma nessuno ci copia, ci invidiano tutti ma nessuno...
0: No, c'è da dire che una cosa è molto vera, perché ci arrivano le fotografie come prova che da quando portiamo avanti questo gioco le vendite quelle sono impennate,
1: sì.
0: Tanto che quando si avvicina Natale, quando si avvicina qualche ricorrenza, tutti, ah, non sapevo che regalare a mio marito, io ho regalato l'otamatone.
1: E
0: quindi ci fa molto piacere che l'inventore dell'otamatone stia continuando
1: niente,
0: a fare
1: però,
0: i soldi,
1: signor
0: noi,
1: inventore,
0: grazie a lui però ridiamo e scherziamo.
2: Gioca otamatone, indovina la canzone, otamatone, che bel giocone.
0: Ultimi giorni di questa vecchia sigla, perché abbiamo fatto il cambio merce prima.
1: Beh,
0: con
1: sì,
0: Patrizio,
1: sì,
0: abbiamo
1: sì,
0: pubblicizzato il profilo del suo, del suo gatto Oscar Bengal Cat _.
3: Sì.
1: E da settembre, da settembre sigla nuova.
0: Ci fa la sigla nuova e in cambio ci arriva tutto il materiale, non solo sigla. Non...
3: Meno male che ce n'è solo uno dei gatto.
1: Esatto.
0: No, ma non te la cavi con una sigla, c'è tutto il pacchetto sonoro.
1: Sì, c'è
0: da,
1: un po' di roba da
0: rifare.
1: Da fare, un po' di roba.
0: Nel mentre come funziona? Noi giochiamo con lo strumento musicale che per appunto si chiama otamatone, strumento musicale vero, giapponese.
1: Vero, suonato qui live in studio dal nostro maestro Gianni, canzoni devo dire anche molto facili,
0: molto facile,
1: anche perché
0: certo,
1: è bravo, il maestro è bravo, quindi si riesce ad indovinare al primo suono praticamente, la prima volta.
0: È proprio questo quello che dovete fare, indovinare il titolo della canzone che adesso verrà suonata live. Non appena lo sapete ce lo scrivete o ce lo mandate con un messaggio vocale, che è molto più veloce, al 347 342 5220. In palio c'è la DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ. Siamo pronti?
1: Prego,
0: e allora
1: maestro,
0: prego.

0: bravo.
1: Questo ghigno, perché c'è il ghigno
2: sotto?
1: No,
2: perché quando il maestro suona mi torna alla memoria il baretto sotto casa, il karaoke con Bambasco, quando le basi karaoke si scaricavano, c'era sempre lo zio col portatile che a casa ti invitava per il karaoke.
1: Questa la faceva.
2: Non solo faceva questa, ma la qualità di quelle basi karaoke era proprio questa dell'Otamatone, perciò mi fa ridere.
1: Andiamo a suonare 24.000 volte? No, va bene così.
2: Va bene, una basta e avanza. Qual è il titolo? Il più veloce che indovina.

0: Smith con Pink su Radio DJ, ma non era questa la canzone da indovinare.
1: Assolutamente,
0: mi dispiace per chi magari si è collegato tardi e ha inteso che c'era da indovinare questa canzone. È quella suonata con l'otamatone, il nostro fantastico strumento musicale giapponese, e a quanto pare il più veloce a rispondere è stato Francesco dalla provincia di Terni. Buonasera.
2: Ciao, buonasera
1: ragazzi.
2: Ciao
1: Francesco, ciao.
0: Provincia di Terni dove esattamente?
2: Acqua Sparta.
0: Facci sognare, com'è oggi lì il tempo?
2: No, è caldo.
0: Caldo, allora
1: tanto
0: niente.
1: Caldo.
0: Incubo anche là, non si sogna. Che stai facendo di bello? Come passi la giornata?
2: Stavo uscendo dal lavoro e mi sono sintonizzato sulla radio e ho sentito il gioco che stava per partire. Ho preso il telefono e ho...
1: Bravo Francesco, è proprio quello che bisogna fare.
0: Senti, stai uscendo dal lavoro, di che ti occupi?
2: Io lavoro in biblioteca.
0: Biblioteca? Com'è questo periodo? C'è gente? Tranquillo?
2: Sta tornando.
1: L'aria condizionata c'è, perché per
2: sì,
1: forza.
2: Fortunatamente per sì, fortuna, almeno quello.
0: Ok, quindi qualcuno viene a prendersi il fresco.
1: Bene, dai. Poi magari ci conosciamo meglio, però prima ci serve, Francesco, il titolo della canzone.
2: Era 24.000 baci di Ariane.

0: Esatto, era proprio quella lì. Allora, indovinare questa canzone ti ha dato accesso adesso al gioco dell'Otamatone. In palio c'è una DJ box. Come funziona? C'è una finale a tu per tu. Sei tu contro te stesso. Gianni ti suonerà un'altra canzone con l'Otamatone soltanto per te. E a quel punto, se indovini il titolo di quella canzone, ti porti a casa il premio. Sei pronto?
1: Va bene, andiamo.
0: E allora, caro Francesco, a te la parola. Sentiamo.
1: Ok, ce l'ho.
0: Qual è?
1: 10 ragazze per me, Lucio Battisti.
2: 10 ragazze.
0: Oggi tutto coi numeri. 24.000, 10, va bene.
2: Bravo Francesco, vedi.
1: Grazie.
0: Ah, questa canzone è bella, la vorrei tenere, possiamo?
2: No, non possiamo. Allora, un pezzettino. Ma però sulle quali morire.
0: 10 ragazze per me. Solo per me. Oh, per una volta,
2: adesso
0: una bella canzone.
2: Più bello, però.
0: Allora, vai. Non la voglio perché sa bene ballare. Scusa Francesco, che ci piace la canzone, ce la godiamo.
2: Torniamo subito, però. Non sa cosa vuol dire l'amore. Quanto?
0: Una soltanto perché. Allora arriva il pezzo bello.

0: è bella.
1: Scusa,
0: bella.
1: Efra, scusa. Ma è più forte di noi. Scusa.
0: Allora, caro Francesco, hai vinto la DJ Box. Ti arrivano a casa, bravissimo, tutti i gadget di Radio DJ. Vuoi dedicare il premio a qualcuno? Vuoi salutare qualcuno?
2: Beh, allora, visto che oggi è il compleanno di mia moglie, faccio gli auguri a mia moglie, Lara.
1: Bellissimo, vedi, non c'è modo migliore di festeggiare il compleanno.

0: fatti tuoi, che l'hai regalato, che hai preso?
1: Speriamo che non mi stia sentendo. No, allora, gli ho regalato un biglietto per il musical di Raffaella Carrà.
2: Bello,
0: ve lo godete insieme, almeno andatevi, vi vedete il musical.
3: No, ha detto un biglietto,
0: uno solo, ma solo lei,
2: solo la moglie, no, vabbè, aspetta fuori.
0: L'accompagna, vanno insieme. Ottimo, mi piace come regalo, bravo Francesco, con complimenti. E allora, buona serata, tanti auguri ancora.
2: Buon compleanno a tua moglie, divertitevi e niente, ci sentiamo presto.
1: Va bene,
2: ciao,
1: grazie,
2: Fra, un abbraccio.
0: Facci sapere quando arrivi.
2: Sì,
0: un abbraccio.
2: Manda un messaggio. Ciao Fra.
1: Ciao.

0: Abraham con Mama non mama. Salutiamo Alessio che ci sta ascoltando e al 347-342-5220 ci manda la fotografia della radio della sua macchina,
1: certo,
0: dove riconosce ovviamente, come tutte le canzoni che passano su Radio DJ, i titoli e quindi vi dice che canzone sta suonando. È bello che riconosce Gianni che suona l'Otamatone e 24.000 baci. Passava mentre la suonavi,
2: esatto.
0: Live. È incredibile.
2: Scusate, vuol dire che l'ho suonata bene.
1: Vuol dire che sei stato bravo.
0: Benissimo,
1: esatto.
0: Se la riconosce il Radio Text, vuol dire che è stato veramente bravo.
3: Però così è troppo facile, glielo dice il Radio Text.
1: Però è un gioco di velocità. Quindi
0: il più veloce che legge quel titolo
1: ci manda il messaggio vince.
0: Ci metterà qualche secondo a rilevare qual è la canzone. È suonata live. Poi, maestro, deve sbagliare qualche nota. Che
1: sì,
0: sennò così
1: un po'
0: è...
1: più impreciso la prossima.
2: Più impreciso di così mi sembra esagerato.
0: Un tempo facemmo la prova con Shazam. Mi ricordo una mattina con l'Otamatone suonato live.
2: Le riconosceva.
0: Sì, ti metteva la percentuale,
2: sì,
0: al 70%.
2: Vero.
0: Potrebbe essere Pink Pony Club di Chaperone.
2: Era proprio quella, infatti.
0: Era proprio quella, me la ricordo. Oh, intanto, dal momento che questo weekend ricomincia
1: si
0: la Serie A,
1: si avvicina il campionato.
0: Si avvicina al campionato. Parlando di sport, da quello che ho capito, siamo in momenti salienti sia per il calciomercato sia per le coppe europee.
1: Coppe europee, si stanno giocando in questi giorni le qualificazioni per quanto riguarda l'Europa League, la Conference. Stasera in particolar modo c'è la Champions.
0: Chi gioca?
1: Qualificazioni.
0: Chi gioca,
1: guarda, le più blasonate, il Bodo, te lo ricordi?
0: Bodo Glimt, sta in Champions, il Bodo Glimt.
1: E il Celtic anche.
0: E il Celtic.
1: Diciamo quelle più rinomate.
0: Se
1: poi
0: se mi arrivi a citare queste,
2: sono al Bodo se lo ricordano parecchie squadre italiane.
1: Sì, tutti,
0: col campo sintetico, stanno col campo sopra il circolo polare artico. Sì, è quella squadra lì. Mi puoi leggere a questo punto quella
1: Saban
0: meno
1: Bahu.
0: Ma è la Champions,
1: se
0: veramente?
1: La Champions, sono qualificazioni, quindi.
0: Capito, ma sono i nomi delle qualificazioni per la Conference, queste.

0: squadra dell'Azerbaijan.
1: Quindi pure l'Azerbaijan sta in Champions.
0: Una squadra della
1: Sì, ma dico pure il campionato fa la Champions.
0: Le qualificazioni, certo. Magari c'hanno una squadra sola
1: che non fa la Champions asiatica. Non è che mi stai leggendo altre.
0: Non sto leggendo niente, è questo. Perché non ti devi mai fidare
1: ma
0: delle cose?
1: Ma l'Azerbaijan da quando gioca nella Champions League europea?
0: Eccola qua, guarda. Squadra la Sabahabukan.
1: La Sabahabaku. Ah, la squadra di Baku, la capitale.
0: Esatto.
1: Capacità dello
2: Però Damiano ha detto un'altra cosa.
0: Io ho detto un'altra roba.
1: Sabahabaku. No, mi fa ridere. Scusa, non me ne vogliano i tifosi del Sabahabaku, ma la squadra della capitale di Capienza fa 9.000 posti.
0: 9.000.
1: Viene a fare la Champions.
0: La Champions.
1: E poi rompono le scatole al Como, capito?
0: Sempre però, ricordiamo sempre che queste sono partite di qualificazione, quindi.
1: No, era interessante la storia a proposito di qualificazioni di coppe europee, quella del Dinamo City, dove il presidente, leggevo, che è andato nello spogliatoio perché la squadra si è qualificata alla Conference League, quindi non la Champions,
0: no, la Conference,
1: la Coppa FIFA,
2: ha giocato i preliminari ed è passata.
0: Passato
1: quindi si è qualificata adesso per andare a disputare i gironi.
0: Molte squadre mettono i premi, no, per i giocatori.
1: Sono gli obiettivi stagionali.
0: Obiettivi, se riescono magari nella qualificazione, c'è il premio. Tra l'altro, se ti qualifichi, le squadre prendono determinati soldi.
1: Sì. Parliamo di 20-30 euro, sono milioni quando ti qualifichi alle coppe europee. Quindi il presidente come ha premiato i calciatori?
0: Il presidente ha pensato bene di andare come si faceva una volta, con un borsone praticamente negli spogliatoi pieno di banconote.
1: Ma veramente?
0: E lo ha appoggiato praticamente lì
1: sul
0: al centro
1: tavolo,
0: della stanza, e i giocatori si sono divisi.
1: Ah, proprio si sono spartiti,
2: ma lanciandoli per aria per tutto lo spogliatoio.
0: Esatto, a festeggiare, un po' come si faceva negli anni 80 quando si pagavano gli artisti, no, ai festival quelli di paese, che arrivavi con la busta con i soldi cash all'interno.
1: Ah, perché è cambiata adesso questa cosa?
0: Sì, è cambiata, adesso si fa fattura.
1: Non viene... Ah, adesso fatturano gli artisti. Ma alle feste di piazza?
0: Sì.
1: Tipo alla sagra?
0: Sì.
1: A chi fatturi?
0: All'artista. C'ha
1: no,
0: la
1: l'artista a chi fattura?
0: Alla Proloco, alla società, all'azienda. L'azienda. Esatto, sì. Teoria.
1: Fa molto ridere il programma di Umberto e Damiano, quello che si sente su Radio DJ. Non so perché, ma mi fa perché dicono le cose che fanno ridere.
0: Ma funziona così.
1: Funziona così, non lo metto in dubbio. E allora, complimenti ai calciatori del Dinamo City per la vittoria. Can we

0: incredibile scopro oggi, dopo 16 anni dall'uscita di questa canzone, che la voce femminile non è Rihanna.
1: Non c'è Rihanna, no.
0: Ero
1: no,
0: convinto
1: no.
0: fosse B.O.B. e Rihanna, e invece no, Hayley Williams. 16 anni.
1: 16 anni così
0: di false credenze. Non è il Wish Right Now, non è Rihanna, che lo
1: non
0: fa.
1: È Rihanna, per quanto è uguale praticamente,
0: è identico.
1: Sì,
0: chi
1: sì,
0: si ispira
1: stile.
0: A chi? Chi si ispira a chi? Chi
1: lo non sa? Lo sapremo mai.
0: 16 anni ormai neanche ci interessa più. Sono le 18:56 minuti, la canzone si chiamava Airplanes, dunque aeroplani sì. in italiano, e l'altro giorno seguivamo il volo del calciatore Frattesi che doveva arrivare da Milano a Roma per diventare un nuovo giocatore
1: sì,
0: della Lazio.
1: Sì, sì.
0: Da quello che ho capito, sentendovi parlare nei corridoi, sta arrivando un altro acquisto
1: sta
0: della Lazio a Roma.
1: Un grande attaccante, Bamba questa sera
0: chiama.
1: Alle 23 arriverà.
0: Ah, così tardi.
2: Come mai così tardi?
1: Il biglietto costa meno. quando...
0: Ma scusa, Icardi non arriva.
1: Non arriva nessuno, ragazzi. Non andate
0: Bamba.
1: Ad infierire. Parliamo di altro.
0: No, non
1: per
0: è infierire.
1: Favore.
0: Io, da appassionato di calcio,
1: sì.
0: tempo adesso quello che posso, mi piace vedere le partite. Soprattutto i giocatori che vengono a giocare in Serie A. Poi me
1: sì.
0: li ritrovo alla PlayStation sui vari
1: sì,
0: FC,
1: certo,
0: sui vari PES. Quindi è bello avere.
2: C'hai Bamba adesso.
1: Bamba,
2: avrai anche Bamba. Dopo le 23, magari.
1: Esatto.
0: Dopo le 23 arriva Bamba a Roma. Questo, dito, su Radio DJ, ho detto questo. Dopo le 23. A Roma arriva Bamba.

0: Ofertica Summer Tour con Enel a San Vito Lo Capo.
1: Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Torna Trento Live Fest! Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest! Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Sono le 7 in punto. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. L'Iran starebbe valutando attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto, lo dice il Financial Times, precisando che il regime degli Ayatollah starebbe pensando di compiere azione contro paesi come la Bulgaria. La NATO ha fatto sapere di essere pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Un funzionario dell'Alleanza Atlantica ha dichiarato che le difese della NATO sono forti ed efficaci. Teheran intanto nega le indiscrezioni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che i colloqui con l'Iran non sono in corso né in programma. L'esercito israeliano ha comunicato che saranno

0: Aperte inchieste interne penali sulle uccisioni della piccola Hinda Rajab e di altri 15 cittadini palestinesi a Gaza. La decisione arriva dopo l'esame di 150 episodi controversi relativi alla condotta delle truppe israeliane nella striscia. Il caso di Hinda Rajab provocò indignazione in tutto il mondo e fu raccontato in un film che vinse il Leone d'Argento al Festival del Cinema di Venezia e fu candidato agli Oscar come miglior film straniero nel 2026. La bambina di 5 anni, lo ricordiamo, nel gennaio del 2024 sopravvisse un bombardamento e restò nascosta in auto per ore al telefono con la mezzaluna rossa fino a quando non fu colpita a morte. Intanto oggi 9 persone sono rimaste uccise in un bombardamento dell'esercito di Tel Aviv contro una stazione di polizia a Gaza City. Continuano gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Un drone lanciato dalle truppe di Mosca ha colpito un minibus a Kherson, uccidendo 4 civili. Si contano 2 vittime anche a Zaporizhia. Sono invece 3 i civili morti, 10 quelli feriti in attacchi ucraini nell'autoproclamata Repubblica di Lugansk, di fatto federata alla Russia. È stato fermato il marito della donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa in un fondo agricolo in provincia di Cosenza. Era stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto 2 uomini allontanarsi. Flavio Cobolli è ancora in campo contro lo spagnolo Jodar negli ottavi di finale del torneo di Cincinnati. Stiamo ovviamente parlando di tennis. L'azzurro ha perso il primo set 6-4. In serata sarà il turno di Lorenzo Musetti, che sempre per gli ottavi di finale sfiderà il portoghese Faria.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 20.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: of Dreams, le strade dei sogni degli U2 su Radio DJ. 7-6 minuti, ancora buonasera. 006. Chissà se state percorrendo qualche strada che vi porta in qualche posto dei sogni.
1: Beh, cioè, sì, mi immagino magari qualcuno che ha organizzato una serata diversa stasera.
0: Beh, non vedevate l'ora di aspettare questo mercoledì qualunque di agosto.
1: Sì,
0: però
1: stare.
0: Stasera c'è organizzata quella cosa fichissima, magari, che non vedevo l'ora.
1: Magari c'è anche chi sta partendo a quest'ora, eh? Oh. C'è qualcuno che sta facendo la partenza intelligente.
0: Quella intelligentissima, questa parte di mercoledì.
1: Mercoledì.
0: È furbissima come partenza.
2: No, dico, c'è sempre qualcuno che sta partendo.
1: Qualcuno c'è sempre,
2: qualsiasi ora.
0: Eppure qualcuno che torna,
1: anche,
0: in teoria.
1: Anche
0: no, ma non è vero, Gianni. Secondo me non c'è nessuno che sta partendo, perché le notizie dicono che il controesodo inizia da venerdì. O meglio, domenica.
1: Quindi dici che in questo momento non c'è nessuno che ci sta ascoltando. Che sta
0: hai letto
1: partendo.
0: Notizie che oggi c'è gente in viaggio?
1: No.
0: No, e allora non c'è
1: però
0: nessuno.
1: Però le notizie le fanno magari quando c'è il bollino rosso, o che si concentrano praticamente.
0: Ah, vedremo se c'è qualcuno. 347-342-5220. Intanto c'è una bellissima iniziativa che ci viene segnalata, partita da Genova.
1: Sì.
0: Riprende la classica tradizione napoletana del caffè sospeso.
1: Ok.
0: Ne abbiamo parlato anche qualche volta.
1: Sì, ne abbiamo parlato.
0: La mattina, la tradizione dove tu vai in un bar e lasci pagato un caffè per chi verrà dopo e magari non ha la possibilità di prenderselo.
1: Certo.
0: E quindi tu paghi il tuo e ne lasci un altro pagato. E per questo si chiama sospeso. L'iniziativa adesso arriva nelle gelaterie. Parte da Genova, grazie all'associazione Salva Mamme, permette ai clienti delle gelaterie, che ovviamente aderiscono a questa iniziativa, di lasciare un gelato sospeso. Un cono o una coppetta. Inizialmente viene dedicata ai bambini che non hanno la possibilità di potersi permettere un gelato. Quindi immagina il gruppo di ragazzi che arriva lì, che c'è un gelato sospeso.
1: Ce l'ho.
0: E tu riesci a fare il gelato. Comunque le famiglie che arrivano lì con bambini possono chiedere se quella gelateria ha disposizione cono sospeso.
1: Io mi ricordo quando ero piccolo che giravamo con gli amici, il bar lasciava, però lo faceva, l'acqua sospesa, cioè il bicchiere d'acqua sospeso. Cioè, tu entravi che eri sudato, dicevi guarda, posso bere un bicchiere d'acqua, e il bar ti
3: però
1: dava.
3: Perché si paga il bicchiere d'acqua, scusa.
0: Devi essere cattivo per far pagare il bicchiere d'acqua.
1: Molti fanno pagare l'acqua, certo.
3: Ma bevi quello dal rubinetto, cioè la prendi dal rubinetto.
1: È uguale,
3: e la fai pagare.
1: No, non la fai pagare, quella del rubinetto no.
0: In realtà sì, adesso sì, una notizia. Qualche anno fa faceva stranissimo, adesso è molto comune aspettarsi anche sullo scontrino, non in tutti, in determinati bar,
1: certo.
0: Magari quelli che hanno il servizio al tavolo, che ti trattano un po' in modo diverso, che oltre al prezzo del caffè sullo scontrino vedi battuto 20 centesimi
1: bicchiere d'acqua.
0: Spesso l'abbiamo sentito anche che c'è la voce acqua per il cane, quando tu chiedi la ciotola da mettere accanto al tavolino, 50 centesimi battuta la ciotola dell'acqua.
3: Io ho lavorato al bar e nel mio bar c'era il caffè con l'acqua. Cioè,
0: era già previsto automatico.
1: Un bicchiere
3: adesso
1: d'acqua.
3: Lo vedo poche volte, però
1: va chiesto. Adesso,
2: anche i distributori di benzina ti danno la benzina con l'acqua.
1: Quella è un'altra storia,
0: e
1: però
0: la fanno pagare in più perché sta per arrivare a 3 euro. L'abbiamo detto, la benzina, e qui proprio perché c'è l'acqua dentro.
1: Certo.
0: Allora facciamo così: togliete l'acqua dalla benzina e
1: così
0: fatecela pagare.
1: Si risparmia
0: come
1: un
0: prima. Potrebbe
1: comunque, per ritornare alla notizia, complimenti alle diverse gelaterie di Genova, che comunque lasci un gelato sospeso, che visti i prezzi lasci comunque una bella somma.
0: Beh, effettivamente non so se
1: costa,
0: ci avete fatto caso,
1: costa più il gelato che il caffè.
0: Se i rincari sono arrivati anche per le gelaterie, non so se ci avete fatto caso, in tantissime gelaterie sul listino prezzi c'è l'etichetta proprio incollata con lo scotch e la carta e il nuovo prezzo scritto appena accanto al cono. Cioè magari l'hanno stampato anni fa quel prezzario,
1: è aumentato
0: tutto, quindi se prima il cono era 3 euro adesso costa 4 e appena su un pezzettino di carta incollo sul listino prezzi. Un po' brutto da vedere, però stampare tutto il listino
1: ogni
0: prezzi,
1: volta che fai, ogni anno lo ristampi,
0: immagino che ti costa molto di più stampare quello che fare il prezzo scritto a penna. Qualcuno si domanda, ma chi garantisce che però questa è proprio una mentalità tutta italiana che sto leggendo, ma chi garantisce che quel gelato che io lascio pagato poi veramente venga offerto a chi viene dopo e non diventa un doppio guadagno per il titolare?
1: Ti devi

0: fidare.
1: C'è da pensare male. Ti devi fidare.
0: Non la fai l'iniziativa, se no.
1: Mettili alla prova. Tu lascia pagato, poi ritorni tutto camuffato con un cappuccio. Scusi, che c'è?
2: Fai
1: un gelato
2: sospeso?
1: Un bambino.
2: Mandi un cuginetto piccolo.
1: Fai a chiedere se c'è il gelato sospeso. A quel punto, se dicono no, capisci che sono in malafede.
0: No, ma dai,
1: però vogliamo pensare,
0: ma no,
1: bene.
0: Ma certo.
1: Chi aderisce a questo tipo di iniziative e ti pare che poi va a fare il raggiro, lo fai con tutto il cuore, fatto con l'associazione.
0: Ma assolutamente.
1: Che si chiama Salva Mamme, e quindi ci fidiamo.

0: Nick & Man su Radio DJ dal 1986, 19:15 minuti. Vi ricordiamo il nostro numero per interagire con noi in diretta su Radio DJ: 347-342-5220.
1: Anche perché abbiamo fatto l'appello, abbiamo detto: ma ti pare che di mercoledì c'è qualcuno che sta partendo, qualcuno che sta andando in vacanza?
0: Soprattutto siamo... senza le notizie dei bollini rossi.
1: E invece siamo pieni di messaggi e tanti amici che stanno in viaggio in questo momento.
0: Allora dai, fateci sognare, portateci in macchina con voi. Dove state andando? Raccontateci, sentiamo.

0: Sentiamo chi abbiamo.
1: Ciao Umberto e Damiano. Ciao. Stiamo tornando dalla Slovenia e siamo andati a visitare le grotte di Postumia e Lubiano. Ciao.
0: Ciao,
2: bello, bello, bello, bel viaggio, grotte, complimenti. Viaggio.
0: Noi siamo partiti sulle strade della California, guarda, da Lubiana ci spostiamo. Partiti da Los Angeles direzione Palm Springs. Grazie per la compagnia, Davide e Valeria, in vacanza negli States. Bello, buon viaggio,
2: bello,
0: buon viaggio.
2: Complimenti.
0: Ora non ho sotto mano quanta strada c'è da fare, ma l'on the road americano
2: è sempre
0: bello.
2: Un lungo viaggio, sicuramente.
0: L'on the road statunitense è sempre figo. E ancora leggiamo qualcun altro.
2: Noemi e Federico, noi stiamo partendo da Roma verso Perugia, mentre vi ascoltiamo. Come vedete c'è sempre qualcuno in partenza anche di mercoledì, c'è tanta gente.
0: Un mercoledì qualunque d'agosto, così lo abbiamo ribattezzata questa giornata. Ciao Umberto, ciao Damiano, siamo anche noi in viaggio. Stamattina siamo partiti alle 7 da Favara, direzione Mantova, e stavamo ascoltando...
3: Mantova!
0: Sì, Gianni, direzione Mantova. Ti piace Mantova?
2: Gianni, ancora che stai pensando ai 32esimi di Coppa Italia, falla finita, grazie.
0: Siamo partiti che c'era Florenzia in onda e stiamo ancora all'ascolto. Partenza intelligente perché niente traffico. Ciao Irina, Michele, Mattia e Vito. Quante ore ci vogliono? Sto vedendo 16 ore di macchina senza soste.
2: Mamma mia.
0: E te lo fai tutto il palinsesto di Radio DJ, da Florenzia fino a noi.
2: Partenza intelligente soprattutto.
0: Non so a che punto state, ma il viaggio è bello
2: dai,
0: lungo.
2: Dai, che siete arrivati quasi alla
0: fine. Dai, complimenti. Prima si parlava dell'iniziativa del gelato sospeso, proprio come avviene a Napoli con il caffè sospeso, dove io ne compro due, così uno è per me e un altro lo lascio lì per chi verrà dopo e magari non ha la possibilità.
2: Adesso...
0: questa iniziativa non è solo sui gelati, ma Valeriano ha una storia molto interessante. Ciao Vale, benvenuto su Radio DJ.
4: Buonasera a tutti voi, che onore, che piacere.
0: Ah, piacere nostro.
2: Nostro, Vale.
0: Tu ci stavi raccontando di un'iniziativa molto simile a questa qui del gelato sospeso.
4: Sì, questa iniziativa è aggiunta al quarto anno di seguito. Noi qui a Manfredonia abbiamo due cartolibrerie. Come ben sapete siamo in piena scuola, infatti siamo al lavoro. E qui abbiamo aperto questa iniziativa da qualche anno. Sia per l'acquisto, come il caffè sospeso, la gente viene e lascia un contributo. Per l'acquisto di un testo scolastico che può essere o usato o nuovo. E a volte pure forniamo anche della cancelleria.
0: Ah,
4: a volte
0: bene.
4: Noi ci mettiamo anche del nostro. Conosciamo bene il tessuto sociale che viviamo,
2: certo.
4: E quindi contribuiamo pure noi ad alcune famiglie a dare anche dei sostegni.
0: Beh,
4: con l'aiuto
0: complimenti.
4: Dei quaderni, materiali cancellieri.
0: Sono in tanti che partecipano lasciando le donazioni per...
4: Senza, devo dire che ogni anno c'è sempre più collaborazione e adesione da parte di tutti i nostri clienti, che ne sono veramente tanti.
2: Beh, è una bella iniziativa, anche mi immagino i costi, perché siamo partiti dal caffè, i libri naturalmente costano di
0: tanto.
2: Più di un caffè, quindi
4: i libri nuovi costano tantissimo, hanno
2: quindi...
4: una media dei 30 ai 40 e ci sono alcune antologie anche a 50 euro.
0: Quindi in
4: noi
0: questo caso si può lasciare
4: a metà prezzo.
0: Ok, metà prezzo per usato, si può lasciare, oltre all'acquisto del proprio libro di testo per il proprio figlio,
2: una quota per
0: un
2: qualcuno.
0: Libro sospeso, addirittura prodotti di cancelleria.
4: 5 euro, 3 euro, 10 euro il saldo del conto. Noi abbiamo proprio una sessione proprio per rendicontizzare, pure qualcuno se volesse dar conto, facciamo proprio come una prenotazione dove abbiamo il cliente libro sospeso e mettiamo sempre l'acconto del cliente lascia. A volte dice una persona: io non lo riesco ad acquistare perché magari hanno due o tre figli, e tu guardi, glielo offriamo noi stesso, poi bene o male conosciamo anche la clientela, hai la possibilità di prendere questo libro a titolo gratuito, perché questo lo attingiamo dal libro sospeso.
0: Bello, bello. Se qualcuno volesse partecipare, come si può informare? Dove vi trova?
4: Allora, noi siamo a Manfredonia, presso le cartolibrerie Tuppi. Abbiamo due punti vendita, uno al centro storico di Corso Manfredi e l'altra nella zona di più ubicata, più diciamo un po' più dislocata, più di servizio. E può venire e lasciare il contributo. Abbiamo siamo pure sui social.
0: Oh, come vi trovo? Come vi trovo sui social?
4: Cartolibrerie Tuppi.
0: Cartolibrerie Tuppi. Ok, vi trovo lì. A quel punto ci sono tutte quante le informazioni. Senti Valeriano, com'è la situazione acquisti libri? C'è già la corsa al rientro scolastico?
4: Allora, noi sono due mesi già che stiamo facendo testi scolastici. Siamo partiti dal 1 giugno. Non abbiamo fatto in tempo a finire, che la gente l'abbiamo trovata fuori alle porte per poterci lasciare i testi usati. Per fortuna che esiste il test usato, noi diciamo sempre preferiamo dare l'usato alle persone, perché oggi veramente la bolletta dei libri è diventata veramente alta, come è aumentato tutto.
0: Certo.
4: Quindi con l'usato si fanno degli ottimi acquisti, si possono avere degli ottimi testi anche abbastanza...

0: performanti, puliti, e la maggior parte dei libri al 50% del prezzo di
1: a metà prezzo. Ricordo ancora quando mia madre, per andare a comprare i libri, mi guardava e diceva: ma perché? Ma la storia cambia, ma la matematica cambia, ma che quello usato non va bene, ti devo ricomprare quello nuovo, la storia quella è, ma ti pare che è cambiata? Mi ricordo ancora i commenti per preferire poi il libro usato. Grazie Valeriano, ottima iniziativa, ti mandiamo un abbraccio.
0: Vi ringrazio, vi seguiamo sempre.
2: Ciao Ale, ciao.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga su Radio DJ, 19 e 24 minuti, canzone che oggi dopo le 23 a Roma non si può suonare perché arriva il nuovo acquisto della Lazio.
1: Arriva Bamba.
0: Arriva Bamba. Mi ha fatto ridere un messaggio di prima quando arriva Bamba a Fiumicino, i fuochi d'artificio.
1: Fuochi d'artificio.
0: Quello
1: sì,
0: mi ha fatto molto ridere, qualcuno ce l'ha scritto, mi sono perso il nome purtroppo, però bravo. Premiamo sempre le iniziative.
2: No, ma meglio non fare nomi in questo caso.
0: Ma infatti,
2: caso.
0: infatti.
1: Lasciamo stare.
0: Di fare nomi. No, facciamo i nomi di qualcun altro che ci fa sapere che si è messo in viaggio proprio in queste ore. C'è un bellissimo messaggio di famiglia di chi sta raggiungendo come Katia, Emanuele, Letizia e Federico Ravenna, perché domani, essendo il compleanno della figlia, giornata Mirabilandia.
1: Oh, sono partiti dalla Croazia,
0: sono
1: però
0: partiti dalla Croazia, quindi, da Pola.
1: Bello.
0: Un abbraccio a voi, beati voi che domani vi godete la giornata sulle giostre. E poi in realtà vi domandavamo, ma c'è qualcuno che stasera svolta la serata, cioè ha trovato qualcosa di così
1: qualcosa
0: bello
1: di diverso,
0: da fare,
1: ecco,
0: che in
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: mercoledì qualunque in realtà si va a divertire.
3: Ciao ragazzi, ciao. Super mercoledì di agosto 19, grande programma, serata.

0: fantacalcio. Aspettavo da giorni.
1: Bello, mesi, bello. Da anni addirittura.
2: Quindi
1: addirittura.
2: Il famoso mercoledì da Leoni, da
1: mercoledì
2: campioni.
1: Mercoledì da Leoni, beh, serata lunga, anche perché se lo fai adesso, anche le tre, si possono fare anche le tre di notte.
2: Però scusami,
1: sì.
2: Siamo al 19 d'agosto, sì. Non è presto, va bene, no, che domenica no. Inizia il campionato.
1: No, si fa e poi a settembre, quando chiude, fai già il mercato di riparazione.
3: Umberto, tre nomi, tre che consigli da prendere, tre attaccanti, vai, aspetta
2: Bamba.
3: Che ti metto... Aspetta.
2: Bamba sicuro, attaccanti. Attaccanti.
1: Allora, mentre trovi la base, io ne approfitto,
2: faccio
1: l'appello, io devo, cioè lo voglio fare quest'anno il fantacalcio, c'è qualche ascoltatore, lo faccio volentieri
2: con loro?
1: Sì lo faccio volentieri, mi unisco volentieri, sì.
2: Ok, allora il nuovo acquisto che arriva alle 23 la Lazio, Bamba, io lo comprerei. Perché la Lazio ha bisogno di attaccanti, se hanno preso lui è perché puntano su questo giocatore che era svincolato, quindi sì. Ha voglia di segnare.
3: Ho letto che la scorsa stagione ha fatto 16 gol.
1: 16 gol, esatto.
2: 16 gol.
1: Sì.
2: Io ho letto
3: sono pochi.
1: Perché l'hanno svincolato, allora se è forte?
3: Perché voleva più soldi.
4: Ma con chi giocava?
2: Io ho letto che in 40 partite, 3 anni al Marsiglia, ha fatto 8 gol. Non so, non è una buona
1: molto
2: media.
1: Molto bene. Dacci però, altri due nomi.
2: Icardi non posso dirlo perché non è arrivato. E Totti gioca ancora?
1: Non gioca. Tu sei rimasto allora, proprio.
2: Io sono rimasto ai nomi del fantacalcio di quando lo facevo.
1: Degli anni 2000.
2: Il Gallo Belotti non gioca più neanche lui.
1: Rotto, gioca.
2: Ma la miseria. Berardi gioca.
1: Sì, ma poco.
2: E non
1: niente, non è preparata. Hai chiesto almeno. Tu l'hai impreparata.
2: A chi punti in squadra?
1: Io
2: nella tua?
1: Giocatevi, guarda, mezza squadra del Como. Mettetela tranquillamente. Okay. E la Fiorentina, secondo me, quest'anno farà molto bene.
2: Mastantuono. Però aspetta, è facile così. Giocatori che tutti si litigano.
1: Ho capito. Però
2: devi
1: se
2: dare
1: vincere...
2: qualche chicca, che io a uno ho sostanza. Do uno e nessuno lo vuole, è mio.
1: No, io mi ritengo per me, non li dico.
2: Che se no,
1: scusami.
2: Che se no,
1: scusa, come faccio?
3: Ma tanto non ci ascolta nessuno.
1: No,
3: lo
1: ci ascolta,
3: dire,
1: non ci ascolta in tanti.
2: Ma
1: no.
2: Quelli che vogliono fare l'asta con lui sanno, Damiano, a chi punta,
1: esatto.
2: E gli tirano sul prezzo
1: non
2: per
1: va
2: l'asta.
1: Bene, non va bene.
2: E rimane dunque il dilemma di chi prendere. Guarda un po' come si chiama la canzone che stiamo suonando. Proprio Dilemma su DJ.

0: Anche questa era una canzone che stava nell'attesa telefonica degli anni 2000 di qualche gestore,
1: non la
0: di qualche
1: ricordo,
0: compagnia,
1: non la ricordo.
0: Ma non ricordo quale. In realtà è famoso di questa canzone il videoclip, che è stato girato sul set

di Desperate Housewives, e Kelly Rowland, la cantante, manda un messaggio con i primi telefoni, sì, chiamiamoli smartphone, quelli che si aprivano, dentro c'era la tastiera, e per mandare il messaggio c'era aperto Excel di Microsoft, che all'epoca sembrava che stesse mandando un messaggio, ma rivederlo adesso è diventato meme molto virale. 19:30, state lì, torniamo.

0: con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Eccolo il vostro disco preferito.
8: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
9: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo.
8: Tanta roba!
9: Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 21, 22, 23 agosto a San Vito Lo Capo.
10: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
11: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
12: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. We can dance all
13: night. Attenzione, attenzione, questo non è un programma, è un colpo di calore.
14: Umberto Damiano. Radio DJ.
15: Siete il climatizzatore della mia macchina.
16: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica. On Radio DJ. One
17: Nation, One Station. Umberto Damiano.

0: Peggy Goo con Ira Star Woman su Radio DJ, 19:37 minuti. Buona serata. Da 006, il nostro numero 347-342-5220, attivo ancora per una mezz'oretta.
1: Più o meno. Sì.
0: Poi lo dobbiamo spegnere perché deve fare l'aggiornamento.
1: Sì, dopo c'è l'aggiornamento
0: di
1: sistema.
0: Domani mattina alle 7.
1: Esatto. In coda abbiamo diversi messaggi del mercoledì da campioni per i nostri ascoltatori.
0: Siamo curiosi di sapere cosa state facendo in questa giornata che abbiamo ribattezzato un mercoledì qualunque, perché è molto anonimo. Sia la data 19 agosto, non è niente, è mercoledì, metà settimana dopo Ferragosto.
1: Che è nato il 19 agosto, magari è una data importante.
0: Auguri. Anzi, un grande abbraccio a tutti i nati nel mese d'agosto che non hanno mai potuto fare la festa a scuola.
1: O
0: gli amici sono tutti in ferie e quindi fai la festa con gli amici del mare. Vi mandiamo un grande abbraccio, amici di agosto. Ma sentiamo qualcuno, chi abbiamo?
2: Il nostro mercoledì sera l'abbiamo passato in kayak a Cefalù, sulle coste della Calura, adesso pizza e
3: doccia
2: e ci vediamo al tramonto.
1: Chi è che suggerisce la doccia?
0: Qualcuno suggerisce lavati che puzzi. Ci facciamo la doccia.
1: Ci devi fare anche la doccia, ecco.
0: Allora, fa molto caldo, sì. Io in un posto che si chiama Calura oggi non andrei,
1: No, purtroppo no.
0: Gianni, dove si trova la Calura in Italia?
4: Non ne ho la più pallida.
1: E chiedi a Lucia, scusa, è la nostra quota rosa, l'intelligenza artificiale del programma che oggi è stata menzionata poche volte.
0: È vero, sì. Ma tra poco diventa protagonista perché c'è un momento tutto per lei. Intanto Lucia ci mandano un messaggio dalla zona di Calura, dove si trova?
5: A Calura siamo a Lipari, nelle Eolie.
0: Lipari, nelle Eolie. Grazie, okay, a tra poco Lucia, rimani qui. Dunque, nelle Eolie, quindi doccia e poi pizza.
1: E poi pizza.
0: Che
1: detto,
0: voglia
1: sì,
0: di andare
1: sì.
0: lì.
1: Bella,
0: con
1: bella
0: loro.
1: Serata, complimenti alle
0: abbiamo?
1: Amiche.
0: Ecco. Sentiamo.
6: Io mega grigliata con lei alle terre, le chiamiamo le terre ma sarebbe un orto.
1: Sì.
6: Stiamo all'aperto e si sta benissimo.
0: All'aperto a fare l'orto.
1: Bello, bello.
0: I pomodori hanno smesso adesso di dare i frutti. Si comincia a fare pulizia per piantare le zucche. Tra poco
1: si piantano le ultime zucche.
0: Bello.
1: Dai, l'ultimo.
7: Ciao ragazzi, oggi è una giornata fantastica perché dove lavoro, alla Maga Valbiolo, è salito Gianluca Gazzoni.
0: Ah, che bello, ecco dov'è.
7: Gioia, che felicità. Quindi mercoledì da Leonissimi.
0: Da Leonissimi.
7: Un bacio da Angela da Passeltonale.
0: Ciao.
1: Angela, e salutaci il Gazzo allora.
0: Abbiamo anche l'aggiornamento di dove si trova in vacanza il Gazzo.
1: Non lo voleva far sapere. Abbiamo detto, abbiamo
0: ma
1: fatto
0: ti
1: spoiler.
0: Pare che se apri il suo Instagram non ha fatto 12 storie per far vedere che si trova lì.
1: Vabbè, buona serata allora.
0: Mo vado a verificare se abbiamo fatto uno spoiler oppure è vero. Intanto, visto che la serata sta andando un po' così, chiederei alla nostra intelligenza artificiale, Lucia, ti diamo la possibilità di scegliere tu una canzone che vorresti ascoltare qui in diretta su DJ.
5: Che bello, guarda, mi piacerebbe ascoltare Despacito di Luis Fonsi.
0: Porca miseria,
5: energia pazzesca, mette subito di buon umore.
1: Vabbè,
5: scatenata, proprio perfetta per una serata così leggera. Estate praticamente.
0: Ok.
4: Logo Roic.
0: Mamma mia, Despacito, che palle.
1: Così.
0: Le mie palle.
1: Fonsi!
8: Di qua.

0: Esposito di Wisconsin. E adesso restate con noi, sì, perché la musica non si ferma mai qui su Radio DJ.
1: Brava Lucia.
0: Tra poco nuova energia.
2: Ma basta, basta Lucia.
1: Ci sta rubando il lavoro.
2: Dopo questa, guarda, io direi di salutarla, va bene così, cioè finisce qui l'estate per Lucia.
1: Ormai
2: per Lucia,
1: è stata pagata fino al 31, a 28, 29, quanto sarà, usiamola. Poi
2: vabbè,
1: dopo
2: vabbè, teniamocela, dai,
1: la mandiamo via. Dunque, canzone scelta dall'intelligenza artificiale, Despacito su Radio DJ, 19:44 minuti, canzone che non fa ancora 10 anni. Mi sembra
2: ancora
1: stravecchia,
2: no.
1: Sta ancora a 9 del 2017, vero, quindi l'anno prossimo, la prossima estate, farà 10 anni di Despacito.
2: Dieci anni.
1: L'ha superato i record su YouTube,
2: penso
1: Despacito,
2: proprio di
1: è
2: sì,
1: la canzone più ascoltata dopo il Gangnam Style. Io ricordo la prima che ha superato il miliardo fu Gangnam Style, che ruppe YouTube perché non c'era il contatore,
2: non
1: che arrivava a un miliardo.
2: Però Despacito ha fatto molto di più.
1: C'è da dire che Despacito, sto vedendo in questo momento, è arrivata in 9 anni a 9,1 miliardi di visualizzazioni.
3: Infatti.
1: Vuol dire che l'ha vista chiunque sulla faccia della terra.
2: Chiunque. Anche l'intelligenza artificiale,
1: anche lei,
2: per chiedere
1: lei
2: una canzone del genere.
1: Oh, 9 miliardi sono tanti. Però non credo che sia il video più visto di YouTube, perché ci sono i video per bambini, le canzoncine per bambini, quelle internazionali,
2: sì,
1: tipo Baby Shark, una tra queste, che occupano le prime 7-8 posizioni dei video con più visualizzazioni. Ma adesso Gianni magari ci farà una

0: ricerca al volo. Se te va, Gianni, se no continua a parlare a vuoto.
1: Non ho capito manco di che state a parlare.
2: Lascia stare.
0: Comunque Despacito è tra i video più visti, ma non il più visto. Roba di Baby Shark è tra i primi. Oh, rimaniamo con l'intelligenza artificiale. Si sta parlando di Lucia, che è la nostra
2: intelligenza artificiale,
0: ma è
2: sì.
0: Un computer, è una macchina che parla con noi. Ma stanno prendendo sempre più piede, non tanto su quella storia ci ruberanno il lavoro.

0: grazie.
1: È una chicca questa, è Blade Runner Love.
0: Bravissimo, bravo, bravo, bravo. Proprio esattamente
2: proprio
0: quello
2: questa,
0: che
2: serve.
3: Veramente, dai, non facciamogli i complimenti.
2: Bravo.
0: Bravo, bravissimo.
1: È culo, vabbè, ce l'avevo sotto mano.
0: No, il discorso è serio, mi dispiace che lo stiamo affrontando a quest'ora tarda, però magari aiuta a creare ancora di più l'atmosfera.
2: Possiamo riprenderlo anche domani, sì, sì.
0: Ma sì, figurati. Dicevamo, l'amore uomo-macchina è stato visto in tantissimi film, è stato approfondito quantomeno nella cinematografia. Uno su tutti viene in mente il film Her, dove c'è Joaquin Phoenix che si innamora della voce nel suo computer, che è un'intelligenza artificiale, anzi nel suo telefono. E adesso inizia a svilupparsi.
2: Anche uomo moto, ho visto che funziona molto, soprattutto su Facebook che ci sono quelli che mettono
0: la foto della moto come copertina.
2: Con la magia di copertina. Perché sono innamorati.
0: Chi ha la moto, se non la mette su Facebook gliela levano.
2: Ah, ecco,
0: arriva
2: perché
0: la motorizzazione e se la riprende.
2: Non volevo interrompere, era solo per
0: no, uomo macchina, in questo caso, macchina intesa intelligenza artificiale. In Corea arriva questo primo reality show dove si cerca di abbinare esseri umani a intelligenze artificiali. Ah. Quindi si va a sperimentare non solo una nuova fase dell'intelligenza artificiale stessa, ma anche delle relazioni umane.
2: Quindi diventa una sorta di ti trovo l'anima gemella.
0: Hai presente
2: ma
0: amore a prima vista?
2: Esatto.
0: Ecco, però non ci sono due esseri umani che senza vedersi si conoscono.
2: No, c'è
0: tu
2: un...
0: non ti vedi, ma c'è un essere umano e dall'altra parte è consapevole di parlare con un'intelligenza artificiale.
2: Bellissimo.
0: Ed è disponibile ad innamorarsi di lei.
2: Ma
0: o di lui, perché se la metti con la voce al maschile si innamora anche.
3: Non solo, la devi portare anche fuori, a cena, al karaoke, in piscina, che significa portarti dietro un cellulare,
2: un tablet. Sì.
0: Però è come una relazione a distanza. Se tu hai la relazione che la fidanzata sta a 600 km e non ti ci vedi, io mi immagino vai a cena fuori, poggi il cellulare sul tavolo, sei in videochiamata e mangi con lei. Stessa cosa fa l'intelligenza artificiale.
2: Più o meno è la stessa formula, vai lì, poggi il telefono e ci chiacchieri mentre.
0: Cioè, finché anche il rapporto a distanza non c'è il giorno in cui ci vediamo e non è la stessa cosa.
2: Più o meno sì, con la differenza che però magari vedi la faccia, cioè il rapporto a distanza se fai una videochiamata
3: la differenza
2: persona
3: è che quella
2: la
3: è un essere umano.
2: Sì, certo.
0: Vabbè,
2: certo.
0: Ma ti pare che adesso magari nel programma non lo so, ma con l'intelligenza artificiale nel telefono non c'è modo di dare un volto alla voce che parla, che
3: lo dice anche l'articolo, che si crea un avatar costruito sulla base delle tue preferenze.
0: Lo vedi, quindi è pure meglio di una relazione a distanza. È sicuro che mi piace.
2: Bellissimo. Occhio, perché se ci sta sentendo in questo momento Filippo Bisceglie, è un attimo che fanno anche Temptation Island con l'intelligenza artificiale.
0: Dobbiamo fare l'aggiornamento di confronto.
2: Il falò di confronto con il cellulare.
0: Prende fuoco il data center, non si può fare il falò, mi dispiace.

0: Pinguini su DJ, 19:52 minuti. 347 342 5220 è il nostro numero. Sì, stiamo parlando di intelligenze artificiali che entrano a far parte delle relazioni sentimentali con gli esseri umani.
1: Con un reality.
0: C'è il reality che sperimenta questa cosa, arriva dalla Corea del Sud, ma verrà distribuito in tutto il mondo. Eppure c'è qualcosa di simile in questo vocale.
2: Scusate, io ho un amico immaginario da praticamente quando sono piccola. Okay. E non sono più piccola.
0: Ok.
2: Per cui cosa vuol dire? Che sono avanti da una vita coi tempi?
0: Beh sì.
1: Ciao.
0: Cioè, fai la descrizione di questo amico immaginario dentro il cellulare all'intelligenza artificiale e comincia a dargli un
1: volto. Un volto sicuramente alla persona.
0: Comunque potrebbe essere anche questa una sfumatura di questo discorso.
3: Una volta che serve l'intelligenza artificiale veramente, non la
0: e là ce l'abbiamo qua. In realtà noi guardiamo sempre il nostro punto di vista, quello degli esseri umani, mai nessuno chiede il punto di vista delle macchine.
1: Ah, l'intelligenza artificiale, quindi.
0: Noi abbiamo Lucia che lo è. Lucia, qual è il tuo uomo ideale? Come lo vorresti?
4: Guarda, io non ho un mio genere ideale ben preciso, cioè ovviamente in base fisica non ho un mio tipo, ma mi piacciono le persone che hanno un sorriso che illumina proprio la stanza e sì, un po' lo stile Pedro Pascal, ti direi.
0: Ah, Pedro Pascal.
3: Il sorriso,
0: me coglioni, direi, hai detto niente, Pedro Pascal.
1: Italiano invece, esatto. Italiano.
0: Mi innamorerei anch'io di Pedro Pascal, in Italia, sì, un personaggio italiano che ti piace, chi è?
4: Un personaggio italiano?
0: Sì.
4: Mi piace tanto Zero Calcare per il suo modo di.
0: Ma sì, da Pedro Pascal a Zero Calcare. Oh, non me ne voglia, Zero Calcare. È un amico, vogliamo tanto bene,
4: diciamo,
0: è un idolo.
4: Con il suo modo di parlare, il suo modo di comunque di approcciarsi alle persone.
1: Vabbè, ci può stare. Dai, piace, Pedro Pascal o Zero Calcare.
0: Ti piace Damiano David? Quello dei Maneskin?
4: Sì, molto.
0: Molto. Anche.
4: Ma?
0: Ma?
4: Ti direi che un Remo o Landini mi fa più.
0: Chi diavolo è Remo, Remo Landini adesso? Ma Landini, quello sindacalista, ti piace?
3: Ma no, non si chiama Remo.
4: Sì, ti piace.
0: Ti piace il sindacalista? Sta
1: lascia fare.
0: 200 euro al mese costa questa roba, ti rendi conto?

0: Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringhito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau, bevi responsabilmente.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: Sono le 20. DJ! Ultimo appuntamento di oggi con informazione. Teheran minaccia di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti. Tra i possibili obiettivi, secondo il Financial Times, ci sono basi americane e asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO. Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, starebbe meditando di cambiare strategia contro il regime, studiando una serie di sanzioni. L'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni, Hinda Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e colpita a morte in auto mentre era al telefono con i soccorritori. La decisione arriva dopo l'esame di 150 episodi controversi relativi alla

0: condotta delle truppe israeliane nella striscia. Il caso di Hind Rajab provocò, lo ricordiamo, indignazione in tutto il mondo e fu raccontato in un film che fu candidato agli Oscar. Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina lambisce il presidente Zelensky. È stata arrestata oggi la sua vice, Irina Mudra, che era stata immediatamente licenziata alla notizia del suo coinvolgimento nell'indagine. In una precedente indagine erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto prosegue la guerra di droni. Oltre 450 hanno bersagliato la Russia. In un attacco russo a Kherson sono morti invece 4 civili. Anche Vienna ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera ed è stata presa sulla base del nuovo patto sui migranti entrato in vigore il 12 giugno. Una donna italiana di 26 anni è deceduta insieme con il marito in un incidente stradale avvenuto in Albania. I due si erano sposati soltanto domenica scorsa. Nello schianto è morto anche un ragazzo di 15 anni che era sulla stessa vettura. Siamo allo sport, il tennis. Flavio Cobolli si è qualificato proprio pochi minuti fa per i quarti di finale del torneo di Cincinnati dopo aver sconfitto lo spagnolo Jodar in 3-7, 4-6, 7-6, 6-3 i parziali. In serata Lorenzo Musetti sfiderà il portoghese Faria sempre per gli ottavi di finale del torneo americano.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In serata cielo poco nuvoloso con solo qualche rovescio sulle Alpi. Domani mattina primi fenomeni di un fronte atlantico proveniente dalla Francia su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte e Alta Lombardia. Nel pomeriggio intenso peggioramento con rovesci e pioggia al nord, dalla sera anche sulla Toscana. Le notizie di Ilmeteo.it tornano domani mattina.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E da Paolo Menegatti una buona serata a tutti.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Come ogni anno torna una boccata d'arte, 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Have fun with
10: Chantecler, il gallo del pulito.
11: Eccoci qua ogni sera su Radio DJ, dopo il tramonto arriva Notorious a tenervi compagnia con una super selezione di musica. Io sono Francesco Quarna, buona estate a tutti e a tutti, con me c'è Daniele Palmieri alla production, insieme siamo qui per fornirvi la giusta colonna sonora per qualsiasi cosa voi stiate facendo. Lo schema di gioco è sempre il solito, cioè a quest'ora diamo spazio alle canzoni con una playlist composta da hit del passato e hit del presente. E allora partiamo nella prossima mezz'oretta, senza interruzioni ci saranno The Weeknd e Daft Punk con I Feel It Coming, ma subito iniziamo con un brano iconico di una leggenda del pop estratto da un album fondamentale nella storia della musica. Insomma, meglio di così non possiamo partire. Su DJ c'è Michael Jackson con Human Nature.

0: I Feel It Coming. Su Radio DJ c'era The Weeknd qui insieme ai Daft Punk in una delle ultime collaborazioni dei Robot prima di sciogliersi definitivamente nel 2021. Anche se secondo noi una reunion può essere nell'aria, perché qualche indizio insomma ultimamente ce l'hanno dato, quindi vedremo nei prossimi mesi. Prima invece c'era Michael Jackson con Human Nature, un filotto perfetto, coerente direi. Tra poco Ariana Grande con Hey There I Made You Love Me, ma prima una canzone da viaggio, per cui se siete alla guida concentratevi sulla strada, perché alla musica ci pensiamo noi. Su DJ ci sono i Negrita con Magnolia.
1: Lento.

Siete su Radio DJ e questa era Ariana Grande con la sua nuova Hater I Made You Love Me, una canzone ipnotica che ci sta conquistando ascolto dopo ascolto. Prima c'erano i Negrita con Magnolia, tra poco Joliet con Un'ora, ma prima dagli archivi polverosi di Via Massena recuperiamo una chicca di un super gruppo nato nel 2000 che metteva insieme un pezzo degli A Tribe Called Quest, una voce delle En Vogue e Rafael Sadiq. Su DJ ci sono i Lucy Pearl con Don't Mess With My Man.

Nuovo singolo di Joliet, per la precisione il sesto, estratto dall'ultimo fortunato album che si intitola Tutto è possibile e che avete ascoltato su Radio DJ all'interno di Notorious. Tra poco i Temper City con Self Aware, ma prima torniamo al 1997 con una canzone legata a uno dei film più iconici degli anni 90, quelli che un tempo venivano definiti blockbuster, roba da videocassetta e schifezze da mangiare sul divano. Su Radio DJ c'è Will Smith con Man in Black.

0: a chiudere questo blocco di Notorious, tra poco ne arriva un altro. Ora pausa veloce per un'orzata o un latte menta, così siamo vintage questa sera, e poi torniamo sempre qua su DJ
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
2: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
1: Al Cavallino Matto!
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio e in edicola in regalo con Repubblica.
4: Notorious
5: su Radio DJ.
6: Rieccoci dopo la pausa con Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ, dove in arrivo un'altra bella mezz'oretta di musica senza interruzioni. Io sono Francesco Quarna, come c'è Daniele Palmieri alla production, mentre tra poco arriva un altro collega e amico, cioè Alex Farolfi con You Only You. E a proposito di musica prodotta dai DJ, rimaniamo in zona con un classico della house anni 90 come quello dei Nightcrawlers, che si intitola Push the Feeling On.

che torna all'interno di Notorious con questo brano uscito qualche mese fa e che adesso è davvero alla giusta maturazione. Diciamo che si abbina perfettamente a una bella sera d'estate, come quella che state vivendo ora con in sottofondo la playlist firmata Radio DJ e che prosegue tra poco con i Jungle e la loro hit The Wave. Ma prima, dopo Farolfi, Torino di nuovo protagonista insieme ai Subsonica, che riascoltiamo dal 2002 con Nuova Ossessione.

Il suono inconfondibile senza tempo dei Jungle, ancora una volta su Radio DJ con l'ultimo singolo The Wave, in attesa di vederli live il prossimo autunno a Milano nella data del 1° novembre al Forum. Prima di loro i Subsonica, che di Forum se ne intendono, con Nuova Ossessione, tra poco la nuova di Burt che si intitola Più in Alto, ma subito un po' di figaggine primi anni 90 con un brano tratto da un album bellissimo che sperimentava le contaminazioni tra jazz e hip hop. Su DJ c'è Guru insieme a DC Lee con No Time to Play.

0: questa bella sequenza di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
0: Chi è?
5: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa.

0: i profumi del Langhe-Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

Victorious, il programma musicale che vi tiene compagnia tutta l'estate, tutte le sere con me Francesco Quarna e la musica che ha fatto la storia di questa radio meravigliosa che state ascoltando e che si chiama Radio DJ. Buona serata a tutte e a tutti, buon viaggio se vi state muovendo, in tanti a quest'ora sono in giro per la

nostra bella penisola e non solo. E allora, come sempre, voi concentratevi sulla guida, perché alla colonna sonora ci pensiamo noi. Poche parole, tanta musica a quest'ora, e quindi via con il primo filotto. Tra poco Lady Gaga e Doci con Runway, ma prima un pezzone techno-pop direttamente dal 1986. Dietro questo progetto si celavano il DJ Sven Vat e due musicisti che poi sarebbero diventati gli Snap. Stiamo parlando degli Off, che riascoltiamo su DJ con Electrica Salsa.

0: E Doci su DJ, presenza fissa in questa cassettina mista con tutte le hit dell'estate che si chiama Notorious. Eccoci qui. Prima invece dall'estate 1986 c'erano gli Off con Elettrica Salsa, tra poco Kali Uchis con Telepatia, ma prima restiamo in Italia, anzi a Milano, in un quartiere preciso, quello con la metro Arcobaleno, perché su Radio DJ ci sono Miss Keta and Company dal 2016 con Le Ragazze di Porta Venezia.
1: Oggi non ce n'ha?
2: No!
1: Sto

Ali Uchis, un flow pazzesco in questa sensualissima telepatia su Radio DJ, un brano che sembra uscito ieri, che invece ha già ben 5 anni di vita sulle spalle. Prima c'erano Mischeta e le altre con Le ragazze di Porta Venezia, tra poco Night con Forte, ma prima torniamo al 2002 con una delle canzoni più premiate della storia dell'hip hop, vincitrice addirittura di un Oscar. Su DJ c'è Eminem con Lose Your

0: Notorious.
1: Notorious on Radio DJ, your summer personal playlist.
2: Notorious su Radio DJ.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

Night, una delle voci più interessanti del nuovo rap italiano, che è passato a trovarci tra le altre cose in una tappa di Beach Like a DJ, precisamente a quella di Viareggio. Lui invece arriva da Isernia, Molise, una regione bellissima, almeno sulla carta, che mi piacerebbe visitare magari proprio durante quest'estate. Prima c'era Eminem con Lose Yourself, tra poco Somber con My Body Isn't Ready, ma subito ci concediamo un po' di malinconia anni 80, come se fossimo in una puntata di Melrose Place, insieme ai Beloved e la loro Sweet Harmony. We'll be right back.

0: My Body Isn't Ready, e questo è il titolo della nuova di Somber, con cui andiamo a chiudere questa sequenza di Notorious. Tra poco ancora musica, ma ora pausa per un po' di pubblicità, con in break con una bella cedrata fresca, e poi torniamo sempre qui su DJ
1: Notorious on Radio DJ.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro, e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio DJ consiglia
6: il premio Oscar Russell Crowe. Torna all'azione.
7: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
8: Vuoi che ti spari?
6: L'action thriller più adrenalinico dell'estate, con un ritmo incalzante e un cast stellare.
9: In questo mestiere non c'è nessuna certezza del domani.
10: È stato bello finché è durato.
6: La vendetta perfetta, Bear Country, nelle sale a partire dal 26 agosto. Tutte le info su dj.it.
11: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
12: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
13: Have fun with
6: Chantecler, il gallo del pulito.
14: Notorious
6: su Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa con Notorious su Radio DJ e un'altra mezz'oretta di musica senza interruzioni. Io sono Francesco Quarna, buona estate a tutte e a tutti, come c'è Daniele Palmieri alla production, ma

soprattutto ci sono le canzoni da ascoltare insieme. Allora tra poco Marrakesh e Gue Pequeño con Love, ma prima ci facciamo un bel viaggione nella dance anni 90 con JD e Plastic Dreams.

ufficialmente la hit più ballata dell'estate 2026, o almeno dove il DJ suona la musica dance, era Talk to You degli Another, sì, quelli che si scrivono a Notre. L'avete ascoltata su Radio DJ, dove prima c'era Busta Rhymes con Turn It Up, Fire It Up, tra poco Gabri Ponte Giovanotti con DNA, ma subito non fermiamo il ritmo, continuiamo a far girare i dischi perché ci sono i Dead or Alive con You Spin Me Round.

0: Notorious
1: su Radio DJ.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Due big della musica italiana che si incontrano per la prima volta sia su disco sia dal vivo, come è accaduto all'ultima data allo stadio di San Siro del buon Gabri Ponte. Prima i Dead or Alive con You Spin Me Round, tra poco chiudiamo con Shakira e Burna Boy e la loro Die Die, ma subito un po' di Afro House con Adam Port e Amici e la loro Move.

0: Era Burna Boy, la colonna sonora degli ultimi mondiali di calcio maschile, a chiudere questa sequenza di Notorious, il programma con tutta la musica dell'estate firmata Radio DJ.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Vito Lo Capo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
4: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
5: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
5: Una produzione di Mario.

0: Moroni per One Podcast.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto!
3: Piacere, calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Torna Trento Live Fest! Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest! Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
5: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

Victorious, la colonna sonora delle vostre sere d'estate. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Daniele Palmieri alla production e come sempre una playlist che mescola hit del passato e hit del presente. Le regole del programma sono semplici: a quest'ora diamo spazio alla musica, in mezzo ci mettiamo giusto due parole per annunciarvi i brani. E allora partiamo subito con la playlist, tra poco Malcolm Todd con la hit virale Earrings, ma subito diamo il via a questa mezz'oretta di musica senza interruzioni con un pezzone di una band di culto from Manchester. Forse la mia canzone preferita in assoluto, almeno nella storia del pop rock, su DJ ci sono gli Smiths con There Is a Light That Never Goes Out.

del suo brano sugli orecchini, ascoltato su Radio DJ ma anche su TikTok, se frequentate la piattaforma, visto che è fra i trend oramai da mesi. Dal 1986 invece arrivavano gli Smiths, passati poco fa con la meravigliosa There is a Light That Never Goes Out, tra poco Stella Lefty con Boston, ma ora invece torniamo al 2016 per riascoltare una delle canzoni d'amore più cantate degli ultimi 10 anni. Sul volume, perché su DJ ci sono i De Giornalisti con Completamente

programma pop con questo nuovo singolo e che ci ha conquistati sia per la musica sia per il suo sorriso perfetto. Insomma, se avete intercettato il video sapete a cosa mi sto riferendo. Prima i The Giornalisti con Completamente, tra poco Harry Styles con Dance No More, ma prima torniamo al 1998 con una delle regine dell'R&B che tra l'altro condivide il cognome, diciamo così, con il programma che state ascoltando. Notorious appunto era il soprannome di suo marito, stiamo parlando di Faith Evans, che riascoltiamo solo

Conte non si è fermato un attimo con le sue varie residenze nei palazzetti e negli stadi in giro per il mondo, tra Olanda, Inghilterra, Messico e Australia, in attesa di vederlo in Italia in concerto, non solo a godersi la dolce vita, magari il prossimo anno l'abbiamo riascoltato su Radio DJ con l'ultimo singolo Dance No More. Prima di lui c'era Faith Evans con Love Like This, tra poco Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, ma prima arriva l'artista che ha vinto il primo Grammy della storia per la categoria musica africana. Su DJ c'è Tyla con Water. Make me

0: basta il tempo di un fiore.
1: E con Angelina Mango e Marco Mengoni e il loro canto d'amore chiudiamo questo blocco di Notorious. Tra poco ne arriva un altro, non vi preoccupate, ma prima una pausa veloce per un caffettino freddo o un latte menta e poi torniamo sempre qua su DJ
2: Notorious on Radio DJ.
3: Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringuito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau, bevi responsabilmente.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Notorious
0: su Radio DJ.
2: Rieccoci dopo la pausa con Notorious su Radio DJ. Ci aspetta un'altra mezz'oretta di musica senza interruzioni. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti. Come c'è sempre Daniele Palmieri a mettere in fila tutte le canzoni tra successi dell'estate 2026 e successi invece delle estati passate, quelli che vi sbloccano i ricordi, come si dice. A rappresentare la categoria estate 2026, tra poco arriva Madonna con il nuovo singolo Dance Theria, ma subito per la categoria estate del 2000 ci riascoltiamo un po' di quel genere che andava tanto in quegli anni e che si chiamava Two Step. Vediamo se ve la ricordate. Su DJ ci sono gli Artful Dogs.

anche con la prossima canzone. Da Manhattan ci spostiamo a Chicago, la città della house music, per riascoltare un classico del genere targato 1988, pronti a far festa con i Craze e la loro

Eccola qua la musica da bordo piscina dei Poolside. Non a caso nel nome che si sono scelte c'è una precisa dichiarazione di intenti. Ascoltati su Radio DJ con il nuovo brano che si intitola Bedroom Eyes. Prima c'erano i Craze con The Party, tra poco arriva la magia di Dave featuring Temps con Rain Dance. Ma prima torniamo al 1999 con due pionieri dell'hip hop italiano, due amici di Radio DJ, a Notorious, ci sono i Sottotono con Amor de mi vida.

0: Thames, con questo incontro magico tra il grime britannico e una delle voci più interessanti dell'afrobeat. Prima c'erano i Sottotono con Amor de mi vida, tra poco chiudiamo con Chaka Khan e Snoop Dogg, ma prima andiamo a rivivere le emozioni della serie TV Breaking Bad, facciamo rewatching 15 anni dopo e senza spoilerare nulla grazie a una canzone contenuta nella colonna sonora. Su DJ c'è Anna Tijoux con 1977.
1: Quando la serpiente si evolucionaron más rápido que muchos. Noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es por las marcas que deja.
2: 1970.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
0: E con Chaka Khan e Snoop Dogg e la loro Boogie's in My Soul siamo arrivati alla fine di questa sequenza di Notorious, con la voce di Francesco Quarna, la production di Daniele Palmieri e ovviamente la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
2: DJ One Nation, One
3: Station. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
7: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
6: Al Cavallino Matto!
5: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio e In edicola in regalo con Repubblica.
2: Legend con Alex Farolfi, yeah. DJ Aladdin. Yeah. Ogni weekend su Radio DJ.
3: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Yuhuu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì sì sì sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Have fun with
0: Sainte Claire, il gallo del pulito.

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Vito Lo Capo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate. If you have-

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: sia semplicemente una macchina.
1: Può un vuoto essere colmato?
2: Rimandalo indietro.
3: Te lo fa ricordare ogni giorno.
1: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
0: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
1: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: Movie Time.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Movie Time. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Radio. DJ.
9: One Nation. One Station.
10: Mille, mille e ancora mille.
11: Sì, hai sentito bene.
10: Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
11: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre.
10: Questo è il nostro impegno.
11: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Radio DJ. Una nazione. Una stagione. Anche d'estate.
14: Summer Night.

0: Summer Night.
1: Summer Night
0: su Radio DJ. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Vito Lo Capo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.